Lo so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente. Lo so che tu lo

Era giusto amarsi più. Le mani sul viso cercano una forza che non.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2012. Il 13 gennaio la nave da crociera Costa Concordia urta gli scogli a 500 metri dal porto dell'isola del Giglio, provocando uno squarcio di 70 metri nello scafo e causando 30 morti, 80 feriti e 2 dispersi, con la conseguenza dell'evacuazione totale delle 4.229 persone a bordo della nave tra equipaggio e passeggeri. Il 21 febbraio l'Eurogruppo concede alla Grecia 130 miliardi di euro di aiuti. 20 maggio l'Emilia Romagna viene colpita da un terremoto di magnitudo 6.0 con epicentro tra le province di Modena, Mantova, Ferrara e Rovigo. 6 novembre, elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. Barack Obama è riconfermato per un secondo mandato alla Casa Bianca fino al 2017. 22 dicembre 2012, il presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano scioglie le Camere e finisce la 16ª legislatura della Repubblica Italiana. Moriva il 29 gennaio Oscar Luigi Scalfaro, politico, magistrato italiano e naturalmente Presidente della Repubblica. Il 20 febbraio si spegneva Renato Dulbecco, biologo e medico italiano. E il 1 marzo ci lasciava il grande Lucio Dalla. Il 25 agosto Neil Armstrong, astronauta e aviatore statunitense, protagonista dell'allunaggio, si spegneva. E chiudiamo come sempre con Sanremo. Il 2012 Sanremo lo vinceva Emma con Non è l'inferno. Al secondo posto Arisa, La notte, e al terzo posto Noemi, Sono solo parole. Quindi un podio tutto al femminile. Mi ritorni in mente, torna prestissimo. Adesso la musica del 2012.

e noi siamo fermi, panorama che si sta muovendo. Dicono che è vero che per ogni slancio tornerà una mortificazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Cercavi me non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

sorge il sole. Come, come sai, non so come. Quando, quando non sapevano il nome. Perché, perché tu sei la ragione.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Le macerie e la speranza. In Venezuela, 6 giorni dal terremoto, è estratto vivo un bimbo di 3 anni. Il dramma dei sopravvissuti. Mancano acqua e cibo. Rischio epidemie. Pizzaiolo ucciso a coltellate, aggressione premeditata secondo gli inquirenti. L'assassino, che pretendeva di mangiare gratis, ha precedenti per droga e problemi psichiatrici. Tregua dal caldo, arrivano temporali e grandine. Oggi ancora 21 città con bollino rosso, domani scenderanno a 2. L'OMS, in Italia 5 morti in 24 ore, il Ministero della Salute non ci risultano. Umano è meglio, la Ford riassume 300 ingegneri per spiegare all'intelligenza artificiale come si fanno auto di qualità. Mondiali, Francia da paura, trista la Svezia e ottavi assicurati, passano anche Norvegia e Messico. Tennis, a Wimbledon avanzano Berrettini e Sonego e in campo torna Sinner. Buongiorno da Luana Cremasco. In Venezuela sfiora quota 2.000 il numero dei morti accertati causati dal terremoto di mercoledì. Ospedali al collasso per il gran numero di feriti, ancora decine di migliaia i dispersi.
2: È diventato un obitorio a cielo aperto il complesso architettonico dello Silos al porto della Guaira. Nel cortile di quella che un tempo era un'area di stoccaggio dei cereali, centinaia di bare accatastate e una distesa di sacchi di plastica che contengono corpi. Ai margini, file di familiari in attesa di poter riconoscere i propri cari dalle foto scattate dagli addetti. Nel dramma delle tante vite perse e mentre ormai non si spera più di trovare superstiti, ieri una scintilla di luce, quella del salvataggio di 2 bambini, uno di 12 e uno di 3 anni, fino a quel momento sepolti sotto le macerie. Calcoliamo che 30.000 persone vivevano nelle zone più colpite e 6.400 sono state salvate, dichiara il presidente del Parlamento venezuelano Jorge Rodriguez. Il lavoro dei soccorritori, dice, è stato eroico. La NASA, sulla base delle immagini satellitari, parla di quasi 59.000 edifici danneggiati o distrutti. Mancano acqua e cibo. Sulle migliaia di persone rimaste senza tetto, che si arrangiano alla belle meglio per lo più in tende, ieri si è abbattuto un violento temporale. Le forti piogge hanno provocato anche il crollo di case già pericolanti. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Stati Uniti, lo Ius Soli è un male per il nostro paese. Il Congresso approvi una legge per mettervi fine. Lo afferma Donald Trump dopo la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato il tentativo del presidente di abolire con un decreto esecutivo il diritto di cittadinanza per nascita. La Corte, a maggioranza conservatrice, ha ribadito il principio del 14° emendamento della Costituzione del 1868. Trump canta vittoria invece sul divieto per gli atleti transgender di competere nelle gare femminili, una decisione questa che è stata approvata dalla Corte. La cronaca: in carcere a Reggio Emilia, il 42enne che ha coltellato a morte il titolare di una pizzeria è entrato nel locale per uccidere, dicono gli inquirenti.
3: Un'aggressione violenta, brutale, arrivata al culmine di una giornata di discussioni tra assassino e vittima, e tutto per una pizza. Andrea Pellati, 43 anni, precedenti per droga, in cura per disturbi psichici, ora al vaglio anche degli inquirenti, si presenta lunedì sera nel locale di Raffaele Stipa, 67 anni, titolare di una pizzeria molto nota a Reggio Emilia. I due parlano, il 43enne già dalla mattina pretendeva pizze gratis. Te ne ho offerte già 3, ribatte Stipa, ma Pellati scavalca il bancone, si avventa sull'uomo, lo colpisce con diverse pugnalate, ferendo gravemente anche la sorella del 67enne, è entrato per uccidere, spiega il procuratore Gaetano Paci.
4: Si materializza compiendo tutta una serie di gesti diretti univocamente ad uccidere la vittima.
3: Un delitto avvenuto davanti a numerosi testimoni, inquadrato dalle telecamere del locale. Pellati è stato arrestato qualche ora dopo, aveva ancora con sé il coltello. Un omicidio che ha sconvolto la città. Stipa era molto conosciuto e stimato. Nella serata di ieri il comune ha indetto una camminata contro la violenza a cui hanno partecipato centinaia di persone.
5: Brava persona, disponibile con tutti.
6: Un gran lavoratore, è una cosa allucinante.
3: Giuseppe Lisi, GR1.
1: 4 persone sono state arrestate per l'attentato al conduttore della trasmissione Report, Sigfrido Ranucci. Una bomba piazzata davanti alla sua casa di Pomezia, che il 16 ottobre 2025 distrusse le auto di famiglia del giornalista. Secondo gli inquirenti sono gli esecutori materiali dell'intimidazione. Intercettati, si vantavano dell'ordigno, cercavano di procurarsi altro esplosivo. Le indagini dell'antimafia proseguono per individuare i mandanti e soprattutto per chiarirne il movente. Annunci il ringraziamento agli inquirenti e agli agenti che lo scortano. La strage di Casalotti a Roma è ancora in fuga, ricercato in Italia e all'estero il killer che lo scorso venerdì ha sterminato una famiglia. 3 persone, padre, madre e figlia di 8 anni, uccise a colpi di mannaia. Unico sopravvissuto l'altro figlio di 20 anni, ora in ospedale. Ieri sera una veglia e una fiaccolata in ricordo delle vittime. La nostra inviata.
0: Non ci diamo pace, non accettiamo questa atrocità.
7: I racconti commossi dei residenti del quartiere Casalotti.
0: C'è chi non riesce più a recarsi al punto vendita, sapendo di non trovarlo. Inaccettabile lo sterminio di questa famiglia. Abbiamo tutti perso un fratello.
8: Noi stanno malissimo da comunità della Bangladesh.
9: Senza parola. Vogliamo la giustizia di Kamal.
7: Ieri sera un fiume di persone è sceso in strada a sterminare una famiglia, Kamaluddin, la moglie Arjo e la piccola Risha di soli 8 anni. Shahadat Hossain venerdì sera li ha trucidati con una mannaia. Il movente per gli inquirenti forse legato al rifiuto della moglie di Kamal Arjo alle molestie di Shahadat, oppure una storia di estorsioni alla quale Kamal non si è piegato.
10: Questa lettera anonima al padre di Kamal, dove diceva che non avesse consegnato soldi e oro avrebbero fatto del male, avrebbero ammazzato il figlio e la figlia piccola. Kamal era turbato da sta lettera.
7: Un amico di Kamal chiede poi che si pensi ad Amir, il figlio di Kamal d'Arjo, unico superstite della strage.
11: Che cosa potremo fare per lui?
12: Ragazzo di 20 anni solo.
7: Elena Paba, GR1.
1: Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. Secondo l'accusa, 6 anni fa ha avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca 17enne. Ascoltata come testimone, la giovane ha tuttavia negato quanto sostengono i PM. Gli inquirenti hanno convocato anche altri calciatori, tra i quali Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi, che saranno ascoltati come testimoni. Il ministro delle imprese, Urso, ha convocato le principali compagnie petrolifere in Italia chiedendo di adeguare rapidamente i prezzi al calo del greggio dopo la ripresa del traffico nello stretto di Hormuz. L'obiettivo è trasferire il beneficio di mercato a famiglie e imprese. Il 3 luglio, lo ricordiamo, scade la proroga dello sconto sulle accise su benzina e diesel. Le aliquote torneranno dunque ai livelli ordinari. Inflazione in lieve calo a giugno in Europa. Il tasso annuo in Italia scende al 3%. La fotografia dell'Istat evidenzia un quadro in leggero miglioramento per il calo del costo dei beni energetici nell'ultimo mese.
13: Migliora il quadro dei prezzi in Italia e in Europa. L'inflazione a giugno è scesa di poco, ma è un segnale, frutto anche degli interventi che diversi paesi hanno messo in campo per fermare il caro energia per la crisi nello stretto di Hormuz. In Italia si attesta al 3% su base annua, in decelerazione rispetto al più 3,2% registrato a maggio. Frena anche il prezzo del cosiddetto carrello della spesa, che comprende i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona. Il rallentamento all'1,2%. 6% dal precedente 1,9%. La contrazione dell'inflazione ha interessato anche Germania 2,3% e Francia 1,8%. Segnali positivi, ma che non entusiasmano più di tanto la BCE, e dopo l'ultimo rialzo dei tassi resta ancora vigile. Le stime di giugno sono un segnale buono, ma non buonissimo per le associazioni delle imprese e dei consumatori. La frenata dei prezzi nelle principali economie dovrebbe però riverberarsi su quella dell'Eurozona e avrà comunque un peso sulla decisione di settembre del Consiglio della Banca Centrale. Paola Bonanni, GR1.
1: La politica, ancora scontro sulla legge elettorale all'esame del Parlamento.
14: Il centrodestra è al lavoro per arrivare ad un emendamento unitario sulla riforma della legge elettorale. Obiettivo: ripianare le divergenze, in particolare sul tema delle preferenze. Per Fratelli d'Italia l'importante è che si garantisca stabilità e governabilità al Paese. Da Forza Italia arrivano le rassicurazioni del vice premier Antonio Tajani.
15: Garantire la stabilità al nostro paese, permettere agli italiani poi di sapere il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto, evitando accordi di palazzo, pasticci di ogni tipo.
14: Sulla legge elettorale, assicurano i 5 Stelle, il fronte progressista è pronto al ricorso alla consulta. Per AVS la premier vuole prendersi il Quirinale, stessa linea del Partito Democratico. La segretaria Elly Schlein.
16: In un paese in cui una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare ad 1 anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale.
14: Intanto in commissione Covid, dopo le dimissioni per essere audito del capogruppo del partito della premier Bignami, l'ex premier Giuseppe Conte si dice pronto a fare lo stesso, ma con la garanzia di un suo reinsediamento immediato nell'organismo. Alessandra Allegra, GR1.
1: Appello di Papa Leone XIV ai lefevriani: non ordinate i vescovi o sarà scisma, tornate sui vostri passi. La Fraternità Sacerdotale San Pio X, espressione del movimento ultra tradizionalista, oggi in programma la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza il mandato mandato pontificio. Un atto che, secondo il diritto canonico, porterà inevitabilmente a una scomunica automatica della Chiesa di Roma e dunque di fatto a uno scisma. E Papa Leone intanto ha nominato un'altra suora capo di un dicastero. La reverenda Alessandra Smerilli dirigerà dal 1 settembre quello per il servizio dello sviluppo umano integrale. È la terza prefetta in Vaticano e c'è un'altra donna che ricopre un posto dirigenziale nella curia romana, suor Raffaella Petrini, che dal 2025 è presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. L'ondata di caldo sull'Europa. In Italia sono 21 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 2 per l'arrivo di una perturbazione che porterà temporali un po' ovunque. Oggi cabina di regia al Ministero della Salute che contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle vittime italiane del caldo. Non ci risultano, affermano dal Ministero. Sentiamo.
17: Le prime dichiarazioni del capo dipartimento della prevenzione al Ministero della Salute, Maria Rosaria Campitiello, a commento delle 5 vittime italiane in 24 ore dichiarate dall'OMS, arrivano quando il termometro in tanti capoluoghi della penisola ha già superato la soglia dei 35 gradi e due persone, un bracciante nella provincia di Mantova e un operaio nel Trevigiano, sono collassati sotto il sole. Dati reali, secondo Campitiello, che confutano le proiezioni dell'OMS. Un botta a risposta che l'andamento mutevole delle condizioni meteo contribuisce a spegnere. Ai bollini rossi per il caldo, 25 ieri, 21 oggi, 2 domani, si sovrappongono le allerte per temporali violenti della Protezione Civile. Bollino arancione, al momento, solo in Lombardia. Pioggia, vento e grandine arriveranno oggi al nord, al centro, domani al sud. Un sollievo che durerà qualche giorno, in un quadro climatico globale già irrimediabilmente compromesso, a guardare anche la temperatura del nostro Mar Mediterraneo, già 6 volte più alta della media del periodo, secondo i dati di Copernicus. Oggi al Ministero della Salute ci sarà una nuova cabina di regia, mentre il 6 luglio convocata una riunione d'emergenza dall'OMS con gli stati europei. Paola Guarnieri, GR1.
1: Passo indietro sull'intelligenza artificiale, lo fa l'azienda automobilistica Ford, che ha richiamato al lavoro più di 300 ingegneri.
18: Più ancora che la creatività, a decretare la rivincita dell'uomo sulla macchina fu l'esperienza. È successo in Michigan, Stati Uniti d'America, dove la Ford ha richiamato oltre 300 ingegneri dopo aver constatato che i sistemi basati sull'intelligenza artificiale non erano in grado di eguagliare il loro know-how sul campo. Perché, con buona evidenza, senza la conoscenza empirica e la capacità di scegliere e discernere, anche gli algoritmi producono risultati insufficienti. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
19: Il vero errore di Ford non è stato usare l'intelligenza artificiale, è stato pensare che potesse sostituire gli ingegneri invece di lavorare con loro. Creatività, giudizio, capacità di riconoscere i problemi che nessuno ha ancora catalogati non si addestrano su un dataset, si costruiscono in anni di esperienza umana.
18: Un caso che ridimensiona l'idea di una sostituzione completa del lavoro qualificato da parte dell'intelligenza artificiale e rilancia il valore del capitale umano nell'industria.
19: L'intelligenza artificiale amplifica il talento, non lo rimpiazza. Chi confonde le due cose prima o poi finisce per richiamare gli ingegneri.
18: Mauro Zan. GR1.
1: E siamo allo sport con il calcio e il tennis in evidenza. Facciamo allora il punto qui in studio con Manuela Collazzo.
20: Cominciando con i mondiali, lo show della Francia, un 3-0 senza storie per eliminare la Svezia, doppietta di Mbappé e rete di Barcola, più un'infinità di occasioni francesi. È stato un dominio. Ora per la nazionale di Deschamps c'è il Paraguay agli ottavi. Promosso anche il Messico, che nella gara chiusa un'ora fa circa ha battuto 2-0 l'Ecuador, gol nel primo tempo di Quiñones e Jiménez per il Messico. Ora la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, la sfida di oggi alle 18, l'altra partita di oggi alle 22, e Belgio-Senegal. Sarà la Norvegia di Haaland, la rivale del Brasile, agli ottavi. Haaland ancora decisivo, sua la rete all'86esimo del 2-1 della Norvegia contro un'ottima Costa d'Avorio. Il tennis a Wimbledon, torna in campo Sinner alle 14.30, il numero uno del mondo sfida il portoghese Borges. Vanno avanti Berrettini, che rimonta piegato Wawrinka, e Sonego, che ha battuto Echeverri. Fuori Arnaldi, sconfitto da Alice. Sospeso per oscurità il match tra Cobolli e Navone, riprenderà oggi. Tra le donne, bene sia Paolini sia la 18enne Grant, ed è una 20enne, l'australiana Joint, a eliminare la 44enne Serena Williams. Rientro amaro a Londra dunque per la Williams, 7 volte trionfatrice a Wimbledon.
1: Sono le 7 e 14 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella prima parte della puntata di oggi ci si occupa di sanità, perché ieri, 30 giugno, era il termine fissato nel PNRR per aprire 1000 case di comunità e 300 ospedali di comunità su tutto il territorio nazionale. Ci si chiederà se questo obiettivo è stato effettivamente raggiunto. E poi, in ultima parte, dopo il GR, la riforma della legge elettorale in discussione alla Camera, ne abbiamo parlato anche in corso di giornale. Tra gli ospiti della puntata vi segnalo in particolare il ministro della salute Orazio Schillaci. Radio Anch'io oggi con Francesca Rinaldi qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco a tutti voi, buona giornata.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
21: Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord. Ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
22: Vi proponiamo ora la conferenza stampa dal titolo Agricoltura, il frutto della ricerca, che si è tenuta a Montecitorio il 22 giugno scorso. Buon ascolto.
23: Grazie di essere qua. Io partirei col dire che la nostra frutta è certamente tra la migliore al mondo, sia in termini di salubrità, sia in termini di gusto, sia in termini di qualità. Purtroppo abbiamo anche degli ecosistemi fragili che sono compromessi dai cambiamenti climatici. Adesso io non entrerò nel discorso degli scienziati se questi cambiamenti climatici sono periodici in termini di centinaia o anche migliaia di anni, oppure c'è una progressione di tropicalizzazione che non si ferma. Però diciamo, guardando negli ultimi decenni, certamente c'è stata una tropicalizzazione del clima. Questo ha portato dei fortunali particolarmente violenti, con delle grandinate importanti, ha portato delle gelate precoci, ha portato degli elementi alloctoni come la cimice asiatica, ma anche per esempio per quello che riguarda la mitilicoltura, il granchio blu, ma anche dei funghi come l'alternaria brunita che ha colpito in particolare la produzione di pere, che sono particolarmente dannosi e hanno compromesso certamente le nostre produzioni. Oltre questo c'è stata una riduzione drastica di agrofarmaci dettata dall'Europa, che certamente non ha aiutato i nostri agricoltori ad avere degli strumenti per contrastare questi problemi che ci sono nella nostra produzione di frutti. E quindi una delle alternative che noi abbiamo per poter contrastare questi flagelli che ci capitano è la ricerca. Dei grossi trasformatori di frutta, dei grossi produttori di frutta, come quelli che sono rappresentati dalle persone che vedete qua, investono molto nella ricerca e questo, perdonatemi la ripetizione del termine, comincia a dare i suoi frutti. Alcuni di questi li vedete sul banco e sono un kiwi, una nettarina, una pera e una mela. Loro adesso vi spiegheranno le caratteristiche peculiari di questi frutti, che sono nati, selezionati appunto dalla ricerca. Abbiamo purtroppo poco tempo, quindi ho calcolato una media di circa 8 minuti a frutto per descriverne le loro caratteristiche, per cui io non voglio rubarvi altro tempo e cedo la parola alla dottoressa Silvia Carpio, che spiegherà la nettarina che porta qui l'azienda Cicco Mazzoni. Grazie.
3: Buonasera a tutti, mi ripeto, sono Silvia Carpio, oggi rappresento qui un'azienda del Ferrarese, Cicco Mazzoni. Il territorio ferrarese è uno dei territori più importanti per l'agricoltura del territorio italiano e della frutticoltura. Nonostante siamo in una pianura, negli ultimi 50 anni il territorio ha saputo investire e rafforzare l'economia locale anche grazie alla frutticoltura. Prima di cominciare a presentarvi questo frutto, fonte, risultato di una ricerca, voglio innanzitutto ringraziare l'onorevole Malagutti Mauro, perché quest'oggi credo di rappresentare, di parlare anche a nome dei miei colleghi. Il nostro settore, quello dell'ortofrutta, rientra, come sapete, nel settore dell'agroalimentare, è uno dei pilastri, l'agroalimentare è uno dei pilastri della nostra economia nazionale, ma non abbiamo tante occasioni per parlare di ortofrutta, per cui io lo ringrazio veramente tanto dell'invito e per dare l'opportunità alle aziende qui presenti di poter parlare di non soltanto di innovazione, ma di portare alla luce il lavoro che si svolge quotidianamente in campagna, nella ricerca e sviluppo varietale, nei centri di confezionamento e anche a livello commerciale. Dunque, io sono Silvia Carpio, mi occupo all'interno dell'azienda, non mi occupo di ricerca, ma mi occupo di coordinare e sono la responsabile di tutti i progetti a marchio, perché anche la frutta porta con sé, per avere una sua distintività, se ci sono dei frutti che hanno una certa distintività rispetto a una commodity, vestono un marchio che racconta la storia, cosa c'è dietro questo frutto. Oggi vi presento Ondin e se mi permettete ve la faccio vedere, è uno dei, diciamo che è uno dei primi frutti raccolti. Ondin rientra in un progetto di innovazione varietale internazionale. L'azienda che si occupa della selezione varietale è la Fruttaria Innovation. Il breeder che ha portato alla luce questa 11 varietà, quindi, è il defunto Maillard, un francese, un breeder francese. Che caratteristiche ha questa platicarpa? La caratteristica che porta con sé è, come ho detto prima, l'Ondin, che è il marchio commerciale, è l'espressione di 11 varietà, quindi che hanno una scalarità che va da metà fine giugno fino a metà fine settembre. Questo è molto importante perché vuol dire che riusciamo a offrire al consumatore un prodotto nell'arco estivo. La caratteristica di questo frutto rispetto alle comuni tabacchiere a polpa gialla è che innanzitutto l'Ondin è a polpa bianca, ha un Brix molto elevato, quindi un grado zuccherino molto elevato, superiore a 15 gradi. Nonostante parliamo di 11 varietà diverse, hanno una costanza qualitativa organolettica molto importante, quindi vuol dire che attraverso queste varietà, riusciamo a rispondere in maniera costante alle attese e alle aspettative del consumatore. La ricerca varietale ha fatto sì che rispetto alle altre nettarine o pesche piatte che comunemente troviamo in giro da diversi anni sugli scaffali dei supermercati, le varietà di Ondin hanno superato alcuni difetti che erano intrinseche delle platicarpe: la rugginosità, che è un difetto, e le spaccature alla cavità pistillare, che anche quello è un problema, perché quando il frutto si spacca genera dei marciumi, quindi generi degli sprechi, generi dello scarto per il produttore, che il produttore sappiamo produce per produrre della qualità della prima categoria, e ovviamente il consumatore si aspetta di ricercare sugli scaffali della qualità. Quindi anche questo significa innovazione, quello di essere riusciti a trovare varietà che consentono di produrre in maniera costante produzioni, direi elevate, perché parliamo di circa da 35 tonnellate in su di frutta per ettaro. E soprattutto un altro aspetto innovativo che ha fatto sì che Cico, che è uno dei firmatari di questo progetto brevettato, è stato quello di aver individuato dal 2019 gli areali più adatti alla produzione. Oggi la frutticoltura è anche questo, quello di incominciare, proprio perché lo scopo è quello di produrre qualità e quindi redditività per il produttore, andare a individuare quelli che sono i territori più adatti e più consoni alla produzione. Le varietà di Ondin si adattano bene o male a tutte le situazioni climatiche, ma abbiamo appurato che la zona del sud Italia, e noi in particolare abbiamo le maggiori superfici di produzione nella zona della piana di Sibari, quindi il clima, le condizioni pedoclimatiche, il terreno di questo areale fanno sì che la produzione sia per noi o per il consumatore allo stadio direi ottimale. La Ondin in questi anni, noi siamo al quinto anno di raccolta, sta riscontrando molto successo, perché è un frutto, come ho detto, non solo buono, premium, ma è un frutto molto facile da mangiare, perché come vedete è una nettarina, quindi non ha il pelo, facile da mangiare, pratico, ed è considerato uno snack di frutta. Oggi abbiamo visto che il consumatore ha cambiato il suo stile di consumo della frutta. Una volta la frutta si mangiava prevalentemente a fine pasto. Oggi indagini di mercato mostrano sempre più che il frutto è on the go, cioè si mangia a passeggio, si mangia al posto del pranzo, come snack dopo la palestra. Quindi questo frutto sta rispondendo molto bene a quelli che sono i bisogni del consumatore moderno. Io direi che altro non posso dire, se non, visto che lavoro per un'azienda del territorio, appunto Cico Mazzoni, è una società, e uno dei principali produttori di Ondin per la nostra azienda, quindi per la Cico, è proprio la società agricola Mazzoni, che ha investito in questi anni in impianti innovativi, protetti, perché come diceva prima l'onorevole Malagutti, le produzioni ortofrutticole tutte sono sempre più soggette a situazioni nefaste, come delle grandinate, delle gelate eccetera, quindi sono anche dal livello produttivo aziende sempre più all'avanguardia.
23: Grazie Silvia. Uno dei frutti più colpiti da questi flagelli è la pericoltura, che tra l'altro è una tradizione della città da cui vengo io, che è Ferrara, della regione Emilia-Romagna. Tant'è che sono stati espiantati 12.000 ettari a livello nazionale e 8.000 solo nella regione Emilia-Romagna. Ce ne parlerà il dottor Lauro Simeoni dell'azienda Cairo & Daughter, e ringrazio anche il titolare dell'azienda che oggi abbiamo qua con noi. Grazie.
0: Allora, buon pomeriggio a tutti. Mi sentite? Sì. Io ringrazio l'onorevole Malagutti per aver, come diceva la collega, organizzato questo incontro e averci dato la possibilità appunto di parlare di frutticoltura. E mi ripresento, sono Lauro Simeoni. In realtà io non sono dipendente di Cairo, ma sono una società di consulenza

In realtà, a primo diciamo sguardo abbiamo avuto la stessa sensazione, ma poi c'è tutto un mondo dietro. Un mondo fatto di, diciamo, un progetto fatto di consulenti come noi, ma soprattutto di produttori che si stanno impegnando per dare un futuro all'apericoltura. Perché è vero, la frutticoltura italiana sta vivendo diciamo, un momento da qualche anno di difficoltà, però diciamo, i produttori, gli agricoltori non hanno voglia di mollare e non sono mai fermi. Nel parco macchine che abbiamo, chiamiamole così, abbiamo iniziato a guardare un po' tra le novità e direi che tra le novità, per quello che ci appetisce di più, abbiamo trovato questa Pera Eden. Questa Pera Eden è una varietà che sta dando delle grandi soddisfazioni. È una varietà che si presta bene, come diceva sempre la collega Silvia, a cambiare un po' le tradizioni, cioè la pera era sempre vista come difficile da consumare, attualmente invece questa varietà si è guadagnato la nomea di pera snack, perché è una pera che rimane molto croccante, rimane succosa, ma allo stesso tempo può essere mangiata tranquillamente senza sporcarsi e portarla in giro. E questo appunto ha fatto sì che noi continuiamo a dargli questo nickname Pera Snack. Tutto, diciamo, il comparto che coinvolge appunto il breeder da cui abbiamo assorbito la nuova varietà, che si chiama Bendor, che detiene il patrimonio genetico e la licenza generale. L'Italia è così divisa. Abbiamo qui la licenza vegetale, il vivaio Cairo & Dochert, che abbiamo nominato anzi prima. Lui ha la licenza per poter moltiplicare questa varietà in tutta Italia e nei paesi che ne fanno richiesta. La licenza commerciale invece è affidata a un gruppo europeo che ha la sua sede anche in Italia, che si chiama Grignard Fresh Italy. In mezzo ci siamo noi, poveri lavoratori, consulenti e produttori. Questa peretta qua, dicevo prima, che l'onorevole ha sistemato per bene e io rovino tutto il suo puzzle, diciamo, come è nata tutta la storia. Se abbiamo 2 secondi, ve la spiego. 4 anni fa ci siamo trovati io e quel signore lì in una cena e mi porta a fine cena un'ottima cena di pesce, la ringrazio, dottor Cairo, e 2 frutti raccolti ad agosto e mangiati a marzo. L'aspetto non era super eccellente, ma quando l'abbiamo assaggiati abbiamo capito che dietro c'era qualcosa di diverso. Croccante, succosa, dolce, per niente, con un taglio bianco che rimane tale per molto tempo. E quindi io essendo purtroppo, diciamo, o per fortuna, cresciuto in Emilia-Romagna e a Ferrara, nella zona frutticola per eccellenza, ho capito che c'era qualcosa da fare e qualcosa di nuovo. Da qui è nato il tutto, quindi per elencare un po' tutte le sue caratteristiche che abbiamo già detto più volte, a parte appunto la croccantezza, la servevolezza, un ottimo equilibrio fra zuccheri e acidi, per cui ti fa mordere, mangiare un frutto e eventualmente un secondo, quindi non appesantisce, ma quello che interessa a noi produttori, che ha cambiato il nostro mondo e anche come consulenti, è la resilienza. È una pera che ha pochi fabbisogni di fitosanitari e quindi ed è perfettamente in linea con le nuove normative europee, con i tagli dei pesticidi, delle molecole, non chiamiamo pesticidi, delle molecole chimiche, ci permette di produrre in maniera più salubre, con un impatto ambientale, oserei dire, quasi ridotto a zero. Ci rimangono solamente un po' gli insetti, questa maledetta cimice asiatica che ci dà fastidio. Però è stata una svolta generale. Quindi è vero, abbiamo perso solo in Emilia-Romagna in 4 anni 8.000 ettari. Io stesso, oltre non vi dico i soldini investiti e persi, peggio che la borsa, e sto guardando e sto piantando veramente con stimolo questa nuova varietà, perché appunto abbiamo un input di chimica molto bassa. Una reattività, quindi forse donata da un patrimonio genetico giovane, quindi la pianta è molto reattiva,

0: sviluppa velocemente ed inizia a produrre molto velocemente. Ma quello che interessa noi e soprattutto il consumatore è che mangia un frutto che la metti sulla tavola, rimane sul tavolo come una mela per una settimana, compri 10 pere e ne mangi 10, altre varietà di cui non faccio nomi, comprate a febbraio, marzo, diciamo compri 10 pere e ne mangi 2, 3 non maturano, 2 marciscono, quindi è un mondo diverso. E, diciamo, mi sono dimenticato, è una varietà inoltre che si adatta molto bene a tutti i climi italiani. Pensate che io, seguendo appunto i nuovi impianti, abbiamo pere Eden piantate in Austria, bellissime, bellissime zone, belle vallate, e fino a Reggio Calabria, quindi partiamo da veramente a nord fino al sud, perché ha un fabbisogno in freddo molto basso, quindi si adatta bene al riscaldamento. Sarà questa provenienza israeliana per cui queste temperature sembra che non gli diano fastidio, non si macchia, non si assola, resiste molto bene, anzi vuole la luce, vuole il sole, è una pera che cresce al sole, resiste bene. È un incrocio tra una pera europea e una pera asiatica, quindi ha raggruppato dentro di sé un po' tutte le caratteristiche buone di tutte le due specie della pera. E concludo dicendo che, ritornando al nostro sforzo, noi ci siamo, la genetica speriamo ci aiuti, sia come consulenti che come produttori abbiamo voglia di fare, e questa pera ci sta dando appoggio. E nella compatibilità e nell'ecosistema ci siamo, non siamo molto impattanti, quindi abbiamo ottime prospettive. Io direi che sono stato conciso.
1: Dopo
0: sì,
1: abbiamo terminato la presentazione, lasciamo spazio al dibattito, diciamo.
0: Ok, io vi ringrazio e ringrazio ancora l'onorevole per avermi ospitato.
2: Grazie a lei per la relazione. Tra l'altro, bisogna anche dire che questa pera qui, io ho visitato gli impianti dell'azienda Contin, ha una pianta molto rigogliosa, molto verde, e anche un'ottima produzione in termini di quantitativi, il che certamente non guasta per degli agricoltori che oggi fanno fatica ad avere redditività. Sul kiwi invece c'è stata molta ricerca, oggi vediamo nei mercati anche il kiwi rosso, il kiwi verde e il kiwi giallo. Però la specie che vi presentiamo oggi è un nuovo kiwi verde, e di questo ci parlerà il dottor Raffaele Turino dell'azienda Salvi.
3: Buonasera a tutti. Ringrazio l'onorevole Malagutti per questa opportunità. Allora, sarò molto veloce e parlerò un po' della questa varietà di kiwi. Il suo nome è Candy Green, è una varietà di kiwi verde precoce. Candy è il risultato proprio di un importante percorso di sviluppo, osservazione e valorizzazione varietale svolto sul territorio italiano, con l'obiettivo di offrire ai produttori una risposta concreta alle difficoltà dell'agricoltura di oggi. Candy nasce nell'Agripontino, precisamente a Cisterna di Latina, zona Doganella di Ninfa, che è in provincia di Latina. La varietà fu individuata casualmente all'interno di un impianto di Hayward, dove per puro caso c'era solo una pianta che aveva delle caratteristiche evidentemente differenti rispetto all'Hayward. La prima che si poteva notare era proprio la sua precocità, cioè una pianta che nel periodo di settembre è già pronta per essere raccolta, con delle ottime sostanza secca, Brix e di Brix. Infatti la sostanza secca, che è un fattore molto importante per la conservazione del kiwi, insieme anche al Brix, di questo Candy Green si aggira intorno al 21, molto alto, a differenza di un Hayward, dove l'Hayward generalmente si parla del 17-18%. Non solo, durante la raccolta il Brix che noi troviamo generalmente su un Hayward si aggira sul 6,5-7, invece qui parliamo di un Brix che va dal 7 fino al 9, e questo ci permette, insieme alla sostanza secca, di avere un'ottima shelf life del frutto. Non solo, quando parliamo anche della consistenza, ha un'ottima consistenza e una durezza eccezionale. E infatti All'inizio il detentore del brevetto, che è il signor Massimo Nardini, per puro caso iniziò a osservare questa varietà. Iniziò anche a fare delle sperimentazioni, nel senso raccogliendo la prima per capire generalmente il periodo adatto della raccolta, e siamo arrivati al punto di dire che questa varietà, sicuramente dipende anche dagli areali, cioè dal nord fino al sud, si raccoglie verso la prima o la seconda decade di settembre. E quindi è una cosa eccezionale su questo, perché riusciamo a entrare anche prima nel mercato. Non solo, anche come conservazione, è una conservazione molto lunga, e quindi riusciamo in questo modo a coprire al meglio il mercato e anche la richiesta dei consumatori, che oggi i consumatori sono consumatori moderni, possiamo dire che sono dei veri e propri consumatori che guardano la qualità, il rispetto dell'ambiente e la tracciabilità. Non solo, generalmente noi parliamo anche di un altro aspetto, che parliamo sempre di innovazione, no? Quando si parla di innovazione bisogna guardare soprattutto al futuro. Perché? Perché oggi, come ha detto anche l'onorevole Malagutti, uno dei principali problemi è proprio il cambiamento climatico, dove come oggi abbiamo estati sempre più caldi e inverni sempre più miti. E Candy Green, questa varietà di verde precoce, ci permette di affrontare queste difficoltà nel futuro. Perché? Perché è una varietà che non necessita di tante ore di freddo, quindi è una varietà che noi, diciamo, essendo anche un verde che generalmente ha bisogno di circa 600 ore di freddo minimo per avere un buon germogliamento, per poi arrivare a una buona resa, Candy Green gli bastano pochissime ore, quasi come un giallo, e quindi questo ci permette di avere un'ottima resa per ettaro e quindi anche una continuità nel futuro, che ormai non conosciamo bene. Non solo, quando parliamo anche sotto l'aspetto di sostenibilità, secondo noi come gruppo Salvi, la sostenibilità non riguarda solamente il produttore, ma Candy permette di creare un equilibrio tra le esigenze delle aziende agricole e i consumatori. Non solo, un altro fattore importante per noi, soprattutto che tutto il mondo ci invidia, è proprio il Made in Italy. E questo è un orgoglio per noi, perché è una varietà nata in Italia, trovata in Italia e svolte ricerche interamente qui, nella nostra nazione. E infatti dietro a Candy ci sono competenze, esperienza e conoscenze sviluppate nel nostro paese, come ho detto. È un esempio concreto di come l'innovazione italiana possa generare nuove opportunità per il settore e valorizzare il lavoro degli agricoltori, dei tecnici e delle imprese che ogni giorno investono nel futuro dell'agricoltura. Quindi Candy non è soltanto una varietà di kiwi verde precoce, ma è una risposta concreta alle sfide del presente ed è un'opportunità per il futuro della kiwicoltura. Quindi, diciamo, secondo me è una varietà che noi crediamo molto e ci stiamo investendo veramente tanto, e infatti sta dando i suoi frutti. Grazie.
2: Grazie a lei. E l'ultimo frutto che andiamo a presentare è una ottima mela che io ho anche già assaggiato, e ce la presenta uno dei titolari dell'omonima azienda Zanzi, Riccardo Zanzi.
4: Buonasera a tutti, grazie mille per l'opportunità e per l'onore di essere qui presenti a parlare di fronte a voi. Io mi aggancio al collega che ha appena parlato per dire che concordo pienamente con il loro approccio. Siamo qui per trovare delle soluzioni che si adattino ai nostri produttori, alla nostra Italia, al nostro sistema produttivo italiano. E proprio per questo la nostra azienda, che è un'azienda prettamente vivaistica, noi produciamo piante, quindi è nostro compito rispondere a quelle che sono le esigenze degli agricoltori per permettergli di essere produttivi e di continuare a piantare, si affida sempre di più negli ultimi anni ai progetti di ricerca italiani, a progetti di ricerca legati appunto al nostro territorio, che ci permettano di avere delle varietà che possano essere in un qualche modo posizionate principalmente sul nostro mercato con una certa serietà e una certa competenza. Non più importiamo dall'estero e vediamo come va, ma siamo nella fase in cui i progetti vanno fatti prima ancora di iniziare ad incrociare e a selezionare. Crea 105 è frutto di questo sistema, si chiama Crea perché viene dal centro di ricerca italiano, 105 è il nome della selezione, non gli abbiamo voluto dare un marchio commerciale perché vogliamo lasciare la libertà a chi deciderà di credere in questo frutto e di commercializzarlo, di porre il proprio marchio di commercializzazione liberamente, quindi non saremo noi a proporre un'idea di sviluppo, ma noi proporremo un'idea di produzione. Produzione che vi si rappresenta in questa mela, che è una mela medio-tardiva, ad altissima produttività, calibro sempre sopra il 75, anche lasciando l'albero molto carico, non si ha mai un frutto piccolo. Non si ha alternanza, cosa molto importante, cioè non capita mai che un anno si produce e l'anno dopo le piante vanno in scarico, diciamo così, in riposo, ma la produzione è costante tutti gli anni e danno un frutto con un buon bilanciamento tra 16 gradi Brix e la leggera acidità, una polpa croccante e succosa e soprattutto altamente conservabile. Ancora oggi stiamo facendo le prove quotidianamente, cioè nel senso di settimana in settimana, e i frutti raccolti alla fine del 2025 continuano a uscire dalle camere frigorifere in perfetto stato senza aver perso quelle che sono le caratteristiche organolettiche. Che cosa c'è di più per i produttori, oltre a quello che ho già detto di produzione costante? Una colorazione uniforme in tutti gli areali, da Ferrara, dove noi abbiamo i campi di prova, che è la zona più sbagliata per fare delle mele tardive colorate, in quanto non c'è una differenziazione giorno-notte, fino all'estrema montagna, il colore viene sempre costante, rosso, con una striatura leggermente più scura, ma ancora di più, questa mela è fortemente tollerante alla ticchiolatura, quindi cosa vuol dire? Avere un frutto di questo genere permette di intervenire meno spesso con i trattamenti chimici in campagna, di conseguenza si può pensare di avere una frutticoltura più sostenibile e un impegno meno gravoso per quello che è l'aspetto degli agricoltori. Quindi questa è la nostra idea di futuro, concentrato su questa varietà di mela. Poi se vogliamo esplodere su altri frutti potremmo stare qua a parlare tutto il giorno, ma qui mi fermo. Grazie ancora.
2: Grazie anche di questa presentazione. Sì, il denominatore comune è che il mondo della frutta sta cambiando. Molti ricorderanno che una volta, quando si andava a mangiare al ristorante, l'ultima cosa che si sceglieva o che ti presentavano era la frutta. Oggi non succede quasi più. Infatti alcune caratteristiche di questi nuovi frutti che sono selezionati nella sperimentazione sono quelle di essere degli snack, che quindi sono anche utilizzabili per gli studenti quando vanno a scuola, perché per esempio la pera e anche la nettarina non bagnano, hanno una polpa soda, per cui vanno benissimo anche per gli studenti che se li portano a scuola quando fanno la merenda, e vanno bene in tante altre situazioni dove appunto lo snack può essere una soluzione per mangiare un prodotto che è particolarmente naturale, genuino e salutare. Noi abbiamo avuto la fortuna, non è più che fortuna, ed è stato per le capacità del nostro ministro Lollobrigida, che è riuscito a ottenere che la nostra cucina sia divenuta un patrimonio dell'umanità. E questo è potuto accadere non solamente per le mille ricette che noi abbiamo, siamo una nazione di campanili, quindi a distanza da una città all'altra di 50 km cambia completamente il menù, ma anche grazie alle mille possibilità di produzione che noi abbiamo a livello sia di seminativo ma di frutta e di tutto quello che riguarda poi, che va a arricchire la nostra cucina, e questo ci ha permesso di essere unici al mondo e di essere gli unici ad essere stati designati patrimonio dell'umanità a livello di cucina. Io ringrazio tutte le presentazioni delle aziende che hanno portato questi frutti e lascerei un po' di spazio per interventi, domande, richieste su qualche frutto, uno o l'altro, o in generale. Se qualcuno vuole intervenire, alza la mano e io gli do la parola.
0: No, ci tenevo, diciamo, a portare anche un po' della mia esperienza, visto che ho preso un treno e sono arrivato fino qua. E, come vi dicevo prima, io non lavoro solo in Italia, ma lavoro anche all'estero, lavoro in Turchia, lavoro in Bulgaria, lavoro in Romania, lavoro, ho visitato diversi paesi. E, è cambiato fortunatamente, oggi la frutta è qualcosa che va di moda. Prima o poi arrivata. Va di moda, bisogna saperla presentare, bisogna saperla, diciamo nel modo giusto, bisogna dargli i suoi gingheri. E io vedo la prima sicuramente Turchia, non bisogna tanti ristoranti, non bisogna chiederla, te la presentano già tagliata, bella e la va mangiata. Ogni volta che si fa una cena a casa, se la frutta gliela tagli, gliela presenti, va mangiata. È logico che qui dobbiamo cercare di accorciare la filiera tra noi produttori, io mi metto sempre a metà perché sono consulente produttore, e la distribuzione. Tante volte la distribuzione chiede un frutto dove loro pensano solamente al trasporto, al packaging e al timing di posteggio. Quindi il consumatore acquista un pezzo di legno, acquista un frutto che esteticamente è bello, poi va a mangiarlo e, diciamo, permettetemi il termine, fa schifo. Quindi la strada, io credo che il consumatore oggi è molto interessato, però deve mangiare della roba buona. Deve mangiare un frutto, ha l'idea, vuole la freschezza, vuole la qualità, vuole la dolcezza. E con l'aiuto dei breeder, con l'aiuto del nostro lavoro, della nostra professionalità, ci siamo, stiamo spingendo, bisogna solamente che chi acquista frutta lasci forse un po' più spazio o ascolti un po' di più chi la produce. Non è facile, sappiamo che il commercio è un altro mondo, noi lavoriamo 12 mesi l'anno e altrettanto fanno quelli del commercio, però io credo che oggi l'interesse ci sia. I volumi sicuramente stanno calando, però per l'acquisto, perché comunque anche il consumo della frutta e la capacità di spendere del consumatore è sempre un po' meno, però per il prodotto di qualità c'è spazio. Ultimo, tornando al discorso pera, l'Eden si colloca in un mercato carente. Quello che è successo da noi in Italia è successo un po' in tutta Europa, tranne una piccola parentesi, Belgio e Olanda, dove le superfici sono aumentate, però parliamo di volumi comunque sempre ridotti rispetto a una mela, rispetto a un kiwi, quindi il mercato ha fame di pere. E l'Eder si colloca bene ed è un frutto appunto che, non essendo anche lui molto resiliente, non richiede interventi o pochissimi interventi fitosanitari, e ha un buon posizionamento. Grazie. Grado Birix altissimo è anche 17-18 e anche un'altra sostanza secca 19%. Sì, parlavo prima, questa varietà ci servite allora. Sì, la produzione è una varietà molto fertile, quindi già dai primi anni, infatti l'associamo sbagliatamente, ma comunque l'associamo ad una mela, perché già nel secondo anno di vita poi inizia già a produrre, ma significativamente, quindi le 10-15 tonnellate sono reali, cioè, quindi un esempio pratico, io pianto adesso 2026-2027 posso già avere una produzione da raccogliere e da vendere. Per le produzioni, noi il nostro standard, che abbiamo già storico, insomma, piccola la storia, perché parliamo di impianti che hanno 4-5 anni, raccogliamo attorno alle 35-40, anche 50 tonnellate per ettaro di prodotto di prima. E, dicevi conservazione, la conservazione, avendo un'alta percentuale di sostanza secca e un alto Brix, permette di fare una conservazione molto lunga, dimostra anche il fatto che questa pera è qui, è stata raccolta ad agosto, siamo a fine giugno, magari ha qualche segnettino del trasporto, però nel packaging rimane completamente perfetta ed rimane croccante e succosa. Quindi semplicemente con lo Smart Fresh adesso comunque abbiamo una storicità, stiamo creando tutta una storicità di dati anche con degli enti specializzati, con diversi sistemi, dal semplice Smart Fresh anche alla dinamica, alla conservazione tramite, diciamo, la modificazione di ossigeno e azoto e anidride carbonica, e a presto avremo, prestissimo avremo tutti i risultati del caso. Comunque già in frigo, come avevamo avuto la prova, normale, si conserva bene per molti mesi. Grazie, scusate della lungaggine.
2: Se non c'è altro, l'unica cosa, dopo voglio presentarvi un mio caro amico che ha un'azienda che lavora nelle promozioni degli ipermercati, è un'azienda anche questa di Ferrara, che oltre ad avere il grande pregio di essere interista come me, come lei, no, ha una grande professionalità, per cui credo che possa essere molto utile anche per avere la possibilità, ulteriore possibilità, di presentare questa frutta su dei mercati nuovi, visto che è una frutta nuova, selezionata adesso, che comincia a entrare nei mercati, per cui ha bisogno di essere conosciuta, bisogna che la gente impari a conoscerla, e poi quando la assaggerà non ho dubbi che avrà successo, perché io le ho già assaggiate tutte, ho fatto da cavia prima di tutti gli altri e vi posso assicurare che sono tutti di veramente frutti veramente molto buoni. Grazie.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Sconfitta per Trump, la Corte Suprema conferma la cittadinanza per diritto di nascita. Lo stop allo ius soli era uno dei pilastri della sua presidenza. Il capo della Casa Bianca e il Congresso rimedi con una legge. Emergenza acqua e cibo, ospedali al collasso. In Venezuela è rischio epidemie. Il lavoro eroico dei soccorritori a 6 giorni dal terremoto, estratti vivi dalle macerie 2 bambini. Tornate sui vostri passi, la Chiesa è disponibile al dialogo. Appello di Papa Leone ai lefevriani per evitare lo scisma. Oggi prevista l'ordinazione di 4 vescovi senza l'autorizzazione pontificia. Dobbiamo buttare giù i palazzi, facciamo la storia. Le intercettazioni dei 4 arrestati per l'attentato dinamitardo contro il giornalista di Report Ranucci. È caccia ai mandanti. Indagato per prostituzione minorile, avviso di garanzia per Bastoni, difensore dell'Inter. Secondo i PM di Milano avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una 17enne, ma la giovane coinvolta nega di aver ricevuto soldi. Legge elettorale resta il nodo preferenze, la maggioranza è importante garantire la stabilità. Le opposizioni, la Premier pensa al suo potere, pronti a ricorrere alla Consulta. Mari mai così caldi. Copernicus a giugno record del riscaldamento oceanico. Verso il calo delle temperature, primi temporali e grandine. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia 5 vittime. Il Ministero non ci risulta. Roma, capitale della musica. Le capannelle in 30.000 incoronano Olly. Tor Vergata come Woodstock. Piano sicurezza per il concerto di Ultimo del 4 luglio. Dai nebulizzatori alle navette gratuite. Mondiali di calcio, spettacolo Francia, domina la Svezia e vola agli ottavi, promosse Norvegia e Messico. Tennis, a Wimbledon avanzano Berrettini e Sonego, in campo tornano Sinner e Cobolli. Buongiorno da Luana Cremasco. La sconfitta di Trump sui migranti, confermato dalla Corte Suprema, nonostante la maggioranza conservatrice, il principio dello ius soli, il diritto alla cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti. La sua parziale abolizione era uno dei pilastri della politica del presidente americano sull'immigrazione. Sentiamo la corrispondente.
2: La Corte Suprema ha respinto il tentativo di Donald Trump di limitare lo ius soli con un ordine esecutivo che mirava a impedire che i bambini nati da immigrati illegali o da residenti stranieri temporanei diventassero automaticamente cittadini americani. Quel provvedimento, secondo i giudici, viola il 14° emendamento della Costituzione. Ma Trump non si arrende, scrive che si può facilmente rimediare con una legge e invita il Congresso a mettersi al lavoro da subito. Lo speaker repubblicano della Camera, Mike Johnson, si dice molto deluso e conferma: dovremo affrontare la questione. Dopo aver regalato a Trump più poteri e la quasi totale immunità, ma averlo fermato sui dazi, la Corte Suprema dunque boccia uno dei pilastri della sua presidenza, assestando un duro colpo alla stretta sull'immigrazione. Il presidente però può cantare vittoria per altre 2 sentenze dei giudici, quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che ha eliminato i limiti di spesa per le campagne elettorali. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: In Venezuela, una settimana dal terremoto, i morti accertati sono già quasi 2.000, decine di migliaia ancora i dispersi. Il paese intero è sotto shock.
3: Si è tinto di un rosso intenso il cielo di Caracas, un tramonto apocalittico mai visto che ha sorpreso, incantato e riscosso la gente da giorni sprofondata nel dramma del sisma. Così in tanti hanno fotografato e postato sui social quel cielo infuocato, salutando così la fine di un altro giorno di lutto e di angoscia. Sui palazzi crollati e sulle tende improvvisate delle migliaia di persone rimaste senza tetto, un forte temporale ieri ad aggravare una situazione già disastrosa. Allo Silos, al porto della Guaira, il cortile di quello che era un sito di stoccaggio di grano si è trasformato in un mega obitorio a cielo aperto con centinaia di bare accatastate e file di familiari per il riconoscimento dei loro cari. Il presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez, plaude al lavoro eroico dei soccorritori che hanno tratto in salvo 6.400 persone sulle 30.000 circa che si trovavano nelle zone più colpite. Ieri il miracolo di 2 bambini estratti vivi dalle macerie, uno di 12 e uno di 3 anni, scarseggiano acqua e cibo, ospedali al collasso, rischio epidemie. La Croce Rossa venezuelana annuncia un piano di 24 mesi per assistere 300.000 persone. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Medio Oriente, l'esercito libanese si prepara a dispiegarsi nelle due aree pilota nel sud del paese, oggi occupate da Israele, ma che secondo i termini dell'accordo firmato a Washington, Tel Aviv dovrà abbandonare. La nostra inviata è stata nel quartier generale di Amshit, dove da anni i militari italiani contribuiscono all'addestramento dell'esercito libanese, mentre nella zona di sicurezza è arrivato Netanyahu con il ministro della difesa Katz.
0: Il premier israeliano Netanyahu visita la cosiddetta zona di sicurezza all'interno del territorio libanese. Resteremo, dice, finché Hezbollah rappresenterà una minaccia. Parole in linea con quelle dell'allegato operativo dell'accordo tra Israele e Libano, che non parla di ritiro delle truppe israeliane, ma di una riduzione e di un ridispiegamento graduale con il progressivo subentro dell'esercito libanese. Una forza fragile questa, chiamata a una sfida enorme, ma anche l'ultima istituzione che secondo l'Economist gode di una fiducia trasversale. Da 10 anni anche l'Italia contribuisce a rafforzarla. Attraverso la missione MIBIL, i nostri militari addestrano i soldati libanesi nelle capacità di un esercito moderno, dal combattimento urbano alle operazioni anfibie. Nel quartier generale di Amshit, sulle colline a nord di Beirut, ci accoglie il comandante della missione, il colonnello Gissoni.
4: Il futuro per quanto riguarda le forze armate libanesi non è semplice, perché attualmente al sud la situazione non è il massimo. Ci vuole un grandissimo impegno a livello militare per poter permettere alle forze armate libanesi di scendere e pian piano recuperare tutti quei territori da dove adesso si sono allontanate.
0: Da Hamshit con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: E non si fermano i raid israeliani nella striscia di Gaza, ieri rivendicata l'uccisione di un comandante di plotone della Jihad Islamica palestinese che aveva partecipato ai massacri del 7 ottobre. La situazione umanitaria resta drammatica. Gaza è un disastro, l'ha detto il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, raccontando la sua visita nella striscia della scorsa settimana. Le città sono rase al suolo, Rafah non esiste più, la gente vive nelle tende in mezzo alle fognature con i topi che mordono i bambini, ha riferito il cardinale. Appello di Papa Leone XIV ai lefevriani per evitare lo scisma dalla Chiesa di Roma. Sentiamo.
5: Vi prego con il cuore, tornate sui vostri passi. È l'ultimo appello di Papa Leone XIV ai lefevriani dopo i tentativi di dialogo dei mesi scorsi. Questa mattina nel seminario svizzero di Econ è prevista l'ordinazione di 4 nuovi vescovi senza l'autorizzazione pontificia, un atto che avrà come conseguenza la scomunica late sententiae, cioè automatica, e un nuovo scisma. Nel 1988 Giovanni Paolo II aveva scomunicato Marcel Lefebvre, che aveva consacrato 4 vescovi senza l'approvazione del Papa. Nel 2007 Benedetto XVI ha liberalizzato la messa in latino. 2 anni dopo ha revocato la scomunica. Nella lettera inviata ieri da Leone XIV al superiore della Fraternità San Pio X, il pontefice riconosce ai lefevriani l'attaccamento alla vita liturgica e la fedeltà alla tradizione. La Chiesa, scrive Prevost, è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa. Lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Con animo addolorato, ma ancora pieno di speranza, Leone XIV ha chiesto ai lefevriani di desistere dall'intento. Francesca Paltracca, GR1.
1: Sono le 8:08, siamo alla cronaca con la svolta nelle indagini sull'attentato di Namitardo al giornalista Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre, con l'arresto di 4 persone. Secondo chi indaga erano pronte a fuggire all'estero e ora si cercano i mandanti.
6: Adesso è caccia agli altri. Quelle persone non identificate, di cui parla anche il giudice nell'ordinanza con la quale fa scattare le manette per coloro che sono ritenuti gli esecutori materiali. Sono i mandanti, quelli che hanno fornito denaro e schede SIM ed erano pronti a garantire coperture e fuga all'estero per il gruppo d'azione. Lo dicono al telefono, ascoltati dagli investigatori, gli arrestati, 3 uomini di 53, 40 e 21 anni e una 22enne, tutti delle province di Napoli e Avellino. Ti danno i soldi e ti vai a divertire, si sente in una conversazione, mentre in un'altra parlano delle loro azioni. Dobbiamo buttare giù i palazzi, ti ricordi quella tarantella che ho fatto a Roma? Facciamo la storia, dicono. I magistrati non hanno dubbi. Il 16 ottobre 2025 sono loro a piazzare la bomba davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, esplosivo da cava ad alto potenziale che distrugge la macchina del conduttore di Report.
7: Credo che sia importante che le sia vivita a tutti i livelli dietro questo attentato, che aveva come unica finalità limitare ulteriormente la libertà di stampa.
6: Bruno Sokolovic, GR1.
1: A Reggio Emilia ha passato la notte in carcere Andrea Pellati, il 42enne ripreso dalle telecamere di una pizzeria mentre accoltella a morte il proprietario Raffaele Stipa e la sorella Antonella, che per tentare di difenderlo ha riportato diverse ferite. Una reazione forse premeditata dopo che la vittima aveva detto basta alle continue richieste di pizze senza pagarle. È polemica intanto dopo i comunicati della Lega, prima dell'arresto dell'aggressore, un italiano, invocavano la remigrazione ipotizzando che l'omicidio fosse stato commesso da uno straniero. Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile in concorso.
8: Quando venerdì sarà interrogato, Alessandro Bastoni potrà dare la sua versione per contrastare un'accusa che il giocatore nega, quella di prostituzione minorile in concorso con tre persone già finite ai domiciliari. Secondo gli inquirenti avrebbe fatto sesso pagando una ragazza che all'epoca aveva 17 anni e 8 mesi. Era il luglio del 2020 e il difensore dell'Inter e della Nazionale di anni ne aveva 21. La giovane, già sentita come testimone, avrebbe negato di aver ricevuto soldi, ma le chat emerse dall'inchiesta sui titolari dell'agenzia che avrebbe organizzato un giro di escort per clienti facoltosi sembrano dire altro. Insieme a Bastoni sono indagati i titolari della società Emanuele Buttini e Deborah Ronchi e il PR Alessio Salamone. Era quest'ultimo a tenere i rapporti con il giocatore, organizzando la cena e l'incontro con la giovane, nelle conversazioni le frasi sulla sua minore età. Il sospetto di chi indaga è che l'agenzia trattenesse parte del compenso destinato alle ragazze, accuse tutte da provare. Per farlo sono stati convocati come testimoni non indagati altri calciatori, tra i quali l'attaccante dell'Atalanta Daniel Maldini, il difensore dell'Arsenal Riccardo Calafiori e quello del Bologna Kevin Bonifazi. Simone Zazzera, GR1.
1: Rai Radio 1, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato le principali compagnie petrolifere in Italia per chiedere un immediato adeguamento alle pompe di rifornimento dei prezzi.
9: Il governo non abbassa la guardia sul prezzo dei carburanti, nonostante sia in calo già da 20 giorni. Così il ministro delle imprese Urso si muove d'anticipo per evitare che le tensioni internazionali si scarichino ingiustamente sulle tasche dei cittadini, convocando al MIMIT le principali compagnie petrolifere operanti in Italia. Urso ha chiesto ad APP, Eni, Kuwait e Tamoil di adeguare il più velocemente possibile i prezzi alla pompa all'effettivo andamento al ribasso del greggio, dopo la ripresa del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, così da trasferire il prima possibile il beneficio alle famiglie e alle imprese italiane. Per il titolare del MIMIT vi sono ulteriori margini di riduzione dei prezzi, ma ora la palla passa ai petrolieri, che dovranno valutare l'entità del taglio. Intanto lo sconto sulle accise su benzina e diesel si avvia a scadenza senza nuova proroga. Il ministro Urso, così come quello dell'economia Giorgetti, considerano dunque esaurita la stagione degli aiuti a pioggia, così l'agevolazione sarà in vigore fino al 3 luglio, dopodiché le aliquote torneranno a livello ordinario. Gelsomina Testa, GR1.
1: Dazi, Bruxelles rafforza la linea difensiva sul commercio, stretta sull'acciaio e sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extra Unione Europea.
10: Da oggi scatta la tassa europea sui piccoli pacchi, un'imposta da 3 euro sulle spedizioni fino a 150 euro di valore in arrivo da paesi extraeuropei. Un provvedimento pensato per frenare l'ingresso di merci a basso costo, spesso provenienti dalla Cina, che nel 2025 hanno raggiunto un volume pari a 5,9 miliardi. Scatta anche il nuovo regime di salvaguardia per il settore siderurgico. Le quote di acciaio che potranno entrare nell'Unione Europea senza dazi vengono ridotte di quasi la metà, mentre per i volumi che superano i limiti fissati le tariffe salgono dal 25 al 50%. L'obiettivo è quello di proteggere le acciaierie europee dalla sovrapproduzione mondiale, in particolare quella asiatica, e impedire che il mercato europeo diventi lo sbocco privilegiato dell'acciaio a basso costo. Da ottobre gli importatori inoltre dovranno certificare il paese di fusione e colata dell'acciaio, per evitare triangolazioni e aggiramenti delle regole. Lorenzo Opice, GR1.
1: Tutte le risorse del PNRR risultano regolarmente assegnate. Non ci sono fondi inutilizzati né presunti ritardi nella destinazione delle somme. La precisazione arriva in una nota dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il ministro degli Affari Europei Tommaso Foti ha sottolineato il grande impatto che le riforme messe in campo avranno sulla vita dei cittadini, impatto che andrà valutato anche oltre i soli indicatori di crescita economica. La politica, Commissione Covid e riforma elettorale al centro del confronto. Sentiamo.
11: Niente fumata bianca nell'incontro tra Sherpa del centrodestra sul nodo preferenze invise a Lega e Forza Italia. Inoltre, come richiesto dalle opposizioni, possibile slittamento di una settimana dell'esame del testo in aula. Il ministro Tajani sottolinea che dovrà permettere agli italiani di sapere chi ha vinto. Per Fratelli d'Italia è importante garantire stabilità e governabilità al paese. Il partito della premier sulla vicenda mascherine Covid attacca Giuseppe Conte. Elisabetta Gardini.
12: Nei giorni scorsi Conte ha incontrato di nascosto l'ex commissario Arcuri. È collegato ai gravissimi fatti che stanno emergendo in commissione Covid. Fratelli d'Italia chiede chiarezza.
11: L'ex premier, incassato l'ok all'immediato reinsediamento in commissione, si dice pronto a dimettersi dall'organismo per essere audito sui fatti. Minaccia poi il ricorso alla consulta contro la riforma elettorale.
13: Di fronte alle priorità degli italiani, che sono il caro energia, il caro bollette, loro invece si concentrano sulla legge elettorale e mirano al Quirinale.
11: Il PD con la segretaria Elly Schlein promette il muro in Parlamento e nel paese per bloccare la legge, e AVS con Angelo Bonelli rincara: sono lontani dai bisogni dei cittadini. I cittadini vogliono solo il potere e il Quirinale. Francesco Macaro, GR1.
1: L'ondata di grande caldo sull'Europa. In Italia oggi sono 21 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 2 per l'arrivo di una perturbazione dal nord Europa che porterà temporali un po' ovunque. Questa mattina cabina di regia al Ministero della Salute, perché l'emergenza che abbiamo affrontato in questi giorni è destinata a ripetersi. Facciamo il punto qui in studio con Paola Guarnieri.
14: Eh sì, Luana, abbiamo imboccato la discesa, si dice in questi casi, nel senso che il peggio è passato. Parliamo del caldo record di questi giorni. Oggi sono 21 le città con bollino rosso, domani saranno 2, ma intanto sono 14 le regioni dove la protezione civile ha diramato allerte gialle o arancioni per violenti temporali. Un quadro mutevole ed estremo con cui dovremo fare i conti, lo dicono da giorni studiosi, da anni studiosi e fisici del clima. Lo confermano anche gli ultimi dati di Copernicus sulla temperatura dei nostri mari. Nel Mediterraneo si registra già una temperatura di 6 gradi superiore alla media del periodo, e il 21 giugno scorso la temperatura media degli oceani del pianeta era di 21 gradi. Evidenze di una crisi climatica che si misura anche in termini di vittime. Ieri 2 in Italia, un bracciante nella provincia di Mantova e un operaio nel Trevigiano. Sullo sfondo il botta e risposta tra OMS e Ministero della Salute. Alle 5 vittime italiane in 24 ore dichiarate dall'OMS ha risposto il capo dipartimento della prevenzione al Ministero, Maria Rosaria Campitiello, ha detto non ci risulta. Oggi al Ministero della Salute, lo dicevate, ci sarà una nuova cabina di regia, mentre lunedì 6 luglio riunione d'emergenza dell'OMS con gli stati europei. Perché? Perché le previsioni parlano di altre ondate di caldo e di temperature sopra la media per gran parte della stagione. Quanto sono affidabili? Donatella Gori lo ha chiesto al climatologo Carlo Barbante dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Sentiamo.
15: Sarà un'estate di ondate di calore?
16: È difficile dirlo con precisione perché i modelli non riescono ad arrivare così lontano nel tempo. Sappiamo che questi sono eventi che si inseriscono in un contesto di riscaldamento globale che ormai va avanti da molti decenni e sono sempre più estremi e più intensi.
15: Fino a quando è attendibile una previsione meteo?
16: Il modello di previsione meteorologica arriva a pochi giorni, vediamo adesso che abbiamo l'arrivo di un raffrescamento, ma capire come sarà l'estate da qui a settembre è decisamente molto molto difficile.
15: Voi climatologi, per le vostre analisi, che modelli usate?
16: Abbiamo delle serie storiche molto lunghe, addirittura migliaia di anni, attraverso le ricostruzioni paleoclimatiche, e le contestualizziamo su quello che leggiamo oggi dalle misurazioni che facciamo con gli strumenti molto accurati.
15: Qualcosa impariamo anche noi dall'esperienza, ad esempio grande caldo prima, forti temporali dopo. È una costante?
16: Sì, certo, perché questi sono eventi che si verificano molto molto spesso.
1: E non sembrano temere il caldo torrido i fan di Ultimo, che da giorni sono accampati nella spianata davanti all'Università Tor Vergata di Roma, dove il 4 luglio si terrà il suo attesissimo concerto. Sono previste 250.000 persone. Predisposto un maxi piano per la sicurezza e l'accoglienza, 500 operatori sanitari, nebulizzatori, navette gratuite dalla stazione della metropolitana più vicina, a Anagnina, che resterà aperta tutta la notte, droni e steward tra i fan. Ne abbiamo parlato con il questore di Roma.
17: Sicurezza e musica. Così il questore di Roma, Roberto Massucci, ha sintetizzato il piano elaborato nel tavolo tecnico che ha varato la complessa macchina organizzativa per il concerto La favola per sempre del romano Ultimo.
18: Visto il caldo del periodo e la possibilità che possano verificarsi malori collegati al caldo, la funzione sanitaria diventa quella che avrà la massima attenzione da parte di tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, del volontariato, della protezione civile, presenti sul campo.
17: Abbiamo messo a punto un piano di sicurezza on demand, ha detto sempre il questore di Roma. Si risponde subito alle esigenze che arrivano dal territorio.
18: Una pianificazione molto soddisfacente che sarà messa in campo ed è già in campo già da qualche giorno per garantire tutta la fase di preparazione delle prove.
17: Da settimane i fan si sono accampati con tende e sacchi a pelo nella spianata di Tor Vergata, che si è trasformata in una moderna Woodstock. Simona Decina, GR1.
14: E in una capitale accaldata, ieri sera a Rock in Roma, a Capannelle, in 30.000 hanno applaudito Olly.
19: Festa, quella che Olly porta all'ippodromo delle Capannelle. E se la venue non premia il suono, il pubblico fa tutto il resto. In 30.000 sono accorsi ad applaudirlo e il concerto è un rito collettivo dove la voce del cantante genovese è sovrastata totalmente dal coro della platea. Braccia alzate, volti sorridenti, bambini che ondeggiano sulle spalle dei genitori. Olly, con la sua mole possente, troneggia al centro del palco, lo sguardo tenero, il volto sudato e incredulo davanti a quella selva di mani al cielo.
20: Sembra un concerto di Woodstock, sono contentissimo.
19: Che hanno sfidato la temperatura torrida e sotto una luna bellissima cantano ogni singola canzone in scaletta. Poi l'ovazione, subbalorda nostalgia, il brano sanremese che ha sancito l'ascesa di Olly. E il concerto non poteva chiudersi senza l'odore di Genova, sulle note di Fabrizio De André. Perché se un ciclo si sta completando, un altro è pronto ad aprirsi. Il suo primo tour negli stadi nel 2027. Marcella Sullo, GR1.
21: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
22: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi i titoli di apertura dei principali quotidiani nazionali sono: per il no della Corte Suprema americana all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita. Titoli anche per il paventato scisma dei Lefebvriani. Ma andiamo subito alla lettura delle prime pagine. Partiamo dalla Stampa. L'ombra dello scisma, quel filo che lega Leone all'utero. Molti commenti appunto su questa decisione: non ordinate i vescovi o siete fuori. La replica: Leone ci benedica. L'editoriale a firma di Andrea Malaguti, La Stampa, il primo leggio di un giornale libero. Dunque, di spalla lo scontro Meloni-Vannacci e quella corsa per il Quirinale, ne scrive Flavia Perina. Per le idee, Elsa Fornero, follia generale alla lezione del Brexit. L'analisi: la nuova destra, l'Europa debole. E l'analisi di Massimo Cacciaro. Centropagina: Io Soli, la sconfitta di Trump. E poi con Big Tech il patto della censura, ne scrive Duilio Gianmaria. Passiamo al Corriere della Sera. Migranti, la sconfitta di Trump, il presidente è un male per gli USA, il congresso deve fare una legge. No della Corte Suprema, l'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti sugli atleti trans. Ancora caldo in Italia, 5 morti in 24 ore, ma il Ministero smentisce l'OMS, allerta in diverse città. E poi di spalla la corsa al Colle, si alza il sipario, le prime rose nel centrodestra dopo la mossa di Meloni. Ancora la proposta di Conte, il centrosinistra tratta sul nome, alleanza per la Costituzione, scrive Maria Teresa Meli. E poi Ranucci, 4 arresti per l'attentato, c'era un mandante. L'appello del Papa alle Lefebvriani, evitate lo scisma, ne scrivono De Palma e Gianluigi Guido Vecchi. E poi il metodo Prevost di Massimo Franco. Andiamo alla Repubblica. Ius Soli, schiaffo di Trump, anche qui si ricordano le motivazioni. Il congresso ponga rimedio varando nuove norme. Di spalla opposizione contro Meloni sul Quirinale e la legge elettorale. Poi se la destra si prende tutto, ne scrive Carlo Galli, mentre la penna di Gianni Riotta titola La vittoria dell'America del diritto. E poi bomba Ranucci, 4 arresti, PM ora caccia ai mandanti. Il Sole 24 ore, Piazza Affari al top, più 15% in 6 mesi. E ancora Delfin caos in assemblea, libera 2 commissari. Di spalla si ricorda la questione Medio Oriente con Pizzaballa che dichiara Gaza un disastro, i bambini sono morsicati dai topi, la striscia è al collasso. E poi la norma papale su Osmerilli, prefetta di Castero, sviluppo umano. Avvenire, anche qui naturalmente viene dato più rilievo rispetto a quello che è il Sole 24 Ore, a questa decisione, diritto supremo, l'abolizione dello Ius Soli voluta da Trump, dichiarata incompatibile con la Costituzione USA, il presidente dei vescovi americani, siamo sollevati, così si riconosce la dignità di chi nasce. Il Papa scrive alle Freviani, tornate sui vostri passi, e poi sviluppo umano integrale, Suor Smerilli, terza donna alla guida di un dicastero. Gli editoriali, il primo a firma di Maurizio Ambrosini, tutte le maglie della cittadinanza, il calcio ai confini che cambiano, il secondo è della penna di Diego Motta, molti cantieri, poco sistema. E poi l'intervista alla ministra Calderone, salario giusto affidato alle parti sociali, andremo a leggere più avanti. Il Messaggero, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, caos voli e treni, colloquio con Salvini, fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani. Anche qui andremo a approfondire le dichiarazioni del ministro. L'editoriale Il segno dei tempi, ne scrive Paolo Pombeni, scisma, appello del Papa, non lascerate la Chiesa, allo strappo dei Lefreviani. Passiamo al giornale. Covid, l'ora della verità per Conte, sia l'audizione dell'ex premier in commissione, convocate, 1000 telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri. E poi la tratta dei migranti, CAF e ONG, 30 arresti, illegale, shock, smantellato il business dei clandestini. E l'editoriale, a firma del direttore, Tommaso Cerno, due o tre cose che so di Milano. Il Dubbio, i giudici fermano Trump, i bambini nati negli USA sono cittadini americani. Espulsi dall'AIS e morti sotto le macerie in Venezuela, il sisma e le vittime. Di spalla radicare la destra nell'arco costituzionale, perciò Meloni vuole il colle, questo per quanto riguarda quello che viene definito il progetto su Il Dubbio. A centropagina ancora su questo quotidiano, intercettazioni no di Forza Italia, l'ultima resa, e poi Toto Quirinale da Crosetto a Mantovano, ecco i nomi dei papabili. Domani anche qui si apre con la decisione della Corte, che dà una lezione ai MAGA, Trump sconfitto sullo Ius Soli. Editoriale a firma di Mariano Croce, il tycoon cerca di umiliare l'idea fondante degli Stati Uniti, e Gianfranco Pasquini titola Le colpe di chi vuole premiare il generale. Il Foglio, il direttore Cerasa, Lagna, no grazie, un gran report sulla di una banca svizzera ricorda le qualità economiche dell'Italia che gli italiani non vogliono vedere. Poi il colloquio con Matteo Renzi, impedire a Meloni il colle, andremo a leggere più avanti. Altro titolo, il drammatico appello del Papa per evitare lo scisma lefebriano, lacerare la tunica di Cristo, un peccato di estrema gravità, la replica, serviamo la Chiesa, un bel guaio per Leone. Il Fatto Quotidiano, appuntamento con Marco Travaglio, le sue analisi, prendetelo, è incensurato e qui si entra appunto, diciamo, nelle analisi molto approfondite, si parla di, leggiamo, di Dell'Utri, Dall'I, Cosentino e poi di Cuffaro, Previti, insomma chi volesse approfondire, molti nomi citati in questa analisi di Marco Travaglio. Sul Fatto Quotidiano, altro titolo, Ranucci, la rete dietro la bomba, caccia a Mister X, e poi Brunetta, cresce la paga, 215.000 euro per il 2025. Ancora Covid, tutte le balle su Conte Arcuri, commissione, accuse smentite dai giudici. A centropagina, preferenze e giustizia, la destra perde la testa, Tajani sfascia tutto, dalla legge elettorale alle intercettazioni. E chiudiamo la carrellata, la lettura delle prime pagine con Il Manifesto, foto notizia, il colle di sfondo, dietro la collina al titolo, l'ascesa nei sondaggi del generale, Vannacci costringe Meloni a cambiare strategia, lancia l'esca della conquista del colle per la destra e dopo aver bruciato i tempi ora la rallenta sulla legge elettorale, da colpa ai treni, a Salvini, ma vuole agganciare i neofascisti di Futuro Nazionale. Altro titolo, negli Stati Uniti si nasce americani, cittadinanza USA, il diritto alla lotta, ne scrive Alessandro Portelli, mentre l'editoriale a firma di Andrea Fabozzi, il tabù infranto nel Quirinale, ma l'asse con i neri, i piani del Premier. Questo era Il Manifesto, con cui concludiamo appunto la carrellata dei titoli di prima pagina. Entriamo negli approfondimenti. Abbiamo sentito parlare appunto delle ipotesi, aspirazioni Quirinale, andiamo a leggere sulla Stampa cosa scrive Francesco Malfetano. La partita del per il Quirinale è iniziata con 3 anni di anticipo, non perché qualcuno immagini davvero di sapere chi succederà a Mattarella nel 2029, ma perché la nuova legge elettorale ha trasformato il colle nell'argomento politico del momento. Per Meloni, che intravede l'occasione di consegnare al centrodestra il primo presidente della Repubblica della sua storia. Per Vannacci, che su quella prospettiva misura l'ombra che è in grado di allungare sulla coalizione. E per un'opposizione che proprio sul rischio di una destra padrona anche del Quirinale prova a ritrovare la sua compattezza. trasforma le istituzioni democratiche, tiene in ostaggio il Parlamento, vuole prendersi il colle. Sono infatti alcuni degli affondi destinati ieri dalle opposizioni alla Premier. Per il campo largo, evocare il Quirinale serve a rappresentare l'effetto finale della riforma di una legge elettorale che, se confermasse il centrodestra al governo anche nella prossima legislatura, potrebbe consentire alla maggioranza di eleggere da sola il successore di Mattarella. È in questo quadro che vanno lette le parole pronunciate da Meloni lunedì, quando ha ricordato come la prossima maggioranza parlamentare potrebbe avere l'occasione storica di indicare il primo Presidente della Repubblica espresso dalla destra. Un passaggio interpretato da alcuni come una sorta di autocandidatura, non che la Premier disdegni, ma assicurano diverse fonti della maggioranza, il messaggio aveva un altro obiettivo. Vannacci. Il ragionamento, spiegano, è semplice: se il generale dovesse rompere facendo prevalere la competizione interna sulla tenuta della coalizione, dovrebbe assumere la responsabilità morale. È un altro dei segnali che Palazzo Chigi invia al fondatore di Futuro Nazionale nel tentativo di evitare che la sfida si trasformi troppo presto in uno scontro frontale. Dall'altra parte, però, anche Vannacci si prepara da tempo alla resa dei conti. Negli ultimi giorni alcuni retroscena raccontano di un generale pronto a indicare Meloni come futura Presidente della Repubblica, un'ipotesi che avrebbe almeno tre effetti: rassicurare gli ambienti più moderati, scompaginare ulteriormente Lega e Forza Italia e allo stesso tempo aprire la partita per la successione a Palazzo Chigi, candidandosi nella migliore delle ipotesi per lui a guidare il centrodestra dopo la Premier. Per ora però dalle parti di Palazzo Chigi invitano tutti alla prudenza, la stessa Meloni racconta alcuni collaboratori. Archiviato Carlo Nordio dopo 4 anni di svarioni, considera il sottosegretario Mantovano uno dei profili più autorevoli per il Colle.

nazionale, ripetono i parlamentari di maggioranza e opposizione, ricordando i precedenti di Andreotti, Prodi, Draghi. La lista d'attesa del resto è lunga e ha fatto rinunciatari anche nel centrodestra, da Guido Crosetto a Fitto, passando per Tajani e La Russa. Tutti vogliono giocarsi le proprie carte, al punto di minimizzare la fuga in avanti di Meloni. La vedo bene fare tutto, tranne il Papa, ha detto ieri La Russa prendendo tempo. I conti intanto già tornano. Secondo una stima di Pregliasco di Utrend, se il centrodestra dovesse conquistare il premio di maggioranza sia alla Camera sia al Senato, si arriverebbe all'elezione del capo dello Stato con circa 380 grandi elettori su 661, una cinquantina in più della soglia necessaria. E questo scenario ad avere saldato le opposizioni. Meloni cambia le regole per restare al potere, accusa Bonelli. Ha chiarito qual è il vero obiettivo al Quirinale, sostiene Schlein, mentre Conte parla di una maggioranza pronta a tutto pur di restare al potere. Per ora sono parole, ma bastano a dimostrare che il 2029 può essere più vicino di quanto sembri. E questo è l'articolo che abbiamo preso di Francesco Malfetano sulla Stampa. Andiamo adesso a Repubblica, che ci dice e quello che sono la rosa dei nomi che sono usciti anche dalla lettura di questo articolo, le varie ipotesi. Lo facciamo con Marco Galluzzo sul Corriere della Sera. A destra o nel centro-destra, nel governo o ai vertici stessi delle istituzioni, i giochi non sono entrati nel vivo, ma molti hanno voglia di parlare. La previsione è parente del pettegolezzo e quest'ultimo lusinga agli interrogati. È il fatto che Meloni abbia per la prima volta fatto riferimento ad un inquilino del Quirinale, il prossimo di destra, non di sinistra, autorizza un ventaglio di indicazioni possibili. Alcune accompagnate spesso da una postilla, questo è l'unico vero candidato esistente, con l'obbligo però di non rivelare il nome. Una rosa di nome invece è l'esercizio più agevole, non si può che iniziare da Ignazio La Russa, che dà lui stesso almeno un paio di indicazioni, anche se non vuole rilasciare dichiarazioni ufficiali. La prima è che io ho già detto che non sono interessato e non lo so davvero. La seconda è quella sull'identikit, in ogni caso per la seconda carica dello Stato, se davvero il centrodestra dovesse avere le carte per scegliere il vertice delle istituzioni italiane, meglio un politico che un uomo di area o di un indipendente gradito a tutti, preferisco chi milita in un partito. Insomma, un politico è tutto tondo di altri, oppure Draghi, che di professione non ha mai fatto il politico, che non è di sinistra ma nemmeno di destra, fa capolino in diverse suggestioni insieme alla maggioranza di Meloni. È in una di queste, accompagnato da un dettaglio, la sua candidatura si rafforza se la sua legge elettorale restasse quella che è, e su questo non ci sono dubbi, dicono fonti di governo. Del resto, di fronte a una testa a testa anche parlamentare, una figura indipendente autorevole come quella dell'ex premier, oltre che ex governatore della Banca Centrale Europea di Francoforte, non dispiacerebbe la destra di governo. Ma nel partito di Meloni affiorano anche altri nomi. Lei non vuole, almeno così dice per ora, ma non si sa mai, dicono i suoi collaboratori. In questo caso toccherebbe la stessa premier cambiare idea, se così stanno davvero le cose e se mai avesse chance di fare un salto di carica. E in questo caso si accende subito nelle discussioni un altro corollario: se Meloni andasse al collo sarebbe finalmente la volta buona per approvare il presidenzialismo. Quale miglior viatico di un capo dello Stato che è sempre stato presidenzialista? Insomma, il Colle sarebbe anche una rivincita possibile, tutta da riscrivere di fronte al fallimento della riforma del premierato, restata al palo in questa legislatura, ma lanciata con grande enfasi 4 anni fa. Poi, scavando, emergono altri nomi. Nella Lega il più gettonato è Giorgetti, che sarebbe ben visto anche dal partito di maggioranza relativa. È sempre nel partito di Meloni l'attuale commissario europeo Fitto, tradizione democristiana come Mattarella, una vita in politica apprezzata in modo bipartisan per le sue doti di equilibrio. Entra nella rosa dei Quirinabili in modo molto fluido, sempre a patto che il centrodestra possa dettare le regole del gioco. Un identikit che per alcuni aspetti incrocia quello del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, magistrato che da quando fa il politico ha militato in un'area culturale di centrodestra, che Giorgia Meloni considera uno dei suoi più preziosi collaboratori. E questo era Marco Galluzzo sul Corriere della Sera. E adesso proseguiamo con un'intervista. Intervista su questo tema, naturalmente rilasciata da Francesco Boccia, capogruppo dei Dem in Senato, e lo fa sulla Repubblica, rilasciando le sue dichiarazioni a Giovanna Vitale. Mi colpisce che la Presidente del Consiglio non si renda conto della gravità delle sue parole, attacca Boccia, chiede Vitale. Cosa c'è di grave nel dire che un capo dello Stato espresso dal centrodestra non è più tabù? Chiedo scusa, più tabù. Il Presidente della Repubblica non è il rappresentante della maggioranza che vince le elezioni nel trofeo di una parte politica, ma il garante della Costituzione e dell'unità nazionale. Ridurre il Quirinale a una rivincita tra destra e sinistra significa non avere compreso la vera natura delle

Costituzione. E poi avanti. Leggiamo la domanda. Secondo lei Meloni ha mandato un messaggio pure a Vannacci, la posta in gioco è alta, non prestarti a fare l'utile idiota della sinistra. Replica Boccia, mi pare fin troppo evidente, non a caso collega quelle dichiarazioni alla legge elettorale, il suo disegno è chiaro, poiché ha capito che gli italiani non le consentiranno mai di cambiare la Costituzione, tant'è che il premierato si è arenato, cerca di ottenere lo stesso risultato per altre vie. Il suo obiettivo è restare al governo, sa che con il Rosatellum perderebbe le elezioni, perciò esorta Vannacci ad allinearsi alla maggioranza. La premier vuole il colle per sé? Se non per lei, di sicuro ci metterà qualcuno che considera la Costituzione un ingombro, come hanno dimostrato in tutti questi anni, picconando quotidianamente gli equilibri fra i poteri dello Stato. Questa destra ha invertito l'ordine. Usa le istituzioni per conservare il potere, anziché usare il potere per servire le istituzioni e il Paese. Da mesi organizzano vertici notturni e inchiodano il Parlamento a discutere di legge elettorale invece che di salari, scuola, costo della vita, sanità, su cui noi abbiamo fatto una grande campagna, perché centrosinistra l'urgenza sono i bisogni dei cittadini, per loro no. Chiede la giornalista, il Mellonellum è il grimaldello con cui la destra potrà eleggersi da sola il prossimo capo dello Stato? Replica Boccia, Meloni ha confessato e non è l'unica cosa preoccupante, l'altra è l'ossessione contro il quorum di garanzia costituzionale, che una coalizione con il 42% possa sfiorare il 60% dei seggi fa pensare che abbiano ancora abdicato l'idea di cambiare la carta senza passare per il referendum. E c'è di più, con questa riforma elettorale la maggioranza potrà nominarsi gran parte dei giudici costituzionali, quelli di indicazione parlamentare, e 5 espressi dal Quirinale, praticamente Trump in 16°. Forse ci ha litigato perché lui l'ha mollata, ma continua a ispirarla. E in ultimo passiamo alla domanda. Il centro è però un magma, ci sarà una sola lista o si dividerà in due? Conclude replicando Boccia, lo decideranno loro anche in base alla legge elettorale, dopodiché faccio notare che negli ultimi 2 anni tutte le opposizioni, incluse Italia Viva, hanno votato insieme nel 95% dei casi. In occasione della legge di bilancio abbiamo presentato 16 emendamenti unitari che sono l'architrave del nostro programma di governo, fisco, sanità, salari, lavoro, politica industriale. L'alternativa non solo esiste, ma se guardiamo alle amministrative è già vincente, conclude Boccia su La Repubblica. E andiamo proprio a parlare di legge elettorale, visto che l'abbiamo introdotta con questi articoli. Lo facciamo con l'intervento di Emilia Patta e Emanuela Perrone sul Sole 24 Ore, che ci danno un report diciamo tecnico. È l'impasse sulla legge elettorale, 2 ore di vertice a Via della Scofra tra gli sherpa della maggioranza. Ieri sera non hanno sciolto i nodi, a cominciare dalle preferenze su cui spingono Meloni e i suoi, incontrando ancora le resistenze degli azzurri italiani e soprattutto dei leghisti Salvini. Leader sarebbero stati pronti a videocollegarsi se ci fosse stato 2 ore di accordo, ma le distanze sono risultate ancora troppo ampie. Non convince gli alleati neppure il modello belga, che agli elettori offre un'alternativa: scegliere il partito accettando la lista dei candidati presenti sulla scheda oppure barrare con una crocetta il nome che intendono votare. Una soluzione intermedia che non sembra intaccare il potere di controllo delle segreterie, secondo il Dem Parrini, appena il 10% dei parlamentari sono stati eletti in Belgio grazie alle preferenze individuali scalzando le indicazioni dei partiti. 2 i motivi che hanno comunque spinto la Premier e lo Stato Maggiore di Fratelli d'Italia, a cominciare dal plenipotenziario Donzelli, a insistere con gli alleati per trovare un meccanismo che superi le doppie liste bloccate dei collegi plurinominali per la quota proporzionale e delle circoscrizioni per i listoni di 70 deputati e 35 senatori, che scattano come premio di maggioranza in caso di superamento del 42% dei voti. Da una parte il fuoco da destra di Vannacci, che continua a sparare contro le liste bloccate, dall'alto il timore che la Corte Costituzionale possa intervenire con una sentenza additiva introducendo d'imperio le preferenze in caso di ricorso preventivo contro il Mellonellum o stabili, con che dir si voglia. Ricorso preventivo che ormai è certezza, vista la linea concordata proprio in queste ore dai leader centro-sinistra. Abbiamo convenuto di fare un'opposizione congiunta con emendamenti soppressivi, dobbiamo contrastare tutti insieme ed essere pronti al ricorso della Corte Costituzionale, dice il leader dei 5 Stelle Conte, proponendo anche un nome per la cosa progressista, Alleanza per la Costituzione e la Democrazia. E la segreteria del PD Schlein gli fa eco. Dentro a questa legge c'è già l'antipasto del premierato e dall'indicazione del premier al momento del deposito nel programma in via obbligatoria, che appunto tradisce l'intenzione originaria. D'altra parte Meloni ieri è stata chiarissima su qual è il vero obiettivo. L'obiettivo è il Quirinale.
Ed un'altra buona ragione per provare a fermare questa legge elettorale: sono ossessionati dal potere. Fatto sta che le votazioni in aula della riforma, che sarebbero in agenda da martedì prossimo, potrebbero intanto subire uno slittamento di una settimana. Secondo quanto riferito da fonti parlamentari di maggioranza, infatti, i problemi della circolazione ferroviaria previsti per il 7 luglio tra scioperi e interventi sulla linea, combinati con l'appuntamento del campo largo previsto per il giorno successivo a Napoli, avrebbero spinto il centrosinistra a richiedere una modifica del calendario che dovrebbe essere discussa oggi alle 14 nella conferenza di capigruppo. Schlein non risparmia una battuta: l'esame è slitta per lo sciopero dei treni, mi viene da pensare che magari è il modo con cui Salvini sta manifestando il suo dissenso. Resta, ma si complica, l'intenzione della maggioranza di incassare il via libera da parte della Camera entro la pausa estiva per poi ottenere la vidimazione del Senato entro settembre. Il ciclone Vannacci non sembra infatti al momento avere cambiato la prospettiva, con un nuovo sistema che sopra il 42% darebbe un vincitore certo contro il generale. Si potrà usare l'argomento del voto utile: se votate lui vince la sinistra e si prende ancora una volta anche il Quirinale, mentre con il Rosatellum su un Vannacci sopra il 5% sarebbe in grado di far perdere al centro-destra molti collegi uninominali, ribaltando il risultato del 22. Tutti a destra infatti ricordano il precedente del 96 della fiamma di Rauti, prese appena il 22%, ma tanto bastò a far perdere al centrodestra guidato da Berlusconi tutti i collegi uninominali contendibili del Mattarellum, determinando il risultato delle politiche. E questo è l'approfondimento sul Sole 24 Ore di Patta e Perrone. Abbiamo sentito parlare in questo articolo anche dell'ipotesi slittamento per quanto riguarda l'iter della legge elettorale in aula con il 7, perché ci saranno degli scioperi e interventi appunto sulla linea ferroviaria. E allora noi prendiamo spunto e leggiamo il colloquio proprio del titolare dei trasporti Salvini su Il Messaggero, e leggiamo: ritengo insomma che sia in corso una costruzione mediatica che tende a raccontare un paese in tilt, ma così non è, assicura Salvini, che non perde la calma, che si ritiene nel giusto, insomma osserva parlando opacamente in via confidenziale. Potrei rispondere come facevano i miei predecessori, spiegando che non compete al ministro delle infrastrutture riferire se un singolo treno accumula qualche minuto in ritardo, perché al ministro spetta di occuparsi di reperire risorse, di programmare investimenti e realizzare opere. È sempre stato così, ma non è così da quando il ministro si chiama Salvini e fa il segretario della Lega. Salvini però i cittadini vedono vivo disagio e, senza buttarla in politica, vorrebbero sapere se esistono responsabilità e di chi sono le responsabilità di questi disservizi, chiede Aiello. E replica Salvini: guardi, noi non ci sottraiamo alle responsabilità, anzi, oggi ci sono 264 miliardi di euro di cantieri aperti, una cifra mai raggiunta nella storia della Repubblica. Abbiamo pienamente rispettato tutti i target del PNRR e stiamo realizzando opere che l'Italia attendeva da decenni. Il fatto che i cantieri per l'ammodernamento della rete ferroviaria creano disagio in realtà innegabile, ma allo stesso tempo le persone che viaggiano hanno diritto di viaggiare con i tempi certi e senza stress. Salvini, a chi lo conosce lo sa, non è tipo che vive sulle nuvole, lontano e insensibile ai problemi quotidiani delle persone, anzi, questo suo tratto umano e personale politico vale la pena di ricordare sempre, lo rende diverso da tanti altri colleghi di palazzo. Lui è convinto che a fronte dei disagi di oggi che esistono e come, basti pensare solo, per fare esempio, che chi deve andare a Benevento lo deve fare in pullman perché la linea super rapida per Bari richiede i lavori in corso che richiedono la sospensione del servizio su rotaia e ci saranno al più presto benefici importanti. E poi ancora: Sono finalmente partiti la lista salviniana, il passante di alta velocità di Firenze, la Brescia-Verona, la Napoli-Bari, l'alta velocità in Sicilia che collegherà Palermo, Catania e Messina. A questi si aggiungono investimenti senza precedenti sulle metropolitane che milioni di cittadini delle grandi città stanno già vedendo con i propri occhi. Non ci sta a fare da bersaglio Salvini e, sentendolo parlare, sembra molto determinato a smentire. E non è un'impresa facile, perché lo suo scontento è diffuso e profondo, la narrazione in atto, che però non è storytelling ma la descrizione
di un paese che sta soffrendo problemi di mobilità con ovvie ricadute sulla produttività, sullo sviluppo e sul piacere alla libertà di vivere in uno dei posti più attrattivi del mondo. È evidente la contronarrazione salviniana che oltre 1300 cantieri ferroviari aperti possono portare qualche disagio temporaneo, ce ne dispiace, ma i risultati di questi investimenti si misurano nel lungo periodo. Fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani. Ci sono da una parte le immagini dei cartelloni nelle stazioni moltiplicate dai social, dai post indignati che i viaggiatori, i turisti e i pendolari postano, in cui si vedono ritardi di treni e illustrazione puntuale dei disservizi. E naturalmente le opposizioni su queste giocano la loro partita, accusano Salvini, ministro, di non avere saputo gestire i lavori di ammodernamento, elettrificazione, molti dei quali legati al PNRR, di avere focalizzato le risorse su altre grandi opere, a cominciare dal ponte sullo stretto, a discapito della rete ordinaria. Però a contraltare di queste immagini, di ritardi e di queste naturali campagne politiche, ci sono quelle che Salvini considera le sue controprove. Ne parla così: i numeri smentiscono che parti di un sistema al collasso. Ogni giorno circolano circa 10.000 treni e nonostante i cantieri la puntualità continua a migliorare, alta velocità dal 74,1% al 77,1%, treni regionali dall'89,9% al 90,7%, servizio universale 82,6% all'87,3%. Salvini incalza: non solo 2025, oltre 35.000 treni sono arrivati a destinazione in orario. E più avanti andiamo a leggere. Segue l'attacco politico. Se il Partito Democratico ha come unica proposta chiedere ogni giorno dimissioni del ministro, significa che evidentemente ha molto tempo da perdere. Noi invece preferiamo impiegarlo per aprire cantieri, sbloccare opere e lasciare il paese infrastrutture moderne che per troppi anni sono rimaste ferme. La contronarrazione di Salvini è chiara e risponde a questa impostazione. Il presente provoca qualche difficoltà, ma meno di quanto viene raccontato e di come le sinistre amano propagandare. Ma dopo tutto andrà meglio il presenzialismo, l'immanentemismo non devono prevalere interesse, devono prevalere sull'interesse generale, che va considerato in una prospettiva più lunga e più larga. Si può benissimo accettare un'impostazione così, resta il fatto però che i ritardi ci sono, il caos pure e soprattutto l'incertezza sui movimenti e sugli arrivi. Il presente degli italiani va tenuto in grande conto quanto il loro futuro. E questo era il colloquio con Matteo Salvini, realizzato da Mario Aiello su Il Messaggero. E adesso andiamo nel vivo proprio di quelle che sono invece le questioni della Lega. Lo facciamo con La Repubblica, che titola: ecco lo statuto delle due leghe, potere dirigenti del nord. Ne scrive Gabriella Cerami. Una lega della macroregione del nord con un suo consiglio direttivo, un suo simbolo da presentare alle elezioni regionali e amministrative, la facoltà di scegliere i candidati, e poi una lega nazionale con un suo segretario che però verrebbe affiancato dal presidente del consiglio direttivo della Lega Nord. Ecco come sarebbe dovuto essere il nuovo Carroccio, quello immaginato dal fronte del nord insieme a Calderoli, ma la proposta di modifica dello statuto di cui Repubblica è in possesso non è mai arrivata nel Consiglio federale il 10 giugno perché è stata bocciata da Salvini prima del suo approdo. Eppure da settimane il leader leghista ripete come un ritornello che nel partito non sta succedendo nulla, che la richiesta di modifica dello statuto non è mai arrivata ai vertici della Lega perché nessuno si è fatto avanti e nel partito nessuna crepa si è aperta. E invece gli 8 punti a cui hanno lavorato Giorgetti, Fedriga, Fontana, Fugatti e Zaia dicono tutt'altro. Dall'addio di Vannacci, passando per il crollo dei sondaggi con una manovra a tenaglia, molti della Lega stanno provando a convincere il leader che la natura del partito va cambiata. La premessa è chiara: preso atto dell'attualità della questione settentrionale e della necessità della sua risoluzione, il Consiglio federale delibera l'istituzione di un coordinamento tra le seguenti regioni e province settentrionali: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Sud Tirol, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, denominato Lega della Macroregione del Nord. Nel testo si chiede di convocare un congresso federale straordinario non elettivo entro 120 giorni per riconoscere il nuovo statuto che farebbe nascere o forse rinascere la Lega del Nord. Il primo punto nei fatti toglie potere al segretario nazionale perché li dovrebbe condividere con il presidente del consiglio direttivo della Lega della macroregione del Nord. Non più quindi il capitano, uomo solo al comando, ma una struttura più collegiale. Quest'organo, secondo la proposta, sarebbe stato composto da segretari regionali, dai governatori, dagli ex governatori ed eventuali ulteriori membri individuati dallo statuto stesso, e avrebbe svolto anche funzioni di segreteria politica. Punto 2. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno un proprio presidente
e quest'ultimo rappresenta il Movimento per le Politiche del Nord ed è membro di diritto del Consiglio federale, vice segretario federale vicario, insomma il numero due di Salvini, a cui il segretario ha sbarrato la strada. Dal quarto punto in poi prende forma la natura di questo progetto. Il Consiglio direttivo della Lega della Macroregione del Nord, si legge, determina l'azione del Movimento nel rispetto della linea politica e programmatica stabilita con Congresso federale relativamente alle tematiche regionali e sovraregionali dei territori di competenza e ha la facoltà anche di approvare o meno le candidature dei governatori, quelle dei sindaci e le relative liste per i consigli. Inoltre l'ultima parola sugli accordi elettorali, nonché i relativi contrassegni elettorali, e poi ancora sulla base delle deliberazioni dei consigli regionali, propone al Consiglio federale e al segretario federale le liste dei candidati dei territori di competenza alle elezioni nazionali. Infine la possibilità di dotarsi di un proprio simbolo da utilizzare anche alle elezioni regionali ed amministrative, invece per elezioni nazionali ed europee avrebbe utilizzato un contrassegno elettorale unico. Insomma, una Lega più federale e meno centralizzata, meno poteri a Salvini e un ritorno a un partito a tradizione nordista. Il segretario sta facendo i conti con tutto questo. Sostiene a ripetere che non esiste una questione interna, ma intanto c'è un fronte che non sta a guardare in silenzio, sondaggi che si assottigliano. La partita per il momento l'ha vinta il leader, facendo leva sui suoi poteri, ma il campionato tutto interno al campo leghista sembra ancora lungo e l'esito finale tutt'altro che scontato. Questo era Gabriella Cerami sulla Repubblica. E adesso andiamo un po', diciamo, nei confini della Lega, a quello che era stato, diciamo, anche un passaggio molto breve di Vannacci, e poi adesso ci sono i Vannacciani. E con il Fatto Quotidiano andiamo a leggere una parte di un'intervista Lorenzo Gasperini, che in qualche modo è l'ideologo dell'ex generale, è intervistato da Alberto Marzocchi, che chiede: a breve il programma, quali punti salienti? La remigrazione in primis, poi le politiche per la famiglia, perché la protezione degli italiani è un fatto di preservazione della nostra identità. Un capitolo importante riguarda la fiscalità, va ridotta la pressione fiscale andando nella direzione opposta rispetto alla sinistra che vuole la patrimoniale. Infine l'energia, riapriamo i canali con la Russia e investiamo a lungo termine nel nucleare. Il fotovoltaico e l'eolico invece sono da rivedere, si è speso troppo senza risultati. Andiamo a un'altra domanda. Perché ha lasciato la Lega? Perché promette di non votare l'invio di armi a Kiev e poi lo fa, dà troppa attenzione alla comunità LGBTQ e ha voluto il femminicidio con Fratelli d'Italia. In Toscana ci sono amministratori leghisti che hanno patrocinato il Pride. Che male c'è nel farlo? Va bene manifestare le proprie opinioni, ma non c'è bisogno di farlo nudi portando i bambini. Noi poi siamo contrarissimi a ogni forma di genitorialità che non sia padre e madre. Filosofo intellettuale di riferimento, Augusto Del Noce per Paolo Pasolini, il primo conservatore, il secondo comunista. Nel mio Pantheon ci sono Platone, Aristotele, Tommaso d'Aquino, col quale abbiamo toccato il punto più alto della filosofia, e poi Kierkegaard e Tibor. È stato condannato in primo grado per una frase omofoba? Ho augurato agli studenti un buon anno scolastico libero dall'indottrinamento islamico e omosessualista che ho definito ideologia finocchista. Ma pure Mario Mieli diceva: noi checchi rivoluzionari, la condanna è ingiusta, ho fatto ricorso. E questo è un estratto di questa intervista all'ideologo di Vannacci, ricordiamo che si chiama Gasperini. E andiamo, abbiamo ancora qualche minuto. Scegliamo invece cosa c'è su Domani, un'intervista a Vincenzo Spataforo, Primavera. Dunque entriamo un po' in quelle che sono la politica e le coalizioni e i nuovi movimenti che stanno nascendo. Dunque, ormai è chiaro, la quarta gamba del centrosinistra non nasce perché i suoi protagonisti diffidano gli uni dagli altri, non riescono a sedersi intorno a un tavolo. Per questo alla foto di Schlein, Bonelli, Fratoianni scattata la scorsa settimana in un'osteria romana mancano loro, i centristi o civici o moderati o riformisti. Insomma loro, Italia Viva di Matteo Renzi, è l'unica formazione che a ora potrà presentarsi alla competizione senza raccogliere firme. Fra le altre formazioni, costrette alla scelta se bussare alla porta dell'ex premier o raccogliere 150.000 firme, c'è l'associazione Primavera dell'ex ministro Vincenzo Spadafora, che chiarisce subito che quella foto a quattro è la premessa per essere competitivi alle politiche, e a quella foto non manca Renzi, dice, manca un pezzo di elettorato. E chiede il giornalista: chi manca?
Mancano gli elettori che non voteranno mai per Meloni Vannacci, ma che non si riconoscono nel PD, nei 5 Stelle, in AVS. Manca il sogno, la visione del paese che vogliamo costruire, ciò che vogliamo dire alle ragazze e ragazzi che lasciano l'Italia proprio perché da noi non possono più sognare. Altra domanda. Siete molti a dichiarare di voler costruire questo spazio, ma non vi riunite. Perché? E risponde Spatafora. Vedo troppi personalismi, quanto più di un anno e mezzo fa abbiamo intuito l'esistenza di uno spazio politico riformista all'interno del campo largo con Primavera, abbiamo iniziato a lavorare con centinaia di professionisti e rappresentanti del mondo della sanità, della scuola, dell'università, dell'imprenditoria, della cultura e soprattutto con tanti giovani per elaborare soluzioni ai problemi degli italiani. Si riferisce a Renzi? No, è la critica che faccio al metodo, non alle persone. Quando Alessandro Onorato dice io sono qui, chi vuole si aggreghi, non sta costruendo un processo aperto, sta facendo una fuga in avanti e di fatto sta provando a imporre una leadership prima ancora di aver aperto una discussione vera. Ma su cosa dovremmo aggregarci? Su un'operazione che ha alle spalle Goffredo Bettini e che mette insieme pezzi di potere locale che il PD fatica a includere ma non vuole perdere? Dov'è l'idea nuova o la capacità di parlare agli italiani? Renzi fa altrettanto, dice il giornalista, e invita a entrare nella sua casa riformista. Vero, replica Spatafora, ma non intende imporre la sua leadership e poi si è detto disponibile a creare un progetto inclusivo ed a individuare la donna o l'uomo più credibile agli occhi degli italiani per guidarlo. A condizione che sia la sua regia le liste, sottolinea il giornalista, replica Spatafora. No, a condizione che si vinca, ed è un fatto che Silvia Salis sia l'unica ad avere suscitato interesse e consenso in un'importante fetta dell'elettorato, un valore aggiunto determinante anche se lei continuerà a fare la sindaca di Genova. Ultima domanda. Il blocco PD 5 Stelle AVS a settembre riunirà la tavola del programma, la quarta gamba rischia di non essere quel tavolo per mancanza di rappresentanti oppure ci sarà solo Renzi di cui i 5 Stelle diffida. Conclude Spatafora, è impossibile pensare che l'area riformista possa essere rappresentata unitariamente. Mi auguro che non ci siano veti del tipo Schlein e tessardamente unitaria, sarà l'occasione per dimostrarlo, conclude Spatafora su Domani. E noi con questo chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa per lasciare spazio al notiziario condotto oggi da Stefano Benigni. Ci risentiamo subito dopo.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno, bentrovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio, da Francesco Pantaleo in regia. In apertura i lavori parlamentari. La Camera è convocata tra poco alle 9.30 per la discussione di mozioni sulla riduzione del costo dell'energia e politiche a sostegno della crescita, sul superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea e su iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute dovuti all'innalzamento delle temperature. In Senato alle 10 la discussione del piano casa. Torniamo a Montecitorio, dove ieri si sono svolte le comunicazioni della ministra Elvira Calderone sulla sicurezza sul lavoro. Raddoppiate negli ultimi 3 anni le attività ispettive, passate da circa 63.000 a 130.000, in un quadro di sicurezza sul lavoro che registra ancora nel 2025, secondo INAIL, oltre 1.000 decessi. Rivendicate in aula dalla ministra Calderone tutte le misure del governo, ispirate da principi cardine.
3: I pilastri della nostra strategia restano 4: la diffusione della cultura della prevenzione, il rafforzamento della formazione, il potenziamento della vigilanza, la valorizzazione delle imprese che investono nella sicurezza.
2: La ministra ha illustrato le misure di formazione e prevenzione, controllo e lotta al caporalato, stabilizzazione e 500 nuove assunzioni di personale ispettivo INPS e INAIL, l'utilizzo della tecnologia nei sistemi di tracciabilità con l'implementazione di piattaforme digitali, l'uso del fascicolo elettronico del lavoratore e il badge di cantiere. Aumentati i controlli soprattutto nei settori più esposti al rischio infortunistico: edilizia, agricoltura, logistica e servizi. Particolarmente importanti tutte le attività di formazione alla sicurezza, a partire dalla scuola.
3: La costruzione di una cultura della sicurezza deve iniziare prima dell'ingresso nel mondo del lavoro. La scuola è il primo luogo in cui trasmettere i valori della prevenzione, della responsabilità, del rispetto delle regole poste a protezione del bene più prezioso che è la vita.
2: A nome dell'Italia, con il sostegno di altri paesi, la ministra Calderone ha presentato ieri in sede UE la proposta di istituire l'8 agosto giornata europea della sicurezza, in ricordo della tragedia del 1956 a Marcinelle, dove perirono tanti lavoratori italiani. E dopo le comunicazioni della ministra Calderone, la Camera ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. Sentiamo Roberta Gentilini.
4: Nel nostro paese il lavoro uccide più della mafia, tranchant la pentastellata Appendino. Relazione retorica per la collega Auriemma, che attacca sul lavoro precario, sottopagato, non regolare, non sicuro, con un governo che ha scelto di stare con le imprese e non con i lavoratori.
5: Col decreto concorrenza avete regalato alle imprese il diritto di non essere ispezionate per oltre un anno e perfino di essere avvisate prima dell'ispezione. Un bel favore che di certo non va a tutela dei lavoratori.
4: Caparvi Lega invita all'unità sul tema del lavoro. Il governo ha messo salute e sicurezza tra le priorità, con un sistema capace di prevenire, controllare, formare e accompagnare.
6: Lo ha fatto con interventi concreti: il rafforzamento della patente a crediti, il potenziamento dell'attività ispettiva, il sostegno alle imprese che investono in prevenzione.
4: Meno giornate, più politiche incisive, invita ai fatti il Dem Scotto.
7: L'istituzione della giornata sulle vittime sul lavoro. La informo che soltanto in questa legislatura sono state introdotte 10 giornate. Ce ne sono già 48 e ci sono 80 disegni di legge.
4: La relazione mette in luce una nuova sfida, quella dei cambiamenti climatici, dice Volpi, Fratelli d'Italia.
8: Per questo il governo ha adottato specifici protocolli di prevenzione contro i rischi legati alle emergenze climatiche, che amplia il concetto stesso di sicurezza sul lavoro.
4: Ma VS ribatte: finché prosegue il motore del riscaldamento globale con combustione di carbone, petrolio e gas, il cambiamento climatico non si spegnerà. Poi guarda i lavoratori esposti, come i rider e non solo. Non dobbiamo limitarci a inseguire la tragedia e l'invito di azione. Giachetti, Tagliaviva, legge, dati sull'INAIL, morti, infortuni e malattie sul luogo di lavoro. Siamo in emergenza strutturale, dice, mentre il governo procede con misure spot. Per Forza Italia il governo ha trasformato la sicurezza sul lavoro da principio astratto a politica concreta.
2: Riforma elettorale e commissione Covid sono i principali temi di dibattito politico. Francesco Macaro.
0: Niente fumata bianca nell'incontro tra Sherpa del centrodestra sul nodo preferenze invise a Lega e Forza Italia. Inoltre, come richiesto dalle opposizioni, possibile slittamento di una settimana dell'esame del testo in aula. Il ministro Tajani sottolinea che dovrà permettere agli italiani di sapere chi ha vinto. Per Fratelli d'Italia è importante garantire stabilità e governabilità al paese. Il partito della premier sulla vicenda mascherine Covid attacca Giuseppe Conte. Elisabetta Gardini.
9: Nei giorni scorsi Conte ha incontrato di nascosto l'ex commissario Arcuri. È collegato ai gravissimi fatti che stanno emergendo in Commissione Covid. Fratelli d'Italia chiede chiarezza.
0: L'ex premier, incassato l'ok all'immediato reinsediamento in commissione, si dice pronto a dimettersi dall'organismo per essere audito sui fatti. Minaccia poi il ricorso alla consulta contro la riforma elettorale.
10: Di fronte alle priorità degli italiani, che sono il caro energia, il caro bollette, loro invece si concentrano sulla legge elettorale e mirano al Quirinale.
0: Il PD con la segretaria Elly Schlein promette il muro in Parlamento e nel paese per bloccare la legge, e AVS con Angelo Bonelli rincara: sono lontani dai bisogni dei cittadini. I cittadini vogliono solo il potere e il Quirinale.
2: Caro Carburanti, il ministro delle imprese Urso ha convocato al MIMIT i colossi petroliferi per chiedere un immediato adeguamento dei costi alla pompa dopo i ribassi del petrolio avvenuti appunto dopo la riapertura dello stretto di Hormuz. Sentiamo il servizio di Gelsomina Testa.
11: Il governo non abbassa la guardia sul prezzo dei carburanti, nonostante sia in calo già da 20 giorni. Così il ministro delle imprese Urso si muove d'anticipo per evitare che le tensioni internazionali si scarichino ingiustamente sulle tasche dei cittadini, convocando al MIMIT le principali compagnie petrolifere operanti in Italia. Urso ha chiesto ad APP, Eni, Kuwait e Tamoil di adeguare il più velocemente possibile i prezzi alla pompa all'effettivo andamento al ribasso del greggio dopo la ripresa del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, così da trasferire il prima possibile il beneficio alle famiglie e alle imprese italiane. Per il titolare del MIMIT vi sono ulteriori margini di riduzione dei prezzi, ma ora la palla passa ai petrolieri, che dovranno valutare l'entità del taglio. Intanto lo sconto sulle accise su benzina e diesel si avvia a scadenza senza nuova proroga. Il ministro Urso, così come quello dell'economia Giorgetti, considerano dunque esaurita la stagione degli aiuti a pioggia, così l'agevolazione sarà in vigore fino al 3 luglio, dopodiché le aliquote torneranno a livello ordinario.
2: Era l'ultima notizia, il notiziario termina qui, vi lascio la seconda parte della rassegna stampa con Roberta Gentilini.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
12: Ed eccoci per la seconda parte, dunque proseguiamo con quelli che sono gli approfondimenti sulla politica, su quello che è il dibattito interno in vista anche non solo della legge elettorale ma anche di quelli che sono i prossimi passaggi. Lo facciamo con Maria Teresa Meli, che ci parla dell'opposizione, fa il focus proprio su quelli che sono i contatti per capire appunto come si può arrivare ad una casa comune in vista, diciamo, del voto che ci attenderà per fine legislatura. Non sono tutti sul palco insieme, ma uno a uno sfilano su un'iniziativa promossa da Cooperlo e dalla fondazione del PD da lui guidata al Teatro dei Servi di Roma. Schlein, Conte, Bonelli, Maggi, Fratoiani, tutti unanimi sul punto. Meloni vuole il Quirinale e per questa ragione cambia la legge elettorale. In platea sul palco dunque ci sono 160 costituzionalisti capeggiati da Zaccaria, che avversano la riforma elettorale di Meloni. In platea leader politici, semi nascosto Conte. E poi in prima fila Schlein. Conte affascina il pubblico, chiacchiera con muove le mani e fa la sua proposta. Io chiamerei la nostra coalizione Alleanza per la Costituzione e la Democrazia. Molto lungo come nome, ma sulla difesa della carta fondamentale Schlein ci sta, non c'è miglior programma che attuare la Costituzione antifascista articolo per articolo. Alla fine potrebbe essere Alleanza per la Costituzione, più breve, più efficace. Su quella sigla ci possono stare tutti, Schlein, Fratoiani, Bonelli, Maggi e persino Renzi, che pure la carta fondamentale cercò di cambiarla senza successo. La leader Dem non sembra affatto turbata dal tentativo di Conte di prendere in mano le redini dell'iniziativa. Dal palco si rivolge più volte a Conte e a Riccardo Maggi. Ha tutta l'aria di voler dare le carte, anzi di darle. E infatti, quando finisce l'iniziativa, si avvicina al leader 5 Stelle, gli sussurra all'orecchio: dobbiamo modificare alcuni nostri emendamenti. Poi incrocia Maggi, lo saluta e gli dice: Riccardo, dobbiamo vederci. Ieri la leader Dem ha dato il via alla campagna del PD contro la riforma elettorale, la prima tappa riguardato anche la sanità. Si occupano di legge elettorale e 6 milioni di italiani non riescono a curarsi. Ancora mancano 65.000 infermieri. Meloni pensa alla sua legge elettorale. Prossime campagne saranno sui trasporti e il lavoro. Tornando sul palco del Teatro dei Servi, Fratoiano denuncia: Meloni sta tentando di introdurre il premierato con la legge ordinaria. Bonelli fa un appello agli alleati: da ora in poi basta al tatticismo e difendiamo la democrazia. Maggi accusa: la legge elettorale serve a nominare la capa. Più tardi è la volta di Conte e Schlein. Il leader 5 Stelle va giù duro: questa legge vuole farci scivolare nel premierato introducendolo surrettiziamente. Poi annuncia: se questa riforma passerà, noi siamo pronti a ricorrere alla Corte Costituzionale. Quindi tocca Schlein, intervistata da Zaccaria e Serena Bortone. La leader PD non usa tanti giri di parole: è una legge irricevibile. La verità è che Meloni non va più avanti con la riforma del premierato perché ha paura di un altro referendum dopo quello che ha già perso, e per questa ragione cerca di arrivare a quel risultato con questa legge elettorale. È ancora sempre più netta la destra: un'ossessione per il potere, non hanno mai tollerato i pesi e i contrappesi della base della nostra Costituzione, quindi sempre contro Meloni. La sua priorità è cambiare le regole, poi al Quirinale vada lei o vada la Russia, uguale, sempre di occupazione di posti si tratta, perché il suo vero obiettivo è la presidenza della Repubblica. Insomma, il centro-sinistra è unito contro la riforma elettorale del centro-destra, sul resto lo è un po' meno. Potremmo dividerci sulle alternative alla loro proposta, ammette pubblicamente Conte. Così Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Abbiamo sentito citare in più un'occasione Renzi. Andiamo a leggere il colloquio sul Foglio. E Renzi, il caldo o l'insopportabile di Meloni, parla al Foglio l'ex premier e leader di Italia Viva Meloni al Quirinale. Lei vuole andare al Colle, io mandarla a casa. È più presentabile di Urso, ma rispetto a Urso lo è anche il mostro di Loch Ness. Alfredo Mantovano, un analfabeta istituzionale, pensavamo fosse un Gianni Letta, ma è un camerata come tanti. È inadatto, ha utilizzato i servizi e mosso la guerra al ministro della difesa. Toccherà a noi ricucire, riportare ordine e decenza. Fitto al Colle è scomparso, direi zero titoli. Al momento siamo al buio. Fitto, Vannacci, se va con Meloni perde la faccia, ma se Meloni non va con lui sarà lei a perdere le elezioni. Il blocco unico di Francesco Boccia, il blocco PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Serenità. Il blocco va benissimo, ma solo con quel blocco la sinistra non vince neppure con il sorteggio. Per questo serve una proposta riformista nell'alleanza di centro-sinistra. Insomma, c'è chi sogna il blocco unico, chi vuole bloccare Vannacci, altrimenti al posto di Meloni avremo Vannacci al Colle. Dopodiché io non cerco voti, il PD e il Movimento 5 Stelle, lo dico una cosa: non ci sono seggi blindati e non mi candiderò nel premio di maggioranza, correrò nel proporzionale. Non cambio le mie idee, non voglio i voti degli altri. Io ho i miei voti e i miei principi, e c'è chi è notav, io notax, c'è chi è propal, ma io sono propil. Ai riformisti che hanno queste idee, voglio votare centro-sinistra, dico: c'è la casa riformista. Caro Renzi, se Meloni va al Quirinale, lei salirà in montagna con Schlein e Conte o si riparerà all'estero con Obama? L'avevo anticipato da mesi, ma ora è chiaro: Meloni vuole prendersi tutto, ha scoperto le sue carte. Meloni punta al Colle, ma chi troppo vuole nulla stringe e il troppo stroppia. Se a sinistra non prevale la corrente tafazzi, impediremo a Meloni di prendersi anche la presidenza della Repubblica. Siete tafazzi? Esiste una corrente tafazzi, dietro ogni profezia ultima c'è sempre Renzi. E ancora, le riporto alcune frasi. Dice Renzi: Meloni che vuole il Colle, Vannacci farà male a Meloni. Come si racconta? E lei il consigliere di Vannacci? Sgomberiamo subito il campo. Io mi sono limitato a leggere la realtà. C'è una domanda di destra radicale in Italia come c'è in Europa, e Vannacci l'ha semplicemente interpretata. Io ho letto solo i fatti per primo, lo ripeto. E lei il consigliere di Vannacci? Le ripeto anche io, faccio solo politica, metto insieme i fatti, non ci vuole molto a capire. Meloni cerca di compattare i suoi, non sa cosa fare con Vannacci. In questi 4 anni Meloni ha sempre tirato calci di rigore, ma adesso con Vannacci la partita non è più nelle sue mani. Per la prima volta Meloni deve parare. È vero che la sua sinistra usa Vannacci per colpire Meloni, è vero che state gonfiando i suoi sondaggi per dimenticare che non avete ancora una coalizione e che una parte della sinistra non la invita al tavolo. Vannacci ai sondaggi che crescono, non mi meraviglierei se raggiungesse il 10%. Può scegliere, può accontentarsi di fare il vice di Meloni oggi o fare il leader della destra fra 5 anni. Guardiamo la Gran Bretagna. Meloni è come Sunak e Vannacci come Farage. Dopodiché alla sinistra servirebbe uno Starmer, ma che sia capace di durare 5 anni. Parliamo con Renzi sotto la canicola di Roma. Gli chiedo quale sarebbe lo scandalo se Meloni andasse al Colle. Sarebbe eversivo? Renzi replica immediatamente: nessuno ha mai detto che sia eversivo. Meloni, sia chiaro, un disegno legittimo, nessun tentativo eversivo. Vuole modificare l'impianto, la consuetudine costituzionale. Immagino un Presidente della Repubblica che governa. La verità è che non le basta Chigi. I poteri del Presidente, come scrivono i manuali di diritto costituzionale, sono a fisarmonica, si allargano o si restringono a seconda della contingenza. La mia opinione è che è meglio avere un arbitro, un garante delle istituzioni, piuttosto per il suo disegno dovrebbe avere il coraggio di proporre l'elezione diretta del capo dello Stato. Anche su questo ha cambiato idea. La sfiderei a farlo, ma sappiamo bene che non lo farà, perché l'unica riforma che è stata capace di fare in 4 anni è quella della legge elettorale. Meloni non concepisce le istituzioni come strumento per cambiare il paese, ma solo per cambiare la propria carriera personale. Le interessano le stanze del Quirinale per portare fratelli e sorelle e congiunti. E poi... Renzi, sarà la Russa ad andare al Quirinale? La Russa è solo uno sparacchio e Meloni vuole Meloni. Più avanti leggiamo: per Renzi il manifesto di Meloni resta l'immagine Tajani al Board of Peace. Siamo passati da Moro, Andreotti a Craxi al cappellino Tajani. Parliamo delle scorse elezioni. La destra ritiene ancora Renzi l'artefice della riconferma di Mattarella e della bocciatura di Belloni, ex capo dei servizi, voluta dalla loro Conte. Il no alla la nomina di Belloni è de storia e saltò. Oggi un altro Quirinabile, Mantovano, capo attuale dei servizi, gli domandò di una possibile elezione. Renzi dice: Mantovano è stata una grande delusione per tanti che si attendevano e che pensavano che fosse un Gianni Letta. Quando va alle cerimonie del DIS e attacca l'opposizione, dimostra un analfabetismo istituzionale e inadatto a svolgere i suoi ruoli. Più avanti leggiamo. Torniamo a parlare di Vannacci. Renzi spiega che interpreta una domanda di destra radicale che c'è in tutto il mondo. È chiaro che non è la nostra. Io ho fatto le unioni civili e dice che gli omosessuali non sono normali. È un'area di destra che c'è, che va combattuta. A sinistra c'è chi combatte Renzi. Gli ricordo che è stato escluso dalla foto, quella da Catacomba, fra Conte, Schlein, Bonelli, Fratoianni, e che Francesco Boccia teorizza il blocco unico PD 5 Stelle AVS. Renzi risponde che io rispetto chi ambisce a fare il blocco unico, ma con quel blocco unico le elezioni non le vincono neppure con il sorteggio. O si vuole vincere o si vuole fare testimonianza. Se si vuole vincere serve allearsi con i riformisti e moderati. Senza Casa Riformista la sinistra ha perso in Liguria e in Basilicata. Mi sembra però che i voti di Casa Riformista non dispiacessero a Tridico in Calabria e a Fico in Campania. Renzi, l'arcinemico del fatto. Renzi vuole un seggio. Renzi cosa vuole? La legge elettorale prevede una parte proporzionale, una parte con il premio di maggioranza. Io non chiedo un seggio sicuro, io le poltrone le ho lasciate, io non voglio entrare in Senato con i voti dei PD 5 Stelle. Io, e lo ripeto, voglio entrare con i miei voti. Al blocco unico, dico, per bloccare Vannacci servono i voti di Casa Riformista. Se vogliono, noi siamo pronti a collaborare, se non ci vogliono, noi andremo da soli. L'8 luglio, quando gli amici della foto di Bonelli si riuniranno, gli amici di Casa Riformista, quelli della foto con Obama, saranno di fronte ai supermercati per la seconda edizione di Giorgio Quanto ci costi. Una campagna per denunciare l'aumento del costo della vita, che non è causato direttamente dal governo, ma che il governo non ha fatto nulla per limitare. Le dico di più: raccoglieremo le firme per introdurre le preferenze. Non batto le mie, baratto le mie idee per un seggio. Renzi, se vince la sinistra, chi va al Colle? La sola cosa certa è che se vince la destra andrà solo Meloni. Con la sinistra i candidati saranno 47, meglio averne 47 che Meloni. Conclude con questo colloquio con Carmelo Caruso sul Foglio, Matteo Renzi. E adesso andiamo a leggere un'altra intervista, me la facciamo su Avvenire. A parlare è Nardella, europarlamentare Dem, che ci parla dei sindaci del Mezzogiorno e Mediterraneo che si sono riuniti. E andiamo a leggere. Dan Nardella, ex primo cittadino di Firenze dal PD, oggi europarlamentare e membro della delegazione dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, non si rassegna al ruolo marginale dell'Unione in questo tempo di guerra e di paura. E alla luce dell'esperienza maturata alla guida di una città culla della cultura e dell'arte, sta mobilitando i sindaci europei per mettere terra un piano per il Mediterraneo. Domanda da Angelo. 80 anni dal messaggio di La Pira, qual è l'obiettivo oggi? Replica Nardella. In un primo luogo dare sostanza e forza a un piano per il Mediterraneo varato alla fine dell'anno scorso dalla commissaria europea del Mediterraneo, ex sindaco di Dubrovnik. Guarda caso, occorre rafforzare il dialogo tra sindaci delle sue sponde, poi fare leva sui sindaci e sulle città, anche per fare sostanza a una politica per la pace, perché oggi il Mediterraneo è luogo di dolore e di scontro, i sindaci costituiscono ponti. Tutti i remi. Leggiamo più avanti un'altra domanda. Questo è fine settimana al Cairo, si terrà l'assemblea annuale del Parlamento del Mediterraneo, del Parlamento europeo. Una delle idee che porterò sarà proprio il ruolo dei sindaci in questo contesto di cui l'Unione non si è ancora vista, dice Nardella. E poi a questa domanda risponde: sull'immigrazione le scelte sembrano dettate dalla paura? Il voto di Strasburgo nell'ultima sessione è un grande passo indietro. L'Unione da un messaggio sbagliato, quello di non voler affrontare il tema immigrazione di petto, ma di volersene un po' lavare le mani. Una resa rispetto a una questione che può essere anche un'opportunità dal punto di vista del gap demografico europeo e dell'economia, ma anche una strategia. Anche qui credono all'esperienza dei sindaci, parliamo di tutti i sindaci, non solo di sinistra, perché alla fine i sindaci non sono mai ideologici. E poi c'è una difficoltà della sinistra a dare risposte. La sinistra vive quasi nostalgicamente il modello del welfare europeo che aveva costruito nel secolo scorso, che oggi va necessariamente attualizzato anche con un approccio più concreto e meno ideologico. Penso ad esempio al Green Deal, dove l'imposizione dall'alto di un modello un po' manicheo ha perso di vista l'uomo, l'impatto sociale. Molte destre sono cresciute proprio sul disagio sociale. Ancora una domanda. La sinistra parla di pace ma poi arretra sulle divergenze. La sinistra non è riuscita a dare un'idea concreta di come praticare la pace quotidianamente, dice Nardella. Il punto non è soltanto professarla astrattamente ma praticarla nel concreto, alimentando il dialogo anche tra le città. Lo credo che il grosso problema della sinistra sia stato quello in questi anni di perdere il contatto con la masse a causa di un approccio talvolta ideologico, talvolta astratto. Così Nardella su Avvenire. Adesso abbiamo una intervista alla ministra Calderone, sempre su Avvenire, realizzata da Eugenio Faticante. Leggiamo qualche passaggio di questa lunga intervista. Si comincia a parlare di caldo e dell'impatto sui lavoratori e risponde Calderone. Ne ho parlato anche lunedì al Consiglio EPSCO, riunisce i ministri del lavoro e politico sociale e salute a Lussemburgo. Gli effetti del cambiamento climatico sui luoghi di lavoro sono da considerarsi un rischio strutturale, soprattutto nei settori più esposti. Siamo già intervenuti nell'ultimo Consiglio dei Ministri, su mie proposte è stato reintrodotto l'accesso alla CIG ordinaria senza incidere sul periodo massimo previsto. Nel 2025 un percorso condiviso con le parti sociali ci ha portato a un protocollo quadro sulle emergenze climatiche ed è certamente possibile immaginare un tavolo di confronto per l'estensione della produzione anche delle categorie oggi non coperte. Altra domanda più avanti. I sindacati confederali hanno un'intesa per confrontarsi con le associazioni imprenditoriali su salari, rappresentanza, contrasto al dumping, ma sul TEC i tre sindacati rimangono contrari alla definizione per legge prevista dal decreto. Si può trovare una mediazione con la posizione del governo? Replica Calderone. Il decreto indica il TEC composto dalle voci fisse e continuative, dirette e indirette, differite, ma rimanda al dialogo tra le parti sociali la sua determinazione. C'è chi vuole fissare per legge il salario minimo e chi invece crede nella contrattazione collettiva, elemento costitutivo del nostro mercato del lavoro di cui dobbiamo andare fieri da tutelare. Il decreto va proprio in questa direzione. I sindacati hanno condiviso la valorizzazione della buona contrattazione. Poi una domanda sul caporalato. Il fenomeno è complesso e mutevole, il servizio ispettivo sta svolgendo un grande lavoro, dice Calderone. Le verifiche sono passate da circa 100.000 nel 22 a oltre 157.000, un incremento superiore al 50%. Tutte le inchieste della magistratura si basano sull'attività di vigilanza a cui collaborano carabinieri del Comando Tutela Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL e INPS. In ultimo caso del discreto tessile di Prato racconta di come le norme introdotte da questo governo stiano cambiando la percezione comune. Per la prima volta il quadro indiziario è stato definito grazie alla collaborazione dei lavoratori cinesi, a cui potremo permettere di accedere a protezione, assegno di inclusione e accompagnamento al lavoro grazie alle modifiche del testo unico sull'immigrazione. E questi sono alcuni passaggi della lunga intervista rilasciata dalla ministra Calderone su Avvenire. E adesso andiamo invece a leggere di un'altra riforma ed è quella sulla pubblica amministrazione. Lo facciamo con Anna Maria Angelone sulla Stampa. Via libera definitiva al DDL Merito. Il Senato ha approvato nella sua di ieri le nuove norme sulla carriera dirigenziale e sulla valutazione della performance del personale della pubblica amministrazione, un tassello che si inserisce nel quadro più complesso complessivo della riforma della pubblica amministrazione del ministro Zangrillo, una delle 66 previste dal PNRR. Non è la prima volta che si cerca di introdurre meccanismi di premialità dei risultati dei funzionari pubblici. L'ultimo a cimentarsi fu Brunetta. Una macchina che conta di più di 3,3 milioni di dipendenti fra ministeri e amministrazione centrale, amministrazione locale, sanità, scuola, università, sicurezza, difesa, enti pubblici, agenzie INPS. Il cuore del provvedimento, che punta a rafforzare la logica del metodo pubblico impiego e della carriera interna, se finora si diventava dirigenti attraverso uno specifico concorso pubblico, da oggi sarà possibile assegnare fino al 30% delle posizioni apicali ai funzionari interni tramite una selezione riservata. Due requisiti: aver maturato almeno 5 anni dell'area funzionario, 2 nelle elevate qualificazioni. Un altro 50% di posti continuerà ad essere assegnato alla dirigenza tramite corso concorso, mentre il restante 20 ai concorsi banditi da ciascuna amministrazione. Per assicurare trasparenza, il testo prevede che la valutazione sia affidata a una commissione indipendente composta da 7 membri, 4 dirigenti della stessa amministrazione che ha indetto la procedura, 2 professionisti esperti nella valutazione del personale amministrazione, diversa da quella interessato del settore privato. A presiedere sarà un dirigente generale di ruolo proveniente da un'altra amministrazione. I componenti saranno estratti a sorte e non potranno avere l'incarico per più di 2 volte consecutive. Inoltre è costituito un apposito albo presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per selezionare professionisti, pubblicisti o privati e esperti nella valutazione del personale. La selezione avrà 2 fasi: valutazione dei risultati, atteggiamenti e capacità di leadership del candidato, prove scritte e orali. Gli incarichi conferiti non potranno avere durata superiore a 3 anni e sono rinnovabili una sola volta previa necessaria valutazione favorevole della commissione sull'attività svolta. E questo, diciamo, un po' una sintesi di quello che stabilisce questo provvedimento approvato sulla pubblica amministrazione. Abbiamo soltanto qualche minuto, vediamo se riusciamo a leggere qualcosa sul fine vita in Senato. Lo facciamo con Il Dubbio, con Francesca Spasiano. Palazzo Madama prova a mettere il punto sull'affare che nelle scorse settimane aveva agitato i lavori sul fine vita dopo la bufera che aveva travolto il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Lenzi, con le opposizioni che tornano a chiedere le dimissioni e Forza Italia che ora spinge sull'acceleratore per portare al traguardo il testo del centrodestra entro la fine della legislatura. A segnare la svolta la nuova seduta convocata nelle Commissioni Riunite Giustizia e Affari Sociali per ascoltare il direttore del Dipartimento di Ingegneria, ITC e Tecnologie per l'Energia e Trasporti del CNR Campana, il quale ieri ha fornito una versione del tutto diversa da Lenzi sul dispositivo utilizzato lo scorso marzo da Libera, 55enne, toscana, affetta da sclerosi multipla, morta tramite suicidio assistito, che ha avuto accesso alla procedura grazie a un puntatore oculare collegato a una pompa infusionale. Lo strumento è stato realizzato dallo stesso Campana su ordine del Tribunale di Firenze, che a sua volta aveva dato seguito alla sentenza della Corte Costituzionale sul caso di Libera. Ma l'ingegnere non si è mosso per conto proprio, come aveva lasciato intendere Lenzi, che nelle sue audizioni a Palazzo Madama, nell'ambito dei lavori per una legge sul suicidio assistito, aveva negato la possibilità di realizzare un dispositivo adatto allo scopo e aveva negato soprattutto che la presidenza del CNR fosse stata coinvolta direttamente dal giudice. Il dispositivo realizzato dal CNR unisce autodeterminazione, uguaglianza sostanziale, accessibilità tecnologica, evitando che l'impossibilità di compiere un gesto manuale per persone pienamente capaci di intendere e di volere davanti a una barriera dell'esercizio di diritto pienamente riconosciuto, ha spiegato Campana, che ha ricostruito la vicenda tappa per tappa, carta alla mano, e ha ribadito ciò che è possibile desumere anche dalle ordinanze del Tribunale. Il giudice ha nominato come ausiliario il dipartimento competente del CNR con un tecnico specifico che avrebbe agito a titolo personale. La presidenza del mio ente è sempre stata debitamente e costantemente informata attraverso mail istituzionali, report cronologici, periodici sulle attività svolte da me redatti su richiesta del direttore generale inviati direttamente alla presidenza e direzione generale. La trasmissione di informazioni di un direttore di dipartimento al presidente è continua e costante della regola del nostro ente, ha precisato l'ingegnere, che ha chiarito anche il ruolo e finalità del CNR. Siamo l'ente di uno Stato che fa ricerca. Se lo Stato che fa giustizia si rivolge a uno Stato che fa ricerca, è nostra precisa missione dare supporto tecnico e scientifico alle amministrazioni centrali. Dunque il dispositivo che consente il suicidio assistito anche a chi non può muoversi, come nel caso di Libera, immobilizzata dal collo in giù, non solo esiste, ma è replicabile per altri pazienti, prevedendo altri input compatibili con la capacità residua di movimento della persona, ha sottolineato Campana, il quale ha illustrato la tracciabilità della procedura di validazione dello strumento con la quale accertare e registrare la volontà del gesto, che in questo modo esclude l'intervento di terzi e dunque il ricorso all'eutanasia, che in Italia resta illegale. Il nodo non è secondario perché riguarda un emendamento del testo del centrodestra presentato agli azzurri, che consegna al CNR il compito di reperire gli strumenti necessari alla procedura di fine vita. Ciò che resta da capire è se lo strumento in questione possa essere fornito dal Servizio Sanitario Nazionale, il cui ruolo attualmente resta escluso dal testo per volontà di Fratelli d'Italia. Ma chi dovrebbe pagare per le strumentazioni e il farmaco letale necessari senza rischio di privatizzare il suicidio assistito? Nel caso di Libera i costi stimati intorno ai 10.000 euro sono stati sostenuti dal CNR, che a sua volta per disposizione del giudice li ha addebitati all'ASL Scana Nord-Ovest. Anche sul punto a chiarire i fatti è Campana, la cui versione ha suscitato di nuovo la reazione indignata delle opposizioni. Quanto emerso conferma un degrado delle istituzioni che non ci aspettavamo di dover ascoltare, ha commentato la senatrice Dem Zampa, per la quale di fronte a questa verità si impone la richiesta di dimissioni del presidente Lenzi, che ha piegato a ragioni di parte della politica un'istituzione pubblica, ledendone l'autorevolezza e l'autonomia necessaria alla sua credibilità. Sulla stessa linea anche Scalfarotto di Italia Viva, che dice: quando il vertice di un ente pubblico statale viene smentito dai fatti davanti al Parlamento, restare al proprio posto è inammissibile. Di contributo, di verità, ha parlato anche Zanettin, relatore del testo di Forza Italia, insieme al melognano Zullo. E la neo capogruppo degli Azzurri al Senato, Craxi, ha chiesto di calendarizzare il testo in aula per procedere all'esame di emendamenti, non senza suscitare la replica di Bozzoli, firmatario del testo già fossato al Senato. Finalmente anche le audizioni supplementari sul fine vita sono finite e speriamo che i pretesti per ritardarne l'esame siano lo stesso. La presidente Craxi chiede ora che la legge sul fine vita vada rapidamente in aula. Ovviamente condividiamo, è all'inizio della legislatura che ci proviamo, vorremmo però capire di quale legge si parla, ha puntualizzato il senatore Dem, per il quale con il testo Zanettin Zullo non si va da nessuna parte. Questo era il dubbio con Francesca Spasiano. E dunque noi terminiamo la nostra rassegna stampa. Prima di farlo vi ricordiamo che sul Fatto c'è un approfondimento sul capitolo intercettazioni, domani la riunione al Ministero, e poi segnaliamo

su Avvenire. E dunque concludiamo così la nostra rassegna stampa di oggi. Un ringraziamento a regia Francesco Pantaleo. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: lavoro che ti porti in giro, oggi prendi tutto.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: E ci colleghiamo in diretta adesso con l'Aula della Camera per seguire la discussione di mozioni, la prima per la riduzione del costo dell'energia e per le politiche a sostegno della crescita.
3: Calderone rende comunicazioni sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81. Nella relativa discussione intervengono i deputati Malagola, Fossi, Marrocco, Appendino, Caparvi, Grimaldi, Giachetti, Pastorella, Volpi, Quartini, Scotta, Auriemma e Boff. Chiusa la discussione, il Presidente avverte che sono state presentate le risoluzioni Schifoni e altri numero 263, Scotto e altri numero 264, Boschi numero 265, Davide Bergamini numero 266, Pastorella numero 267. Quindi replica la Ministra Calderoni dopo la sospensione dalle 12.38 alle 12.52, dalle 12.55 alle 13.05. La Vice Ministra Bellucci esprime il parere sulle risoluzioni presentate. Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Davide Bergamini, Boschi, Semenzato, Mari, D'Alessio, Caro Tenuto, Tenerini, Giagoni, Gribaudo e Coppo. La Camera approva la risoluzione numero 263 e respinge le restanti risoluzioni presentate. Dopo un intervento del deputato Giachetti, il Presidente sospende la seduta dalle 14.45 alle 16. Alla ripresa il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Intervengono per ricordare con cordoglio le vittime del tragico terremoto che ha recentemente colpito il Venezuela ed esprimere solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime i deputati Colombo, Porta, Pizzimenti, Paolo Emilio Russo, Alifano, Onori, Borrelli, Semenzato, Faraone e Boff. Intervengono nell'ordine dei lavori i deputati Sasso, Faraone, Ilaria Fontana, Fornaro, Zanella, Davide Bergamini e Del Barba. Si passa al seguito della discussione delle mozioni Scerra e altri numero 569, nuova formulazione, Comaroli e altri numero 575, Bonetti numero 586, sulle quali la sottosegretaria Albano esprime il parere del Governo. Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Faraone, Semenzato, Furgiuele, Grimaldi, Bonetti, Scerra, Pella, Centemero, De Luca, Tremaglia e Marattin. La Camera respinge con distinte votazioni le mozioni numero 569, approva la mozione numero 575 e respinge la mozione numero 586. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge numero 2825A, nelle quali intervengono il relatore Ciocchetti e le deputate Malavasi, Lancellotta e Mariana Ricciardi. Chiusa la discussione, replica il Ministro Bodi. In seguito al dibattito rinviato ad altra seduta, intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Cafiero, De Rao,

0: Borrelli e Caso, e a fine seduta i deputati Ghio, Baccalli, Carotenuto, Borrelli e Billi. La seduta termina alle 20.02 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 1 luglio 2026.
1: Grazie. Se non vi sono obiezioni, il processo verbale dunque si intende approvato. Comunico che, sensi dell'articolo 46, comma 2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 103, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49, comma 5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Valentina Ghio, e ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Intervengo per chiedere che il Ministro degli Affari Esteri Tajani venga a riferire con urgenza in aula sulla gravissima vicenda che coinvolge la cittadina italiana Nessy Guerra e la sua bambina trattenute in Egitto. Come abbiamo già evidenziato in diverse interrogazioni parlamentari, la signora Guerra è stata condannata a 6 mesi di reclusione, peraltro per un reato che non costituisce fattispecie di reato nel nostro ordinamento. La donna ha più volte denunciato di essere stata vittima di violenze e abusi da parte dell'ex marito che è soggetto ad altre pendenze di questa tipologia di reato in Italia in altre condizioni, e da mesi vive in una condizione di estrema vulnerabilità insieme alla figlia. Nelle ultime ore, secondo le informazioni che ci sono state riferite, la situazione avrebbe subito un drammatico aggravamento. Nella notte agenti della polizia egiziana si sarebbero presentati dove si trovava la nostra connazionale, che ora si trova presso una stazione di polizia con la figlia. Il prossimo passo potrebbe essere l'esecuzione al provvedimento della procura che lo obbligherebbe ad incontrare l'ex marito per consentirgli di vedere la figlia, e vi è il fondato timore che in tale circostanza possa essere data esecuzione anche alla sentenza di condanna e che Nessy Guerra venga immediatamente arrestata. Risulta presente anche il nostro ambasciatore, a dimostrare la gravità della situazione, e quindi di fronte a un rischio così concreto e imminente per la libertà personale, per la tutela della sicurezza di una nostra cittadina, della sua bambina, chiediamo al Ministro Tajani di attivarsi immediatamente, di non perdere nemmeno un istante, di riferire immediatamente al Parlamento quello che sta accadendo, cercando di scongiurare l'esecuzione della pena e consentire il rientro in sicurezza in Italia di Nessy e della sua bambina. E data la gravità della situazione, noi rivolgiamo un appello anche alla Presidente Meloni, perché segua personalmente questa vicenda, perché promuova ogni iniziativa politica, diplomatica ai massimi livelli istituzionali. È una questione, Presidente, che riguarda la protezione di una donna, della sua bambina, in una situazione gravissima e di evidente pericolo, e riteniamo che debba rappresentare la priorità assoluta per il Governo. Grazie.
1: A lei. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire l'onorevole Davis Dori, ne ha facoltà.
3: Sì, grazie Presidente. Anche come AVS ci associamo alla richiesta di un'informativa urgente al Ministro Tajani, ma anche con una richiesta di impegno personale da parte della Presidente del Consiglio per questa vicenda molto grave, per la quale abbiamo già anche depositato varie interrogazioni parlamentari, e in risposta alle stesse abbiamo avuto anche risposte da parte del Ministero degli Esteri di impegno rispetto a questa grave situazione in Egitto di Nessy Guerra e della figlia Aisha. Parliamo di reati come stalking, violenza privata, maltrattamenti, truffa, percosse, lesioni. Ecco, questi sono i reati gravi per i quali in Italia l'ex marito Tamer Omouda è stato condannato in via definitiva. Tuttavia la situazione davvero si è aggravata nelle ultime ore, perché la notte scorsa la polizia, su ordine della procura, è andata a prelevare Nessy Guerra, che davvero da tempo è in una situazione di pericolo con sua figlia, e in questo momento si trova in una stazione di polizia. Questo è ulteriormente aggravato per il fatto che l'ex marito condannato, ribadisco, in Italia per questi reati gravissimi nei suoi confronti, e che è solito anche esprimersi con frasi deliranti, quasi a identificarsi come il nuovo messia. Ecco, il rischio è che possa essere data esecuzione a una sentenza di condanna per adulterio. Già questo è incredibile pensarlo nel 2026, chiaramente, che possa esserci una condanna per adulterio, oltretutto in una situazione davvero di in un contesto come quello di situazioni di aggressioni anche verbali da parte dell'ex marito. Quindi la richiesta è davvero che, nell'interesse non solo di Nessy Guerra, ma in particolare della piccola Aisha, possa intervenire in maniera risolutiva, con un intervento non più di natura giuridica, perché purtroppo abbiamo visto come le autorità egiziane non ascoltano l'intervento anche della nostra ambasciata, che comunque si sta veramente impegnando su questa vicenda. Quindi un intervento di natura politica. Non è possibile davvero che in questo momento una nostra concittadina, anzi due nostre concittadine, si trovino in Egitto in una situazione di pericolo, con rischio che, dando esecuzione a questa sentenza assurda di condanna, la figlia possa tornare con il padre a seguito anche di una situazione davvero di condanna in Italia per questi gravi reati. Per cui davvero la richiesta è non solo al ministro Tajani di venire qui e riferire l'impegno del governo italiano, ma anche un impegno personale di natura anche diplomatica, non solo delle ambasciate ma anche della Presidente del Consiglio. Grazie.
1: Grazie. Sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, l'onorevole Alifano, prego.
4: Grazie Presidente, anche noi ci associamo a questa richiesta di informativa volta al Ministro degli Esteri, ma ecco, chiediamo, come già era richiesto, è stato chiesto nell'intervento che mi ha preceduto, un impegno personale da parte anche della Presidenza del Consiglio. È una nostra concittadina che attualmente si trova fermata presso un posto di polizia. Io rammento, e non è stato detto e voglio ricordarlo a quest'Aula, che c'è stato qualche settimana fa un evento qui alla Camera per iniziativa della collega Stefania Ascari. Abbiamo sentito, tra l'altro in videocollegamento, proprio le dichiarazioni di Nessy Guerra, della sua paura di perdere la custodia della bambina, di Aisha, una bambina di 3 anni che ha bisogno ovviamente di stare con la mamma, di tutte le sue vicende giudiziarie. E adesso il fatto che si ritrovi fermata, tra l'altro con un'accusa che lei dice infondata di adulterio, e siamo nel 2026, in Egitto c'è una legislazione diversa dalla nostra, ebbene questo ancora più dovrebbe muovere il nostro governo a prendere una posizione decisa. Sappiamo dalle ultime agenzie che già l'ambasciatore o il console è presso il posto di polizia, insieme ovviamente a un legale che assiste la nostra concittadina, e speriamo che questa avvertenza possa giungere a buon fine. In ogni caso insistiamo perché il ministro venga a darci notizie.
1: Grazie. Sullo stesso argomento l'onorevole Gadda, prego.
5: Grazie Presidente, anche noi come gruppo di Italia Viva chiediamo di far arrivare forte la voce del Parlamento al Ministro Tajani e alla Presidente del Consiglio Meloni, perché Nessy Guerra e la sua bambina devono ritornare in Italia. Stiamo vivendo con apprensione la notizia del prelievo da parte delle forze di polizia di Nessy Guerra, che ha peraltro subito una ulteriore violenza alle violenze perpetrate dal marito, un ex marito che è già stato accusato e condannato in via definitiva per reati gravi alla persona, maltrattamento, stalking, lesioni, truffa, e in modo insomma che ci lascia attoniti, la cittadina italiana Nessy Guerra è stata accusata in Egitto di adulterio. Quindi noi chiediamo veramente un intervento e ringraziamo il nostro ambasciatore e la console, che sono vicine in Egitto a Nessy Guerra in queste ore difficili, ma è necessario a questo punto, visto che anche Italia Viva ha fatto interrogazioni, abbiamo comunque discusso di questo tema ampiamente, non soltanto oggi ma anche nelle scorse settimane, oggi è veramente necessario necessario un intervento più incisivo dal punto di vista diplomatico, perché non possiamo far sì che una cittadina italiana subisca un torto di questo tipo, che non lo subisca nemmeno la sua bambina di 3 anni. Quindi il gruppo di Italia Viva si unisce alle richieste degli altri gruppi, ma soprattutto ci uniamo alla richiesta di far tornare Nessy Guerra in Italia.
1: Grazie. Onorevole Benzoni, sullo stesso argomento, prego.
6: Grazie Presidente, ci uniamo agli inviti già arrivati da altri gruppi per una comunicazione urgente del Ministro. Noi abbiamo presentato più interrogazioni, abbiamo già portato in quest'Aula la situazione di Nessy Guerra, peraltro oggi avremo anche in occasione del question time di portare la questione, ma credo che quello che sta avvenendo in queste ore è un aggravante non da poco, quindi il prelievo di Nessy Guerra, la sua bambina e quello che sta accadendo purtroppo in queste ore in Egitto aggrava notevolmente la situazione e chiede un intervento unanime e molto secco da parte della politica italiana, di tutte le forze politiche, ma soprattutto del governo, che si stringano all'ambasciatore, al console in Egitto per una risposta chiara e per portare al più presto Nessy Guerra e la sua bambina in Italia. Grazie.
1: Grazie a lei. Prendo atto delle vostre richieste. Intanto andiamo avanti con l'ordine del giorno, che reca il seguito dell'esame delle mozioni Boschi ed altri, Benzone ed altri, concernenti in materia di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita. Ricordo che la discussione sulle linee generali ha avuto luogo nella seduta di lunedì 18 maggio 2026 e che dopo la sua conclusione sono state presentate le mozioni Benzoni ed altri, Bonelli ed altri, Pavanelli ed altri. Avverto che è stata presentata la mozione Pandolfo ed altri e il relativo testo, che è giunto stamattina, è in distribuzione. Il rappresentante del governo ha facoltà di intervenire esprimendo altresì il parere sulle mozioni presentate. Prego, sottosegretario Barba.
7: Sì, grazie Presidente. Io sono pronto per le prime due mozioni che erano state calendarizzate per stamattina, alle quali si sono aggiunte anche la quarta di Bonelli e Pavanelli. Le prime due sono Boschi e Benzoni. Bonelli e Pavanelli sono in corso di perfezionamento e spero di avere a breve i pareri, mentre invece mi riservo di poter esprimere una valutazione su quella presentata stamattina dal PD, che andremo a lavorare quanto prima con gli uffici. Però...
1: Beh, intanto facciamo così, acquisiamo i suoi pareri e poi io parlo con l'Aula per capire se possiamo andare avanti. Prego.
7: Allora, iniziamo da quella presentata dall'onorevole Boschi. Vado a leggere tutti i pareri espressi sulla premessa numero 1 accoglibile, sulla premessa numero 2 accoglibile, sulla premessa 3 accoglibile con riformulazione, sulla premessa 4 non accoglibile, sulla premessa 5 non accoglibile, la 6 accoglibile, la 7 accoglibile con riformulazione, l'8 non accoglibile.
1: Allora scusi, prego. Sottosegretario, per ordine d'aula, quando mi dà un parere di favorevole o contrario o riformulato, dovrebbe contestualmente reggermi la riformulazione del punto. Grazie.
7: La premessa numero 1 accoglibile, la 2 accoglibile, la 3 accoglibile con la seguente riformulazione.
1: Grazie.
7: La crisi geopolitica nello stretto di Hormuz sta determinando un critico effetto imbuto sui flussi commerciali globali, che si traduce in una brusca frenata degli investimenti industriali in Italia a causa dell'incertezza sulla regolarità degli approvvigionamenti. Tale scenario sta paralizzando intere filiere tecnologiche per la carenza di materie prime critiche, come l'elio proveniente dal Qatar e componenti essenziali quali semiconduttori, mettendo a rischio la competitività strutturale di settori chiave come la chimica, la farmaceutica, l'acciaio e la moda. In tale contesto, l'azione intrapresa dal governo, articolata su più livelli, orientata al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti, alla diversificazione delle rotte e alla resilienza delle filiere, contribuisce infatti a contenere gli effetti della tensione, delle tensioni internazionali e a preservare la continuità produttiva. Parallelamente sono incentivati investimenti in tecnologia di sostituzione, riciclo e innovazione, nonché accelerati i programmi di transizione digitale e sostenibile. Tali interventi sono finalizzati a salvaguardare la competitività dei settori maggiormente esposti, evitando effetti di blocco.
1: No, allora aspettate un po'. Colleghi, è un attimo, facciamoli finire, dopodiché io ovviamente prendo atto e do seguito, ma non è che possiamo interrompere, l'onorevole Del Barba. Facciamolo finire la prima lunga, estesa riformulazione sulle premesse.
7: Evitando.
1: Facciamolo finire un attimo, onorevole Ghio. Prego.
7: Evitando effetti di blocco generalizzato e sostenendo il posizionamento del Made Italy sui mercati internazionali. La quarta premessa non accoglibile, la quinta accoglibile, la sesta accoglibile, la settima accoglibile con riformulazione. Il documento di finanza pubblica di DFP 2026 evidenzia una crescita del PIL stimata appena allo 0,6% per l'anno in corso. La 8 non accoglibile, la 9 non accoglibile, la 10 non accoglibile, la 11 non accoglibile, la 12 non accoglibile, la 13 accoglibile. La 14esima accoglibile con la seguente riformulazione. La Commissione europea ha aperto con il Middle East Crisis Temporary State Aid Framework la possibilità di concedere aiuti di Stato fino al 70% dei costi extra sostenuti da un beneficiario a causa della crisi energetica per i settori più colpiti, quali trasporti terrestri e marittimi a corto raggio intra Unione europea, agricoltura e pesca, fino al termine del 2026. La 13 non accoglibile, la 14 non accoglibile. La
1: era arrivato alla 14 riformulata.
7: Allora, la 13 non accoglibile. La 14 non accoglibile.
1: La riformulata, appena letto la riformulazione. Andiamo alla 15.
7: C'è un attimo. Giusto, sono modificati i numeri. Sono da modificare i numeri. La 14. L'ho letta la riformulazione, la 15 non accoglibile, la 16 non accoglibile, la 17 non accoglibile, la 18 non accoglibile, la 19 accoglibile con la seguente riformulazione. I settori strategici del Made in Italy, come il manifatturiero avanzato ma anche l'automotive e l'agroalimentare, stanno affrontando crescenti pressioni derivanti dalla concorrenza globale e dalla necessità di adattarsi alla transizione ecologica e digitale, oltre che essere soggetti al rischio di ulteriori criticità connessi all'annuncio di nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump. Secondo il rapporto Industria 2025 del Centro Studi Confindustria, la manifattura italiana rappresenta ancora oggi la seconda manifattura d'Europa e l'ottava a livello mondiale, generando circa il 15% del PIL nazionale, il 35% degli investimenti complessivi e il 50% della spesa privata in ricerca e sviluppo. La 20 è accoglibile con la seguente riformulazione. I più recenti dati Istat confermano il permanere di una fase di forte fragilità del comparto industriale nazionale. La produzione industriale italiana ha registrato nel 2025 una contrazione complessiva dello 0,2%, segnando il terzo anno consecutivo di difficoltà produttiva, con particolare sofferenza nei settori della chimica, del tessile, abbigliamento e dell'automotive, comparti strategici del Made in Italy maggiormente esposti all'aumento dei costi energetici e alla concorrenza internazionale. In tale quadro il Governo è impegnato nel rafforzamento delle filiere e dei distretti produttivi attraverso il sostegno a investimenti, aggregazioni e patrimonializzazione delle imprese, con l'obiettivo di consolidare la capacità produttiva nazionale e accompagnare i settori più esposti. Gli incentivi nel comparto tessile moda sono finalizzati in particolare a garantire continuità agli investimenti e a favorire il rilancio del settore. La 21 non accoglibile, la 22 accoglibile, la 23 accoglibile con la seguente riformulazione. Occorre inoltre continuare negli interventi volti a favorire la semplificazione delle installazioni di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo destinati all'autoconsumo industriale anche su superfici a terra, già nella disponibilità di imprese produttive, al fine di ridurre strutturalmente il costo dell'energia per il sistema manifatturiero nazionale e sostenere la competitività delle imprese italiane. L'energia eccedente prodotta potrebbe inoltre alimentare la progressiva elettrificazione delle flotte aziendali e della logistica industriale.
1: Mi scusi, me l'ha riletta para pari, esattamente come onorevole Del Barba, mi faccia lavorare un attimo, mi dà la riformulazione della, lei mi ha appena letto esattamente come la ventitresima premessa.
7: E allora su questa mi devo confrontare un attimo con gli uffici per capire come
1: Allora facciamo così, sottosegretario
7: Come
1: Bando.
7: È successo questo?
1: No, facciamo così.
7: L'accantoniamo un attimo, se lei
1: attimo d'accordo. Vi ho visto, onorevole Barba. È che sono cieco. Facciamo così. Anche per il proseguo, adesso sospenderemo la seduta, per il proseguo, laddove ci sono riformulazioni che di fatto ricalcano totalmente o quasi totalmente il testo, al rientro mi dia soltanto lettura delle parti che vengono aggiunte e delle interposizioni che vengono applicate dal governo, perché viceversa, se si legge tutto, si dà anche l'impressione di volere totalmente riscrivere la mozione e, diciamo, non aiuta il clima in aula. Quindi intanto sospendiamo la sua...
8: Ho capito! Non è che deve urlare, basta adesso! Basta! Sto parlando, onorevole Del Barba! Quando sarà il suo turno parlerà! È chiaro!
1: Dunque, sottosegretario Barba, tra breve sospenderemo la seduta e per favore al rientro portiamo insieme tutti i pareri nell'ordine che l'ho detto. Onorevole Del Barba, sull'ordine dei lavori. Prego.
9: Grazie, Presidente. La ringrazio per la cortesia di averci dato la parola.
1: È dovere, non è cortesia. Prego. La cortesia è quella di aspettare il Presidente finisca di parlare e non aggredirlo da lontano così. E non ci tornerei più, onorevole Del Barba, la prego.
9: La ringrazio per il dovere di averci dato la parola. Siamo abbastanza perplessi, per non dire anche, preoccupati di questa deriva del governo nell'affrontare le mozioni con questa pignoleria che mortifica il contenuto politico del nostro dibattito, oltre a farci perdere del gran tempo, ma che oggi ha superato ogni limite nel momento in cui sulle premesse vengono fatte delle riformulazioni che mantengono le premesse integre senza modificare una sola parola, aggiungendo però una sorta di compiacimento verso il governo. Io credo che nemmeno nelle autocrazie questo accade. Nemmeno Putin sente il bisogno di chiedere alle sue opposizioni, quando fanno un'analisi della situazione, di aggiungere che però il sovrano sta facendo bene. Abbiamo superato ogni limite, mortificato il dibattito parlamentare. E mi scuso con lei, Presidente, se ho insistito per chiedere la parola, ma a un certo punto abbiamo avuto l'impressione che lei volesse sorvolare su questo fatto grave, senza precedenti, e che chiediamo non si ripeta più, che non abbia bisogno del nostro intervento, ma che venga censurato dalla Presidenza.
1: Grazie, onorevole Del Barba. Io e lei ci conosciamo troppo bene per non rispettarci, quindi non c'è nessun problema. Era soltanto perché nella foga, ovviamente, non è che io non voglio dare la parola, ci mancherebbe, ma finivo un discorso e poi ne approfondiamo. Guardi, non è la prima volta che affrontiamo questo argomento. È già successo, ho avuto modo anche di dire la mia a nome della Presidenza, ricordando che purtroppo, aggiungo io l'avverbio, il nuovo regolamento entrerà in vigore nella prossima legislatura e finirà il problema di rimettere mano alle premesse. Però siamo in questa fase. Prego, onorevole Grimaldi. Chi c'era? No, io avevo prima Grimaldi, poi Pavanelli e poi Benzoni. Sì, sì. Scusi, non è Pavanelli. C'è chi alza la mano prima? Onorevole Grimaldi, no, non l'alzata lei prima, le assicuro.
10: Grazie.
1: Onorevole Grimaldi, ha problemi se parla prima l'onorevole Pavanelli? Ha un problema?
10: Ci mancherebbe.
1: Prego, onorevole Pavanelli, prego. Mamma mia. Stamattina avete un po' di nervi, prego. Sarà il caldo, prego.
11: Grazie Presidente. Nella realtà, per essere specifica, ho alzato la mano contemporaneamente al collega perché mi sembrava opportuno.
1: Onorevole Pavanelli, mi scusi, ma lei sa che l'onorevole Grimaldi, diciamo, ha tanti pregi, tra le tante cose che la natura gli ha donato, non è che è dotato di chissà quale altezza. Quindi se io lo vedo da qua è perché ha alzato la mano qua, mi consenta, no? Lo vede l'onorevole Grimaldi? Quando alza la mano lo vedo io, ma giusto io lo posso vedere. Prego.
11: Presidente,
10: andiamo avanti.
11: Io trovo abbastanza sconcertante il fatto che per l'ennesima volta vediamo il governo che arriva del tutto impreparato, non solo non ha tutti i pareri in quanto le dichiarazioni fatte dal sottosegretario, ma Ed è abbastanza stupefacente, visto che sono le 10, l'aula era convocata mezz'ora fa. Io credo che un governo serio dovrebbe quantomeno arrivare preparati in aula, esattamente come noi parlamentari. Detto questo, purtroppo non è la prima volta che assistiamo a queste riformulazioni intere di mozioni, non solo dei soliti emendamenti, ma qui proprio di intere mozioni, sconvolgendo completamente il senso di quello che in questo caso Italia Viva voleva esprimere, e suppongo che succederà poi successivamente se arriverà il parere sulla mozione a mia prima firma del Movimento 5 Stelle. Questa situazione la obbliga, tra l'altro, Presidente, a dover sospendere i lavori, ed è veramente sconcertante. È sconcertante anche perché è del tutto evidente che non lo so se si pensa che veniamo qui per passare del tempo o se veniamo qui per lavorare su temi importanti. Qui oggi si parla di mozioni che riguardano il tema energetico, stiamo parlando di un tema che riguarda il futuro del nostro paese, le nostre imprese, i cittadini, i lavoratori, e direi più che altro che l'energia oggi rappresenta veramente un tema di massima strategia per il paese. E allora chiedo a lei, Presidente, veramente di far sì che il governo, d'ora in poi, per i tempi che abbiamo rimasti in quest'aula, di attivarsi meglio e prima, affinché da una parte non si vadano a sconvolgere tutti i nostri atti che depositiamo e che magari venga anche preparato. Grazie.
1: Grazie a lei. Onorevole Grimaldi, la prego. So che avrà apprezzato l'accostamento, che non aveva nulla se non di esaltare ciò che lei, tutti i doni che madre natura invece
12: guardi,
1: le ha
12: fatto. Guardi, le giuro che sono in piedi, anche se non ho vedere. No, ma sono abituato a ben altro body shaming, quindi non è...
1: No, ci mancherebbe, prego.
12: Insomma, ognuno... Ho il baricentro basso, quindi è difficile abbattermi. Presidente, no, volevo solo farle notare che comunque questa discussione generale non può iniziare con le dichiarazioni di voto, scusate, queste dichiarazioni di voto non possono iniziare finché comunque il governo non presenterà, diciamo, su tutte le mozioni il parere. E lo dico perché mentre alcuni colleghi possono anche decidere se far andare avanti queste dichiarazioni perché hanno presentato in ritardo le mozioni, quindi spesso possiamo dare il via libera, ci tengo a dire a verbale che Alleanza Verdi Sinistra invece le ha presentate alle 10 di ieri mattina, la scadenza e i termini erano alle 13, quindi noi non siamo comunque disponibili a riaprire, diciamo, questa discussione finché il governo non avrà tutti i pareri, compresi i nostri. Ovviamente su quelli dei colleghi, se ci sono stati dei ritardi, valuteranno loro se intervenire o no, ma questo non sta, diciamo, nelle nostre prerogative. Quindi nel aspettare, diciamo, i minuti in cui verrà riaperta la seduta, gradiremo che il governo abbia anche il nostro parere, perché se no non saremmo disponibili ad andare avanti.
1: Grazie onorevole Grimaldi, prendo atto della sua richiesta, a cui poi daremo seguito, solo per dirle che in realtà la mozione del Partito Democratico e della Progressista non è stata presentata fuori dai termini, perché è stata presentata quasi all'inizio della seduta, però era nei termini. Onorevole Benzoni.
6: Senza fare polemica, tanto non cambia nulla, penso di aver alzato la mano per primo, avendo semplicemente chiesto.
1: No, pure lei.
6: Che potesse.
1: Pure lei.
6: Prima Italia Viva, visto che si stava parlando della loro mozione. Dopo allora, la prossima volta mi abbasserò, così magari mi vedo meglio. Detto ciò, proprio perché lei ha detto che è una cosa che sta succedendo con regolarità, io credo che sia assurdo. Cioè, è assurdo che la maggioranza non presenti una mozione e utilizzi le correzioni e le riformulazioni per fare la propria mozione. Questo non è ammissibile. Allora io cerco di aiutare anche il governo. Per noi sulla mozione a mia prima firma vi chiediamo un parere favorevole, contrario. Se ci sono delle riformulazioni, sono delle riformulazioni correttive come abbiamo sempre fatto, ma se la riformulazione deve essere totalmente lo stravolgimento di quelle che sono gli impegni e le premesse che noi abbiamo scritto, è totalmente irrispettoso nei confronti del lavoro che abbiamo svolto, e semplicemente le chiediamo di darci un parere negativo, che piuttosto è molto più gradito che una riformulazione che dice quanto è bravo il governo e che poteva essere tranquillamente scritta nella mozione del governo.
1: Grazie onorevole Benzoni. Ora onorevole Fornaro, prego.
13: Grazie Presidente, io ho alzato la mano per ultimo.
1: E della pure seduto, prego.
13: No, però rispettosamente nei confronti del governo, io credo che sia necessario un intervento del Ministro dei Rapporti col Parlamento, perché non è la prima volta che capita questo, non è la prima volta che giustamente esprimo la solidarietà ai colleghi di Italia Viva, che ci sono queste riformulazioni sulle premesse che sono politicamente inaccettabili. Come lei ha ricordato, nella riforma del regolamento della prossima legislatura non sarà più possibile per il governo fare quello che sta facendo in questa, nel senso che dovrà dire se è d'accordo oppure no, questo è ovviamente legittimamente un proprio diritto, nei confronti delle premesse. Però da qui alla prossima legislatura ci può essere un ponte, cioè bisogna che il Ministro per rapporti col Parlamento segnale ai ministri competenti, ovvero gli uffici, ai legislativi, di limitare al massimo gli interventi sulle premesse, proprio per le ragioni, non per l'economia dei lavori, non le ripeterò, che ha giustamente sottolineato il collega Del Barba. Credo che questo sia possibile. La invito quindi formalmente, signor Presidente, a far sì che il Ministro dei Rapporti col Parlamento si adoperi in questo senso.
1: Onorevole Ricciardi, prego. Ha già parlato onorevole Pavanelli.
14: Ma su questo che ha sollevato il collega Fornaro.
1: Prego.
15: Sì, perché io penso ci sia un tema regolamentare e un tema politico e di buon senso, cioè se la Giunta per il Regolamento ha portato avanti questa riformulazione del regolamento sulle riformulazioni, evidentemente c'è una condivisione politica di maggioranza e di opposizione che questa sia una strada da seguire e che per un accordo che è stato trovato entrerà in vigore dalla prossima legislatura, ma il dato politico e di buon senso è che evidentemente tutti siamo d'accordo che questa sia una pratica molto spiacevole, per usare un eufemismo. Dunque non si capisce perché nella Giunta per il Regolamento si è dato l'avallo per seguire questa strada e nella pratica si continua a far finta di niente e si continua a fare come se niente fosse rispetto a questa cosa, perché diventa davvero mortificante avere così pochi spazi parlamentari, nel momento in cui abbiamo gli spazi parlamentari vederseli riformulati in questa maniera. Quindi anche noi chiediamo, per il suo tramite, al Ministro dei Rapporti col Parlamento, almeno in questo, non lo so quanto sarà, ultimo lasso di tempo di legislatura, si eviti questa pratica davvero spiacevole. Grazie.
1: Grazie onorevole Ricciardi, per rispondere anche agli altri colleghi, dall'onorevole Fornana agli altri. Avete ragione, nel senso che il regolamento parla chiaro, ed essendo stato peraltro approvato all'unanimità, è frutto di una posizione comune che ha assunto il Parlamento rispetto anche a come devono essere manovrate, lasciatemi dire, le mozioni e le riformulazioni. In questo momento non c'è, diciamo, una norma transitoria, c'è un invito alla ragionevolezza. C'è un invito alla ragionevolezza che faccio proprio, trasferisco al Presidente della Camera, facendone poi, come dire, momento di riflessione col Ministro dei Rapporti col Parlamento, perché, ripeto, lo sapete, il primo a dolermi di ciò sono stato io in altre occasioni insieme a voi, e quindi oggi non posso che ribadire questa doglianza, invitando adesso poi il Governo alla ripresa dell'Aula a doverci ridare i pareri. Sottosegretario Barbaro, per fare tutto benvenino con le cornicette, quando riusciamo a rivederci?
16: Io credo che
7: 20 minuti, mezz'ora siano più che sufficienti.
1: La ringrazio, sottosegretario Barbaro. Allora, sospendo la seduta che ricomincerà alle 10:30. La seduta è sospesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ci colleghiamo con l'Aula del Senato, dove è ripreso l'esame del decreto Piano Casa. Sta parlando Di Girolamo, dei 5 Stelle. Buon ascolto.
2: L'housing sociale è tutto ciò che serve per sanare la cronica necessità di offrire una soluzione all'abitare ai cittadini. E poi c'è la guerra dei poveri che viene scatenata da questo decreto. Qui, Presidente, oltre all'indignazione c'è anche un pizzico di risentimento. Noi vediamo in questo provvedimento uno sforzo minimo da parte del governo nel trovare da allocare nuove risorse. Ebbene, prevalentemente abbiamo visto la rietichettatura di risorse già stanziate, finanziamenti stanziati da un fondo all'altro che hanno sostanzialmente la stessa destinazione, ma cambiano solamente i nomi e le etichette, perché i loro fondi sono più belli di quelli che già esistevano. Perché io ricordo, anzi ho letto su questo provvedimento dello scippo dei fondi, e voglio ricordarlo in quest'Aula che sappiamo bene quanto in legge di bilancio per noi opposizioni sia difficile far valere i nostri punti di vista e i nostri orientamenti politici per poter allocare quelle poche risorse che ci vengono messe a disposizione. Ebbene, proprio su questo tema, Presidente, nella scorsa legge di bilancio era stato approvato un emendamento che stanziava 4 milioni di euro al fondo degli inquilini morosi incolpevoli, ed era proprio un emendamento a firma di questo gruppo, un emendamento a mia prima firma. Oggi lo vediamo scippato questo fondo, è sottratto delle sue destinazioni per altri usi. Allora questo, Presidente, è uno scippo politico che non potevo richiamare in quest'Aula. Io voglio ricordare che il Paese, noi parliamo di questo tema quando il Paese ancora... i cittadini oggi vivono di 300 sentenze di sfratto per morosità all'anno, e voi con questo decreto riuscite a cancellare l'unico presidio per le famiglie che non vivono in una casa popolare ma che arrivano a pagare un affitto che assorbe anche il 65% della loro busta paga. Allora, Presidente, noi per questi motivi chiediamo che non si proceda all'esame di questo provvedimento. Grazie.
3: Grazie senatrice Di Girolamo. Ora ha facoltà di parlare il senatore Magni per illustrare la questione pregiudiziale numero 2. Prego.
4: Grazie Presidente. Ora noi stiamo discutendo oggi una questione in sé semplice ma politicamente drammatica, perché il problema non è porsi il problema se esiste una esigenza abitativa e quindi la necessità di intervenire. Esiste, come? Anzi, la situazione è gravissima, però stiamo discutendo, e quindi c'è un problema di merito, di metodo prima ancora che di merito, dello strumento per affrontare questo tema. Ora, questo tema è un tema complesso, è un tema che prevede ovviamente il coinvolgimento di soggetti diversi, è un problema che per molti anni, anzi per troppi anni, anche i governi precedenti non hanno affrontato. Basti pensare che le riforme organiche sulla questione della casa sono, diciamo, la 167, quando io ero un ragazzo ancora giovane, del 1962, quindi, e la 865 del 1971, quindi in sostanza tempi molto lontani da questo punto di vista. Il problema però è se il dato è che molti, anche i gruppi, io personalmente ho presentato anche una proposta di legge in merito, se lo strumento è quello della decretazione d'urgenza, quello di arrivare nell'aula del Senato in cui prendere o lasciare, perché in sostanza non c'è il tempo neanche per fare e discutere gli emendamenti, e quindi andare in questa direzione. Qui si ricorre sostanzialmente alla questione di fiducia, al fatto che alla decretazione d'urgenza, e addirittura, diciamo, si va in questa direzione impedendo un confronto in questo dato. Allora il problema è: si ha la volontà davvero di affrontare il problema della casa, oppure è uno spot in cui elettorale, anche un po', per la verità, fuori tempo massimo, perché poi torno su questo dato. Io capisco che ci avete impiegato 3 anni a arrivare a un decreto, quando ad esempio i giovani, molti studenti nel 2023 mettevano le tende davanti all'università per porre il problema dell'esigenza abitativa che gli studenti avevano e hanno. Però tutto questo ha impedito, vi ha portato a fare, cioè a passare 3 anni e arrivare con un decreto in cui prevedete addirittura la figura del commissario. E qui un'altra questione di metodo, addirittura costituzionale. Ma per fare un piano casa, i comuni, le regioni vanno coinvolte o no? Questo è il dato. Chi va e dove si costruiscono queste cose? O pensiamo che arriva il commissario come magari la Milano Cortina e poi dopo dobbiamo solo coprire i buchi che fanno nelle società? Oppure pensate che il commissario risolve questi problemi? Questo è il dato. Quindi noi contestiamo lo strumento del decretazione d'urgenza su questo tema, perché questo tema è un tema complesso che andrebbe discusso e visto con sostanzialmente, diciamo, le persone e i soggetti interessati, anche perché in questo decreto c'è l'alienazione di 60.000 alloggi e quindi per fare cassa. Io vi faccio un esempio banale ma molto preciso: in Lombardia, secondo i dati non di Tino Magni ma secondo i dati rilevati, noi abbiamo 38.000, quasi 40.000 case sfitte, inutilizzate in Lombardia. Quindi stiamo parlando di una sola regione, 23.164 dell'area, 15.034 dei comuni. Per fare che cosa? Quindi c'è uno strumento già di proprietà dello Stato che avrebbe bisogno di che cosa? Di finanziamenti, di ristrutturazioni, di cambiamenti, perché quelle case magari sono state fatte quando le famiglie erano numerose, oggi bisogna avere una dimensione diversa, quindi bisogna entrare nel merito, non fare un decreto. Arriva il commissario, viene al mio paese e dice: decido io. Ma di che? Chi l'ha visto sostanzialmente? Questo è il ragionamento che viene fatto qui. Quindi decretazione in cui, ripeto, noi riteniamo che non si debba procedere a discutere in questo modo. Per questo poniamo la pregiudiziale, non perché non abbiamo argomentazioni nel merito. E quindi non è che devo farla molto lunga, anche perché è una violazione sistematica del diritto costituzionale. Ci sono 2 rami del Parlamento, c'è la necessità che ogni ramo del Parlamento abbia la possibilità di intervenire. Invece voi ci impedite e impedite sostanzialmente a quest'Aula di poter intervenire sul merito. Perché? Perché avete proposto il testo sostanzialmente alla Camera, prendere o lasciare, e quindi porre questione di fiducia su quel testo. Questo è il dato fondamentale che voi ritenete di poter procedere, e quindi un'arroganza politica. Sì, sottolineo, una grande arroganza politica, in sostanza, che pensate, cioè, a parte il fatto che la lacuna su questo dato, visto che è 4 anni che governate, non avete fatto assolutamente nulla, anzi avete tolto anche il sostegno agli affitti e quindi in sostanza avete ridotto in finanziaria le quantità economiche per la questione delle morosità incolpevoli, e quindi tutto questo avete fatto. E adesso venite e dite: ecco qui il piano casa, in cui la cosa vera è di perché fare una questione in cui si devono, come si dice, cioè mettere sul mercato 60.000 alloggi o 60.000, diciamo, posti in cui per fare cassa. Per quale ragione? Anziché riutilizzare, dicevo prima, il patrimonio che noi abbiamo. Quindi per queste ragioni insisto e noi riproponiamo il fatto che si vada, che si fermi su questo terreno, si discuta nel merito una proposta di legge che tenga conto anche di quanto è stato presentato sia alla Camera che al Senato dei singoli gruppi, e che venga coinvolto sostanzialmente un piano dell'intero paese. Perché, ripeto, l'unico piano casa che ha avuto una certa rilevanza, ripeto, è stato la 167, ancora prima il piano Fanfani, le case Fanfani, il piano Fanfani, e poi successivamente la 167, che ha permesso, però affrontava la questione delle risorse, poneva la questione, ad esempio, e forse è meglio ricordarsi, perché le case non è che vengono regalate, qualcuno deve fare, e ognuno di noi, almeno quelli di una certa età, su quella legge non solo si sono indirizzati, si sono individuati le aree in cui intervenire, a quale condizione a secondo il reddito, e le persone attraverso il loro reddito si ponevano e facevano il mutuo, perché c'era dei mutui agevolati per fare tutto questo. Tutto questo vuol dire avere una proposta organica, che qui non c'è. Qui c'è solo le dismissioni per fare cassa. Per questa ragione vi chiedo di fermarsi e quindi di non procedere all'esame. Grazie.
3: Grazie senatore Bagna. Facoltà di parlare la senatrice Zambito per illustrare la questione pregiudiziale numero 3. Prego.
5: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, la questione pregiudiziale che il gruppo del Partito Democratico sottopone all'Assemblea sul cosiddetto piano casa si fonda su considerazioni di ordine costituzionale, istituzionale, finanziario e sociale che riteniamo non possano essere ignorate. Tutti noi sappiamo la gravità della condizione abitativa nel nostro Paese ed è proprio questa consapevolezza della profondità della crisi che ci induce a ritenere questo decreto inadeguato rispetto agli obiettivi dichiarati e per alcuni profili suscettibile di determinare una compressione delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni e agli enti locali. La casa costituisce oggi uno dei principali fattori di diseguaglianza sociale. Assistiamo da anni ad una crescita costante della domanda di edilizia residenziale pubblica, all'allungamento delle graduatorie per l'accesso agli alloggi ERP e ad un aumento della pressione abitativa nelle grandi aree urbane e nei territori caratterizzati da una forte presenza turistica, alla progressiva difficoltà di accesso al mercato della locazione per giovani, studenti, lavoratori, famiglie a basso reddito e persone in condizioni di fragilità. La casa è diventata uno dei principali elementi di impoverimento delle famiglie. Questo fenomeno è particolarmente evidente anche nella mia regione, nella Toscana. Infatti qua il costo della casa arriva in molti casi ad incidere fino al 60% del reddito familiare. L'80% dei nuclei assegnatari di edilizia residenziale pubblica presenta un ISEE inferiore a 6.000 euro. Parliamo quindi di famiglie che si collocano in una fascia di estrema vulnerabilità economica. È evidente che di fronte a questa situazione sarebbe stato necessario un intervento organico, strutturale, finanziariamente consistente e costruito insieme alle regioni e ai comuni. Questo decreto è lontano anni luce da ciò e non appare in grado di soddisfare nessuna di queste condizioni. Il primo elemento di criticità è il metodo con il quale ci portate oggi a discutere in aula con l'ennesimo ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza. L'articolo 77 della Costituzione richiede l'esistenza di casi straordinari di necessità e urgenza. Ora è evidente che la crisi abitativa costituisce un problema serio e non più rinviabile, ma proprio perché si tratta di una questione strutturale accumulatasi nel corso
3: un momento, senatrice Zambito, colleghi, vi devo chiedere di abbassare il volume della voce, quindi diciamo no, una condotta non così drastica, non parlare ma di abbassare almeno il volume della voce. Prego senatrice Zambito.
5: Grazie Presidente. Dicevo che il primo elemento di criticità è proprio il metodo, proprio perché sappiamo che la crisi abitativa è un problema serio e non è più rinviabile, ma proprio perché si tratta di una questione strutturale accumulatasi nel corso degli anni, essa avrebbe richiesto una strategia pluriennale sostenuta da investimenti adeguati e da un percorso legislativo ordinario capace di coinvolgere pienamente le autonomie territoriali. Invece il decreto non contiene misure immediatamente efficaci rispetto rispetto alle emergenze più acute, non rifinanzia in maniera strutturale il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, non incrementa le risorse per sostenere le famiglie che non riescono a pagare il canone, non ripristina il fondo che avete tagliato per la morosità incolpevole, non introduce strumenti capaci di intervenire rapidamente nei confronti delle migliaia di famiglie che vivono una condizione di precarietà abitativa. Anzi, il decreto utilizza integralmente risorse già destinate al Fondo Generale per la morosità incolpevole per finanziare un nuovo fondo riservato agli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica. Parliamo di 22 milioni di euro nel 26 e di 2 milioni nel 27. Si sottraggono dunque risorse ad uno strumento di carattere generale destinato a sostenere tutte le famiglie in difficoltà nel mercato privato della locazione, senza prevedere un corrispondente incremento complessivo degli stanziamenti. Ecco, questa scelta appare discutibile nel merito e difficilmente compatibile con l'idea di una risposta urgente e generalizzata all'emergenza abitativa. La seconda questione attiene al rispetto dell'articolo 117 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha più volte chiarito che il settore delle politiche abitative è caratterizzato da una pluralità di competenze. Con la sentenza numero 94 del 2007 la Corte ha affermato che allo Stato spetta la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e la definizione dei principi uniformi per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo minimo. La programmazione dell'edilizia residenziale pubblica appartiene invece alla materia concorrente del governo del territorio. La gestione del patrimonio ERP rientra nella potestà legislativa residuale regionale e ai comuni spettano poi le funzioni amministrative relative alle assegnazioni, alla gestione delle graduatorie e agli interventi connessi alle emergenze sociali. Il decreto in esame interviene in questo quadro attribuendo al Ministero delle Infrastrutture, a Invitalia, a Invimit e a un commissario straordinario compiti di ricognizione, selezione, programmazione, allocazione delle risorse e gestione operativa degli interventi. Ne emerge un modello fortemente accentrato e oltretutto è firmato dal ministro Salvini, che da una parte vuole introdurre l'autonomia differenziata e dall'altra là dove già c'è la toglie, e quindi si configura una cabina di regia sostanzialmente statale che riduce il ruolo delle regioni e degli enti territoriali ad una funzione prevalentemente esecutiva. Eppure sono proprio le regioni e i comuni i soggetti che conoscono il patrimonio disponibile, le condizioni degli immobili, la consistenza delle graduatorie e le priorità sociali presenti sui territori. La questione non riguarda soltanto il rispetto formale delle competenze, riguarda anche l'efficacia delle politiche pubbliche. Un piano abitativo funziona se è costruito con i territori e non se viene calato dall'alto. La nostra pregiudiziale evidenzia come manchino strumenti adeguati di concertazione, di intesa e di coprogettazione. Non sono previsti meccanismi sostanziali di leale collaborazione, non si riconosce alle autonomie territoriali un ruolo corrispondente alle attribuzioni loro assegnate dalla Costituzione. Vi è poi un profilo che appare particolarmente significativo e che riguarda la dimensione finanziaria del piano. Il governo presenta il decreto come una risposta all'emergenza delle case popolari inutilizzate. L'obiettivo dichiarato è recuperare 60.000 alloggi in dieci anni, vedete l'urgenza, è già un obiettivo che, rapportato alla dimensione del disagio, appare piuttosto modesto. Ma il problema principale è un altro: le risorse disponibili non consentono neppure di raggiungere questo risultato. Secondo le stime disponibili, i finanziamenti previsti non sarebbero sufficienti a recuperare più di 20 o 25 mila alloggi sull'intero territorio nazionale. Parliamo quindi di circa un terzo dell'obiettivo annunciato. Parliamo soprattutto di una quota che rappresenta appena il 10% del fabbisogno nazionale. Nel nostro paese si stimano almeno 100.000 alloggi ERP oggi inutilizzabili a causa di problemi manutentivi. Noi prevediamo in 10 anni di ristrutturarne 20.000 e nel frattempo altri 100.000 saranno liberati.

0: finanziaria evidenzia che gran parte delle somme previste deriva da fondi già esistenti, da programmi già finanziati, da risorse europee, da fondi per la rigenerazione urbana e da quote del Fondo Sociale per il Clima, la cui concreta disponibilità resta subordinata all'approvazione del relativo piano da parte della Commissione europea. Non siamo dunque in presenza di un grande investimento aggiuntivo nel settore abitativo, siamo piuttosto di fronte ad una riallocazione di risorse già esistenti, ad una operazione di riprogrammazione, a una ridistribuzione di fondi che in alcuni casi rischia persino di sottrarre risorse ad altri strumenti destinati alle fasce più deboli. Mi rifarò ancora all'esempio della Toscana, che è particolarmente eloquente. Nella sola Toscana risultano 4.500 alloggi pubblici oggi sfitti e non assegnabili perché necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione. 4.500 famiglie potrebbero ricevere una risposta concreta in tempi relativamente rapidi e se si mettesse in campo un programma adeguatamente finanziario. Eppure il piano non appare in grado di offrire risposte neppure rispetto a situazioni già censite e conosciute. Questo ci porta ad un'ultima questione, Presidente. Il decreto non si limita ad essere sottofinanziato, esso appare anche orientato verso un modello che privilegia già progressivamente la dismissione del patrimonio abitativo pubblico. L'articolo 5 disciplina la possibilità di vendita di immobili appartenenti al patrimonio ERP, tuttavia non viene previsto alcun obbligo di reinvestimento dei proventi nelle politiche abitative e le risorse derivanti dalle alienazioni vengono indirizzate a una riduzione del debito pubblico. È una scelta inaccettabile perché il patrimonio di edilizia residenziale pubblica non rappresenta semplicemente un insieme di cespiti patrimoniali, esso costituisce uno strumento di politica sociale, rappresenta un'infrastruttura pubblica essenziale. Ridurne progressivamente la consistenza senza prevedere meccanismi di reinvestimento significa diminuire nel tempo la capacità dello Stato e delle regioni di dare risposte al disagio abitativo. Noi riteniamo invece che gli alloggi pubblici debbano essere recuperati, ristrutturati e rimessi immediatamente a disposizione delle graduatorie. Devono essere assegnati alle famiglie che attendono da anni una risposta, non devono diventare l'occasione per operazioni speculative. È per queste ragioni che riteniamo sussistenti rilevanti profili di criticità in relazione agli articoli 77, 114, 117 e 118 della Costituzione ed è per queste ragioni che chiediamo all'Assemblea di accogliere la questione pregiudiziale e di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione. In questi giorni la Premier ha usato spesso la parola farlocca associandola alle mascherine acquistate durante la pandemia, ma di farlocco c'è solo questo piano. Grazie Presidente.
1: Allora, grazie Senatrice Zambito. Allora, colleghi, come sapete è possibile prendere la parola per discutere le questioni pregiudiziali un rappresentante per gruppo per non più di 10 minuti ciascuno. Al momento non ho nessuna richiesta di intervento, quindi se non ci sono richieste di intervento procederei oltre, come suggerito dal Presidente Casini, ai sensi dell'articolo 78,3 del regolamento, quindi indico la votazione nominale con scrutinio elettronico sulla questione pregiudiziale riferita al disegno di legge numero 1944. Colleghi, prendete posto, il sistema è pronto, la votazione è aperta. Aspettiamo tutti la prima votazione, prego. La votazione è chiusa. E il Senato non approva. Ora sono pervenute alla Presidenza delle richieste di intervento sull'ordine dei lavori. Presidente Boccia.
2: Sì, grazie Presidente. Presidente, solo per chiedere alla Presidenza di farsi portatrice di una istanza, di una richiesta che i gruppi di opposizione ripetutamente nelle scorsa

0: settimane e ancora nella giornata di ieri hanno fatto in Commissione Affari Costituzionali. Colleghe e colleghi, come sapete, da alcune settimane, attraverso una proposta del governo, si sta consumando un'ennesima forzatura, secondo noi prima di tutto politica, ma evidentemente anche regolamentare, perché sia qui in Senato che alla Camera il governo insiste per arrivare al varo di 4 intese, sono queste qui, Presidente, preintese, tra 4 regioni italiane, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, e il governo guidato dalla maggioranza di destra. Queste intese, noi lo abbiamo ripetuto più volte, vanno contro la sentenza della Corte Costituzionale. Noi abbiamo rispettato l'iter che è stato fatto partire comunque nei due rami del Parlamento, però Presidente, di fronte ai dossier che non sono del Partito Democratico o degli altri gruppi di opposizione, ma sono i dossier del servizio bilancio di Camera e Senato, che pongono con chiarezza alcuni quesiti che fino a ieri sera noi abbiamo cercato di porre a tutti i nostri interlocutori in Commissione Affari Costituzionali, e ieri, se la maggioranza ha deciso che si sono chiuse le audizioni, perciò siamo arrivati fin qui in aula, e allora dobbiamo prendere atto che nessuno ci risponderà più. Presidente, secondo i dossier del servizio bilancio Camera e Senato, che non esprimono giudizi politici, colleghi, ma formulano semplicemente rilievi tecnici, ci sono 3 aspetti, Presidente, per i quali noi le invieremo una lettera. La stessa lettera andrà al Governo, al Ministro dell'Economia e Finanze, e speriamo che la Ragioneria Generale dello Stato ci risponda puntualmente. Mancano meccanismi di salvaguardia finanziaria, e ieri la Ragioneria Generale dello Stato purtroppo non ci ha dato la risposta che aspettavamo, perché non ci sono. Vengono richiesti ulteriori elementi istruttori sulla sostenibilità delle nuove funzioni, ma sui livelli essenziali delle prestazioni non abbiamo, non c'è nessuna garanzia. Infine, non è garantito il ruolo di controllo del Parlamento nel monitoraggio delle intese. Sono 3 rilievi che si ritrovano anche nella sentenza 192 della Corte Costituzionale, che rendono a nostro avviso doveroso sospendere l'iter e completare l'istruttoria attraverso l'audizione dei ministri competenti. Presidente, vogliamo capire perché i ministri Schillaci e Musumeci fuggono dal Parlamento da mesi. Su questo tema abbiamo la necessità, non le opposizioni, il Paese intero, di sapere dai ministri, non come ci ha detto il Presidente della Commissione Affari Costituzionali, se sono d'accordo o meno, perché è evidente che sono d'accordo, perché hanno votato questo pasticcio in Consiglio dei Ministri. Vogliamo da loro sapere e conoscere qual è l'impatto sulla protezione civile. Io vorrei che fosse chiaro che, passando queste intese, le dichiarazioni di emergenza non le fa più il governo nazionale, le fanno le singole regioni. Poi voglio vedere come interveniamo quando ci sono disastri di carattere nazionale. Questo solo per dirne una. Per non parlare della sanità, perché il ministro Schillaci è in fuga da mesi rispetto alle sue responsabilità. Quindi, Presidente, noi glielo chiediamo formalmente, lo abbiamo messo per iscritto, il Presidente del Senato riceverà questa richiesta firmata da tutti i capigruppo di opposizione. Chiediamo alla Presidenza di chiedere alla Commissione Affari Costituzionali di non chiudere le audizioni, di riaprire i termini e di consentire ai 2 ministri di rispondere alle nostre domande. Grazie Presidente.
1: Grazie Presidente Boccia. Allora, io sto prendendo nota delle richieste di intervento, però Presidente Romeo, prima di lei ci sono già stati, però l'ho vista, e adesso aveva chiesto di intervenire la Presidente Paita. Su questo o su altro, Presidente Paita?
2: Su altro, Presidente. però credo che sia fondamentale fare un appello al ministro Tajani immediatamente. In questo momento la nostra concittadina Nessy Guerra è stata convocata nelle caserme egiziane per la nota accusa nei suoi confronti di adulterio. Il rischio reale è che lei debba innanzitutto incontrare il marito violento e più volte condannato anche nel nostro paese. E il secondo rischio, quello direi più drammatico, che dovrebbe interrogare tutti noi e soprattutto ora immediatamente chiedere al governo che ci venga a riferire come sta lavorando la nostra diplomazia e cosa si sta facendo per tutelare l'incolumità di questa nostra concittadina, il rischio più grave è che perda la propria bambina. Io credo di fare e lanciare questo appello non solo a nome delle opposizioni con le quali ho concordato questo intervento, ma anche a nome della maggioranza. Noi abbiamo bisogno di capire che cosa sta succedendo a Nessy Guerra. Dobbiamo mettere in campo ogni strategia per difendere lei e la sua bambina e dobbiamo avere a cuore una situazione che si è determinata a causa di una accusa che ha dell'incredibile, l'accusa di adulterio. Lo dico come donna, lo dico come politico italiano, ma soprattutto lo dico perché in questo momento temo moltissimo per l'incolumità di queste due persone che dovremmo avere profondamente a cuore. Il governo italiano venga, riferisca che cosa ha da dire sulla vicenda e ce la metta tutta per riportarle a casa.
1: Grazie Presidente Paita, credo che la sensibilità sia veramente di tutta l'Aula. Intanto ha chiesto di intervenire adesso il senatore Cataldi, immagino su delega del suo capogruppo, sull'ordine dei lavori. Sì.
3: Grazie Presidente. Tornerei sul tema che ha sollevato il Presidente Boccia e capisco francamente i ministri Schillaci e Musumeci che fuggono e non vogliono venire in commissione. Ma guardi Presidente, anche io fuggirei se fosse al posto loro, perché probabilmente non hanno molto da dire. Ma vede, Presidente, colleghi, non stiamo...
1: Allora, senatore Maina, al momento lei è un senatore e non presiede la... Menia, lei non presiede l'Aula. In questo momento le auguro... con le note di equilibrio di arrivare a presiedere, in questo momento non sta presiedendo. Le garantisco che il regolamento è pienamente rispettato, come sempre. E le chiedo quindi di... No, senatrice, allora, adesso siamo su interventi sull'ordine dei lavori. Come è noto, interviene il presidente del gruppo o un senatore o una senatrice su delega del presidente del gruppo, previo accordo con il Presidente del Senato, cosa che è avvenuta. Quindi vi chiedo di rispettare questo tipo di procedura e di ascoltare ovviamente quello che viene detto. Prego, senatore Cataldi.
3: Presidente, come stavo dicendo, anch'io fossi in loro eviterei di venire in commissione perché sarebbe davvero imbarazzante. Ma vedete, colleghi, la democrazia è una cosa seria. Ma per voi sembra che sia diventato soltanto un fastidio che va rispettata così nella forma, una democrazia che esiste fino a un certo punto. Fino a un certo punto, perché mi dite soltanto per quale ragione ci avete fatto fare un ciclo di audizioni di tutta fretta, perché sembra che il termine dei 90 giorni sia un termine perentorio, quello entro il quale noi dobbiamo concludere questi lavori. È un fastidio perché avete fatto un ciclo di audizioni dove sono emerse tante di quelle criticità sulle quali siete rimasti in silenzio. E guardate che voi state violando non soltanto la Costituzione, ma state calpestando i diritti dei cittadini italiani. Io non so se i ministri Schillaci e Musumeci hanno seguito e ascoltato quello che ci hanno detto. Parliamo della protezione civile, Presidente. La protezione civile... No, scusi, io sto intervenendo perché
1: allora,
3: è stato portato in aula.
1: Senatore Meglia, io non mi costringa a richiamarla formalmente, per cortesia. Prego, senatore Cataldi, prosegua.
3: Presidente, credo che i cittadini abbiano diritto di sentire le parole dei due ministri almeno su un tema, quello della protezione civile. Ve lo dico perché, colleghi, scusate, fatemi finire.
1: No, senatore Cataldi, lei si rivolga alla presidenza, che sì, va bene, anche perché ha 3 minuti, una parte dei quali trascorsi, quindi la invito a proseguire e a concludere.
3: Perfetto. Credo che sia diritto anche dei cittadini sapere per quale ragione, a fronte di un problema che è stato portato con una sola motivazione, sia stato detto che la protezione civile oggi procede con tempi troppo lunghi, che per fare un'ordinanza ci vogliono mesi, e quindi loro vogliono fare da soli, vogliono svincolarsi e avere una protezione civile più snella, più veloce. E allora vi chiedo, ma il diritto è uguale per tutti? Cioè, se c'è un'alluvione che colpisce il Veneto e va a finire anche nell'Emilia Romagna, i cittadini del Veneto devono avere una protezione civile più veloce e quelli dell'Emilia Romagna no? Allora voglio capire, se è una buona idea, sapete che c'è un metodo per snellire e velocizzare la protezione civile, questo diritto lo dovete dare a tutti i cittadini italiani, e non si vede perché dovete fare un privilegio soltanto alle 4 regioni che hanno fatto queste 4 intese fotocopie. Non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, almeno su questo punto ce lo volete dire, venire a dare qualche spiegazione? Poi un'altra domanda, avete fatto queste interlocuzioni con il governo dicendo che voi siete in grado in queste regioni di velocizzare la protezione civile. Allora un'altra domanda, questo governo non è in grado di velocizzare la protezione civile per tutti i cittadini? E allora insistiamo in questa richiesta, abbiate il coraggio di venire in commissione e a fare un confronto democratico serio.
1: Va bene, allora grazie senatore Cataldi. Ora presidente De Cristofaro e subito dopo presidente Romeo, esattamente nell'ordine in cui sono arrivate le richieste.
4: Presidente, grazie. Io mi associo alle considerazioni che hanno fatto il presidente Boccia e il senatore Cataldi pochi minuti fa. Condivido le loro posizioni e però aggiungo anche un argomento che io penso che noi dobbiamo dire con chiarezza all'interno di quest'Aula, anche perché dobbiamo provare a squarciare questo gigantesco muro di ipocrisia con il quale ci stiamo confrontando in queste settimane. Cosa è successo? Cosa sta succedendo in questi giorni? Sta succedendo che non casualmente, esattamente mentre noi discutiamo di queste intese in prima commissione, come è stato correttamente ricordato, intese che sono viziate da gigantesche questioni, non fosse altro il fatto che sono tutte identiche, a spregio dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, sta succedendo che alla Camera la maggioranza tenta di imporre una legge elettorale che viola apertamente la Costituzione italiana. La viola apertamente. Siamo sempre alla solita questione. Voi ci avete già provato alcuni mesi fa. Avevate costruito un bello scambio, avevate immaginato 3 riforme, il premierato, l'autonomia differenziata e la riforma della magistratura. Poi è successo che avete fragorosamente perso il referendum sulla magistratura e quindi questo scambio è fallito e avete dovuto rallentare sul premierato, e nel frattempo è successo che la sentenza della Corte Costituzionale vi ha ricordato che esiste un piccolo principio che si chiama l'Italia unita. E allora, non contenti di questo fallimento epocale che avete costruito in questi anni di legislatura, adesso provate nella coda della legislatura a riproporre la stessa cosa in 16°, mi verrebbe da dire, va bene in piccolo, però naturalmente con un effetto se possibile ancora più grave, perché adesso nella coda della legislatura qual è lo scambio che rimane, presidente? Rimane lo scambio tra intese truffaldine con le 4 regioni del nord scritte con lo stampino, che evidentemente violano in maniera evidente e radicale la nostra Costituzione da una parte, e il tentativo che invece viene portato avanti alla Camera di aggirare lo stop al premierato ho finito, riproponendo però il tema della indicazione del Premier direttamente sulla scheda, aggirando completamente la Costituzione. Allora, siccome io penso che se volete cambiare la Costituzione dovete perlomeno fare un referendum e dovete perlomeno dare la parola ai cittadini, tutto potete fare fuorché pensare di poterla cambiare in questo modo qui. Ieri, giustamente, ho finito davvero, il professor Villone, che voi tutti conoscete perché è stato senatore tante volte in questo Parlamento, ha scritto un articolo su un giornale e lo apriva dicendo: domanda, è possibile cambiare una Costituzione vigente senza modificarne nemmeno una parola? Sì, è possibile. Se uno studente rispondesse così in un esame di diritto costituzionale sarebbe bocciato all'istante. Voi lo state facendo, o almeno state cercando di farlo, e noi cercheremo di impedirvelo in tutti i modi.
1: Grazie Presidente Leschi Scofaro. Presidente Romeo, mi perdoni, abuso ancora un attimo della sua pazienza, soltanto per dare notizia all'Aula che è appena giunta un'agenzia di stampa che ci dice che Nessy Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro Tajani ed è rientrata a casa con la figlia. Presidente Romeo.
5: Presidente, solo per ribadire che siamo, nel senso, quantomeno giochiamo a carte scoperte finalmente, abbiamo capito che da parte del centrosinistra c'è una volontà di totale ostruzionismo sulla riforma dell'autonomia differenziata. Loro sostanzialmente fanno ostruzionismo ad una legge che hanno votato loro, anzi ad una riforma che hanno votato loro.
1: Colleghi, assolutamente non consento, perché, come dire, la vis polemica la attribuisco con pari diritto, diciamo, alla passione per l'intervento, quindi
5: ma
1: prego
5: assolutamente,
1: Presidente.
5: Ma guardi Presidente, con estrema calma, ostruzionismo, il centrosinistra fa ostruzionismo all'attuazione di una riforma costituzionale che hanno fatto loro, quindi facendo questo il centrosinistra va contro se stesso. A me spiace, perché io so che ci sono dei colleghi anche nel Partito Democratico che sono del Nord, che vorrebbero invece una spinta federalista, ma purtroppo fanno i federalisti a Milano o a Torino piuttosto che in altre zone del Nord, e quando arrivano nel loro partito al centro trovano il loro capogruppo che è più centralista dei centralisti. Perché? Perché le audizioni sono state fatte, esperti, avvocati, costituzionalisti, i governatori, l'ufficio parlamentare di bilancio, la ragioneria. Che altre audizioni ci dovrebbero necessitare? Poi ricordiamo anche che non è vero che quello che abbiamo portato avanti è in conflitto con la Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale non ha detto che sulle materie no LEP bisogna fermarsi e non si può andare avanti. Quindi si va avanti. Le materie sono protezione civile, che poi, se tutte le regioni, ringraziamo il senatore Cataldi che ha fatto un grande spot per l'autonomia, non è colpa del governo se tutte le regioni non hanno questa opportunità o questa possibilità, basterebbe che le altre regioni la chiedano e le verrebbe concessa anche a loro. Questa è l'autonomia, dà la possibilità a chi chiede di poter ottenere. Quindi grazie senatore Cataldi, grande autonomista, che ci ha fatto intendere, e anzi si faccia lei portavoce presso le altre regioni per fare le stesse richieste. E il coordinamento della finanza pubblica in materia sanitaria è coordinamento della finanza pubblica, vuol dire una autonomia nella gestione finanziaria che non tocca i LEA, che sarebbero i LEP. Se lo ricordi Boccia, i LEA sono i LEP, sono equiparati. Io capisco tutto, siamo sempre disponibili ad affrontare qualsiasi argomento. Che
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Dal Senato passiamo adesso alla Camera, dove è in corso la discussione delle mozioni sulla riduzione del costo dell'energia e politiche a sostegno della crescita. In questo momento sta parlando Bergamini del gruppo Misto.
8: Andranno fortemente a penalizzare quello che è il nostro settore automotive, quindi oggi cercare di mettere una pezza a quello che si è votato in Europa diventa per noi ovviamente insostenibile. Abbiamo poi visto che con il rispetto sicuramente di quello che è l'argomento, ci sono politiche che non possiamo condividere, perché comunque si parla.
7: Sono in corso le dichiarazioni di voto.
8: Come ho detto prima, sono contraddittori, ma che sono continuamente sudditi a quello che sono le volontà europee. Quindi si continua a delegare all'Europa quello che è la nostra politica energetica nazionale. E noi come Futuro Nazionale l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo detto anche sui decreti bollette che sono stati votati all'interno di quest'Aula, presentando degli emendamenti che chiedevano di andare a favore delle famiglie, delle nostre imprese, chiedevano di poter dare la possibilità all'Italia di decidere su quelle che sono le politiche energetiche nazionali. Quindi oggi invece continuiamo a vedere all'interno della maggior parte di queste mozioni la continua sudditanza all'Europa, la continua delega a nuovi fondi, a nuovo indebitamento per far fronte a quello che è stata invece l'incapacità, è stata probabilmente la visione sbagliata dell'Europa nel portare avanti una politica energetica che non è dimostrata oggi fallimentare, perché se non fosse fallimentare non avremmo il problema delle bollette delle nostre famiglie oggi, che sono aumentate in modo molto pesante a causa sicuramente dei conflitti che hanno, abbiamo il conflitto russo-ucraino, abbiamo la chiusura dello stretto di Hormuz, e su questo non ho visto particolari passaggi, e noi in più di un'occasione abbiamo detto che dobbiamo avere la possibilità di acquistare energia dove costa meno. Quindi Futuro Nazionale è sempre stato molto chiaro: prima di tutto mettiamo l'interesse nazionale, poi vediamo se possiamo rispettare le regole europee. Poi vorrei fare un passaggio anche sulle politiche del Green Deal portate avanti soprattutto dall'estrema sinistra di quest'Aula, che si sono dimostrati in questi anni fortemente fallimentari, perché non possiamo pensare di riempire il paese di campi fotovoltaici, di pale eoliche che stanno deturpando la bellezza dell'Italia. Questo abbiamo già visto che non è la soluzione, anzi spesso è diventato il problema. Perché quel problema nasce anche dagli oneri di sistema che sono portati nelle nostre bollette. Noi qui l'abbiamo detto più di una volta. Oggi togliere gli oneri di sistema dalla bolletta delle famiglie, fiscalizzarli, andrebbe a ridurre già quello oltre un 10% il costo dell'energia delle bollette delle famiglie. Quindi su questo non c'è quella volontà forte che dimostra anche in questo caso che la politica energetica legata al fotovoltaico, legata a quegli incentivi che sono stati dati alle famiglie, alle imprese che sono state spinte sulle installazioni di fotovoltaico, poi cosa è successo? Sono stati pagati da tutti, quindi anche quella famiglia italiana che non ha avuto la possibilità di installare il fotovoltaico, ma paga una parte di quel conto del fotovoltaico, e quindi questo crediamo che sia fortemente sbagliato ed è la dimostrazione plastica che questo sistema non funziona. Sul discorso poi del costo energetico per le aziende, abbiamo visto che anche molte associazioni di categoria si sono pronunciate in questa direzione, quindi rivedere totalmente gli oneri di sistema. Non abbiamo poi visto invece all'interno di una mozione che ci sia stata una vera e propria presa di posizione sia nei confronti di adottare un sistema di centrali nucleari pulite, c'è stato qualcuno che l'ha accennato, ma crediamo che ci debba essere sicuramente la volontà e la spinta di andare in quella direzione, ma non solo quella, non possiamo parlare di decarbonizzazione lasciando le nostre imprese e le nostre famiglie esattamente le nostre imprese e le nostre famiglie che siano esclusivamente penalizzate dai forti costi. Dobbiamo accompagnare quello che è una transizione energetica con tutti i mezzi, valutando di mantenere le centrali a gas, acquistando il gas dove costa meno, e su questo noi l'abbiamo detto anche nei nostri precedenti emendamenti presentati all'interno dei decreti bollette. Dobbiamo avere la possibilità di continuare a produrre energia nel modo più conveniente possibile. E per questi aspetti non possiamo trovare all'interno delle mozioni presentate oggi una mozione che possa rappresentare l'interesse nazionale, perché non dimentichiamoci che senza le nostre imprese non viene l'interesse nazionale, ma perdiamo sicuramente anche la possibilità di poter mantenere un sistema sociale ed economico che ha rappresentato invece per l'Italia, è sempre stato uno dei parametri che ci ha portato come paese protagonista in Europa. Grazie.
9: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Del Barba e ovviamente gli diamo la facoltà di parlare. Prego.
10: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Anzitutto mi consenta di condividere la sua affermazione circa la nostra lunga conoscenza, il fatto che è fuori discussione il senso del dovere e la cortesia reciproca. Per quanto riguarda il Governo, 22 minuti è il tempo di lettura delle riformulazioni della nostra mozione. Probabilmente siete in ritardo per l'esame di maturità e avete scambiato questo luogo come luogo della prova scritta. E vabbè, ci dispiace, speriamo che vogliate ascoltare quello che abbiamo da dirvi, perché lo scenario internazionale incide sui costi dell'energia e ci piacerebbe, più che fare questo esame scritto, discutere su quello che il governo sta facendo o non sta facendo. Guardi, premetto una cosa, noi non siamo tra coloro che considerando i fatti esogeni dicono piove governo ladro. Siamo pronti a fare un'analisi di quello che succede valutando le responsabilità. Però se piove e qualcuno mi ha fregato l'ombrello, e quel qualcuno probabilmente il governo, allora il sillogismo si chiude nella maniera in cui si chiudeva precedentemente. E vado a spiegarvi perché. Perché oggi la congiuntura economica è quella di estrema fragilità, l'instabilità geopolitica, rispetto alla quale ci sono responsabilità del governo Meloni e della Presidente del Consiglio, ma non le vogliamo ritoccare in questo frangente, rappresenta un fattore esterno, ma una minaccia diretta alla nostra tenuta industriale. Le persistenti tensioni in Medio Oriente, che speriamo che si siano risolte, vanno risolvendosi, anche se rimane, dopo l'azione di Trump, rimane nelle mani dell'Iran l'aver appreso questa arma di ricatto verso il mondo. Però cosa hanno determinato? Hanno determinato una salita del prezzo del petrolio e del gas naturale liquefatto, hanno generato un pericoloso effetto imbuto che sta paralizzando le filiere produttive, alimentando una nuova stagione di shock, sta riducendo la crescita del prodotto interno lordo, la stima per il 2026, si stima un modesto 0,6%, sta facendo salire la stima dell'inflazione e chiaramente tutto questo si ripercuote in particolare sul tema dei costi dell'energia. Perché nel 2025 noi partiamo già da una situazione deficitaria, il prezzo medio all'ingrosso dell'energia elettrica del nostro paese si è attestato sui 116 euro per megawattora, contro una media UE di 85 euro megawattora. Quindi noi partiamo dall'avere un divario del 30%, non è un accadimento che vi coglie d'improvviso, è qualcosa su cui il governo si sarebbe dovuto preparare e muovere. E allora l'analisi, il motivo della riflessione odierna è proprio quello di valutare come il governo si sia mosso. Per questo siamo particolarmente infastiditi che anche sulle premesse, laddove sono state mantenute integre, il governo abbia voluto aggiungere quelle frasi di compiacimento che francamente nemmeno nei paesi più autoritari, autocrati, nemmeno questi leader considerano utili. Io non so chi pensate di avere attorno, che tipo di stampa pensate ci sia in questo paese, ma il compiacimento sulle analisi mi sembra davvero troppo. Ma andiamo avanti. Esistono delle leve chiare, degli interventi di sistema che potrebbero invertire questa rotta. Quindi la domanda è: voi le state azionando queste leve? Risulta indifferibile una riforma del mercato che porti al disaccoppiamento, il decoupling, come dicono quelli bravi, del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas. Ne parlate quando venite qui, ma non agite. E bisognerebbe oltretutto avere un piano industriale di lungo periodo che non si limiti alla gestione delle emergenze, ma che punti con decisione sul potenziamento delle reti intelligenti, sui sistemi di accumulo, sull'accelerazione delle installazioni di fonti rinnovabili. Vi siete venuti a vantare del fatto che siamo arrivati al picco più alto di installazioni, ma ci mancherebbe. Il tema è che voi non state procedendo adeguatamente nell'installazione di fonti rinnovabili, tant'è che avete creato dei colli di bottiglia burocratici che oggi tengono in ostaggio decine di gigawatt già autorizzati. La sfida della transizione non può essere affrontata in solitudine dai singoli bilanci nazionali, e qui emergono anche i vostri deficit politici. Occorre promuovere con forza una capacità fiscale comune europea. Occorre mettere soldi europei alimentati dal debito comune per finanziare le infrastrutture strategiche e mettere a riparo il sistema produttivo dalla frammentazione degli aiuti di Stato. A fronte di queste necessità, l'attuale azione del governo appare segnata da un'evidente assenza di visione strutturale. Le iniziative intraprese finora si sono ridotte a una successione di misure una tantum, bonus propagandistici, peraltro inefficaci, che non incidono minimamente sulle cause profonde della crisi energetica e dei costi dell'energia in Italia. La riduzione temporanea delle accise e i contributi limitati per determinate soglie ISEE si sono rivelati semplici palliativi, incapaci di proteggere il ceto medio, di offrire certezze a chi deve investire nell'innovazione tecnologica. Potrei continuare, ma voglio andare a toccare alcuni temi specifici per non apparire, come dire, vago di fronte a un tema rispetto al quale invece voi siete assenti, colpevolmente assenti. Vogliamo parlare delle comunità energetiche rinnovabili? Parliamone. Rappresentano un pilastro fondamentale per l'autonomia energetica e la transizione dal basso, con un obiettivo nazionale ambizioso fissato in 5 gigawatt. Tuttavia ci troviamo di fronte a una situazione cronica. Ad oggi risultano attivi soltanto 224 megawatt a causa di barriere burocratiche, legislative, territoriali che scoraggiano l'iniziativa dei cittadini e piccole imprese, impedendo una reale condivisione dell'energia autoprodotta. Si può fare qualcosa? Ma certo che si può fare qualcosa, dovreste fare qualcosa per sbloccare questo potenziale. Le proposte attuali insistono sulla semplificazione radicale delle procedure, su strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle PMI, sulla piena attuazione dello scorporo della bolletta, in bolletta dell'energia virtualmente scambiata affinché i benefici siano tangibili. Ecco, in questo quadro, peraltro, vorrei sottolineare che il Governo ha approvato per ben due volte, l'ultima volta l'8 aprile del 2026, un mio ordine del giorno in cui si chiede di riconoscere che le CER in Italia possano costituirsi sotto forma di società benefit, e questo, badate bene, darebbe impulso e soluzione a molti di quei problemi che vi abbiamo appena segnalato. Avete approvato l'ordine del giorno, avete detto che ci avreste studiato, ma cosa state studiando? Siete qui a fare l'esame di maturità, ma non studiate i veri problemi del Paese. Altro tema che vorrei ricordarvi prima di chiudere, quello del rinnovo degli oneri concessori. Anche in quell'occasione un mio emendamento bocciato, poi una mia interrogazione a cui non è stata data risposta, un ordine del giorno bocciato, vi dicevano: guardate che chiedendo di pagare degli oneri per la proroga delle concessioni di distribuzione, voi state gravando in bolletta Avete fatto orecchi da mercante, l'ARERA ve lo ha segnalato nella sua relazione, ne hanno parlato i giornali, ma siete fermi. Allora la domanda è: siete fermi perché vi siete finalmente ricreduti o aspettate le vacanze d'agosto per mettere un ennesimo balzello creato da voi e non dalla situazione internazionale sulle bollette dei contribuenti? Dopodiché, per quanto riguarda il tema dell'energia, visto che siamo in questa bomba di calore, la povertà energetica è un tema che riguardava già 9 milioni di italiani e diventa particolarmente sensibile per quanto riguarda il raffrescamento. Chi è in povertà energetica non li può accendere i condizionatori, forse non li può nemmeno installare, ma ne parleremo con la mozione per il clima. Però vi chiediamo intanto di garantire la massima trasparenza nell'attuazione del piano sociale per il clima. Infine, il nucleare. Basta parlare del nucleare quando si parla di costi dell'energia. Voi ne avete fatto una bandiera per dire agli italiani che state affrontando il tema, che se proprio verrà risolto tra 10 anni, ma non ha nulla a che vedere con i costi, tant'è che non ci mettete soldi, non ci credete neppure voi, non indicate nel vostro disegno di legge debolissimo nessuna strada concreta. Questo va detto con chiarezza. Per voi il nucleare è solo una bandierina, anzi una foglia di fico. Concludo allora, Presidente, dicendo che tra le proposte ce n'è una che riguarda Eni. Mi sta molto a cuore perché mi sono sempre sentito vicino a chi ha voluto Eni, il ministro Ezio Vanoni di Morbegno e Mattei, che per l'Eni ha perso la vita. L'Eni è una grande azienda di Stato. Allora venne pensata addirittura con la partecipazione dei lavoratori nel Consiglio. Quindi è un'azienda che può avere anche scopi sociali, però non possiamo immaginare interventi troppo frettolosi. Infine sull'ETS. Siete venuti a sbandierare, come avete fatto in Confindustria, la soluzione del problema ETS. Vi chiediamo di risolverla davvero, perché non possiamo rinunciare alla decarbonizzazione e nello stesso tempo abbiamo messo in piedi uno strumento che penalizza proprio le industrie italiane. Grazie Presidente.
9: Grazie a lei, onorevole Del Barba. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Zaratti. Ne ha facoltà.
11: Grazie signor Presidente. Credo che la situazione sia sotto l'occhio di tutti. Ormai non sono più le opinioni che sono al centro della nostra discussione, ma sono i fatti. Sono i numeri che ci indicano quali sono le criticità del nostro sistema energetico e quali sono le soluzioni possibili. C'è poco da inventarsi se vogliamo leggere quello che sta accadendo. L'ultimo rapporto della Commissione dice che il prezzo medio all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia è a 116 euro a megawattora, il più alto in Europa, la media europea è di 85 euro. L'aumento del prezzo del gas per le famiglie è arrivato a 0,124 euro a kilowattora, quarto in Europa. I prezzi al dettaglio dell'elettricità per i consumatori industriali a 203 euro a megawattora, quando la media europea è 164 euro. Ora, le motivazioni sono del tutto evidenti. È l'eccessiva dipendenza dalle fonti fossili, che noi siamo costretti ovviamente a rappresentare, a importare. Le fonti fossili rappresentano il 52,3% della produzione complessiva di energia elettrica. Del resto, che questo sia un elemento di grandissima difficoltà, lo testimonia anche il vostro documento di finanza pubblica, dove si dice esplicitamente che il sistema è vulnerabile, oltretutto aggravata dalla questione della guerra in Iran. Ora, questo è un punto intanto che andrebbe chiarito. La vulnerabilità aumenta con il conflitto in Iran, ma certo prevedere che ci siano grandi conflitti rispetto alla gestione delle risorse petrolifere, delle risorse di gas, dei combustibili fossili era facile da prevedere e quindi è del tutto evidente che in un quadro di programmazione la possibilità del ripetersi di crisi come questa sia un elemento che va assolutamente previsto. A seguito di tutto ciò noi abbiamo una crescita ferma, la crisi geopolitica ha determinato peraltro un'altra grandissima stagione degli extraprofitti, come se non fosse bastata per le grandi compagnie petrolifere, come se non fosse bastata quella durante il conflitto, all'inizio del conflitto Russia con l'Ucraina. Ci dice un report recente di Oxfam che le sei maggiori compagnie petrolifere chiuderanno il 2026 con utili superiori all'80% di quanto previsto prima della crisi in Iran, o circa 152 miliardi di extra profitti. Ora, è del tutto evidente che la richiesta di tassare gli extra profitti delle grandi compagnie e dei grandi patrimoni dovrebbe essere all'ordine del giorno di qualunque governo equo, perché noi non possiamo continuare a regalare centinaia di miliardi di euro alle grandi compagnie petrolifere, alle grandi compagnie energetiche, che speculano sostanzialmente sulla pelle dei cittadini e che speculano sulla pelle dei paesi con grandi difficoltà dal punto di vista energetico. Gli extra profitti devono essere tassati, perché è del tutto evidente che non ci troviamo di fronte a profitti legittimamente incassati attraverso un'abile gestione manageriale, ma utilizzando le difficoltà che arrivano da un mercato reso fragile appunto dalla guerra in corso. Quindi io penso che questo sia un punto fondamentale, e da questo punto di vista è del tutto evidente che la critica forte al governo attuale deve essere messa in campo, perché sulla questione della dipendenza dei fossili invece il governo ha fatto la sua politica energetica. Si diceva fino a qualche mese fa che bisognava trasformare l'Italia nel grande hub della distribuzione del gas. Si diceva che la soluzione ai nostri problemi stava lì, quindi aumentando di più, ancora di più, la dipendenza di gas. I fatti stanno dimostrando il contrario, e cioè che più si aumenta la dipendenza da gas e da combustibili fossili, più il nostro sistema economico va in crisi. Tant'è vero che in questo momento in Italia un megawatt di energia è pagato 116 euro, in Germania 89, 65 in Spagna. Qualcuno si dovrebbe fare una domanda e si dovrebbe dare una risposta: perché c'è questa differenza dei prezzi? Perché fondamentalmente l'Italia è il paese con una maggiore dipendenza dai combustibili fossili. I paesi che hanno fatto altre scelte, in modo particolare indirizzati verso uno sviluppo forte delle energie rinnovabili, in questo momento paga l'energia la metà di quello che paghiamo noi. E guardate che questo incide sulla vita delle famiglie, incide sulla vita economica del paese. I cittadini e le cittadine durante l'inverno non accendono più riscaldamenti perché non possono pagare più le bollette. Noi lo dobbiamo ricordare. In questo periodo di caldo i cittadini che hanno il condizionatore, e sono pochi perché purtroppo molti non se lo possono permettere per certi versi, non lo accendono neanche perché non hanno la possibilità di aumentare i costi dell'energia, perché non hanno la possibilità economica di poter utilizzare questa forma. Anche se poi un paese, come dire, un paese normale, un paese saggio, dovrebbe invece mettere in moto dei meccanismi per la mitigazione del caldo, per esempio la piantumazione di alberi nelle grandi città, che assicura un abbassamento della temperatura, piuttosto che andare in questa direzione. Ma l'altro elemento fondamentale è che noi abbiamo un sistema produttivo che per l'80% è fatto da piccole e medie imprese. Queste piccole e medie imprese hanno pagato l'energia il doppio dei loro concorrenti in Europa e nel mondo. Addirittura le piccole imprese con meno di 9 addetti, secondo Confartigianato nel novembre del 2005, ha sostenuto il costo dell'energia a 184 euro a megawattora. Una cifra esorbitante, il triplo di quello che pagano i loro concorrenti. Come pensiamo che il nostro sistema produttivo possa reggere con un'energia a un costo così alto? Questo è il frutto delle scelte del vostro governo, di quello che avete fatto in questi 4 anni. Del resto sappiamo bene che, diciamo, secondo fonti di stampa autorevoli, presso la Presidenza del Consiglio, al Dica, ci sono richieste che hanno esaurito, diciamo, l'iter autorizzativo e che sono ferme alla Presidenza del Consiglio in attesa di autorizzazione. Interi, cioè decine di gigawatt di energia che potrebbero essere prodotte tramite fotovoltaico e eolico, che sono ferme lì, ferme all'interno degli uffici della Presidenza del Consiglio. È evidente che ci sono delle responsabilità politiche. Tempo fa un vecchio proverbio è stato anche citato qui, si diceva: piove governo ladro. Adesso noi potremmo dire fa caldo governo ladro, nel senso che non si affrontano i problemi del cambiamento climatico, non si affrontano i problemi relativi alla salute dovuti alle ondate di calore, non si fa niente di tutto questo, e quando c'è una strada possibile, che è appunto quella di incrementare fortissimamente l'utilizzo delle energie rinnovabili, è una scelta che in questo paese non fa. Un paese come la Spagna, che l'ha fatto, paga l'energia 65 euro a megawattora, cioè esattamente la metà di quello che paga, cioè la pagano la metà di quello che pagano gli stessi concorrenti economici italiani in Italia. Del resto nel nostro paese, secondo i dati di Legambiente, vi è soltanto un solo impianto di eolico offshore a Taranto, 30 megawatt. Voglio ricordare che il Politecnico di Torino in Italia ha stabilito che l'eolico galleggiante avrebbe una potenzialità per superare i 200 gigawatt, con una produzione che sarebbe uguale a 1,7 volte il fabbisogno elettrico nazionale del 2022. Tutto questo è fermo nei cassetti. È necessario, signor rappresentante del Governo, che la maggioranza abbia una svolta. Prima di tutto una svolta politico-culturale, quella di capire che nelle energie rinnovabili è il nostro futuro. Questo Paese non ha depositi o giacimenti di uranio, non ha depositi o giacimenti di petrolio, di gas o di carbone. L'unica energia nazionale disponibile è quella del sole e è quella del vento. Su questo noi dobbiamo puntare e su questo noi possiamo costruire la nostra autonomia nazionale energetica, non continuando le politiche di acquistare gas liquido dagli Stati Uniti d'America o dal Golfo, che fondamentalmente sostituisce il gas che arriva per tubo, che arrivava per tubo dalla Russia, con quello che arriva per nave dagli Stati Uniti d'America. E io credo che sia necessario uscire dalla politica dei fossili e del gas, che sia necessario tassare gli extra profitti, e vado a chiudere, rafforzare i sistemi di accumulo, snellire le procedure autorizzative per gli impianti eolici e fotovoltaici, lavorare per il disaccoppiamento tra gas ed energia elettrica, e si incentivi nuovamente le regioni e le comunità locali a mettere in atto delle politiche di sostegno alle comunità energetiche. E infine io penso che è necessaria ormai una tariffa sociale per le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica. Queste sono le cose da fare, le emergenze del Paese. Grazie.
9: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Benzoni, ne ha facoltà.
12: Grazie Presidente, mi conceda una battuta rispetto a quanto è successo, se possiamo come gruppo avere un faldone per le riformulazioni, per poterle contenere. La seconda è che ovviamente annuncio che non accetteremo nessuna.
9: Non lo manderemo via fax per evitare un
12: volta, meno male, perché se paghiamo a pagina sarà un lungo costo per la Camera. Non accetteremo le riformulazioni, perché accettandole sarebbe come avere una mozione di maggioranza e dovremmo avere un voto della maggioranza che non vogliamo su questo, quindi non le accetteremo. Arrivo invece al tema. Se siamo per l'ennesima volta in quest'aula a parlare di energia è perché penso in tanti, penso tutti, sappiamo che oggi una delle principali emergenze di questo Paese è il costo energetico. È il gap vero che ci differenzia non col resto del mondo ma col resto dell'Europa, è il gap vero che si abbatte sulle nostre imprese e sulle nostre famiglie. E se quando si va alle assemblee dei datori di lavoro, di Confindustria, di non solo, la prima richiesta che si fa è quella di intervenire sul costo dell'energia, credo che l'emergenza che oggi stiamo affrontando sia quella vera. E non dipende tutto da questo governo, cioè dobbiamo dirlo, in questi anni sono successe delle cose indipendenti dalle scelte di chi governa, la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia, quello che sta accadendo oggi a Dortmund, che è sono alcune delle cose che sono contenute nelle premesse della nostra mozione, perché vanno riconosciute e che creano un contesto internazionale nel quale insomma dobbiamo orientarci, ma è evidente che indipendentemente da quello che sta accadendo nel resto del mondo, noi abbiamo oggi un mix energetico che non ci consente di avere un prezzo competitivo dell'energia, e questo dipende dalle scelte del passato ma anche e soprattutto dalle scelte che non stiamo facendo in questo momento. Allora, se le mozioni e gli atti di indirizzo hanno ancora un senso in questo Parlamento il senso è quello di dare un impulso a delle decisioni che evidentemente ci vedono divisi, perché se tutti vorremmo avere il prezzo dell'energia più basso, in realtà le ricette che si sentono in quest'Aula sono molto molto differenti, da chi appunto parla di extra profitti, da chi è contro il nucleare e da chi ci spiega ricette che sono un pochettino lontane dalla realtà. Il tema sono due. Il primo, noi siamo contentissimi che si proceda finalmente attraverso il vostro disegno di legge ad andare verso il nucleare, ma questa è la strategia di lungo periodo. Speriamo anche che approviate i decreti attuativi nel più breve tempo possibile, speriamo che si dia un vero impulso, speriamo che si possa partire col nucleare della tecnologia esistente, attuale, più disponibile sul mercato, ma il tema è che sicuramente questo ci aiuterà a risolvere il problema fra 10 anni. Le nostre aziende devono arrivarci fra 10 anni, devono sopravvivere a un contesto internazionale sempre più di difficoltà, e allora forse nel breve medio periodo le azioni da fare sono molto diverse e assolutamente da mettere in campo. Potete farlo e non avete fatto nulla su questo, perché soprattutto le aziende energivore, cioè quelle che hanno un costo dell'energia che incide sul costo finale dell'azienda in modo molto elevato, oggi hanno una necessità di risposta subito. Una necessità che dipende anche dal mantenimento del gas e dal gas release. Noi continuiamo a dire che dobbiamo sganciarci dal gas, ma per fortuna siamo riusciti, è riuscito soprattutto il governo Draghi a modificare le fonti di approvvigionamento del gas nel nostro paese. Oggi disponiamo di gas e solo grazie a questo stiamo in qualche modo contenendo il fabbisogno energetico del nostro paese. Lo stiamo vedendo anche in questi giorni, lo vediamo in una continua elettrificazione del paese che chiederà sempre più energia elettrica e che mette in difficoltà il nostro sistema. Senza il gas purtroppo oggi non andremo avanti. Allora benissimo, perché qui continua la guerra tra chi è a favore delle fonti rinnovabili e chi è a favore del nucleare. Non c'è nessuna guerra, il mix energetico prevede entrambe le fonti. Benissimo che si continui a investire su eolico e su solare, ma sappiamo benissimo che non c'è nessun paese che può andare avanti a solare ed eolico, perché sono fonti intermittenti. E questo mix energetico va unito a qualcosa di continuativo, che è solo il nucleare. Andiamo avanti, quali sono i problemi di queste fonti? Il primo, non c'è un piano di mappatura delle fonti rinnovabili. Continuiamo a costruire impianti laddove non serve l'energia e non li stiamo costruendo laddove serve. Secondo, appunto per questo, gli investimenti sulla rete. Abbiamo una rete oggi che non supporta l'energia che riusciamo a produrre e quindi stiamo pagando per produrre energia pulita, energia che non stiamo utilizzando. La terza, raccontiamo questa favola delle batterie. Non è che è una favola, è che sono molto costose, e quando dentro nelle mozioni degli altri partiti leggiamo abbattere gli oneri di sistema, il costo delle batterie va esattamente a incidere sugli oneri di sistema del futuro. Stiamo dicendo di fare degli investimenti, peraltro che sono quelli più remunerati oggi da ARERA e che andrà semplicemente ad alzare ulteriormente il costo dell'energia, non in quella parte di costo energetico puro, ma nella parte degli oneri di sistema, di trasmissione di rete che nelle nostre bollette arrivano. La terza è la coerenza politica, perché qui continuiamo a dire di investire sui parchi fotovoltaici, sui parchi eolici, sull'eolico offshore, e ovunque accade i medesimi partiti locali di coloro che oggi spingono su questo bloccano qualsiasi investimento di parchi fotovoltaici, di parchi eolici e di eolico offshore. Bisogna mettersi d'accordo e essere coerenti con se stessi, non da ultimo quello che sta accadendo a Orvieto, dove c'è la rivolta popolare per un parco fotovoltaico. Benissimo, è governato da tutte quelle forze che chiedevano il fotovoltaico. Credo che allora di fronte a questo bisogna fare un po' di chiarezza. C'è invece un altro tema. Ci sono anche delle fonti rinnovabili che sono continuative. C'è il geotermico e c'è l'idroelettrico. È vero, incidono molto meno e si può investire molto meno nell'aumento del mix energetico, ma oggi contano qualcosa, contano quasi il 16% di quello che viene prodotto di energia elettrica. Su questo si può fare molto, si può fare un nuovo sistema di assegnazione delle concessioni. Oggi chi produce idroelettrico lo sta vendendo a un prezzo molto più alto di quello che lo vendeva qualche anno fa, eppure ha i medesimi costi di produzione. Su questo noi possiamo intervenire, e se tanti sono contrari alle gare per il semplice principio della reciprocità, e sarebbe anche un giusto presupposto, perché sarebbe assurdo che le altre aziende europee possano partecipare alle gare italiane e che in Italia, gli italiani non possano partecipare alle gare europee, perché oggi così non accade, benissimo, allora non mettiamo la gara ma andiamo in proroga, ma in proroga con dei sistemi che mettano il prezzo calmierato, mettano un prezzo calmierato che consenta di avere un ribasso in caso di gara, oppure un prezzo fissato per le aziende energivore. C'è l'altro tema, che è quello che dicevamo prima. Quando un italiano riceve la bolletta, che sia un imprenditore o che sia un cittadino, dentro ha un costo energetico che già di per sé oggi è alto e su cui abbiamo cercato di spiegare cosa si potrebbe fare, ma il resto si chiama costo di trasmissione, di distribuzione e oneri di sistema. Ed è una fetta importantissima di quella bolletta. Bene. Noi chiediamo di mettere a gara pubblica anche le concessioni di distribuzione e di trasmissione. Le aziende che oggi si occupano di quello fanno utili enormi e sono remunerati da un ente pubblico che è ARERA. Allora, il ribasso attraverso meccanismi di mercato è l'unico strumento per intervenire su questo, e la rivalutazione dei meccanismi di remunerazione, guardando sì in quel caso a cosa accade sugli investimenti e sui costi che vengono remunerati dai colleghi francesi, tedeschi, spagnoli, che quelli che guardiamo sempre quando parliamo di costo energetico, senza dirlo che però in tutti e tre i paesi c'è un mix nucleare molto importante, ma quando guardiamo quei paesi ci battono soprattutto sul costo di trasmissione e sul costo regolatorio. Allora, adeguare i parametri regolatori, adeguare la remunerazione del capitale, adeguare i costi operativi che noi riconosciamo a queste aziende, dovrebbe essere e potrebbe

0: oggi un ripensamento di questo sistema che sta ottenendo l'effetto opposto, cioè quello di abbattersi sulle aziende italiane, sulla competitività delle nostre aziende, non solo italiane, quelle europee, credo che sia un obiettivo che abbiamo tutti. Chiudo semplicemente dicendo che sono a disposizione dell'onorevole Bergamini per spiegare le posizioni di azione rispetto al Green Deal, visto la coerenza dei voti di Carlo Calenda al Parlamento europeo e delle posizioni che Azione ha sempre preso in questo Parlamento, forse era disattento quando era in altri gruppi parlamentari. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Benzoni. Chiesto di intervenire l'onorevole Pavanelli, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Oggi siamo qui a discutere una mozione che nel nostro caso, nel caso del Movimento 5 Stelle, ha costruito con responsabilità e con uno sguardo rivolto al futuro di questo Paese. Una mozione che nasce dall'ascolto del paese reale, imprese, lavoratori, famiglie, che ogni giorno vivono le difficoltà legate all'aumento del costo della vita e in particolar modo il costo dell'energia. Un costo che pesa come un macigno sui bilanci domestici e aziendali, compromettendo la competitività del sistema paese. Davanti a quella che indubbiamente rappresenta una delle più complesse sfide epocali del nostro tempo, il governo italiano è assente. Il contesto in cui ci troviamo a operare è drammaticamente chiaro. Il documento di finanza pubblica del 2026 ha certificato che l'Italia sarà agli ultimi posti tra le economie europee. La produzione industriale italiana è in contrazione dal 2023, mentre i dati Istat parlano di un comparto manufatturiero in affanno, con le imprese che chiudono e i lavoratori lasciati per strada. E di fronte a questo scenario apocalittico, sapete qual è stata la risposta del governo Meloni in 4 anni di governo? Il nulla. Ecco, vorrei che questo concetto fosse ben chiaro. Oggi non stiamo criticando decisioni sbagliate, stiamo denunciando l'assenza stessa di decisioni. Stiamo denunciando il vuoto. Stiamo denunciando che questo governo, che si riempie la bocca di sovranità, di orgoglio nazionale, di difesa degli interessi degli italiani, in realtà ha lasciato il nostro sistema produttivo completamente esposto, indifeso, in balia degli eventi geopolitici globali. Perché vedete, colleghi, come sapete, noi come classe politica siamo soggetti a un'unica forma di responsabilità, quella politica. È la stessa che dovrebbe guidare le nostre azioni e consentirci di prendere decisioni nell'interesse del Paese. È quella che invece in questa legislatura è stata completamente ignorata da questa maggioranza. Mi piacerebbe poter essere qui a criticare delle politiche di questo governo sul merito e dire che sono state decisioni sbagliate, ma purtroppo è impossibile, perché in 4 anni non c'è nulla da commentare. Politica industriale non pervenuta, politica energetica non pervenuta, misure economiche di sostegno alle imprese zero, politiche di crescita e di sostegno agli investimenti zero. Questo è il governo dello zero assoluto. Come le prospettive di crescita del nostro Paese, come la capacità di intervenire su un costo dell'energia che, sebbene in calo rispetto ai picchi del 2022 e 2023, rimane strutturalmente più alto rispetto ai nostri competitors internazionali. Un costo che rappresenta ormai da anni la voce fissa più elevata e incomprimibile per le nostre imprese, un cappio al collo che si stringe sempre di più. E la colpa ovviamente è sempre degli altri, ma la verità, colleghi, è che siete voi che state seduti in quelle poltrone da 4 anni e non siete neanche capaci di assumervi un briciolo di responsabilità. Guardate cosa sta succedendo. Le tensioni geopolitiche incidono sui costi logistici, sui tempi di trasporto, sulla regolarità degli approvvigionamenti di materie critiche. E noi siamo lì, dipendenti dalle forniture estere, senza una politica industriale che in prospettiva possa

0: renderci autonomi e indipendenti. La dipendenza delle fonti fossili continua a rappresentare un elemento di vulnerabilità energetica e la scelta governativa di mantenere la centralità del gas senza una chiara strategia di progressiva riduzione della dipendenza rischia di rallentare gli investimenti nelle rinnovabili. Ma non solo, rischia di condannare il nostro sistema produttivo a un eterno inseguimento di forniture estere e a una subalternità energetica che è la negazione stessa di qualsiasi idea di sovranità. E parliamo del patto di stabilità. L'attuale struttura avallata da questo governo rischia di trasformarsi in una gabbia contabile che limita la capacità di intervento pubblico. E nel frattempo abbiamo crisi industriali importanti, penso a Natuzzi, Stellantis, Beko e potrei fare una lista infinita. Grandi gruppi manufatturieri che chiudono o riducono la produzione in Italia. Una desertificazione produttiva che avviene nel silenzio di un governo che non ha una strategia, che non ha un piano, che non ha nemmeno la decenza di intervenire per salvare posti di lavori e capacità produttiva. Signor Presidente, questa mozione che presentiamo oggi è un atto di responsabilità, non è un pezzo di carta, non è un esercizio retorico. È un programma, è un impegno, è un'alternativa concreta al nulla che questo governo ha costruito in 4 anni. Chiediamo un piano straordinario di rilancio della produzione industriale e della domanda interna. Chiediamo politiche per la crescita e l'allineamento dei redditi medi italiani a quelli europei. Chiediamo lo sviluppo delle reti di impresa e dei processi di aggregazione. Chiediamo un sistema di incentivi efficace con condizionalità sociali, criteri premiali. Chiediamo di accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, di rimuovere le barriere che ostacolano le comunità energetiche, di riformare la disciplina degli oneri generali traslandoli sulla fiscalità generale. Chiediamo di passare da un prezzo unico nazionale al prezzo zonale, che riflettono le dinamiche territoriali della domanda e dell'offerta. Chiediamo di rafforzare i Power Purchase Agreement, di estendere l'accesso anche ai soggetti di minori dimensioni attraverso modelli di aggregati. Chiediamo di ridefinire l'assetto proprietario di Eni, rafforzando la partecipazione pubblica e orientando gli investimenti verso il graduale abbandono delle fonti fossili. Siamo fermamente contrari al nucleare da fissione, caratterizzato da costi di investimento e tempi di realizzazione significativamente superiori rispetto alle rinnovabili. E vorrei aggiungere, Presidente, che questa nostra affermazione viene oggi confermata anche da un'indagine conoscitiva bipartisan del Parlamento australiano, che conferma questa nostra teoria sui costi e sui tempi. Diciamo sì a un piano di finanziamento pubblico per la ricerca di materia di efficienza energetica, fonti rinnovabili di accumulo. Diciamo sia un piano nazionale straordinario per l'ammodernamento della rete elettrica. Chiediamo di contrastare la povertà energetica che oggi con questo gran caldo viene confermato che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Con misure coordinate e integrate tra politiche energetiche, sociali e abitative. Chiediamo la piena operatività del sistema ETS per revisionare il meccanismo di formazione dei prezzi del gas basato sul TTF, per rafforzare gli strumenti di difesa commerciale dell'Unione. Questa è la nostra proposta, questa è la nostra visione, questo è il nostro impegno. E tra pochi minuti, colleghi, avrete la possibilità di votare una mozione insieme a noi. Potrete votare sì e mandare finalmente un messaggio chiaro al governo, oppure potrete votare no e confermare che l'inerzia, l'assenza, il nulla sono la vostra scelta consapevole. Ma sappiate che votare no significa votare contro le imprese italiane, votare contro i lavoratori che perdono il lavoro, contro le famiglie che non arrivano a fine mese, significa votare contro il futuro di questo paese.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Squeri. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. Ma oggi siamo qui in aula per parlare di un argomento che è di attualità non negli ultimi tempi, ma ormai, ahimè, è di attualità da diversi anni. Diciamo che se andassimo a vedere la curva, la linea dei costi dell'energia, vedremo che dagli inizi del 2000 fino al 2021 ci sarebbe una linea orizzontale. Poi cosa succede? Ancora prima della guerra russa-ucraina succede che c'è il Covid che finisce nell'autunno del 2021, nel 2021 c'è la ripresa economica mondiale ed ecco che comincia la crisi dei prezzi dell'energia. Qui ho un grafico, si vede che fino al 2021 il costo del gas era 20 euro al megawattora. Tenete conto che come sapete, gran parte dei motivi per cui il costo poi dell'energia elettrica è così alta è perché noi la produciamo prevalentemente col gas. Per cui quando si parla di energia elettrica, che in realtà non è un'energia ma un vettore, poi dobbiamo andare a parlare nel dettaglio di come la produciamo questa energia elettrica. Dunque, dicevo, nel 2021 siamo a 20 euro al megawattora, ripresa economica, si sale a 50-60 euro al megawattora per arrivare poi, dopo quello che succede in Ucraina con la Russia, arrivare a 122 euro al megawattora. Se voi vedeste il grafico che ho, proprio si vede una linea orizzontale, sale nel 2021 per arrivare poi al vertice nel 2022 e poi scendere all'attuale, adesso siamo sui 50 euro al megawattora. E questo perché? Cosa ci dice questo? Ci dice che noi purtroppo in Italia siamo il paese europeo più dipendente dal gas, abbiamo un mix energetico che a livello complessivo ci rende dipendenti per l'80% dal fossile, se poi si parla di corrente elettrica arriviamo al 60% dal fossile, per cui una, diciamo, quantità enorme nel mix energetico per cui poi ne paghiamo le conseguenze. Per cui qual è il tema che dobbiamo affrontare? È il mix energetico, cioè il costo dell'energia dipende paese per paese dal mix energetico. Parto dall'esempio che ripetutamente sentiamo dire, no, la Spagna, dobbiamo fare come la Spagna, va bene, facciamo come la Spagna, fermo restando, l'ho detto, lo ribadisco, che la Spagna ha 200.000 chilometri quadrati in più di territorio, vuol dire 9 volte in più la Lombardia, con 10 milioni di abitanti in meno, per cui grandi spazi, con di questi spazi grande è la rilevanza di presenza quasi desertica, per cui la possibilità di utilizzare il suolo, di consumare il suolo con appunto l'installazione di fonti rinnovabili. Detto ciò, la Spagna ha una potenza installata di fotovoltaico inferiore all'Italia, primo dato. Ne produce di più in percentuale perché? Intanto perché ha più sole e poi perché incide di più nel mix energetico. Ha tanto eolico al vento dell'oceano, noi di eolico purtroppo ne abbiamo molto meno da utilizzare. Ma la vera differenza che noi abbiamo rispetto alla Spagna è il nucleare, per cui ci tornerò sull'argomento in questi 10 minuti, quando si dice, prendiamo come esempio la Spagna, senza tener conto della vera differenza, cioè che lei nel mix energetico ha il 20% di energia elettrica prodotta dal nucleare, e non so, ditemi voi che coerenza c'è nel dibattito. Io devo dire che mi ha fatto anche un po' di tenerezza il collega Zaratti quando ha parlato: noi dobbiamo puntare all'autonomia in Italia perché abbiamo il sole e il vento e con questo dobbiamo renderci autonomi. Se non si è in malafede, veramente bisogna essere teneri con questa considerazione, perché va bene il sole e il vento, il sole 1200 ore all'anno, il vento 1700-1800 ore all'anno, e le altre 6-7000 ore cosa facciamo? Spegniamo la luce? Accendiamo le candele? Per cui siamo seri. La risposta che bisogna dare al mix energetico, e quando sento dire che questa maggioranza, questo governo non hanno una visione, è veramente strumentale, ma non perché voi fate il ruolo dell'opposizione e io faccio il ruolo della maggioranza, perché sono i numeri a dirlo. Questo governo ha battuto il record negli ultimi 2 anni, 2024-2025, di installazione di potenza rinnovabile, oltrepassando entrambi gli anni 7 gigawatt. Cosa mai successa nei governi precedenti. Per cui, primo dato, non è vero che questo governo è contro le rinnovabili. E poi, scusate, ma voi questa mozione dove ripetutamente appunto accusate il governo di essere ostile alle rinnovabili, ma l'avete fatta la giunta della Sardegna, della Puglia, dell'Emilia Romagna, dell'Umbria, della Toscana, dove lì gli enti locali fanno di tutto adesso per ostacolare la realizzazione di impianti rinnovabili, non perché si divertano, anzi dimostrano in realtà una profonda incoerenza, no? Vengono qui a Roma rinnovabile e poi dove sono a governare negli enti locali, no, blocchiamo tutto perché anche con le rinnovabili abbiamo dei problemi di accettabilità sociale, problemi grossi che bisogna risolvere, e questo governo si è impegnato in tal senso cercando di mettere in atto regole che potessero, diciamo, chiarire appunto come gli operatori possano districarsi nella difficoltà di avere le autorizzazioni e poi per cominciare i lavori di realizzazione. E poi davvero io non riesco a capire come si possa essere contrari alla vera risposta strutturale di grande novità che questa maggioranza ha introdotto, cioè il voler davvero emanciparsi dal gas, che adesso è impossibile. Cioè, chi dice che da domani possiamo fare a meno del gas e del petrolio, vabbè, lo dica, però lo vada a dire al bar, non qui dove dobbiamo decidere le strategie del nostro paese. Noi per i prossimi decenni avremo ancora bisogno di gas e di petrolio, e nei prossimi decenni abbiamo bisogno di implementare le fonti rinnovabili, ma l'unico modo per emanciparci comunque in un cammino che non può essere immediato, ma che deve cominciare adesso, è quello di introdurre il nucleare, perché solamente col nucleare ci si emancipa dal gas. Solamente abbinando alle fonti rinnovabili questa energia costante ci si può emancipare dal gas, perché altrimenti sono tutte chiacchiere, perché altrimenti avremo il gas che continuerà a essere determinante. Tra l'altro poi anche per introdurre elementi che un po' sdrammatizzino un problema rilevante, ovviamente se lo negassi sarei io un fazioso, però quando si parla di bolletta elettrica poi bisogna parlare anche di quello che l'Italia ha di buono. Se io vado a prendere la bolletta elettrica media dei domestici, degli italiani, altro discorso le aziende energivore, altro discorso le piccole e medie imprese, però concentriamoci su la bolletta media di 2 megawatt ora all'anno. Se io vado a vedere dati Eurostat, per cui non sono dati di Forza Italia, la bolletta media è di 59 euro. Ok? In Spagna la bolletta è di 54 euro mensile, 5 euro in meno, dunque non è una cosa fantasmagorica. Addirittura la Germania 74 euro, paga più di noi. E perché questo? Perché noi abbiamo sì il costo della materia prima superiore, ma abbiamo fortunatamente una rete efficiente che incide per la metà rispetto a quanto incide negli altri paesi. Per cui, concludendo, Presidente, queste mozioni hanno, diciamo, parti che sono state accolte dal governo perché sono basate su il raziocinio e su proposte serie. Tante, ahimè, sono inaccoglibili perché o sono strumentali o sono irrealizzabili. Fatemi dire, qualcuno anche, vorrei usare il termine malafede, ma non lo uso, anche se l'ho usato, ahimè. Ma noi abbiamo, a mio avviso, la visione seria, pragmatica, coerente. Noi vogliamo decarbonizzare il sistema energetico italiano per far sì che i costi diminuiscano, che ci sia energia pulita, implementando, come stiamo facendo, le fonti rinnovabili e abbinando a queste l'energia nucleare. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Gusmeroli. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Allora, io, come uso fare quando devo fare un intervento in aula, uso ascoltare e prendere appunti di tutti quelli che sono stati gli interventi e alcune affermazioni. Le mozioni che sono state presentate, leggerle e in qualche modo affrontarle, capirle, cercare anche di capire la voce della minoranza. Però io credo che ci sia un tema di fondo, c'è un tema di autorevolezza, e l'autorevolezza della politica, anche di un partito, anche di un movimento, si guadagna non dicendo tutto quello che è stato fatto non vale nulla, non è stato fatto nulla, è completamente sbagliato. L'autorevolezza si guadagna anche riconoscendo le cose buone che sono state fatte. Allora, in tutti gli interventi ho sentito critiche in certi casi elevatissime, dove si è intervenuti, non c'è nulla da commentare perché in 4 anni sull'energia il governo non ha fatto nulla. E allora io ho preso tutto quello che è stato fatto in 4 anni. Beh, sostegno diretto in bolletta. La prima manovra di bilancio del governo di centrodestra è stato un aiuto poderosissimo di alcuni miliardi di euro, proprio in manovra di bilancio, sull'aiuto in bolletta per famiglie e per imprese. Il bonus sociale elettrico e gas per famiglie a basso ISEE, il bonus straordinario di 200 euro nel 2025 a circa 8 milioni di famiglie, il contributo di 115 euro nel 2026, l'alleggerimento di oneri e dell'IVA, l'IVA sul gas ridotta al 5%, l'autoconsumo e il reddito energetico. Le comunità energetiche, prima si è criticato, ma le comunità energetiche sono state assolutamente aiutate, spinte, pubblicizzate. Il conto termico, il bonus elettrodomestici, il servizio a tutele graduali. Questo solo per le famiglie, ma poi c'è tutto ciò che riguarda le imprese, i crediti d'imposta sui costi energetici, 10 miliardi solo nella legge di bilancio del 2023, l'anticipo delle compensazioni ETS, la transizione 5.0, adesso l'iperammortamento, cioè l'incentivo per mettere il fotovoltaico, il 40% per chi partecipa alle comunità energetiche, scadeva al 30 di novembre del 2025, cioè si è fatto veramente di tutto. Non ultimi, 5 decreti per far sì che in una situazione in cui abbiamo due guerre e una situazione geopolitica difficilissima, questo governo è intervenuto 5 volte per cercare di calmierare il costo dei carburanti, che adesso fortunatamente è abbondantemente sotto i 2 euro e questo credo che ci fa piacere tutti. Cioè, dire non si è fatto niente vuol dire avere dei preconcetti e basta, non vuol dire fare bene il paese. Perché? Perché si guadagna autorevolezza anche riconoscendo pregi e difetti di chi governa. In una situazione difficilissima, perché dobbiamo dircelo. Ma non c'è solo il lavoro del governo, c'è il lavoro anche del Parlamento. E sul tema dell'energia il Parlamento è stato assolutamente centrale, in particolare la Commissione Attività Produttive. Quando è cessato il mercato tutelato, la Commissione Attività Produttive ha convocato 3 volte ARERA per far sì che si pubblicizzasse che la cessazione del mercato tutelato poteva permettere a milioni di famiglie di finire in un mercato che si chiama sistema tutele graduali, con risparmi che in questo momento arrivano fino al 50% della bolletta. Questo ha fatto la Commissione Attività Produttive. Ma non solo, la Commissione Attività Produttive, in particolare la Lega, ha fatto approvare un emendamento successivamente che permetteva proprio ai vulnerabili che sono citati nella mozione Boschi di finire anch'essi nel sistema tutele graduali. E questo Parlamento, la Commissione, ha messo in tutela e in garanzia di prezzo 3 milioni di famiglie italiane. Però le mozioni che avete presentate chiedono aiutiamo le famiglie a basso reddito, ma quando c'era da votare quelle mozioni, quegli emendamenti, voi avete votato contro. Contro. Io ho l'onore di fare anche il sindaco della mia città, Arona, sul Lago Maggiore. Ebbene, il 10% delle famiglie della mia città le ho tutelate nel sistema tutele graduali, dove fino a marzo 2027 risparmieranno fino al 50% del costo dell'energia elettrica. Ma questa cosa qui, che poteva riguardare in Italia 14 milioni di famiglie in più, non è stata pubblicizzata da nessuno di voi minoranze. Nessuna di voi minoranze. Avete votato contro in Parlamento, non avete fatto nessuna pubblicità, siete i primi che non avete tutelato le famiglie. E perché non le avete tutelate? Perché? Perché avete un approccio che, se c'è una cosa positiva che fa la maggioranza, non la voto, non la pubblicizzo, anche se è per il bene di milioni di famiglie. E questa non è buona politica. La Commissione Attività Produttive ha affrontato il tema del nucleare con estrema serietà. E l'ha affrontato con estrema serietà perché? Perché ci sono stati 2 referendum, quindi col massimo rispetto di 2 referendum. Quindi ha fatto un'indagine conoscitiva per 6 mesi che è stata utile al governo per fare il decreto delega sul nucleare, ma poi non si è fermato, è andato a vedere anche dove i piccoli reattori vengono costruiti, in questo caso in Canada, per far sì che le società industriali, le imprese industriali che consumano tantissima energia possano in futuro risparmiare. Questo è un sistema di approccio serio da parte sia dei membri della Commissione sia da parte del Parlamento, ma non preconcetto. Allora, prima ho ascoltato e si diceva, ci avete messo 4 anni per far ripartire il nucleare. Sì, ma c'erano 2 referendum, bisognava avere anche rispetto di quel voto e affrontarlo con la giusta attenzione. Ma alla fine abbiamo votato a favore e se le nostre future generazioni potranno affrontare temi non solo come la fissione, ma come gli SMR o come la fusione, sarà grazie a qualcuno qua dentro che ci ha creduto e ci ha messo il coraggio. Allora, importante quando si parla di energia è pensare sempre al bene del paese. Prima si è parlato l'eolico e il solare, ma esiste anche l'idroelettrico e il geotermico. Siamo un paese dove il geotermico può essere una delle fonti molto importanti di questo paese come produzione di energia. E allora bisogna pensare a un mix energetico che comprenda tutto, che comprenda l'eolico, il solare, il geotermico, l'idroelettrico, ma non a gara, come diceva l'onorevole Benzoni. Perché? Perché non è solo un tema di prezzo l'energia, è anche un problema di sicurezza del paese. E quindi cedere l'idroelettrico a società estere vuol dire avere problemi in futuro anche dal punto di vista della sicurezza. Concluda. Questo governo e questo Parlamento ha lavorato fortemente su tutti i temi dell'energia. Ecco perché, per esempio, e torno all'autorevolezza, voi non riconoscete nessun lavoro da parte del governo e del Parlamento. Noi, in alcuni brani delle mozioni, riconosciamo la valenza dei vostri interventi. Non tutto, ma vedrete che il governo ha dato parere favorevole ad alcuni temi. Questa è la differenza che fa la politica, che fa l'autorevolezza, che è una politica che non guarda alle future elezioni, ma guarda al futuro delle future generazioni, i nostri giovani, che ci bisogna ricordarsi. Grazie. Un po' più spesso quando si prendono delle decisioni qui e fuori dal Parlamento. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Gusmeroli. Prima di andare avanti, soltanto un aggiornamento ancora su quanto detto stamattina a proposito della vicenda guerra della signora Nessy Guerra. Sarà peraltro oggetto oggi pomeriggio di question time per la conferma che il ministro Tajani ha confermato che è stata rilasciata, già fatto rientro a casa insieme alla figlia, aggiungendo che si continua a lavorare per riportare in Italia il più presto possibile Nessy Guerra e sua figlia. Detto questo, vorrei salutare, dando il benvenuto alla Camera dei Deputati, la rappresentanza che arriva dall'Università di Leiden, siamo a Laia, nei Paesi Bassi, assistono ai nostri lavori dalla tribuna e li salutiamo cordialmente. Adesso ascoltiamo l'intervento dell'onorevole Pandolfo, prego.
4: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, sottosegretario. Il documento di economia e finanza ha ridotto le previsioni di crescita del prodotto interno lordo reale allo 0,6% per il 2026 e per il 2027 e allo 0,8% per il 2028. Poi ci sono le valutazioni del Fondo Monetario Internazionale. Diciamo, questa traiettoria pone l'Italia tra gli stati con performance di crescita più deludente dell'intera Unione Europea. Si tratta tra l'altro di una stima ottimistica rispetto alle valutazioni più recenti dei principali organismi internazionali, alla luce appunto di uno scenario che è segnato dall'incertezza geopolitica, dalle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente nello stretto di Hormuz, del riacutizzarsi del protezionismo legato ai dazi imposti dagli Stati Uniti e alla decelerazione dell'economia mondiale. Ma questo deterioramento non è soltanto importato dall'estero. La deindustrializzazione del paese in atto sin dal 2022 non si è arrestata. Nel 2025 l'industria in senso stretto ha registrato un incremento del valore aggiunto appena dello 0,3%. La produzione industriale è in contrazione da 37 mesi su 42. Insomma, è la stagnazione della produttività, è l'affievolirsi della domanda interna, è la scarsa partecipazione al mercato del lavoro di giovani e donne, è il ridimensionamento degli investimenti privati nei comparti a maggior valore aggiunto. In tutto ciò il governo Meloni non ha varato alcun intervento strutturale credibile imprescindibile per rilanciare la produttività, l'innovazione, la competitività del tessuto produttivo e ha lasciato che questi fenomeni, anzi, si aggravassero. Su questo quadro macroeconomico già fragile si è abbattuta la crisi energetica e qui i numeri sono ancora più eloquenti. Il costo dell'energia oggi è la variabile di svantaggio competitivo principale del sistema produttivo nazionale. Nel primo semestre del 25 le imprese italiane hanno sostenuto un prezzo dell'elettricità pari a 278 euro per megawattora, un differenziale superiore al 30% rispetto alla media dell'Unione Europea. Sul fronte delle bollette domestiche, tragicamente la soluzione e la situazione non è migliore. La spesa annua per l'utente vulnerabile tipo resta superiore di circa il 13% rispetto all'anno precedente. Parliamo di famiglie, parliamo di 2,4 milioni di persone che vivono in povertà energetica e a questo drammaticamente, dicevo, si è aggiunta l'instabilità dello stretto di Ormuz. Il blocco del traffico navale infatti ha fatto crollare l'esportazione attraverso lo stretto di circa il 99% nel mese di marzo rispetto a quello di febbraio. La tregua dell'8 aprile scorso non ha cancellato le tensioni che si sono trasmesse chiaramente ai mercati energetici, mentre l'aumento delle tariffe del trasporto marittimo nel Golfo e il prezzo dei carburanti hanno ulteriormente compresso i margini per le imprese. Questo è il quadro che dobbiamo affrontare oggi nel Paese: una crescita tra le più deboli in Europa, una deindustrializzazione, un costo dell'energia che è il principale fattore di svantaggio. Il Governo di fronte a questo ha scelto l'elemento più grave: decreti bollette annunciati per mesi e presentati senza riforme strutturali del mercato elettrico, un fondo automotive pesantemente ridimensionato legge di bilancio. Insomma, la prospettiva che abbiamo ogni giorno ci dimostra la distanza enorme tra quello che servirebbe e quello che il governo invece ha scelto di fare. Ma la causa strutturale è che il prezzo dell'elettricità italiana è agganciato al prezzo marginale del gas. Ogni giorno che passa questo meccanismo che cosa fa? Erode la competitività delle nostre imprese, mette a rischio posti di lavoro e scoraggia nuovi investimenti. Questo non può essere il destino dell'Italia, Presidente, è il risultato di scelte politiche che si devono cambiare. E allora cominciamo dal punto più urgente: le rinnovabili. L'Italia ha già autorizzato una quantità di capacità rinnovabile, ma che non entra nella rete per ritardi burocratici. Beh, davanti a questa incapacità credo che si sarebbe dovuto agire in modo energico e tempestivo. Parallelamente nel 2025 le nuove installazioni si sono attestate a 6,2 gigawatt, in calo dell'8,2% rispetto al 2024. Siamo poi distanti dagli obiettivi del PNIEC che richiede 47,5 gigawatt aggiuntivi entro il 2030. Le comunità energetiche rinnovabili, nonostante le affermazioni del collega Gusmeroli poco fa, che dovrebbero rappresentare uno strumento di democratizzazione dell'energia, hanno attivato appena 324 megawatt su un obiettivo di 5 gigawatt. Ecco, il paradosso è questo: le tecnologie più economiche ci sono, gli investimenti ci sarebbero, le autorizzazioni anche, ma spesso l'energia non entra in rete. Ecco, questo è il paradosso rispetto al quale siamo davanti, ma che di fatto è un fallimento di tipo politico, non tecnologico, e per questo che noi chiediamo di fare che cosa? Di accelerare e di semplificare. Avete proposto poi una legge delega sul nucleare che sembrava la panacea, però è drammaticamente una delega in bianco e che sappiamo soprattutto non ha alcun effetto immediato sui costi energetici, perché non definisce le condizioni economiche finanziarie del quadro, non dice una parola sulla gestione dei rifiuti radioattivi, che è il problema che è irrisolto da decenni, e non indica soprattutto un euro di risorse per la ricerca e lo sviluppo. Nel frattempo il governo che cosa fa? Rallenta le rinnovabili. È la scelta che di fatto pagano oggi le famiglie in bolletta e le imprese sui mercati internazionali. Per questo abbiamo chiesto trasparenza, calmierazioni attraverso l'acquirente unico, la riforma degli oneri di sistema eliminando le voci obsolete. C'è poi un punto sul quale voglio soffermarmi, che riguarda il rischio reale che incombe sulle bollette, che sono le concessioni per la distribuzione elettrica. Vogliamo escludere con il testo che abbiamo presentato che il governo si impegni appunto a qualsiasi disposizione che ribalti sulle bollette di cittadini e imprese gli oneri connessi a eventuali proroghe delle concessioni, perché gli eventuali canoni straordinari che devono invece essere impiegati per la riduzione dei costi per gli utenti non possono diventare l'ennesimo onere scaricato su chi già paga troppo. Questo deve essere di fatto un principio inviolabile. Sul sistema degli ETS e sulla dimensione europea solo il 9% dei proventi delle aste è destinato a misure per il clima. È quello che è avvenuto in questa legislatura. Chiediamo che quei soldi vengano vincolati integralmente agli obiettivi previsti dalla norma europea, e chiediamo che l'Italia sostenga in sede europea il passaggio da strumenti di mera flessibilità di bilancio, come la clausola di salvaguardia del 3 giugno scorso, che vale circa 14 miliardi nel triennio, a una vera capacità di investimento finanziata con debito dell'Unione sul modello del Next Generation EU. Veniamo al nodo di fondo, la politica industriale. Su questa chiediamo un piano ispirato al modello transizione 4.0 che guardi a incentivi mirati all'innovazione, alla riconversione tecnologica, alla qualifica dei lavoratori. Serve una strategia organica anche per la filiera dell'acciaio, in attesa di un piano industriale che purtroppo non arriva. Ci sono imprese che non riescono a pianificare gli investimenti perché non sanno come cambierà transizione 5.0 il prossimo anno. Ci sono lavoratori che chiedono certezze e ricevono proroghe. Ecco, questo non può essere la condizione alla quale sottoponiamo appunto imprese e lavoratori. Ci sono poi delle contraddizioni che avete reso evidenti, ma mi avvio alla conclusione. Si sono assunti degli impegni sulla competitività energetica, sul PNIEC, sulle rinnovabili, ma l'esecutivo non ha cambiato passo. Oggi diciamo che la situazione è ancora più grave rispetto allo scenario che ho evidenziato. Gli impegni che propone il Partito Democratico contengono la risposta che il governo avrebbe dovuto dare da anni, e in questo senso non possiamo accogliere anche le riformulazioni proposte, a partire proprio dal tema del disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità dal gas. E poi ci sono le altre nostre proposte rispetto alle aste per le rinnovabili, alla semplificazione per le comunità energetiche, alla protezione dei vulnerabili attraverso l'acquirente unico, la riforma degli oneri di sistema, la posizione italiana in Europa sul debito comune per l'energia. Non accetteremo che si possano rinviare queste decisioni, che sono decisioni politiche, e continueremo ad analizzare nel profondo la situazione dei costi dell'energia, che non è un costo di gestione in emergenza, ma è l'infrastruttura per la competitività, è un fattore di coesione territoriale ed è una leva per la reindustrializzazione del nostro paese, perché le famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, le imprese che perdono commesse e i lavoratori che rischiano il posto, signor Presidente, meritano un governo con una strategia e con delle risposte concrete e continuative che fino ad oggi non abbiamo visto. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Filini, ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Presidente, non le nascondo un po' di delusione per la discussione che c'è stata oggi su queste mozioni presentate dalle opposizioni, perché la materia è abbastanza importante. Qui non si tratta di discutere di cosette, si tratta di discutere del futuro della nostra nazione. Quindi quando parliamo di energia pensiamo sicuramente al futuro, pensiamo a tutto ciò che deve andare avanti in questo paese, come le imprese, le aziende, le scuole, gli ospedali, tutti i sistemi critici, e soprattutto le sfide del futuro, che è un futuro fatto esclusivamente di data center, di intelligenza artificiale, che vedranno l'aumento della domanda dell'energia anche del 100% rispetto all'attuale. Quindi è un tema è veramente molto molto importante, e io mi sarei aspettato dalle opposizioni un discorso un po' più serio, perché io purtroppo, come sempre accade su questi temi, abbiamo sentito parlare solo ed esclusivamente di ideologia, e con l'ideologia non si va avanti. Oggi abbiamo sentito le opposizioni sostanzialmente chiedere al governo di fare quello che loro non hanno mai fatto in tutti questi anni, negli anni in cui hanno governato, pur non vincendo mai le elezioni, questo va sempre ricordato, hanno governato con vari governi e non sono riusciti a mettere in campo tutto ciò che oggi vanno a predicare. Ma una sinistra che si caratterizza esclusivamente per lo slogan no a tutto, perché non va bene il gas, non va bene il petrolio anzi è pure da tassare, perché ricordiamolo, nei programmi della sinistra è prevista sempre l'abolizione dei sussidi ambientalmente dannosi, che in poche parole significa aumentare il costo della benzina, aumentare il costo del diesel, perché nella visione della sinistra ideologica sono delle fonti energetiche inquinanti e come tali vanno tassate e vanno ovviamente stangate. Quindi se la sinistra avesse vinto le elezioni oggi avremmo assistito, altro che impennata sui prezzi dell'energia, probabilmente la benzina sarebbe arrivata minimo a 2,50 euro se non a 3 euro. Quindi non va bene il petrolio, non va bene il gas, ovviamente non va bene nemmeno il nucleare, figuriamoci se una fonte di energia che garantirebbe comunque la sovranità energetica italiana e anche europea dovesse andar bene per questa sinistra. Ma qual è quindi la formula che ci propongono? La formula è sempre quella del mondo fantastico che viene descritto dalla sinistra, che lo conosciamo bene, quel mondo in cui puoi stare tranquillamente a casa senza lavorare perché tanto c'è lo Stato che ti dà la paghetta, puoi lavorare anche meno giorni a settimana, questa è l'altra grande genialata, senza che ti venga toccato lo stipendio, perché chi se ne frega della produzione, va tutto bene, è quel mondo stupendo che ti permette anche di ristrutturarti casa gratuitamente, quindi è un mondo veramente molto bello, e dal punto di vista della produzione energetica toccano il picco quando ci dicono che tutto si risolve grazie magicamente alle rinnovabili. Con questi slogan fricchettoni, sole, cuore, amore, purtroppo non si va avanti. È una narrazione che magari fa comodo raccontare, qualche mente debole ci può anche credere, ma la realtà dei fatti è che con le sole rinnovabili non possiamo andare avanti, e non ci venite poi a raccontare che quella è una fonte di energia assolutamente pulita, perché anche qui si nasconde una grandissima ipocrisia da parte della sinistra, perché nessuno si chiede come vengono fabbricati i pannelli solari, le pale eoliche e tutto ciò che permette a questa transizione ecologica di andare avanti, perché poco si parla dei metalli e terre rare, che sono quegli elementi che servono a fabbricare tutte le tecnologie rinnovabili. Ecco, io non so se dalla sinistra sanno che tra le terre rare c'è ad esempio il litio, il cobalto, quali sono i processi di estrazione del cobalto, come funziona l'estrazione del cobalto, che per lo più viene estratto soprattutto in Africa, sempre sfruttata dal grande capitale cinese. Ecco come funziona, ci vanno i bambini anche di 10 anni a infilarsi nei cunicoli in quei cunicoli si infilano i bambini anche di 10 anni e stanno lì a lavorare anche 12 ore al giorno e con le manine grattano quel cobalto che serve per l'appunto anche a realizzare i pannelli fotovoltaici. E qui non si tratta di, ovviamente non sentiamo mai parlare dalla sinistra dello sfruttamento che c'è dietro queste tecnologie e dell'impatto ambientale che hanno, perché quando non utilizzano i bambini che vanno nei cunicoli a scavare questo elemento, si utilizzano tecniche estrattive veramente molto impattanti che avvelenano quelle terre, quindi hanno un impatto ambientale davvero molto importante. Ma questo ovviamente non lo sentiremo mai dire dalla sinistra, perché sono molto impegnati a raccontare la loro propaganda ideologica attorno al loro mondo stupendo, che però poi non esiste e che nessuno ha mai realizzato, perché probabilmente è irrealizzabile. Non esiste paese sviluppato al mondo che utilizzi esclusivamente le rinnovabili per alimentare tutti i suoi sistemi energetici. Ecco perché di fronte a questa ideologia la strategia del governo italiano in questi anni è stata quella del mix energetico, che è la cosa più ovvia che perseguono tutte quante le nazioni, almeno quelle più sviluppate, che consiste nel non scartare nessuna fonte energetica, perché un mix energetico significa avere un equilibrio e una produzione energetica sempre più indipendente. E quindi non va bene nemmeno contrapporre, perché anche qui c'è il giochino che fanno le opposizioni: da una parte le rinnovabili, noi siamo belli, puliti, solari, ventosi e tutto quanto quello che volete metterci, e dall'altra ci sono gli inquinatori del governo Meloni che pensano all'energia nucleare, guai a loro, che tra l'altro è anche l'energia rinnovabile, e le energie fossili. Vi do una notizia: anche sulle rinnovabili questo governo
1: Un attimo solo, collega Filini. Allora, chi vuole parlare di politica, di sport, dei fatti suoi può uscire dall'aula. Se sta in aula non dà le spalle alla presidenza, vale per la destra, vale per la sinistra, non fa capannelli per rispetto a chi sta intervenendo, come sempre viene chiesto giustamente da tutti i gruppi. Quindi si stia al posto e si ascolti l'onorevole Filini. 4 minuti da adesso, prego.
5: Grazie Presidente. Dicevo che anche quando la sinistra ci racconta del fatto che loro hanno come modello le energie pulite, questo mondo pulito che è inesistente purtroppo nella realtà dei fatti, lo contrappone come se il governo non avesse a cuore le sorti dell'ambiente, come se non avesse a cuore tutte le fonti energetiche possibili e immaginabili, ma i fatti anche qui gli danno una sonora smentita. Perché questo? Perché se andiamo a vedere che cosa ha fatto questo governo e come è aumentata la produzione energetica delle rinnovabili, viene inchiodata inequivocabilmente tutta la propaganda sterile della sinistra, perché dal 2022 al 2026 siamo passati da circa 62 gigawatt di produzione di rinnovabili a 86 gigawatt di produzione dalle rinnovabili, che significa che è il più 39% della produzione di rinnovabili che è riuscito a mettere in campo questo governo, che equivale a 3 volte tanto quello che non hanno fatto i governi passati. Cioè abbiamo fatto 3 volte più di voi sulle rinnovabili, proprio sul vostro fiore all'occhiello. Questo governo è riuscito a fare molto molto più di voi. E poi perché continuate a agitare questa bandiera delle rinnovabili quando poi alla prova dei fatti non le mettete in campo? Perché questo governo, segnalo, ha autorizzato già 55 gigawatt di progetti delle rinnovabili che puntualmente vengono fermati dalle regioni. E quali sono le regioni maglia nera che non fanno le rinnovabili? Sicuramente c'è la Puglia, prima in classifica, poi abbiamo la Campania, poi la Sardegna, 2 regioni governate dai rinnovabilisti 5 Stelle, poi c'è la Toscana, poi c'è l'Emilia Romagna. Ecco, non ci venite a raccontare a noi che cosa, quanto sono belle le rinnovabili, perché poi alla prova dei fatti voi le rinnovabili non le fate, perché riscontrate ovviamente le resistenze del territorio, che scoprono che l'eolico offshore ad esempio deturpa il paesaggio e creano tanti problemi di impatto ambientale. Ecco, io credo che bisogna avere più serietà, Presidente, quando si parla di questi argomenti, e credo che questa legislatura, tra le altre cose, perché il governo ha fatto tantissime cose a proposito di produzione industriale, ricordiamolo sempre, 1.200.000 persone che oggi lavorano e che ieri stavano a casa, le ha portate avanti questo governo e le ha ottenute questo governo, ma soprattutto questa legislatura sarà ricordata per la svolta, magari nei decenni futuri per la svolta energetica che ha impresso questo governo e questa maggioranza, ovvero quella del ritorno al nucleare pulito, al nucleare sostenibile, che proietterà l'Italia nel futuro, anche se, fatevene una ragione, non vi piace, ma sarà questo il futuro dell'Italia. Ecco, da una parte abbiamo le ricette sterili della sinistra ideologica, dall'altra ci sono le ricette concrete e pragmatiche della destra italiana e del centrodestra nazionale. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Colleghi, vi prego di prendere posto, passiamo ai voti. Come da prassi, le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Per quanto riguarda le votazioni per parti separate, faccio presente che i presentatori delle mozioni, ove necessario, hanno prestato il consenso previsto. Avverto che nessuno dei firmatari delle mozioni presentate ha accettato le riformulazioni proposte dal Governo. Passiamo alla votazione della mozione Boschi ed altri numero 1572. Avverto che, non avendo chiesto ai presentatori la votazione per parti separate, il parere deve intendersi contrario alla mozione nella sua interezza. Avverto altresì che il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra ha chiesto una votazione per parti separate. Dunque, dichiaro aperta la votazione sulla mozione numero 1572 nella sua interezza, ad eccezione del quindicesimo capoverso del dispositivo. Il parere del Governo, ribadisco, è contrario. Grazie colleghi, la votazione è chiusa. Favorevoli 80, contrari 199, astenuti 3, la Camera respinge. Adesso dichiaro aperta la votazione sul quindicesimo capoverso del dispositivo, sul quale il Governo ha dato parere contrario. Voti al tavolo dei 9, non è ancora tenuto. Voti al tavolo dei 9. Voti al tavolo dei 9. No, no, al tavolo dei 9, lì non lo fa votare. Là, là.
6: Stanno parlando loro.
1: Ok. Allora del Barba, io l'aspetterò tutta la vita, non si preoccupi, Juan. Tutta la vita, tutta, tutta. È una cosa mia e sua. Grazie. Onorevole Gentile ha votato. Rapidamente, onorevole Gentile, a due Scalini. Onorevole Gentile, sto contando fino a tre e poi chiudo. Ok, grazie colleghi. Ah vabbè, va. E che fanno? Aspettiamo l'onorevole Malavasi, certo. Ha votato? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo alla votazione della mozione Benzoni ed altri, la numero 1579. Avverto che, non avendo chiesto ai presentatori la votazione per parti separate, il parere deve intendersi contrario alla mozione nella sua interezza. Dichiaro aperta la votazione sulla mozione numero 1579 con il parere contrario del Governo. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. Dichiaro aperta la votazione adesso sulla mozione Bonelli ed altri, la numero 1589, il parere del Governo è contrario. Mozione Bonelli. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Colleghi, adesso voteremo la mozione Pavanelli ed altri, la numero 1590, sul quale il Governo ha dato parere contrario. La votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Colleghi, adesso voteremo la mozione Pandolfo ed altri, la numero 1591, con il parere contrario del Governo, la votazione è aperta.
7: Prende posto la Vigione.
1: Grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Grazie. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, passiamo ora direttamente al punto punto numero 4 all'ordine del giorno della seduta odierna, recante il seguito dell'esame della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Secondo le medesime intese, il seguito dell'esame dei successivi argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna si intende rinviato ad altra seduta. Conseguentemente, nella giornata di domani, l'Assemblea non terrà seduta. Dunque, colleghi, ci occupiamo esattamente di ciò che dicevamo, della proposta di legge numero 2696A. Avverto che il nuovo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito della discussione, pubblicato in calce al vigente calendario del lavoro dell'Assemblea. Ricordo che nella seduta del 26 maggio si è conclusa la discussione generale e la relatrice e il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli, delle proposte di legge e delle proposte emendative presentate. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In particolare, il parere della commissione bilancio. Il bilancio reca due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81. Colleghi, che facciamo a chi grida di più? Della Costituzione, che sono pubblicati nel fascicolo degli emendamenti e che saranno posti in votazione ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, e così è, invito a questo punto la relatrice ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli della proposta di legge. Onorevole Varchi, prego.
8: Grazie Presidente. Seguiamo l'ordine.
1: No, però seguiamo l'ordine se c'è ordine. Se c'è disordine.
8: Siamo nelle tue mani.
1: No, non dica così, per favore. No, perché c'è gente che si è fatta male poi. Prego. Colleghi, che se no se non sentite i pareri, poi come votate verde, rosso, bianco? Ma... Boh.

0: pensavo che fosse così faticoso, presidente.
1: No, per me è una delizia, ma se non la sento proprio. Quando fate silenzio cominciamo. Prego. 1.10.
0: Lei l'ordine del fascicolo li chiama direttamente lei. 1.10 dorso, parere invito al ritiro o contrario.
1: 1.3 in dedico 1.4.
0: Invito al ritiro o parere contrario.
1: Sul 2.1000 c'è una.
0: 2.1000 c'è un parere favorevole qualora i presentatori accettassero questa riformulazione. Al comma 1, lettera B, aggiungere infine le parole seguenti: che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi dai predetti contesti criminali.
1: 2.1, Gianassi.
0: 2.1, anche qui c'è un parere favorevole qualora i firmatari accettassero questa riformulazione. Al comma 2, lettera A, sostituire le parole minori di anni 25 con le seguenti infra 25 anni.
1: Bene, 3.1000.
0: 3.1000, invito al ritiro o parere contrario.
1: 4.8.
0: Invito al ritiro o parere contrario.
1: 4.6.
0: Invito al ritiro o parere contrario.
1: 4.9.
0: Invito al ritiro o parere contrario.
1: 4.7.
0: Invito al ritiro o parere contrario.
1: 4.3.
0: Invito al ritiro o parere contrario.
1: 5.1000.
0: Invito al ritiro o parere contrario.
1: 7.1001.
0: Invito al ritiro o parere contrario.
1: 7.1000.
0: Invito al ritiro o parere contrario.
1: 8.1000.
0: Invito al ritiro o parere contrario.
1: 9.2.
0: Invito al ritiro o parere contrario.
1: 10.2.
0: Invito al ritiro o parere contrario.
1: 12.01.
0: Invito al ritiro o parere contrario.
1: 12.02.
0: Invito al ritiro o parere contrario.
1: 14.1.
0: Invito al ritiro o parere contrario.
1: 14.300.
0: È un parere favorevole essendo una condizione della Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento.
1: 14.1000.
0: Invito al ritiro o parere contrario.
1: 14.301.
0: Anche qui un parere favorevole essendo una condizione del parere della Commissione Bilancio.
1: Grazie onorevole Varchi.
0: Grazie a lei, presidente.
1: Signor Vice Ministro Sisto, qual è il parere del governo?
2: Pareri in perfetta identità con relatore.
1: Ha visto. Cominciamo dall'1.10 dell'onorevole Dorso. Lo dichiara aperta la votazione con il parere contrario di Commissione Governo. Ma che siete usciti e rientrate? Onorevole Silvestri, ma non riuscite a stare 5 minuti seduti? Andiamo, su, veloci, vi ho visto, su, rapidi. Dichiaro, chiusa la votazione, la Camera respinge. Identici 1.3, 1.4. Dichiara aperta la votazione, parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso, colleghi, pongo in votazione l'articolo 1 e dichiaro aperta la votazione. Rapido, rapido. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Andiamo al 2.1000. Onorevole Dorso, c'è una riformulazione, prego.
3: Sì, grazie Presidente, accettiamo la riformulazione, ringrazio la relatrice e il Governo per aver colto quella che era una preoccupazione che con questo emendamento intendevamo sollevare, perché vedete, questo provvedimento nel suo articolo 2 declina la platea di soggetti che potranno appunto beneficiare di queste misure speciali per la protezione e l'assistenza. Sono dei soggetti minorenni, lo evidenziamo, però alla lettera B, su cui noi intendiamo incidere, intervenire, ormai posso dire unanimemente evidentemente, andiamo a comprendere anche soggetti minorenni che sono indagati, imputati o condannati per i diritti di cui agli articoli 416 bis del codice penale e 74

0: del testo unico del DPR, insomma, sulle sostanze stupefacenti, sullo spaccio di stupefacenti, ovvero per i delitti aggravati dal metodo mafioso. Ora, ci è sembrato opportuno che in questi casi, quindi quando ci troviamo davanti a soggetti che, ancorché minorenni, comunque siano soggetti condannati per reati gravi, quali appunto il 416 bis, perché inseriti appunto in un contesto criminale, ecco, ci è sembrato opportuno aggiungere precisare che debbano essere soggetti che abbiano manifestato, ora secondo la nuova riformulazione, quantomeno la volontà di allontanarsi da quei contesti criminali, perché ripeto, andiamo a comprendere nella platea anche soggetti che sono indagati, imputati, ma persino condannati al 416 bis o comunque quindi risultati organici alle associazioni criminali di cui insomma stiamo parlando, è quindi molto opportuno che comunque ci sia una manifestazione di volontà di allontanarsi da quei contesti, che poi è il presupposto anche di volontà, volitivo potremmo dire così, di disponibilità per poi accedere a questi speciali programmi che prevedono queste misure di protezione e assistenza speciali, proprio per liberare dal gioco del contesto criminale, della mentalità mafiosa che questi minorenni hanno acquisito anche loro malgrado, proprio per potremmo dire per consanguinità rispetto a genitori che sono radicati ed esponenti stessi di quei contesti. Quindi ringrazio per aver colto e anche insomma condiviso questa sensibilità, che era opportuno puntellare questa disposizione con questo inciso, che non era un inciso ridondante perché non era ripreso in altre parti della proposta di legge, e quindi era opportuno che venisse calato esclusivamente e dettagliatamente in questo punto del testo. Quindi spero che troverà l'accoglimento e l'unanimità davvero di tutta l'assemblea, perché era opportuno in questo senso.
1: Grazie, onorevole D'Orso. Onorevole Aiello sottoscrive. Dichiara aperta la votazione sull'emendamento 2.1000 con il parere favorevole del Governo. La votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Onorevole Gianassi, accetta. Onorevole Barbagallo, prego.
2: Grazie Presidente, accettiamo la riformulazione proposta perché è in linea con l'emendamento 2.1 e ovviamente la circostanza che si estende la previsione per coloro che hanno l'età fino a 25 anni è dovuta proprio alla ragione che sono spesso processi lunghi che comportano allontanamenti e spostamenti rispetto al nucleo originario, e l'uscita dai contesti non avviene sempre in tempi veloci, quindi viene stato colta lo spirito dei presentatori. Grazie.
1: Grazie a lei. Dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 2.1 con il parere favorevole del Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Colleghi, adesso porrò in votazione l'articolo 2 ed è aperta la votazione. Grazie colleghi. La votazione è chiusa, la Camera approva. 3.1000, parere contrario del Governo, dichiaro aperta la votazione. No, chiedo scusate, revoco. Prego, onorevole De Rao.
3: Pronto? Sì. Questo emendamento è un emendamento che vorrebbe semplicemente ricollocare nell'articolo 3 una lettera che già esisteva nella proposta di legge. Perché l'articolo 3, per l'appunto, prevedeva le misure di protezione personale. E in essa, in tale articolo, era scritto alla lettera A il trasferimento immediato in luoghi protetti, e appare evidente di cosa parliamo di soggetti che si sottraggono a contesti di 'ndrangheta, di mafia, di camorra, che vengono ricercati dai contesti dai quali fuggono per non essere costretti a seguire quelle regole e nella speranza di trovare una vita migliore, quindi vengono portati in luoghi diversi. Ma cosa fanno quelle organizzazioni criminali? Si danno immediatamente alla ricerca di costoro che sono spariti, perché li vogliono riportare negli stessi contesti, perché violare quelle regole o consentire che quella regola venga violata va a incrinare uno dei principi fondamentali delle organizzazioni criminali 'ndrangheta, camorra, mafia. Chi esce dalla famiglia di 'ndrangheta lo fa violando una regola. Bisogna restare in essa e seguire quelle regole e rispettarle. Chi non rispetta le regole viene ricercato e riportato, e chi è responsabile di averla accompagnata altrove, come le mamme, vengono uccisi, e abbiamo esempi di questo tipo. Ecco perché alla lettera B c'era l'adozione di misure urgenti di protezione, che era una cosa fondamentale. Vieni portato altrove, così come vieni portato altrove, così vengono adottate le misure urgenti di protezione. Altrimenti chi ti protegge in quel luogo fino a quando la prefettura non ha disposto le misure urgenti? C'è un lasso di tempo in cui si resta scoperti, mentre se l'adozione delle misure urgenti lo si collega direttamente e immediatamente al provvedimento giudiziario, è evidente che fin da quel momento il soggetto verrà protetto, ed è ciò che la legge avrebbe dovuto prevedere. E poi quali sono gli altri due punti? L'eventuale utilizzazione di documenti di copertura e infine il cambiamento delle generalità. Ecco, i quattro punti fondamentali su cui poggia la legge sono proprio questi: trasferimento in luoghi protetti diversi, adozione di misure urgenti di protezione, eventuale copertura con documenti d'identità e infine cambiamento delle generalità. È ciò che è stato fatto in modo artigianale attraverso il protocollo che con Libera e con il Procuratore della Repubblica, e quando ero io Procuratore della Repubblica così avveniva, venivano portati segretamente in un altro luogo e lì venivano inseriti in quelle famiglie che accoglievano costoro che arrivavano dai luoghi di 'ndrangheta, e quelle famiglie erano le famiglie di Libera, erano le famiglie delle vittime di mafia, erano coloro che conoscevano esattamente quale sforzo enorme si stava facendo allontanandosi dai luoghi di mafia, di 'ndrangheta, di camorra, andando a separarsi totalmente da quella vita per un avvenire diverso. E consentire questo significa cambiare il corso del contrasto alle mafie, ed è ciò che bisogna fare, ma non lo si può fare se manca il momento di copertura dal trasferimento in altro luogo all'intervento delle misure urgenti. Ecco perché con questo emendamento avevamo chiesto che l'adozione di misure urgenti fosse inserito fin dall'inizio. Non lo si è voluto fare, lo faremo noi con la nostra legge quando saremo al governo. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Colosimo, ne ha facoltà. Prego, presidente Colosimo.
4: Sì, grazie signor Presidente. Solo per specificare che tutti i punti citati dall'onorevole De Rao sono punti che sono oggettivamente importanti, ma è il motivo per cui è stato espulso dalla legge dopo un confronto col Ministero dell'Interno, è che è nelle prerogative proprie del prefetto stabilire a prescindere le eventuali misure di protezione. Grazie.
1: Grazie a lei. Se non vi sono altri interventi, dichiara aperta la votazione sull'emendamento 3.1000 con il parere contrario del Governo. Sottoscrive caro tenuto. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso colleghi pongo in votazione l'articolo 3 e la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo all'emendamento 4.8. Nessuno chiede di intervenire? Dichiaro aperta la votazione, c'è il parere contrario di Commissione e Governo e anche il parere contrario della Quinta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Passiamo all'emendamento 4.6. Chiede di intervenire l'onorevole D'Orso, ne ha facoltà.
0: Sì, grazie Presidente. Allora, a noi un po' dispiace che questo emendamento, che andava a implementare quelle che sono le misure di assistenza dei minori, appunto, che vengono strappati ai contesti criminali, venga insomma cassato. E deduciamo anche che la ragione principale probabilmente è per quella per cui le risorse, diciamo, appostate per coprire il provvedimento non sono sufficienti per poter incrementare appunto le misure, con misure però che sarebbero state più, diciamo, chirurgiche, ma anche più graduali rispetto a quelle più estreme, insomma più radicali, di cui abbiamo parlato fin adesso, insomma, che prevedono l'allontanamento proprio dalla, oltre che l'allontanamento dalla famiglia, prevedono anche la collocazione magari in località protetta, cambio di generalità e quant'altro. Ecco, dall'audizione dei magistrati che si occupano da tempo di questi percorsi, di questo protocollo, parliamo del dottore Di Bella, parliamo della dottoressa Caramanna, di diciamo procuratrice presso la procura dei minori, presso il tribunale dei minorenni di Palermo, ecco, era venuta fuori il suggerimento di prevedere anche delle misure graduali, perché a volte sono quelle che vengono applicate e danno comunque buona prova. E allora parliamo ad esempio della partecipazione ad attività sportive, culturali, percorsi di educazione alla legalità in favore appunto del minore e anche dei familiari di riferimento che accompagnino il minore in questo in questi programmi. Parliamo anche dell'accesso a percorsi universitari mediante erogazione di borse di studi, un tutoraggio individuale. Ecco, erano, diciamo, delle misure ulteriori di accompagnamento che a noi sembravano opportune, ma non per un capriccio, diciamo, del Movimento 5 Stelle o del PD, che aveva un analogo emendamento, dobbiamo dirlo, ma quanto perché erano frutto di suggerimenti di chi lavora sul campo e da ben prima di ricevere questa opportuna, doverosa copertura legislativa di carattere nazionale, ma ripeto, chi lavora appunto da anni sul campo e queste misure le ha già messe a terra, quindi essere quasi addirittura privato dalla possibilità di fare quello che finora è stato fatto, o comunque di non trovare una copertura legislativa che legittimi, giustifichi e recepisca quanto è stato finora fatto in relazione a queste misure più soft, potremmo dire, ma non per questo meno importanti per appunto liberare, insomma, davvero i minori da una cultura, anzi da una subcultura, perché non è cultura sicuramente, ma quindi da questi contesti. Ecco, per noi insomma era un punto qualificante che andava ad aggiungere, chiaramente non a togliere nulla, e ripeto, dispiace. E anche perché probabilmente la maggiore ragione per cui non vengono recepite è quella di una scarsa copertura economica, che era il nostro primo pensiero fin dall'inizio, perché ricordo a me stessa che questo provvedimento arrivava al nostro esame privo di copertura economica, e davvero ci chiedevamo come potesse reggere al vaglio, diciamo, proprio del andare a conclusione senza una copertura economica. Adesso la copertura economica è stata trovata e per questo, diciamo, ne siamo lieti, però evidentemente anche dal parere dato a questo emendamento vuol dire che è stata trovata una copertura che non è sufficiente rispetto a tutti i bisogni che questo provvedimento intendeva andare a coprire, insomma, a cui intendeva dare risposta. Grazie.
1: Grazie a lei. Che sente intervenire l'onorevole Varchi, la relatrice, prego.
5: Sì, grazie Presidente. Soltanto per completezza di questo esame del provvedimento, visto che si è svolto tutto in un clima di grande collaborazione tra le forze parlamentari. Io credo che sia ingiusto parlare di copertura non sufficiente per questo provvedimento, come rivelano le tabelle allegate alla relazione tecnica. Nel caso di specie, quindi sull'emendamento in questione, io credo che il nostro sistema scolastico preveda già degli strumenti di accompagnamento personalizzato al fine di prevenire quelle situazioni di particolare vulnerabilità sociale, che possono portare alla dispersione scolastica o di cui la dispersione scolastica è spia per l'intervento dello Stato. Quindi, considerato che questa legge introduce anche un sistema di monitoraggio, io credo che dovremmo, nell'applicazione di questa legge, affidarci intanto a quello che già il nostro ordinamento prevede e magari in fase di monitoraggio capire se sia il caso di introdurre delle misure specifiche. Però mi permetto di dire che questo emendamento, che dà un contributo molto positivo a questo dibattito, potrebbe già essere contenuto in strumenti di cui il nostro ordinamento scolastico è munito. Ecco perché c'è un parere contrario. Grazie.
1: Grazie. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 4.6 con il parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Emendamento 4.9. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, c'è il parere contrario di Commissione e Governo e della Quinta Commissione sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 4.7. Dichiaro aperta la votazione, il parere della Commissione e del Governo è contrario, così come è contrario il parere della Quinta sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 4.3, se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, il parere è contrario di Commissione e Governo. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso pongo in votazione l'articolo 4 e dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. 5.1000. Dichiaro aperta la votazione, parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso pongo in votazione l'articolo 5, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Adesso votiamo l'articolo 6, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. 7.1001. Vuole parlare onorevole De Rao? Prego.
3: Grazie Presidente. Questo emendamento vuole semplicemente sottolineare come la documentazione che attiene a soggetti che sono appunto presi in considerazione dai provvedimenti giudiziari, ricorrendo le condizioni di cui alla legge, sono documenti di grande importanza. Sono documenti che rivelano sostanzialmente che questi soggetti si stanno allontanando dal contesto di 'ndrangheta, di mafia o di camorra da cui fuggono sostanzialmente. Ebbene, cosa dice l'articolo 7? Che in caso di applicazione delle misure di cui l'articolo 3,1 lettera A e delle misure di assistenza di cui l'articolo 4, il Tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli uffici di servizio sociale per i minorenni per la loro attuazione, cioè trasmette questa nota ai servizi sociali. Ma chi sono i servizi sociali? Sono i servizi sociali di quale comune? Sono i servizi sociali di territori nei quali 'ndrangheta, camorra e mafia hanno possibilità di accesso hanno possibilità di assumere notizie, ma è evidente che non si comprende quale sia la forza delle mafie in relazione anche alla possibilità di acquisire informazioni dagli uffici pubblici attraverso riferimenti indiretti, le conoscenze che possono avere loro proprio per l'illegale capacità di infiltrazione nei territori e anche negli enti pubblici, o comunque di condizionamento o comunque di accesso attraverso rapporti anche indiretti, consentirebbe con la trasmissione degli atti ai servizi sociali di conoscere in modo abbastanza agevole dove si trovano questi ragazzi, dove si trovano questi giovani, dove si trovano queste mamme. E tutto questo è grave. Questi atti dovrebbero essere sempre coperti da segreto e dovrebbero arrivare a questi uffici attraverso modalità che assicurano la totale segretezza. Ciò non avviene invece attraverso una trasmissione ai servizi sociali. Non si dice come devono arrivare ai servizi sociali, ma soprattutto bisognerebbe trovare dei meccanismi simili a quelli propri dei collaboratori di giustizia, laddove gli uffici che vengono interessati non hanno assolutamente diretta contezza, ma lo hanno attraverso meccanismi di protezione, di tutela, che assicurano la riservatezza e la segretezza. Ed è ciò che si chiedeva attraverso l'inserimento di questo emendamento, laddove si diceva semplicemente: salvo che sussistano motivi di segretezza determinati da esigenze di protezione. Quindi era un inciso finalizzato peraltro a verificare se vi erano condizioni di questo tipo. È solo su questo che lo si chiedeva. E io credo che non accogliere questo emendamento esponga al rischio che le informazioni che vengono passate ai servizi sociali finiscono per essere informazioni e notizie cui possono attingere anche le mafie da cui questi giovani o le loro mamme sono fuggiti. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 7.1001 con il parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Onorevole Ambrosi, stiamo aspettando lei. Hanno fatto, perfetto. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 7.1000, lo pongo in votazione, dichiaro aperta la votazione con il parere contrario di Commissione e Governo. Grazie. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Adesso pongo in votazione l'articolo 7 e dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo all'articolo 8 e adesso votiamo, se nessuno chiede di intervenire, l'emendamento 8.1000 con il parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso invece votiamo l'articolo 8. Dichiaro aperta la votazione. Vabbè. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo all'articolo 9. 9.2, emendamento Ascari. Chiede intervenire l'onorevole D'Orso, ne ha facoltà.
0: Sì. Sì, grazie Presidente. Allora, questo emendamento è un emendamento dall'impatto pratico molto rilevante. Perché? Perché incide sull'articolo 9 che riguarda la durata delle misure di assistenza sociale ed economica. Ora, l'articolo 9 nel testo, come è originato anche dalla fase emendativa, così in questo momento descrive. La durata delle misure di assistenza sociale ed economica non può essere superiore a 2 anni, prorogabile per 1 anno, su istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni che ne legittimano la concessione. Ebbene, con questo emendamento a prima firma della collega Scari, noi in realtà vorremmo ancorare la durata dell'applicazione delle misure di assistenza e di protezione nei riguardi dei soggetti minorenni, tanto che siano tra l'altro minorenni, perché di questo stiamo parlando, di questa platea, la vorremmo ancorare invece all'esito del percorso di studi, ovvero del percorso di formazione, di riqualificazione professionale, di inserimento o reinserimento lavorativo. Cosa voglio dire? Cosa vogliamo suggerire? Cioè, vogliamo suggerire che in qualche modo inserire una durata massima fissa e improrogabile rispetto all'adozione di queste misure di assistenza e protezione può essere, diciamo, in qualche modo un boomerang, perché potrebbe insomma ben capitare, è frequente anzi, che l'arco temporale per cui queste misure devono essere adottate, applicate, per non lasciare poi in un limbo o assolutamente senza, potremmo dire così, senza rete di protezione il soggetto beneficiario, l'arco temporale sia necessariamente più lungo. Perché? Perché dipende da appunto la conclusione, ad esempio, di un percorso di studio, di riqualificazione professionale, che possa permettere al soggetto effettivamente di divenire autonomo sotto il profilo abitativo, sotto il profilo lavorativo, e possa camminare poi con le proprie gambe. Ecco, quindi ancorare in modo rigido la durata di queste misure a una tempistica che il più delle volte non risulta congrua e coerente rispetto a il raggiungimento dell'autonomia da parte del soggetto beneficiario con il soggetto minorenne, che può essere anche molto, molto giovane, quindi possiamo parlare anche di ragazzini di 11 anni, 12 anni, ecco, prima di arrivare all'autonomia abitativa, all'autonomia lavorativa, insomma, prima di poter essere del tutto, diciamo, del tutto indipendenti da qualsiasi forma di protezione sociale, potremmo dire così, ed di assistenza economica. Ci vuole un arco temporale ben più ampio di 3 anni massimo, per cui io in qualche modo sono, insomma, dispiaciuta che questo rilievo non è stato accolto. Questo lo dobbiamo dire, ecco, perché ci dispiacerebbe lasciare poi senza protezione dei soggetti che ancora non hanno l'indipendenza per poter far fronte a tutte le esigenze di vita, ecco, anche quelle primarie. Grazie.
1: Grazie a lei. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 9.2. Il parere di Commissione e Governo è contrario. Su questo emendamento c'è anche il parere contrario della Quinta Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Onorevole Vinci. Zoffile è un abitué, fa avanti e indietro oggi. Grazie, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Adesso, colleghi, pongo in votazione l'articolo 9 nella sua interezza. Dichiaro aperta la votazione. Vabbè, dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo all'articolo 10, esaminiamo l'emendamento 10.2 con il parere contrario di Commissione e Governo. L'emendamento è in votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso, colleghi, portiamo l'articolo 10 nella sua interezza e dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 11, la votazione aperta. Vuole votare lei per Zucconi? Onorevole Zucconi, prego. No. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 12, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Andiamo all'emendamento 12.01. Dichiaro aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Siamo al 12.02. Dichiaro aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso, colleghi, votiamo l'articolo 13. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva all'unanimità. Passiamo al 14.1. Se nessuno vi deve intervenire, è aperta la votazione, il parere contrario della Commissione Governo e della Quinta Commissione senza l'articolo 81 della Costituzione. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 14.300 è un emendamento da votare senza articolo 86,4 bis del regolamento. Il parere è favorevole di Commissione e Governo, la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo a 14.1000. Dichiaro aperta la votazione, il parere del Governo è contrario, idem della Commissione, sedezie, ma anche della Quinta Commissione Bilancio, sensi di nulla, della Quinta Bilancio. Su questo nuova giacchetta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 14.301, che richiama il regolamento. Prego, onorevole Giachetti.
6: Mi scusi se prendo la parola proprio prima dell'ultimo emendamento, ma vorrei riferirmi all'articolo 8 del regolamento nella parte nella quale lei sovraintende a tal fine al funzionamento attribuito ai questori della Camera. Io le devo dire, signor Presidente, che sono particolarmente preoccupato perché in questi anni, anche grazie alle battaglie che sono state fatte dal Movimento 5 Stelle e anche da tanti di noi per cercare di ridurre i privilegi dei parlamentari, il fatto che i questori abbiano palesemente deciso di inserire in quest'Aula il privilegio di poter fare la sauna è qualcosa che, a mio avviso, ci crea dei grandi problemi. Quindi vorrei pregarla, attraverso l'Ufficio di Presidenza, di fare una mozione nei confronti dei questori per fare in modo che, diciamo, dentro quest'Aula non ci sia questo privilegio che ormai ci accompagna da settimane di riuscire a fare la sauna. Non è giusto. Grazie.
1: Pensi quando arriviamo ad agosto, onorevole Giachetti. Va bene, prendo atto del suo regolamento, del suo richiamo, lo riporteremo. Senza troppa fatica, proviamo a votare il 14.301, che lo dobbiamo votare ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento, il parere di Commissione e Governo è favorevole, e la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Adesso, colleghi, votiamo l'articolo 14, la votazione è aperta.
7: Poi diciamo che non c'è tempo di far tutto e quindi rinviamo.
1: Grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. State seduti perché è uno solo. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'unico ordine del giorno presentato. Prego, Vice Ministro Costa. Insisto.
8: Parere favorevole come raccomandazione.
1: No, o è favorevole o è raccomandazione.
8: Accolto come raccomandazione.
1: Ah, va bene. Onorevole Dorso, accetta la raccomandazione? Che detta così sembra bene.
9: Si è concluso l'esame degli ordini del giorno, dovremmo passare alle dichiarazioni di voto finale. Tuttavia, non essendo possibile concludere lo svolgimento entro le ore 13:30, sospendiamo l'esame del provvedimento che riprenderà nella parte pomeridiana della seduta dopo la commemorazione dell'agente della Polizia Locale Francesco Imprezzabile, prevista per le ore 16:15 per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e la votazione finale. Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Grazie a tutti. La seduta è sospesa.
10: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
11: Alle 13:13 minuti passiamo dunque ad ascoltare l'Aula del Senato, dove è in corso l'esame del decreto Piano Casa. Questa mattina la discussione generale, respinte le pregiudiziali delle opposizioni, il governo ha posto la fiducia. Ora è in corso la discussione appunto sulla fiducia. Sta parlando il senatore Nava del Movimento 5 Stelle.
12: Questo governo ormai dimenticato, c'è il diritto all'abitato come elemento fondamentale della dignità delle persone, e a tal proposito, Presidente, per noi l'introduzione del diritto all'abitare in Costituzione rappresenta e segnerà il punto di svolta. La casa non è un bene accessorio, non è una variabile dipendente dalle contingenze del mercato, perché senza un luogo adeguato in cui vivere ogni altro diritto rischia di diventare astratto. Grazie Presidente.
13: Grazie, non ci sono altri interventi in discussione sulla questione di fiducia, quindi dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia e passiamo quindi alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent.
14: Grazie signora Presidente, rappresentanti del Governo. Devo dire che la parola più usata in questi 4 anni è stata storia, ma non la storia quella studiata sui libri, la storia perché chi parla di solito per ultimo, in particolare il Partito dei Fratelli d'Italia, definisce epico e storico ogni provvedimento che viene realizzato da questo governo. E a forza di definire tutto epico e storico, però vi dimenticate pezzi di provvedimenti che sono stati fatti in passato. Vedete, voi avete saltato il pari passo da il piano casa Fanfani a questo piano casa e l'avete ascritto alla importanza che fu quello degli anni 60, dicendo che in mezzo non era avvenuto niente. Beh, non so se sono contenti chi, le persone che hanno governato in questi anni, Forza Italia, Lega, perché in realtà qualcosa è successo. Faccio un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Nel 2014, legge numero 47, Piano Casa Lupi, dovrebbe essere un vostro alleato, all'epoca era alleato con Renzi, Lupi sa fare politica, è sempre alleato con qualcuno, e devo dire che in quel Piano Casa c'era un pezzo di piano per l'edilizia residenziale, l'edilizia abitativa, l'edilizia popolare. Poi c'è il piano periferie 2016, forse voi non ve lo ricordate, ma c'era stato un attacco avvenuto nelle periferie europee. La scoperta che chi abitava nelle Baligneux, per esempio, era in una situazione di difficoltà, di abbandono. Allora il piano periferie non è soltanto un modo per costruire case che serve, ma anche per riqualificare quartieri. A proposito di chi continua a dire a destra che la sinistra pensa solo al centro, eppure, come dire, voi avete votato contro quel piano, è stato votato a favore da altri. Oppure dimenticate che l'unità di missione numero 5 del PNRR, chiamata PINQUA, Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, PNRR, che è stato votato contro Fratelli d'Italia e a favore di tutti gli altri, Forza Italia, Lega compreso, che facevano parte del governo Draghi, vi ha dato le risorse per fare un piano di edilizia residenziale, di edilizia abitativa e di social housing. Ecco la differenza tra voi e quelli che venivano prima. Prima non c'erano le risorse straordinarie del PNRR che voi avete sprecato in questi anni, non utilizzato. Ecco la differenza. Forse non c'era l'annuncita e forse chi faceva le leggi sapeva fare i calcoli, perché se si mettono un tot di risorse, si dicono che serve per riqualificare 60.000 alloggi, delle due l'una: o le riqualificate con il lavoro nero e clandestino, o se invece lo fate con bandi di gara, con società regolarmente registrate, il fascicolo studi del Camera e Senato vi dicono che al massimo ne riqualificherete 35.000. Allora forse l'annuncite comincia a diventare un po' stucchevole, ma in un provvedimento così riuscite a fare un miracolo, cioè contraddire le parole che poche ore fa il capogruppo Romeo ha detto in quest'aula. Che cosa ha detto il capogruppo Romeo? Io ascolto sempre con grande attenzione le parole di Massimiliano Romeo, perché è un politico che stimo, ovviamente non condivido le sue soluzioni spesso, ma lo ascolto sempre con molto interesse. Che cosa dice? Sinistra, voi dovete farvene una ragione. Chi vince le elezioni merita di attuare il programma. Nel nostro programma c'era l'autonomia differenziata? Io provo, non dico pietà, ho usato parole più eleganti, provo tenerezza per quei deputati del Partito Democratico che a Milano, a Torino, a Venezia sono per l'autonomia, poi vengono qua ed è tutto centralizzato. Capogruppo Romeo, avete previsto l'ennesimo commissario che ha un nome e un cognome, e l'ha fatto il suo ministro, che centralizza e depaupera il potere dei comuni e delle regioni. A me fa lei tenerezza, ma fa una grande tenerezza, perché non gliel'ha fatta la sinistra questo sgarbo, gliel'ha fatto il suo ministro Matteo Salvini. L'autonomia differenziata dove sta? Sta nei convegni. Sta nei convegni, non sta nella realtà. E allora, a parte aver previsto l'ennesimo commissario, questo piano casa non risolve quei problemi dei giovani, delle coppie, delle famiglie che abbiamo sentito fino adesso. Io spero anche dei single, perché ci sono sempre più padri e madri separate che hanno difficoltà di accedere a le unità abitative. Cominciamo a parlare di persone, non soltanto di stereotipi, e hanno bisogno di soluzioni, perché quell'inflazione che morde e che non avete risolto, quel caro vita che è sempre più caro, con stipendi che sono rimasti al palo, anzi l'Italia è uno dei pochi posti dove sono regrediti rispetto al 2021, rendono faticosa la vita di persone che prima se la cavavano da sola. Venerdì scorso era un'iniziativa a Parma di solidarietà sociale, e un'associazione che dà pasti, cioè che fa spesa, ci ha raccontato che dà la spesa a quelle famiglie che hanno soltanto più un lavoratore. Io vengo da una famiglia di operai, orgogliosamente di operai, dove mio padre era l'unico che lavorava, e io e mia sorella ci siamo permessi l'università. Devo ringraziare mio padre e i miei genitori che si sono fatti veramente un discreto mazzo nella vita per consentire tutto questo. Oggi la stessa tipologia di famiglia non riesce a far la spesa. Questa è la differenza. L'ascensore sociale lo avete distrutto voi, che vi riempite di famiglie, di periferie, che venite eletti e poi vi dimenticate magicamente di tutto questo. E allora il piano casa è un piano che è fallimentare, non perché prevede soluzioni a lungo termine. Io sono perché ci sia anche una politica a lungo termine e non soltanto oggi, subito. Però questo piano casa voi l'avete venduto come oggi subito. Lo avete venduto dal primo giorno, siete andati al meeting di Rimini, vi siete presi gli applausi e oggi dite con questo atto che, di nuovo, mettete la fiducia perché siete divisi al vostro interno su questo atto, perché non c'è bisogno di numeri e il regolamento Senato vi avrebbe fatto votare il provvedimento senza pericolo di scadenze. Dite con questo provvedimento a chi vi ha dato la fiducia che non penserete a loro, penseranno gli altri a loro. E allora, per questi motivi di grande insufficienza rispetto a un problema serio, il nostro voto è convintamente negativo. E chiudo: vi siete riempiti la bocca di aree interne. Oggi il Presidente dell'Unione Montane ci ha dato una lettera dove dice: il piano casa parla a tutti fuorché a chi decide di vivere le aree interne con orgoglio e con convinzione. Ecco, siete bocciati da tutti, ma proprio da tutti, e ve ne accorgerete che sarete bocciati anche alle urne.
13: Ha chiesto di parlare la senatrice Biancofiore, prego, in facoltà.
15: Grazie Presidente. La casa è un bene sacro. Questo concetto è stato reso pubblico in passato dal fondatore del centrodestra, cioè dall'onorevole Presidente Silvio Berlusconi, che ne fece, cogliendo sostanzialmente quello che era un po', diciamo così, il fulcro dei cittadini italiani, ovvero appunto che l'inviolabilità e la difesa appunto della casa era un pilastro praticamente della visione politica di tutto il centrodestra, della sua in particolare, avendo fatto anche ovviamente l'imprenditore edile, ma in particolar modo del centrodestra, che come sempre, a differenza purtroppo di quanto si assiste nell'ascoltare le opposizioni, ha una visione di quella che è la volontà e il sentimento del popolo italiano, cosa che purtroppo sfugge invece a tutti voi. E la proprietà appunto è la casa, è frutto ovviamente di una vita di sacrifici, è il rifugio, come credo sia stato detto molto meglio di me dai colleghi, degli affetti familiari, ed è per questo che noi, il governo Meloni, il centrodestra, non può che dare assoluta importanza ovviamente a questo provvedimento che voi cercate di dissacrare, perché vi rendete conto ovviamente che avrà un impatto fortissimo su quelle che sono gli interessi degli italiani e quindi dal vostro punto di vista ovviamente semplicemente sull'interesse elettorale, che però non coincide con tutta evidenza col nostro. Quindi spero di non offendere nessuno dicendo che questo decreto piano casa è sicuramente uno degli atti fondamentali di questo governo, di questa legislatura, ed è un provvedimento che ha una portata storica appunto, che non è una parola, come ha detto prima di me la senatrice Fregolent, ma è la realtà delle cose che la gente potrà toccare con mano, se consideriamo appunto che non veniva approvato un atto simile dal 1949, dal famoso piano in a casa di Fanfani, che è già stato più volte appunto citato, con all'allora presidente Alcide De Gasperi, un altro forse non lo sapete che aveva detto che è stato il secondo presidente della Repubblica Italiana, tanto per farvi capire quanto è importante la casa nella storia del nostro paese, nella storia degli italiani. Era addirittura Luigi Einaudi che diceva che chi non si faceva un buon favore a dei buoni politici se non ci si rendeva conto di destinare parte del proprio reddito, quindi parte del bilancio dello Stato, alla casa. Bene, all'epoca di De Gasperi e di Fanfani si fece questo piano di 350.000 alloggi che noi in qualche maniera triplichiamo addirittura. Ai tempi appunto di questo di Fanfani il tema era certamente dare occupazione a famiglie che si spostavano per lavoro, famiglie che tra l'altro erano molto numerose, erano emigranti ovviamente. Oggi invece il problema sembra essere di fatto l'inverso. Dobbiamo infatti affrontare il problema di chi lavora fuori sede, e sto parlando di insegnanti, medici, uffici, forze dell'ordine, studenti, giovani coppie che molto spesso non riescono ad accedere al mutuo, ma al contempo non sono così povere da poter accedere alla casa popolare. Come pure il problema è che non possiamo di certo ignorare che esistano nel paese genitori separati, i quali, oltre a pagare il prezzo più alto di dover uscire dalla propria casa, debbono magari anche continuare a pagare il mutuo per quella casa in cui non risiedono più. Parlo in particolar modo del problema grave dei padri separati che spesso e volentieri finiscono in mezzo alla strada a fare i barboni. Ecco quindi che poter avere un alloggio, una casa, significa avere la possibilità di continuare a prendersi cura dei propri figli e portare avanti comunque un progetto appunto familiare, un progetto di vita, un progetto di sussistenza. Perché vede, Presidente, la casa non è solo l'involucro che tiene al sicuro le nostre famiglie, come pensavano i politici che sono venuti prima di noi, come pensava il presidente Berlusconi, ma casa vuol dire anche libertà, significa soprattutto dignità, qualcosa che caratterizza da sempre l'esistenza di ciascuno di noi. Per cui, colleghi, dato che la politica serve a decidere, noi abbiamo scelto di decidere, come nel DNA del presidente Meloni, e abbiamo scelto di decidere che la casa degli italiani debba essere la nostra priorità, debba essere la priorità del governo. Magari appunto, come ho detto, per qualcun altro lo è, ma noi per le per noi l'emergenza abitativa è una priorità assoluta. Su questo punto si misura anche la differenza tra chi oggi governa e chi per anni si è limitato a fare unicamente la lista della spesa, dei problemi e nient'altro. Vede, Presidente, da una parte infatti c'è l'atteggiamento del governo guidato oggi da Giorgia Meloni, che approva un piano case che costituisce una politica strutturale che aumenta l'offerta degli alloggi recuperando gli immobili pubblici inutilizzati. Dall'altra parte c'è chi invece continua a fare demagogia, pur avendo governato questo paese per anni, molto più di noi avete governato, e aver dimostrato di non essere stato capace di utilizzare in maniera proficua le risorse pubbliche. Se è vero come è vero che il governo Conte ha speso qualcosa come 174 miliardi di euro, dati MEF, Agenzia delle Entrate, badiamo bene, cifra che è quasi pari al valore del PNRR, e per ristrutturare solo il 4%, dico il 4% del patrimonio immobiliare italiano, pari a 500.000 edifici su 12,2 milioni di fabbricati. Parliamo, poi sappiamo, di ristrutturazioni che hanno interessato di fatto soltanto la parte ricca del paese, e noi pensiamo invece alla parte che non ce la fa. Un po' come dire che la montagna appunto ha partorito il topolino. Peccato che poi questi denari di tutti noi, di tutti gli italiani, della collettività, abbiano avuto un impatto sui conti pubblici, sul deficit assolutamente devastante, così come certificato anche dalla Corte dei Conti. Lo dico quindi con una punta di orgoglio: qui non stiamo gettando fumo negli occhi degli italiani come è stato fatto con il bonus casa, o nelle tasche, ma stiamo mobilitando qualcosa come 10 miliardi di euro tra investimenti pubblici ed investimenti privati per un obiettivo ben preciso. E allora viene da chiedersi sommessamente perché chi ha governato prima di noi non abbia appunto affrontato in questa maniera il problema della casa, mentre oggi ho sentito venire qua a pontificare, a spiegarci appunto come avremmo dovuto utilizzare queste risorse non avendolo fatto appunto prima. Per anni si è discusso di emergenza abitativa come di immigrazione, e anche quella è una cosa che abbiamo risolto noi addirittura con l'Europa, come se fosse appunto anche quella una condizione permanente, o anche questa una condizione permanente quasi inevitabile. Invece vedete, anche sull'immigrazione si è visto che non c'è nulla di inevitabile quando si fa buona politica, quando si crede in quello che si fa e quando si crede di fare le cose utili ai cittadini. Allora mi chiedo se diventa permanente appunto non è più un'emergenza, è un fallimento, e noi non siamo abituati ai fallimenti. Una parola che voi purtroppo non conoscete. Pensiamo ad esempio in tema di edilizia, all'importante opera di sburocratizzazione che stiamo introducendo, semplificando i permessi legati alla SCIA, oppure alle conferenze dei servizi semplificate, per cercare di agevolare la messa a terra di quei progetti di rigenerazione urbana che riguardano qualcosa come 60-80 mila alloggi di edilizia residenziale pubblica che sono ancora sfitti. Ma perché sono ancora sfitti? Non perché i comuni o le agenzie non li vogliano assegnare. Sono sfitti semplicemente perché da decenni attendono di essere ristrutturati, di essere recuperati, cosa che i vostri governi non hanno mai fatto. Stiamo parlando cioè di 650.000 famiglie nelle graduatorie comunali ancora in attesa di una casa. Poi ci sarebbe tutto il discorso di chi viene prima nell'assegnazione delle case, ma questo sarebbe un altro argomento. Per questo voglio dire alle opposizioni che se abbiamo introdotto tutte queste semplificazioni necessarie, di certo lo abbiamo fatto non per avvantaggiare la solita manina che voi conoscete bene, ma al contrario per dare una mano vera e dare risposte vere soprattutto a chi un alloggio lo sta chiedendo da anni e potrà finalmente riceverlo con un grande sospiro di sollievo. Investire sulla rigenerazione urbana significa infatti poter ridare dignità ad alcune zone del nostro paese. Questo non è un tema secondario, ma un tema principale legato soprattutto alla sicurezza delle nostre città, alla sicurezza dei nostri quartieri. Le città si rigenerano prima di tutto riqualificando e valorizzando ciò che hanno, non costruendo nuove periferie che poi sappiamo diventano di fatto delle nuove banlieue, dove spesso e volentieri i nostri militari, la nostra forza di polizia non possono neanche più mettere piede, ma voi questo problema non ve lo ponete. Sul versante dell'edilizia pubblica e sociale il testo stanzia risorse ingenti e ben programmate, quasi 1 miliardo di euro fino al 2030. A questo si affianca un fondo di garanzia per la morosità incolpevole, segno di un'attenzione concreta verso le famiglie che attraversano momenti di difficoltà economica non per propria responsabilità, e procedure più semplici e trasparenti per consentire agli inquilini storici non morosi di accedere finalmente alla proprietà della propria casa. Il cuore innovativo del provvedimento però l'edilizia integrata, un modello che merita di essere sottolineato per la sua intelligenza regolatoria. Si coniuga l'iniziativa privata con un vincolo sociale stringente, imponendo che almeno il 70% degli investimenti sia destinato ad alloggi a canone a prezzo calmierato con una riduzione

0: Oggi si possiede, chi possiede anche un piccolo locale, una bottega che non è più appetibile sul mercato ma che non può evidentemente abbattere, debba essere tassato due volte. Con IMU e IRPEF, vado a concludere Presidente, sì lo so, debba essere tassato due volte come IMU e IRPEF per il solo fatto di non riuscire ad affittarla e non di volerla affittare. Questo è il senso vero e profondo comunque del piano casa che il governo Meloni, a cui orgogliosamente voteremo a favore di questo provvedimento, perché quando ci siamo assunti l'onere e l'onore di governare il paese, ci siamo assunti anche la responsabilità delle scelte, scelte che portiamo sempre fino in fondo, scelte delle quali siamo orgogliosi, scelte che sappiamo essere condivise dai cittadini italiani. Per tutti questi motivi ovviamente il gruppo che presiedo voterà a favore del provvedimento. Grazie Presidente.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Magni, prego.
2: Grazie Presidente. Vorrei iniziare dicendo, facci una domanda, noi ci facciamo una domanda molto semplice e ci poniamo ovviamente anche una risposta. Il piano casa presentato dal governo è davvero all'altezza dell'emergenza abitativa in cui vive oggi il paese? La nostra risposta è no, sia sul metodo sia sul merito. Sul metodo, ora è da oltre 3 anni che si parla del piano casa, si è arrivato con un decreto prendere o lasciare, e visto qua che ci dà lezione che cosa fare e non fare, ora noi siamo una piccola forza che però ad esempio su questo tema abbiamo presentato una nostra proposta sia alla Camera che al Senato, impossibilitati però a confrontarsi nel merito, perché se si pone la fiducia, se si dice prendere o lasciare, uno, cioè questo è il dato, dovrebbe essere la cosa che funziona dentro un Parlamento, fermo restando che la maggioranza è la maggioranza, l'opposizione è l'opposizione, quindi senza mischiare su questo terreno. Però vedi che qui le verità in tasca non ce le ha nessuno, almeno io non ce le ho, ma non ce le ha neanche la maggioranza. Forse il confronto ci avrebbe permesso e ci permetterebbe di dare delle risposte, anche perché, vedete, voi governate ormai da 4 anni e continuate a scaricare, però in questi 4 anni è successo un fatto. Dati Istat, dal 21 al 25 i salari sono diminuiti dell'8%, quindi il problema è la capacità di risparmio delle famiglie e diciamo si è arretrato, è diminuito, e invece il costo delle case è aumentato significativamente e molte persone spendono circa il 50% per far fronte al problema della casa, delle proprie condizioni economiche. Quindi c'è un aumento della disuguaglianza forte. E chi è intervenuto in questo periodo? Ad esempio i comuni, che voi avete escluso. Cioè avete nominato un commissario, poi ci torno su questo, avete escluso il ruolo dei comuni. Ma i comuni si trovano tutti i giorni, perché l'aumento della morosità incolpevole, degli sfratti per morosità incolpevole, è aumentata. Però non c'è più il fondo, però a queste persone bisogna dare una risposta. E chi lo deve fare? Molto spesso i comuni o le associazioni, le organizzazioni sociali, la Caritas e altri, cioè che intervengono su queste cose. E questo è un dato. Di fronte a questo voi che cosa rispondete? Escludete questi soggetti, forse ho detto prima che bisognerebbe affrontare questo tema. E magari affrontare un altro tema che è di questo periodo, diciamo, della vita del mondo, che molto spesso, cosa che non succedeva in passato, oggi abitare in una città, ad esempio come Milano, per un lavoratore o una lavoratrice, per una famiglia, diciamo, cosiddetta popolare o per i figli delle famiglie popolari è impossibile. Viene, e quindi c'è l'espulsione, diciamo, dai grandi centri urbani delle famiglie popolari, e che aumentano i costi, perché non solo devono andare in periferia ma poi per andare al lavoro devono aumentare i propri costi e quindi le proprie sofferenze. E ad esempio, cioè, ad esempio, ho fatto tante discussioni, ma dal 2023 molti ragazzi e ragazze hanno protestato, hanno con le tende all'università. Avete detto facciamo un piano di recupero di alcuni immobili dello Stato per dare risposta ai studentati. Dov'è? Domanda. Dove sono finiti? Quanti sono questi studentati fatti? Quale risposta è stata data ai giovani in questa direzione? Nulla. Nulla. In sostanza chi ha dovuto far fronte è sempre la tasca della famiglia.

0: chi ce la fa. Chi non ce la fa, ovviamente, si arrangia, come si usa a dire. Adesso, e quindi questo è lo stato dell'arte, diciamo in questi 4 anni. Poi una riforma strutturale, ho già detto stamattina nella discussione sulla pregiudiziale, è vero che una riforma organica è anni, molti anni che non si fa. Però cioè, questa è cambiata la tipologia e non basta rispondere che si faranno 100.000 alloggi intanto in 10 anni. Ma forse avere un altro obiettivo anche di fronte al fatto che c'è una domanda oggi di circa 650.000 famiglie che chiedono un alloggio popolare, forse sarebbe opportuno, visto che 100.000 alloggi in 10 anni, 650.000 famiglie oggi che chiedono una casa, forse sarebbe opportuno avere un piano straordinario di intervento per dare queste risposte immediate, perché questa è l'esigenza che hanno. L'altra esigenza, il rischio è che poi, come si dice, qualcuno si deve in qualche modo arrangiare e allora va recuperato velocemente il patrimonio pubblico. Ma anche qua, forse se ognuno di noi si confronta ad esempio con i comuni e discute con gli stessi, forse molti piccoli comuni, ma anche quelli medi, hanno fatto magari molte più interventi o hanno in programma di fare molti più interventi di quanto noi pensiamo, e avere insieme la possibilità di dare una risposta e in questo caso selezionare anche il finanziamento, che qui non c'è, perché pensate a un finanziamento se riuscite a mobilizzare alloggi o stabili, e quindi in sostanza si va in questa direzione. Quindi non c'è una programmazione, e tant'è che voi pensate di nominare un commissario, cioè non pensate, avete deciso che bisogna nominare un commissario, quindi l'uomo forte al comando, cioè che decide pagato profumatamente, perché è come dire che fate un ministero ad acta, no? Sostanzialmente per questo, in sostanza che, ma se io fossi un sindaco, se io fossi un presidente di regione, chiederei calma a venire a imporre, diciamo, il cosa fare. Perché? Perché bisognerebbe affrontare la questione degli strumenti urbanistici ed evitare il consumo di suolo, sostanzialmente, intervenendo, certo, sulla rigenerazione urbana. In alcuni casi, anche abbattendo magari le case che sono dello Stato, cioè che sono più che ristrutturare, bisogna abbattere e ricostruire senza cambiare, e quindi in sostanza in rapporto alla tipologia di famiglia, perché molto spesso alcune case sono inaffittabili perché sono depauperate, ma altre perché la dimensione rispetto alle famiglie precedenti è diversa e che quindi creano, tra domanda e offerta c'è una differenza, non ci si trova. Però insisto, mica per costruire la casa, a me me l'ha insegnato un vecchio che si occupava di cooperative edilizie. Io sono andato a spiegargli che c'era una legge che dava la possibilità dell'esproprio. Lui mi ha ascoltato per un certo momento, un attimo, diciamo 10 minuti, poi mi ha detto basta, non dire più stupidaggini. Per costruire le case, per fare la casa, ci vuole una capacità economica per far fronte. E difatti, come ho fatto fronte a questo? Il fatto è che sul fatto di far conto sul mio stipendio e lo stipendio della mia compagna, abbiamo potuto, diciamo, fare il mutuo e pagarci la casa. La domanda è: ma oggi i giovani e le giovani sono in grado di avere questa autonomia? La maggior parte no. La maggior parte no. Perché? Perché vivono una situazione di precarietà, e se uno è precario, ha un lavoro parziale e va a chiedere il mutuo, la banca non glielo dà se non c'è la garanzia dei propri genitori. E molto spesso, giustamente, i giovani si sentono, cioè non possono continuare a essere esclusivamente sotto, diciamo, tutelati continuamente dai genitori, vogliono la propria autonomia. Almeno a me è capitato questo. Mia figlia mi ha detto: no, non voglio la tua, voglio la mia di autonomia. L'hai avuta tu, la voglio anch'io. Ma questo è il mondo che noi dovremmo rispondere a questi giovani che ci chiedono questa cosa. E quando dicevo quindi che non ci siamo sul metodo, perché non avete, volete evitare il confronto e quindi fate, diciamo, in modo arrogante, politicamente arrogante, decidiamo noi e quindi poniamo la questione di fiducia, nel merito, perché quello che voi qui scrivete non ha nessun rapporto reale con la società, con quello che succede. Perché se non si affronta il problema della questione del reddito, e ho spiegato prima che c'è una diminuzione dell'8% a fronte del fatto che il costo aumenta, e per di più quelli che in sostanza chiedono maggiore autonomia, che sono i giovani coppie, i giovani singoli che pensano di farsi comunque avere un'autonomia loro, non hanno la possibilità perché nessuno gli dà il mutuo per poter fare e intervenire su questo. E questo ne risente anche l'economia, perché certamente il volano di costruire una casa, io sarò tradizionalista a differenza di altri, però la questione è che avere una propria casa significa costruire, e quando uno fa una, si fa una famiglia, fa una casa, vuol dire che c'è una serie di cose che fanno girare l'economia, perché bisogna arredarla, perché bisogna costruire, bisogna prendere gli elettrodomestici, c'è una serie di cose da fare, cioè dà un volano all'economia. Vogliamo darlo questo volano all'economia? Allora forse bisogna fare, e per fare finisco, però al di là di tutte queste cose bisogna fare prima di tutto intervenire sul fatto di ripristinare il fondo sulla morosità incolpevole. Un attimo, concludo. Dicevo, ricostruire il fondo affitti per le morosità, per intervenire sulla morosità incolpevole e dare una risposta principalmente, dicevo, a quelli che oggi rischiano di perdere la casa e quindi di bloccare questa fuoriuscita, e nello stesso tempo avere un'attenzione particolare alle giovani generazioni che possono costruire, che sono il futuro del nostro paese, hanno il diritto di avere una propria autonomia, e su questo quindi costruire un modello che sia in grado di dargli la possibilità economica. Su questo bisogna quindi garantire lavoro e salari, cose che oggi non siete in grado di fare. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Rosso, prego.
2: Grazie Presidente Ronzulli. Piano casa non è un provvedimento come gli altri. È la prima risposta organica, strutturale e finalmente coraggiosa che l'Italia mette in campo dopo anni di immobilismo, frammentazione e investimenti episodici. Insomma, una riforma urgente e attesa. Per la prima volta affrontiamo la questione abitativa non come un'emergenza da tamponare, ma come una priorità nazionale, come una leva di sviluppo, come uno strumento di coesione e dignità sociale. Questo provvedimento è fondamentale perché rimette al centro sia l'abitare come diritto e sia il sistema casa come infrastruttura strategica per il Paese. Il cuore del piano è il programma straordinario di recupero dell'edilizia residenziale pubblica e sociale. È una scelta politica netta, quella che prima di costruire il nuovo bisogna riutilizzare ciò che già esiste. È una scelta che salvaguarda i vecchi investimenti, razionalizza ed efficienta il patrimonio esistente e salvaguarda l'ambiente. In un paese con decine di migliaia di alloggi pubblici vuoti, per mancanza di manutenzione, continuare a ignorare questo patrimonio sarebbe irragionevole e irresponsabile. Il decreto quindi mobilita risorse, centralizza la governance, accelera le procedure e mette Invitalia nelle condizioni di selezionare gli interventi con criteri trasparenti e nazionali. È una misura che produce 60.000 alloggi abitabili in tempi rapidi, senza consumo di suolo, senza sprechi. La nomina del commissario straordinario è una scelta di efficienza. Per anni il sistema dell'edilizia residenziale pubblica è rimasto ostaggio di competenze sovrapposte, di conflitti tra enti, di ritardi amministrativi. Il commissario rompe questo schema e ha compiti ben precisi. esegue la ricognizione del patrimonio pubblico, coordina gli interventi, accelera le procedure, garantisce uniformità nazionale. E insomma la risposta che serviva per superare la paralisi amministrativa che ha bloccato migliaia di alloggi. Il piano casa non è solo un intervento sull'edilizia, ma è soprattutto politica sociale, molto concreta, come il fondo per la morosità incolpevole dell'edilizia pubblica residenziale che protegge gli inquilini fragili e stabilizza gli enti gestori, così come riconoscere la priorità per le famiglie con disabilità nel fondo prima casa è un atto di giustizia sociale. Così come il rifinanziamento per gli studenti fuori sede che risponde a un'emergenza reale nelle città universitarie. Sono misure che parlano ai bisogni veri delle persone, non alle ideologie. Anche le disposizioni che prevedono il riscatto e nuovi percorsi di autonomia non sono assistenzialismo, ma responsabilizzazione. L'articolo 5 sul riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è una scelta politica moderna, perché dà agli assegnatari meritevoli la possibilità di diventare proprietari senza svendere il patrimonio pubblico, perché ogni euro incassato torna nel circuito dell'edilizia sociale. È una misura che crea mobilità, responsabilità e nuove risorse. Poi il decreto affronta finalmente il cosiddetto tema della fascia grigia, cioè aiuta a trovare a casa a chi è troppo abbiente per accedere alle graduatorie delle case popolari, ma troppo povero per accedere a un'abitazione ai prezzi di mercato. Penso ai giovani, ai lavoratori fuori sedi, agli studenti, alle famiglie meno abbienti. La risposta si chiama edilizia integrata, con canoni ridotti del 33%, vincoli trentennali e criteri di sostenibilità. La politica per la casa più avanzata che il nostro Paese abbia mai messo in campo, una politica abitativa che non lascia indietro nessuno. Un'altra grande innovazione è il fondo housing di coesione, cioè la leva finanziaria che mancava nel sistema casa. Per la prima volta l'Italia costruisce un veicolo finanziario nazionale dedicato all'housing sociale, capace di attrarre capitali pubblici e privati, di coinvolgere regioni e amministrazioni centrali, di creare comparti territoriali e di generare interventi su larga scala. Poi ci sono semplificazioni vere, non slogan. Tra queste la SCIA rafforzata, la conferenza di servizi accelerati, i mutamenti di destinazione d'uso agevolati, la dichiarazione implicita di pubblica utilità. Sono strumenti che permettono ai progetti di essere realizzati e non di essere tenuti fermi nei cassetti. In sostanza si mette in campo una visione moderna dello Stato, che non è più solamente un immobile proprietario di immobili, ma diventa un attivatore di valore. Il piano casa infatti valorizza il patrimonio pubblico, ad esempio delle forze armate, dell'INPS, degli enti territoriali. Non si limita a gestire l'esistente, ma lo trasforma in opportunità abitativa e in leva di sviluppo. È una visione dello Stato che non accumula immobili inutilizzati, ma li mette al servizio delle persone. Questo piano casa va quindi nella direzione giusta. Finalmente mette insieme ciò che da anni è stato separato: le politiche sociali, le politiche urbane, le politiche di coesione e i nuovi strumenti finanziari evoluti. Ed è un piano rivoluzionario, perché affronta la questione abitativa non come un costo, ma come un investimento sul futuro del Paese, con soldi veri, posto che mobilita qualcosa come 10 miliardi di euro, attivando attenzione agli investimenti dei privati, che in Italia sono diventati una necessità. Nel nostro Paese non possiamo pensare di realizzare nuove case di edilizia pubblica senza una solida partnership con il privato. Visto che noi siamo contrari a altre soluzioni stataliste, finanziate magari da patrimoniali, come vorrebbe qualcuno di sinistra, noi puntiamo invece su un'alleanza tra pubblico e privato, perché consideriamo gli imprenditori non dei prenditori, come sostiene qualcuno a sinistra, ma persone che investono nel nostro Paese, creano lavoro, creano benessere e sostengono l'economia. Insomma, un provvedimento complesso che restituisce credibilità allo Stato, che non è più spettatore, ma protagonista nell'indirizzare le politiche della casa. Un risultato molto importante, Presidente, perché noi di Forza Italia, noi del centrodestra, vedete, non coltiviamo i poveri, non godiamo se i ricchi piangono, come diceva un manifesto di sinistra di qualche anno fa. Noi vogliamo invece che le persone meno abbienti sorridano, abbiano un tetto sulla testa, possibilmente di loro proprietà. Noi coltiviamo il benessere degli italiani e avere una casa è una componente fondamentale della serenità delle persone e delle famiglie. Per questi motivi annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.
1: Grazie senatore Rosso, ha chiesto di parlare la senatrice Di Girolamo, prego.
3: Grazie Presidente, colleghi, colleghi e rappresentante del governo. Piano Rave, piano Albania, piano giustizia e adesso siamo arrivati al piano casa. Insomma, con voi tutto è molto piano, piano. Ed è, diciamo, un po' questo quello che ha rappresentato la caratteristica di questo governo. 4 anni, 0 risultati e ancora parlate di piani. Ma invece parliamo di come questo provvedimento è nato, perché il metodo, Presidente, è sostanza, soprattutto in politica. Avete, qualcuno, la Presidente Meloni ha sbandierato in pompa magna questo piano, era il luglio del 2023, per poi portarlo in Consiglio dei Ministri il 30 aprile del 2026. Bene, colleghi, 3 anni di letargo legislativo che utilizzate oggi come scusa per venire qui e a portarci questo piano per la casa sotto forma di decreto legge, sotto forma di urgenza, che per carità, la casa è un'urgenza, il tema della casa è un tema d'urgenza, ma non da affrontare così come lo fate voi. Oggi ci chiamate qui a votare a porre il nostro voto su un provvedimento che non ci fate discutere, su cui apponete la vostra ennesima fiducia, che su un'ennesima attività di decretazione d'urgenza che continua a svuotare di senso queste istituzioni. E allora la verità è che non c'è effettivamente una necessità di urgenza su questo provvedimento, se non quella per voi di confezionare l'ennesimo spot elettorale di fine legislatura, uno spot che passa sulla pelle viva dei cittadini che in voi in questo caso avevano riposto delle aspettative, ma vista l'inconsistenza del vostro operato è tutto un dire. Il testo, infatti, è un altro capitolo del vostro fantastico libro dei sogni, che conti alla mano si rivela un clamoroso gioco delle tre carte finanziario. Il cuore del piano prevede uno stanziamento di 970 milioni di euro fino al 2030 e questo stanziamento servirà a ristrutturare gli alloggi pubblici, ma come dire, non sono queste delle risorse nuove, come dire, il governo non ha fatto alcuno sforzo in più per dare risposte ai cittadini. Avete semplicemente preso la consistenza di un fondo già esistente, lo avete preso e lo avete etichettato con un altro nome, il vostro nome. Questa è la vostra azione politica. Questa è la vostra azione politica, ma voi sbandierate grandiosi risultati e obiettivi raggiunti, ma vediamoli questi risultati. 970, quindi dicevo, sono i milioni che avete stanziato per questo progetto e 60.000 è il numero degli alloggi che Salvini ha annunciato. Ora abbiamo perso il numero degli annunci di Salvini. Però a conti fatti, ora non chiediamo a voi di farli i conti, per carità, li facciamo noi e vi diciamo che a conti fatti alla fine voi avete previsto uno stanziamento di 16.000 euro per la ristrutturazione di ogni singolo alloggio. Allora o è questo o è vero che non ristrutturerete 60.000 alloggi ma la metà, quindi 30-35.000. E allora, a parte che la cifra è ridicola, anzi direi è offensiva, cioè noi stiamo parlando di queste cifre, di queste situazioni, mentre fuori ci sono 650.000 famiglie che sono in lista d'attesa, mentre fuori ci sono 100.000 alloggi di case popolari che restano sbarrate, chiuse, perché mancano i fondi, come voi riconfermate in questo provvedimento, perché mancano fondi nuovi per la loro ristrutturazione. E dite che questo questo è un vostro progetto, certo, che poggia le basi su tre pilastri. Questo è quello che dite voi. Noi diciamo che i vostri tre pilastri si poggiano ma su un terreno davvero instabile, perché questo dei 970 milioni di cui vi ho appena parlato è il primo pilastro, già abbiamo capito come e quanto possa scricchiolare. Il secondo è quello dell'housing sociale, 10 miliardi in 10 anni. Guardate, detta così è bellissima, però poi ti arriva il provvedimento che in qualche ora sei chiamata a guardare e ti accorgi che questo pilastro non è altro che una cambiale senza copertura che voi girate ai governi che seguiranno a voi per scaricarvi pure la coscienza. Fate un'operazione di ingegneria finanziaria e istituite il cosiddetto fondo housing coesione, che tecnicamente si configura come un fondo di fondi. Per dirlo in parole chiare e comprensibile, il governo, lo Stato, non acquisterà mattoni, non ristrutturerà nuovi dei tetti con questi fondi, no, acquisterà altre quote di fondi immobiliari privati. E questo meccanismo, è quindi praticamente lo Stato interviene in maniera non diretta e trasparente con fondi che generano una sorta di scatole cinesi che alla fine della fiera e dei meccanismi tolgono risorse dai territori. E il terzo, questo è il vostro secondo pilastro che scricchiola, il terzo è quello dell'edilizia integrata. E questo, Presidente, credo che sia veramente il pilastro più spudorato, il pilastro più fragile e più pericoloso di tutto il provvedimento. Con il meccanismo del 70-30 cedete patrimonio pubblico ai privati, consentendo loro di vendere o affittare il 30% degli alloggi a prezzo di mercato. Cioè praticamente voi decidete di trasformare un delitto sociale in un asset finanziario per investitori, mentre tenete il 70% di quegli alloggi costruiti dai privati a prezzo calmierato del 33%, ben sapendo, o almeno dovreste saperlo, e se non lo sapete mi fa piacere riportare l'informazione a quest'aula, che oggi sulla busta paga di un operaio medio il peso di una quota d'affitto pesa dal 44%, se parliamo di centro, di sud, fino al 65% per un operaio medio che vive al nord. E allora voi comprenderete che questa manovra non trova sostenibilità se già partiamo da una percentuale di peso sulla busta paga che è ben distante da quelle che avete previsto. E poi c'è l'azzardo gestionale, il vero azzardo gestionale, che è l'istituzione del commissario straordinario per la ricognizione del fabbisogno. Praticamente è un uomo che centralizza a sé poteri spaventosi e che può operare in deroga ad ogni cosa, ad ogni disposizione di legge, quindi anche al codice dei contratti. Questo commissario è legittimato ad avocare a sé ogni controllo sulla pianificazione, scavalcando sindaci, consigli comunali, piani regolatori regionali. Può decidere di trasformare zone industriali o artigianali semplicemente con un colpo di ordinanza in una zona residenziale. Può persino superare il dissenso delle amministrazioni locali portando la decisione direttamente in Consiglio dei Ministri. Signori, avete creato un superuomo, un supercommissario libero di agire come meglio crede, aggirando vincoli, divieti. Insomma, con questo piano casa voi avete deciso praticamente di partire dall'arredamento, più in particolare dalle poltrone, visto che avete avuto la necessità di assegnarne una ancor prima che questo provvedimento venga trasformato in legge, sia convertito. Ragazzi, questo, vabbè, quasi un record. E attenzione, devo se non altro ammettere che l'avete scelta pure bella comoda questa coltrona, visti i 493.000 euro di stipendio che gli assegnate a questo commissario per farlo lavorare solo 18 mesi. Ma poi si sa, perché vi conosciamo bene ormai, a legiferare e dare risposte siete lentissimi, ma quando si tratta di sistemare qualche amico non vi batte davvero nessuno, anzi spesso, come in questo caso, prima spunta il nome, poi spunta l'incarico e alla fine spunta il provvedimento. E già, perché ancor prima che questo decreto diventi legge, tra le varie ed eventuali cause di necessità e di urgenza straordinaria c'era anche quella di assicurare nuove poltrone. E come detto lo fate veramente in fretta, ma poi quanto ci costa tutto questo apparato? Perché ovviamente non è solo una poltrona, la nomina di un commissario si porta via tante e tante altre cose. Beh, a conti fatti, in un anno e mezzo oltre 3 milioni di euro tra commissario, subcommissario, struttura di supporto, gli esperti e l'eventuale commissario aggiunto per i grandi progetti di edilizia integrata. Questo commissario, di cui ho detto la cifra per 18 mesi, beh, all'anno prenderà 34, scusate, al mese riscuoterà 34.000 euro per il suo lavoro, e io questa cifra la voglio mettere a confronto con quella che questo governo stanzia per le 30.000 famiglie che ogni anno subiscono uno sfratto per morosità, che è 5,50 euro al mese. Signori, 34.000 contro 5,50. Bravi. Presidente, vado in chiusura, avrei voluto dire altro, ma non ho tempo. E allora, Presidente, certamente il Movimento 5 Stelle non sarà complice di questo scempio legalizzato. Votatevi questa vostra ennesima fiducia. Da quello che si sente in giro pare che non ne siete manco più tanto convinti voi di darvi tutta questa fiducia. Noi dubbi non ne abbiamo, continueremo, e dichiaro il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento e alla fiducia in questo governo.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Potenti.
4: La ringrazio, Presidente, e è con grande orgoglio che a nome del gruppo Lega intervengo per seguito sui lavori di questo importante provvedimento. Siamo assolutamente felici di poter esprimere, lo dico sin da ora, un giudizio positivo, conferendo quindi al governo la fiducia su questo importante atto. Dopo l'ascolto della discussione che si è dipanata in questi minuti, abbiamo appurato due cose che almeno mettono d'accordo tutti i presenti. È sotto gli occhi di tutti la crisi abitativa che caratterizza il Paese. È sotto gli occhi di tutti che il Paese sia effettivamente fondato sulla proprietà, non come vorrebbe qualche nostalgico, sulla possibilità di condividere in comunismo i beni. Nel nostro codice trovano fortunatamente luogo degli articoli e delle norme che tutelano la proprietà privata. E se c'è un partito che ha tutelato culturalmente il diritto di abitare una casa, che sia di proprietà o che sia assegnata attraverso un atto amministrativo a un cittadino meno abbiente, quel partito è la Lega. La Lega che ha costruito un modello amministrativo sin dai primi anni 90, grazie al quale i nostri amministratori avevano il coraggio di andare a vedere cosa accadeva all'interno degli alloggi popolari. Il nostro movimento ha lanciato, e poi in tutta Italia è tanto richiesta oggi, la figura di quegli amministratori che hanno avuto il coraggio di introdurre dei criteri selettivi per individuare le priorità a cui fare riferimento per destinare beni pubblici in via, chiamiamola, preferenziale. Noi della Lega abbiamo sempre scelto residenti di lungo corso e una premialità di punteggio per coloro che per molto tempo erano rimasti esclusi dall'assegnazione degli alloggi popolari. E poi permettetemi, quando abbiamo dovuto difendere una qualunque proprietà privata e l'assegnazione di una casa, beh, ci siamo distinti perché abbiamo introdotto delle norme coraggiose come quella sulla legittima difesa, e abbiamo introdotto norme altrettanto moderne come quella che abbiamo condiviso nel decreto sicurezza per introdurre un reato specifico per restituire case sottratte furtivamente in momenti di assenza, alloggi pubblici occupati da delinquenti in assenza dei nostri anziani. Ebbene, arriviamo al merito quindi di questo provvedimento che evidentemente completa un quadro culturale su cui, ripeto, il nostro partito è stato sempre coraggioso, e per 30 anni, quando alcuni dei nostri più anziani amministratori, voglio ricordare il sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini, che soleva dire che si pagava da parte dei nostri lavoratori e datori di lavoro la GESCAL e l'INACASA per avere una casa, ma si vedeva sorgere accanto alle proprie abitazioni case dei nomadi o occupazioni abusive. Beh, noi ci siamo sempre opposti a questo schema, chiamiamolo di funzionamento, ma dobbiamo anche dire, qui ci preoccupa molto, che quando noi con questo provvedimento destiniamo importanti risorse che per la prima volta non vanno a gravare sulle tasche dei lavoratori o dei datori di lavoro, ma coinvolgiamo i privati a investire su questo grande piano di ammodernamento, dobbiamo anche essere certi che questi denari vengano mantenuti e vengano gestiti da quegli enti che dovranno poi gestire gli alloggi popolari. Mi risulta ad esempio a Roma un sindaco, Gualtieri, che stanzia somme ingenti per coprire consumi abusivi di utenze. È stato scoperto recentemente addirittura un pagamento che in 10 anni è arrivato a 500.000 euro per coprire i costi di allacci di utenze per occupanti abusivi di un'ex colonia, la Vittorio Emanuele. Beh, questo è un modello che evidentemente non appartiene alla Lega. Dove la Lega amministra, dove la Lega ha amministrato, culturalmente questo tipo di sensibilità non esiste, chissà perché. Ebbene, questo provvedimento si basa su 3 pilastri fondamentali, lo si è detto. Il recupero, si intende quindi cercare di recuperare quelle migliaia di immobili che, guarda caso, non sono utilizzabili perché magari si sono danneggiati, si è sfondata la porta per entrare per occuparli, si è rubato l'impianto elettrico allorché si è abbandonato l'alloggio, abbiamo portato via di tutto, porte, finestre. Beh, questi sono i frutti di tanta bontà che qualche amministrazione, che qualche ente ha voluto riservare in alcune parti del nostro paese a soggetti che si sono appropriati illegalmente di immobili messi loro a disposizione da parte delle nostre comunità locali. Nessuno si era mai occupato della fascia grigia. Mi preme sottolineare un aspetto molto particolare. L'agenda pubblica fino ad oggi ha ignorato il problema della casa come emergenza abitativa dovuta dall'effetto dell'espulsione dai grandi centri urbani di intere categorie di mercato rappresentate da studenti, giovani lavoratori, famiglie monoreddito, categorie che spesso sono troppo ricche per accedere alle case popolari ma troppo povere per sostenere dei canoni di mercato libero. Beh, è sotto gli occhi di tutti che le trasformazioni economiche che stanno subendo città come Roma, come Milano, hanno reso del tutto impossibile a determinate categorie di soggetti di accedere all'immobile attraverso il mercato, con l'affitto o con l'acquisto. È sotto gli occhi di tutti, ma è sotto gli occhi di tutti anche nei centri minori, che sono magari importanti centri turistici. Nel periodo estivo moltissimi proprietari non sono disponibili ad affittare, locare le proprie abitazioni a soggetti che le vogliano vivere tutto l'anno, ma preferiscono destinarle, ovviamente questa è una libertà che noi rispettiamo, per pochi mesi al settore turistico. Dobbiamo quindi prendere assolutamente dei provvedimenti e rimediare a queste storture che vedono oggi purtroppo gravati da questi effetti non famiglie inabbienti o poverissime, ma classi sociali che potremmo chiamare intermedie, che purtroppo per motivi di lavoro devono spostarsi vicino ad aree urbane e sono costrette ad accettare dei prezzi fuori mercato, mangiando completamente le proprie buste paga per garantirsi il diritto all'abitazione. E quindi sia assolutamente benvenuto questo, diciamo, schema di decreto con il quale introduciamo su 3 pilastri un piano di riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico, un programma per l'edilizia residenziale sociale e appunto il coinvolgimento anche di soggetti privati nell'edilizia convenzionata con programmi infrastrutturali di edilizia integrata. Beh, abbiamo sentito parlare molto di provvedimenti risalenti nel tempo, di cui noi in Italia siamo fieri. Abbiamo nel corso della discussione sentito parlare del cosiddetto piano Fanfani. Beh, nel periodo post bellico il problema della casa significava evidentemente restituire agli italiani un tetto dopo che il patrimonio immobiliare era stato completamente distrutto dalla guerra. Oggi questo testo, voluto fortemente dal ministro Matteo Salvini, ha un significato sociale del tutto nuovo, perché mira ad ottenere, attraverso un'operazione sociale senza precedenti che questa maggioranza coraggiosamente ha deciso di appoggiare, una deregolamentazione, una fluidificazione del mercato che, ripeto, è aggredito da processi di crescita del tutto eterogenei e speculativi. Questa è un'opera sociale, in altri tempi forse si sarebbe detta socialista, ma una grande e coraggiosa riforma che noi siamo certi lasceremo in dote alle nostre future generazioni, perché ovviamente Roma non è stata costruita in un giorno, né tantomeno grandi categorie di amministratori che oggi fortunatamente il centrodestra ha alla gestione di regioni e di enti locali più piccoli, con i quali noi orgogliosamente saremo in grado di mettere a disposizione degli italiani a prezzi calmierati, grazie a strumenti come Rent to Buy, un grande patrimonio edilizio immobiliare che nei prossimi anni soddisferà una fascia di richieste del tutto nuova a cui fino ad oggi nessuno aveva pensato. Quindi orgogliosamente, ripeto, voteremo sì a questo provvedimento, dando la fiducia al governo del centrodestra.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Irto, prego, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, colleghi. Arriviamo all'esame di questo decreto dopo un anno di annunci, di conferenze stampa, di interviste, di promesse. Lo avete chiamato piano casa, ma di piano e di casa in questo provvedimento c'è veramente poco. E difatti questo si smonta da solo nel momento in cui guardiamo, dati alla mano, alla crisi abitativa del nostro Paese. In Italia oltre 650.000 famiglie sono in attesa di una casa popolare. Le liste si allungano in particolar modo nelle grandi città, dove l'emergenza abitativa colpisce in maniera più forte. Tradotto in ulteriori numeri, significa che almeno 1,5 milioni di persone sono in una situazione di disagio abitativo. 1,5 milioni di persone che hanno difficoltà a pagare l'affitto. Lo dico al collega Potenti e agli altri colleghi di maggioranza. Parliamo di lavoratori con redditi bassi, di giovani coppie, di single, di studenti fuori sede, anziani che vivono da soli, famiglie monoreddito, genitori separati, persone che non riescono a pagare l'affitto. E allora, se andiamo ancora ai numeri degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, vediamo che sono circa 900.000 le case popolari nel nostro Paese e almeno 80.000 di queste sono inutilizzate. Ulteriori dati ci dicono che oltre il 50% del patrimonio è stato costruito prima del 1980 e solo un limitato 2,5% dopo il 2010. Dati che ci segnalano la necessità di una manutenzione straordinaria, strutturale e adeguata. Nel 2024 sono stati emessi oltre 40.000 provvedimenti di sfratto e più di 21.000 sono arrivati in esecuzione, in pratica 60 al giorno. Ora, questo quadro che ho riassunto in questi numeri avrebbe dovuto fare da base per strutturare una strategia nazionale vera per il diritto all'abitare. Senza parlare di cose impossibili, una strategia degna di chiamarsi piano casa avrebbe dovuto muoversi almeno su tre livelli. Il primo, organizzando risorse aggiuntive su come e dove reperirle. Il secondo, predisponendo regole adeguate. Il terzo, includendo anche interventi per il diritto allo studio. E invece il governo ha preso una strada completamente opposta, che non include niente di tutto questo. È uno strumento di propaganda che si aggiunge ai tanti che abbiamo vissuto e visto in questi anni. Innanzitutto il decreto nella forma che avete deciso, cioè nella decretazione d'urgenza, è qui il primo nodo. Usate una decretazione d'urgenza per affrontare una crisi che non si è conosciuta ieri, ma è una crisi ormai risaputa da molti anni, ma che si è allargata anche in Europa, in considerazione del fatto che anche i dati europei vedono l'Italia collocata come maglia nera sul tema della casa. Dopo c'è il secondo nodo, che è quello dei dei fondi, sposta fondi destinati, è stato detto in discussione generale dalla collega Tajani. Questi 970 milioni di euro che verrebbero spalmati in 5 anni fino al 2030 arrivano già da fondi esistenti, sono fondi riciclati. Solo 116 milioni sono assegnati per il 2026, che non coprono neppure il 10% degli interventi di ristrutturazione di cui si avrebbe bisogno. Allora, se torniamo alle questioni principali, il primo punto, il governo, proprio sul tema delle risorse, presenta un piano di 10 miliardi per 100.000 alloggi. In realtà, proprio in questo piano non ci sono, come dicevo prima, risorse nuove di interventi statali. Ci sono riprogrammazioni, definanziamenti di fondi già esistenti. Per esempio, quote del Fondo di Sviluppo e Coesione, un pezzo del programma Metro Plus, un pezzo del Fondo Sociale per il Clima. Si tratta quindi di soldi già assegnati per finalità pubbliche. In pratica, per questo piano si cambia l'etichetta, ma non la sostanza finanziaria. Con il metodo che volete applicare, le periferie, le città medie, le aree interne, i comuni più deboli rischiano di pagare ancora una volta il prezzo più alto. E poi c'è il secondo punto che riguarda l'edilizia residenziale pubblica. Il governo promette di recuperare circa 60.000 alloggi popolari ad oggi inagibili. Però per fare questo servono garanzie sull'adeguatezza dei fondi, sui tempi, sulle responsabilità, sui rapporti con le regioni, con i comuni, con le agenzie per la casa. E poi questo decreto ha un altro tema, la centralizzazione dei poteri. Con questo decreto state mettendo su una macchina amministrativa che concentra i poteri, anche molto ampi, nelle mani di un commissario straordinario. Ma vi do una notizia, la casa non si governa da un ufficio di Roma, serve piuttosto parlarne nei territori, di casa si parla e si vive e si governa a livello locale, nei quartieri, nelle graduatorie comunali, nei piani urbanistici, nelle periferie, nelle aree interne, nei distretti produttivi. Nelle città universitarie dove vivono e studiano i giovani, nei luoghi in cui gli affitti divorano gli stipendi e le pensioni. Il terzo punto poi riguarda il rapporto tra pubblico e privato. Il decreto guarda più al mercato che al diritto all'abitare, si concentra su edilizia integrata, strumenti finanziari, di ingegneria finanziaria, investitori privati, procedure accelerate, sconti rispetto ai valori di mercato. E questa impostazione è profondamente sbagliata secondo noi, perché la crisi abitativa non si affronta affidando al mercato la regia delle risposte da dare, semmai il contrario, lo Stato deve fare lo Stato, che per sua definizione deve garantire i diritti, proteggere le famiglie, difendere l'interesse generale, aumentare il patrimonio pubblico, abbassare la pressione degli affitti e tutelare il diritto alla casa. In un paese come l'Italia, dove ci sono 650.000 domande di case popolari in evase, non è questa la risposta, non è questo decreto la risposta a quelle 650.000 domande di casa. L'edilizia popolare esiste come tale se le persone che hanno difficoltà ad accedere al mercato abitativo possono accederne, ma se il patrimonio pubblico si riduce, il diritto alla casa si comprime. È un fatto logico, quanto semplice ed evidente. Il quarto punto riguarda gli affitti e su questo pesa molto la responsabilità del governo. Il Fondo Nazionale per il Sostegno all'Abitazione in Locazione non viene rifinanziato dal 2023. 3 anni che fermo lì e l'ultimo stanziamento è del 2022, cioè prima che arrivaste voi. Dopo di voi niente più, nemmeno un euro sul fondo degli affitti. E dunque da questo vostro piano rimangono fuori famiglie che vivono in affitto sul mercato privato, rimangono fuori i lavoratori che non hanno una casa popolare e non riescono a pagare i canoni crescenti, gli studenti fuori sede che vedono il loro diritto allo studio costantemente minacciato e limitato, famiglie e persone che scivolano nella morosità per la perdita del lavoro, per cause di malattia, per separazione coniugale o per aumento delle spese essenziali. Noi, Partito Democratico, abbiamo presentato diverse proposte concrete che voi comunque avete respinto alla Camera, perché al Senato non c'è stata possibilità nemmeno di discutere di poche audizioni, perché di fatto questo ramo del Parlamento è stato esautorato dal poter analizzare il vostro finto piano casa. Abbiamo chiesto il rifinanziamento del Fondo Nazionale Affitti con 700 milioni di euro annui e del Fondo Morosità Incolpevole con 200 milioni nel triennio. Abbiamo chiesto il consumo di suolo zero il recupero di aree dismesse, il rispetto del codice degli appalti, la trasparenza, la legalità e lo stop alle svendite del patrimonio pubblico. Avete preferito blindare il testo dai contenuti totalmente insufficienti. Del resto è la pratica con cui ci avete abituato il Parlamento negli ultimi 4 anni, usare il Parlamento a mo' di passacarte, e lo fate anche su un grande tema come la casa. E c'è poi infine un altro tema che purtroppo non ho sentito in nessuno degli interventi nella discussione generale, nelle dichiarazioni di voto dei colleghi di maggioranza: il tema della coerenza europea. L'Europa discute la crisi abitativa come una questione sociale, perché, vi do una notizia, lo è. La casa è una gigantesca questione sociale. La Commissione europea e il Parlamento europeo insistono sulla necessità di espandere l'edilizia sociale accessibile. In Italia invece, grazie a voi, si va da un'altra parte. Una politica responsabile per la casa deve partire da chiare scelte vere, che non possono essere rinviate, sottovalutate o addirittura eluse. Mi riferisco alla casa come diritto sociale, che deve stare insieme alla rigenerazione urbana senza nuovo consumo di suolo, all'utilizzo completo dei beni confiscati alla criminalità, alle residenze universitarie pubbliche, alle regole sugli affitti brevi, alla fiscalità organizzata sui canoni concordati. Per noi la casa non è solo il luogo in cui si vive, ma è soprattutto il luogo in cui una persona realizza le proprie aspirazioni, si sente protetta, al sicuro, costruisce una famiglia. Per il governo invece, con questo decreto dimostrate che per voi la casa rimane uno slogan da campagna elettorale, un elemento come un altro di propaganda, per finire a essere una vetrina utile al ministro Salvini sui social. Dunque il risultato è quello che è: un testo insufficiente e inattuale che non dà risposte immediate, perché le famiglie in graduatoria dovranno ancora aspettare molto, gli inquilini senza sostegno economico continueranno a temere lo sfratto, gli studenti vedranno il loro diritto allo studio limitato tra posti letto e stanze a prezzi insostenibili, le periferie saranno ancora lì a chiedere manutenzione, servizi, dignità, e i comuni si ritroveranno ancora a dover gestire l'emergenza abitativa con strumenti deboli e inadeguati. Noi però continueremo a batterci per un piano di casa vero che sia giusto, quanto mai pubblico, sociale e territoriale, oltre che finanziato e orientato al recupero e alla rigenerazione. Per capirci, un piano casa che metta al centro le persone e non la reddita, come avete fatto voi. Per questo dichiaro il voto contrario del Partito Democratico.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare ed è l'ultimo intervento in dichiarazione di voto il senatore Sigismondi. Prego.
6: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Arriviamo alla fine di questa lunga discussione sul piano casa, durante il quale sono stati snocciolati anche quelli che sono i confini di questa grande emergenza abitativa. È stato ricordato che soprattutto nei grandi centri, dove si concentra maggiormente la popolazione, bisogna, per acquistare una casa, bisogna contrarre mutui di oltre 30 anni, ma la cosa non migliora sicuramente per gli affitti, dove per affittare una casa di 75 metri quadrati bisogna impiegare almeno il 50% e anche più del proprio stipendio. E poi c'è tutta un'altra questione che non è emersa durante il dibattito, che è la qualità degli alloggi, perché molte persone purtroppo, per abbassare la rata del mutuo o la durata dello stesso mutuo, oppure per abbassare il canone di locazione, ricorre ad acquistare o affittare delle case che sono al di sotto per pezzatura rispetto a quella che è il fabbisogno familiare, con una grande incidenza evidentemente sulla qualità della vita dei propri familiari. E rispetto a questo c'è anche la situazione fotografata bene durante tutto il dibattito qui in Senato sulle case popolari. Abbiamo detto che ci sono oltre 80.000 alloggi che non sono assegnabili perché carenti dei requisiti di abitabilità o di manutenzione. Allora, rispetto a tutto questo scenario, questa maggioranza e il governo Meloni aveva di fronte a sé due scelte: o non fare nulla come nulla hanno fatto i precedenti governi di centrosinistra, oppure intervenire con determinazione e con coraggio con un piano che prevede oltre 100.000 case in 10 anni, investendo 10 miliardi. E io più volte ho ascoltato le critiche a questo piano casa e io mi domando: ma qual è stato la risposta che i precedenti governi di centrosinistra hanno dato all'emergenza abitativa? Il super bonus? Vi faccio notare semplicemente che se il governo Conte avesse investito quei 200 miliardi di buco che avete lasciato sui conti dello Stato per realizzare alloggi, noi avremmo completamente risolto il problema abitativo. Quelle 650.000 famiglie che sono in attesa di una casa popolare avrebbero avuto risposta, e invece no. Prima, durante il dibattito, sentivo i rappresentanti dei 5 Stelle che parlavano di un dato inquietante. Sapete qual è il dato inquietante del super bonus? Che voi avete avuto il coraggio di far ricadere il costo del super bonus anche su chi la casa non ce l'ha, per ristrutturare case, seconde case e anche castelli. Questa è la vostra risposta, perché quando vi ponete come alternativa al governo, anche quest'oggi abbiamo sentito, siamo pronti, senatore Nave, a governare la nazione.
1: No, senatore Sigismondi, si deve rivolgere alla Presidente, e il dibattito è stato civile fino adesso, per favore non lo roviniamo negli ultimi 5 minuti, prego.
6: Presidente, mi rivolgo a lei per
1: grazie.
6: Al senatore Nave e a tutto il centrosinistra, che loro la prova con il governo della nazione l'hanno già affrontata e l'hanno pienamente fallita. Questa è la verità. Avete fallito il governo della nazione. E allora, con questo piano casa, noi intendiamo rivolgerci alle famiglie, ai giovani, alle giovani coppie, agli studenti, ai lavoratori fuori sede, al personale scolastico, al personale sanitario, alle forze dell'ordine, ai genitori separati, agli anziani, alle fragilità. E più volte abbiamo ricordato come esiste tutta una fascia di persone che non hanno le caratteristiche per poter richiedere una casa popolare, ma contestualmente non hanno quella situazione reddituale per potersi permettere l'acquisto o la locazione di appartamenti. E anche a loro noi, e soprattutto a loro, noi ci rivolgiamo. E in tutta risposta che cosa fa il centrosinistra? Raccontiamola la verità agli italiani. Dice no alla possibilità di recuperare 60.000 alloggi di edilizia popolare e sociale oggi non assegnabili. Dice no a sostenere i cittadini in difficoltà nel pagamento del canone d'affitto, la cosiddetta morosità incolpevole. Dice no alle famiglie che hanno al proprio interno persone con gravi disabilità nell'accedere con priorità al fondo di garanzia per la prima casa. Voi dite no all'incremento del fondo per gli affitti agli studenti fuori sede, alla faccia dell'attenzione che dite di avere per il diritto allo studio e ai più giovani. Dite no alla realizzazione di edilizia sociale per i giovani, per le giovani coppie, per i giovani separati da assegnare, per la realizzazione di alloggi da destinare con locazione a lunga durata, anche con la possibilità di riscatto. E dite no anche alla possibilità di coinvolgere il capitale privato nel superamento del problema abitativo, nella realizzazione di alloggi che verranno destinati per il 70% alla vendita o alla locazione a un canone evidentemente calmierato con una riduzione del 33%, e voglio anche specificare che questi alloggi saranno realizzati senza consumo di nuovo suolo, ma riqualificando e rigenerando il territorio. E allora il quadro è molto chiaro: mentre c'è questa maggioranza e c'è il governo Meloni che lavora e investe sulle politiche per la casa, c'è un centrosinistra che come sempre si oppone. E lo avete dimostrato anche oggi presentando una pregiudiziale per poter fermare la discussione di questo provvedimento, ma sul tema della casa non andremo mai d'accordo, perché forse lo ricordava prima il senatore De Carlo, voi avete un'avversione al tema della casa e al tema della proprietà, una proprietà da punire con le occupazioni abusive che voi giustificate, oppure da tartassare con la patrimoniale. Questo siete voi, e invece per noi la casa è un diritto, perché vuol dire stabilità, vuol dire sicurezza, vuol dire prospettiva di futuro soprattutto.
1: Senatrice Pirro,

0: che ho l'onore di annunciare il voto favorevole al voto di fiducia e al provvedimento. Grazie Presidente.
1: Grazie, quindi abbiamo concluso le dichiarazioni di voto. Passiamo ora al voto dell'articolo unico per il disegno di legge numero 1944 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1 del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Indico pertanto tale votazione. Ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. Melchiorre. E quindi invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Melchiorre.
2: Melchiorre. Sì. Meloni. Assente. Menia. Sì. Bernini.
3: E come state sentendo è iniziata la chiama per quanto riguarda il piano casa, quindi abbiamo sentito i primi nomi e mentre è in corso noi partiremo con il giornale. Zangrillo.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
3: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Al Senato è stata posta la questione di fiducia sul decreto piano casa e come avete sentito quindi è in corso la chiama. Prima sono state respinte le tre pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni e ascoltiamo Massimo Giacomini.
5: Riorganizzare l'offerta abitativa facendo leva sull'integrazione tra edilizia residenziale pubblica e sociale, riqualificare il patrimonio esistente e sperimentare soluzioni abitative innovative come il co-housing e l'housing intergenerazionale. Sono alcuni dei capitoli del provvedimento disegnato dalla maggioranza e che per le opposizioni si fonda su pilastri molto deboli. Gisella Naturale, Movimento 5 Stelle.
6: Questo provvedimento dovrebbe affrontare una doppia sfida: aumentare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale da destinare alle fasce della popolazione economicamente più fragili e provvedere alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, ma siamo lontanissimi da questi obiettivi.
5: Per Luca De Carlo, Fratelli d'Italia, si tratta di una risposta concreta per il disagio abitativo e va incontro alle fasce deboli.
7: Nei centri storici c'è un problema di emergenza abitativa anche per le persone che hanno un reddito medio-basso. Appunto, interveniamo. Abbiamo un problema invece diverso vicino ai comuni turistici, che è quello che i nostri giovani non riescono ad affittare le case e quindi siamo intervenuti anche lì.
5: Secondo Beatrice Lorenzin, Partito Democratico, è un intervento insufficiente, senza risorse nuove e senza una visione adeguata alla gravità dell'emergenza abitativa.
8: Qui non c'è né un piano per la povertà abitativa né un piano per il ceto medio. Non siete entrati sulla grande questione che ormai vivere in un'area metropolitana è diventata impossibile per una famiglia.
5: È un piano ambizioso che rafforza la coesione sociale, sostiene Giorgio Maria Borgesio, Lega.
9: Giovani costretti a rinviare ogni progetto di vita, famiglie schiacciate dall'aumento dei canoni di locazione, lavoratori costretti a rinunciare a un impiego perché impossibilitati a trovare casa a prezzi sostenibili. Questa è l'eredità che abbiamo ricevuto.

0: voluto dalla sinistra.
1: La Camera ha bocciato tutte le mozioni sulla riduzione del costo dell'energia e le politiche a sostegno della crescita presentate dalle opposizioni. Il governo aveva proposto diverse riformulazioni, tutte rifiutate dai promotori dei documenti. Stefania Benigni.
2: Raddoppiate negli ultimi 3 anni le attività ispettive, passate da circa 63.000 a 130.000, in un quadro di sicurezza sul lavoro che registra ancora nel 2025, secondo INAIL, oltre 1.000 decessi. Rivendicate in aula dalla ministra Calderone tutte le misure del governo, ispirate da principi cardine.
3: I pilastri della nostra strategia restano 4. La diffusione della cultura della prevenzione, il rafforzamento della formazione, il potenziamento della vigilanza, la valorizzazione delle imprese che investono nella sicurezza.
2: La ministra ha illustrato le misure di formazione e prevenzione, controllo e lotta al caporalato, stabilizzazione e 500 nuove assunzioni di personale ispettivo INPS e INAIL, l'utilizzo della tecnologia nei sistemi di tracciabilità con l'implementazione di piattaforme digitali, l'uso del fascicolo elettronico del lavoratore e il badge di cantiere. Aumentati i controlli soprattutto nei settori più esposti al rischio infortunistico, edilizia, agricoltura, logistica e servizi. Particolarmente importanti tutte le attività di formazione alla sicurezza a partire dalla scuola.
3: La costruzione di una cultura della sicurezza deve iniziare prima dell'ingresso nel mondo del lavoro. La scuola è il primo luogo in cui trasmettere i valori della prevenzione, della responsabilità, del rispetto delle regole poste a protezione del bene più prezioso che è la vita.
2: A nome dell'Italia, con il sostegno di altri paesi, la ministra Calderone ha presentato ieri in sede UE la proposta di istituire l'8 agosto giornata europea della sicurezza, in ricordo della tragedia del 1956 a Marcinelle, dove perirono tanti lavoratori italiani.
1: Passiamo alla politica. Proseguono le trattative nella maggioranza sulla riforma elettorale, il cui esame slitta nell'aula della Camera, mentre il centro-sinistra annuncia le barricate per rallentarne l'iter. Ad animare il dibattito sono anche le polemiche sul Quirinale. Le opposizioni intanto, con una lettera al presidente del Senato La Russa, chiedono di fermare l'iter della riforma per l'autonomia differenziata fino a quando non verranno ascoltati i ministri Schillaci e Musumeci. Francesco Macaro.
4: Servirà un altro incontro di maggioranza per fare sintesi sul nodo preferenze avversate da Lega e Forza Italia. Azzurri comunque favorevoli alla riforma per dare stabilità al paese e sapere chi ha vinto senza inciucci nei governi di palazzo. Fratelli d'Italia apre l'ipotesi del voto segreto in aula, seppur con qualche riserva, ma intanto lavora ad una soluzione condivisa con gli alleati. Giovanni Donzelli.
5: Forse è necessario anche utilizzare un po' la fantasia e trovare un sistema che consenta di superare i difetti sia delle liste bloccate che delle preferenze.
4: Preferenze sulle quali Futuro Nazionale sta con Giorgia Meloni, attaccata invece da le opposizioni per le dichiarazioni sul Quirinale. Francesco Boccia, PD, dice il Colle non è un trofeo e sul DDL Bignami bis rincara. Fallito il premierato, cerca di ottenerlo con la legge elettorale. Il 5 Stelle Giuseppe Conte lancia l'alleanza per la Costituzione e la democrazia e minaccia il ricorso alla consulta contro la riforma, definita da VS caos pianificato della destra che vuole tutto, e da Più Europa Riccardo Maggi.
6: Questo modo di votare è una rinuncia, secondo me, al voto libero, democratico e uguale previsto dalla Costituzione.
1: Applausi in entrambe le aule alla notizia del rilascio in Egitto di Nessy Guerra, la sanremese bloccata in Egitto per una condanna per adulterio e impossibilitata a lasciare il paese con la figlia di 3 anni. La donna è stata fermata dalla polizia egiziana in mattinata per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri italiani, il corrispondente dal Cairo Leonardo Sgura.
7: Nessy Guerra è stata prelevata dalla polizia poco dopo le 4 di stamattina dalla casa protetta in cui da mesi, insieme alla figlia di 3 anni, si nasconde dal marito italo-egiziano. In quel momento con lei c'erano i genitori a cui la bimba è stata affidata dopo che la 27enne sanremese alcuni mesi fa era stata arrestata e poi condannata per adulterio dopo una denuncia del marito. L'uomo si chiama Tamer Amuda, già condannato in Italia per violenza verso un'altra donna, è arrestato e rilasciato dietro cauzione poche settimane fa per minacce e tentata aggressione al viceconsole onorario italiano di Hurghada. In questi giorni il marito avrebbe ottenuto un provvedimento giudiziario che ordina alla guerra di permettere al padre di vedere la figlioletta e la polizia, a quanto pare, stamattina ha eseguito l'ordinanza portando madre e figlia in caserma dove il padre aspettava per incontrare la bimba. Dopo alcune ore la guerra è stata rilasciata ed è tornata a casa insieme alla bambina, e al centro di questa vicenda c'è ovviamente una figlia contesa. La guerra voleva portarla con sé in Italia, accusando il marito di essere pericoloso e violento. Il marito glielo ha impedito ottenendo una condanna a 6 mesi mesi per adulterio, confermata anche in appello. Ora la donna spera che la Cassazione egiziana annulli la condanna. La Farnesina segue la vicenda con l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, e la console generale Giulia De Nardis, i due diplomatici che hanno assistito oggi la guerra in caserma. Lavoriamo per riportarla in Italia il prima possibile, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di Alfredo Cospito contro la decisione del Ministero della Giustizia per rinnovare per altri 2 anni il 41 bis per l'anarchico. Cospito è attualmente detenuto a Sassari ed è in regime di carcere duro dal 2022. È stato condannato in via definitiva per l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano e per la cambizzazione dell'ingegnere Roberto Adinolfi. A 10 anni dall'attentato terroristico di Dacca rinnovo il cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime, tra le quali 9 italiani. Così il presidente Mattarella, che partendo dalla strage in Bangladesh, lo ricordiamo, alle vittime, sottolinea l'Italia, riafferma con determinazione l'impegno al contrasto al terrorismo di ogni matrice, in raccordo con le attività promosse dalla comunità internazionale. Era l'ultima notizia. Grazie a Fernando Conti in regia. Ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Ben trovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del testo Comunica è gratis, scritto dall'imprenditore Gianluigi Sarzano, consulente dell'Associazione Interprofessionale Agenti Immobiliari e tra i massimi esperti del settore immobiliare. Il libro è edito da Mondadori. Qui con noi l'autore, ben trovato.
1: Buongiorno, è un piacere essere qui.
0: Comincio subito con il chiederle come nasce l'idea di questo testo.
1: Nasce perché innanzitutto la comunicazione è la mia passione, la mia professione. Io sono un imprenditore, ma sono un appassionato, poi diventato probabilmente esperto di comunicazione e di tutte le sue formule. Ma nasce soprattutto per dare una visione diversa, perché spesso si associa alla parola comunicazione la programmazione neurolinguistica, il public speaking, il sapersi esprimere benissimo, e tutti vedono una comunicazione rivolta verso l'esterno. Per l'amor di Dio, è chiaro che quella è la comunicazione, ma è lo specchio evidente della comunicazione. C'è un altro aspetto molto più importante, che è la comunicazione interiore, quella che abbiamo con noi stessi, e determina poi la qualità della comunicazione che noi esportiamo all'esterno, e quindi molto dipende da come parliamo con noi stessi, da quello che diciamo noi stessi, dai nostri pensieri, e da lì poi si forma una comunicazione che, tra virgolette, esce fuori. E quindi c'era proprio l'esigenza di chiarire che tante cose come l'autenticità, come il dialogo interiore, come la capacità introspettiva determinano poi la qualità della comunicazione che esce fuori. Questa era diciamo la partenza. E poi c'è un aspetto etico: la comunicazione, la buona comunicazione, la comunicazione efficace determina la qualità della nostra vita, la qualità delle nostre relazioni, e da qui si potrebbe andare avanti. Direi che la comunicazione è un po' la nostra carta d'identità emotiva, riflette, determina quello che è il nostro stato d'animo, parla del nostro vissuto, si arricchisce delle nostre esperienze, di cui però porta anche le cicatrici. Quindi quando noi parliamo, quando ci esponiamo, quando ci esprimiamo, con o senza parlare, anche attraverso le azioni o il linguaggio del corpo, esponiamo un po' quello che è il nostro stato d'animo, quelli che sono i nostri pensieri.
0: Qual è il valore della comunicazione? Cos'è, come funziona e soprattutto come si applica nel settore immobiliare?
1: Allora, da un punto di vista più generale ed etico, a me piace pensare alla comunicazione come ad un processo che deve portare benefici e vantaggi a tutti, no? Coloro che parlano, che ascoltano. Nel settore immobiliare, entrando nello specifico, è importantissimo, perché la capacità di comunicare un territorio, un immobile, un'interazione, un vissuto, un vivere, un'arte di abitare, sono cose molto importanti. Io sono abbastanza, diciamo, inserito nel settore immobiliare, che frequento dal 1980, avendo costruito anche reti immobiliari, o avendo fatto consulenza, avendo svolto direttamente l'attività di agente immobiliare, immobiliarista e founder di network. Diciamo, in quel settore lì la comunicazione è determinante, perché la capacità di un operatore del settore, sia esso un agente immobiliare o un altro interlocutore professionale, nei confronti di un cliente è determinante, perché stiamo parlando di un bene che dal punto di vista economico è spesso il bene più importante di una famiglia. Stiamo parlando di un bene, la casa, che ha un valore oltre che sociale, emotivo, affettivo, e quindi la capacità di essere regista di un'operazione di compravendita, di affitto, che dia garanzie, che dia sicurezze, che dia anche valore percepito alla consulenza effettuata, è determinante. E io faccio sempre degli esempi molto classici, no? Se un agente immobiliare interrogato sulle spese condominiali di un appartamento deve rispondere: quando arriviamo in ufficio glielo dico, significa che non ha il polso della situazione, significa che non ha le informazioni sotto braccio. E la stessa cosa vale per le misure dell'immobile o altro. La professionalità si vede anche nei dettagli, e i dettagli riflettono, attraverso la comunicazione, la qualità della professionalità.
0: E quindi le chiedo: qual è il segreto di un imprenditore di successo?
1: Diciamo un mix di elementi. La passione innanzitutto. diciamo che noi siamo rapiti quando vediamo, non so, un bambino che gioca o uno sportivo che performa. Noi siamo rapiti perché in quel momento quelle persone sono, si identificano con quello che fanno. Stessa identica cosa nel settore immobiliare. Per avere successo in qualunque settore, in questo in particolare, bisogna avere una forte passione che porta ovviamente a non solo sviluppare competenze e professionalità, ma porta all'aggiornamento. Ultimamente ci sono veramente tantissimi elementi che concorrono al coinvolgimento di più elementi del settore. Quindi oggi un agente immobiliare deve racchiudere in sé, o un professionista immobiliare, o un professionista immobiliare deve racchiudere in sé competenze estremamente diversificate e qualificate, deve essere un esperto in mille settori, che sono tutti quelli che stanno intorno alla casa, e quindi professionalità, dedizione, competenza, ma anche tanta sana passione.
0: Che cosa provoca la crisi del settore immobiliare?
1: Beh, c'è stato un periodo di stagnazione e un altro di flagstazione. La crisi del settore immobiliare avviene quando domanda e offerta non si incontrano, ma soprattutto quando magari il credito, in questo caso i mutui, i finanziamenti, hanno dei tassi troppo elevati. Paradossalmente, anche quando si prolunga per troppo tempo una stasi di settore, quindi abbiamo avuto alcuni anni fa, si determina una crisi. Un altro elemento che determina la crisi è la bolla economica, quando i prezzi continuano a crescere ininterrottamente per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anni, poi si va, tra virgolette, fuori mercato. In Italia comunque abbiamo un numero di compravendite abbastanza stabile. Forse l'anno peggiore è stato il 2012 o 13 con 409.000 compravendite, il migliore il 2006-2007 con oltre 800.000 compravendite, ma mediamente superiamo le 600.000 compravendite. Gli anni passati, in questi ultimi, abbiamo superato le 700. È un po' più diverso e dinamico il mercato degli affitti, ma in ogni caso la crisi la provoca sempre la difficoltà dell'accesso al credito e ultimamente l'enorme aumento dei costi di costruzione che creano uno sbilanciamento tra il nuovo e l'usato piuttosto importante. Ovviamente poi ci sono tutti i discorsi di tensioni abitative, di affitti più o meno calmierati e quindi anche insomma le città che viaggiano a una marcia diversa rispetto alla provincia.
0: E come si gestisce la crisi nel settore immobiliare?
1: La crisi nel settore immobiliare si gestisce con un progetto condiviso che tiene conto innanzitutto delle esigenze delle persone, perché poi al centro di tutto ci siamo noi, le persone, e si parla tanto di economia, si parla tanto di finanza, però oggi dobbiamo mettere insieme le esigenze delle persone, dobbiamo mettere insieme tutto quello che riguarda il nostro contrasto al clima, quindi l'efficientamento, ai problemi climatici, l'efficientamento, e poi bisogna anche poter dare autonomie sul territorio, quindi ci vuole un piano casa piuttosto articolato. Ecco, si combatte con la prevenzione e con la condivisione attraverso i vari attori del settore, e mi sembra che in questo senso qualche passo sia stato fatto.
0: E nonostante la crisi internazionale di quest'ultimo periodo, sembra che gli italiani siano sempre orientati a investire nel mattone, d'accordo?
1: Assolutamente sì, dal mio punto di vista penso che l'investimento nel mattone sia un qualcosa di necessario. Credo che sia un'esigenza proprio atavica, primaria, umana, quindi investire in una prima casa è sempre una buona cosa, non tanto perché gli affitti siano canoni a fondo perduto, come dice qualcuno, quanto perché assume proprio la casa un significato di non precarietà, un significato di condivisione di spazi che possono essere rinnovati con investimenti nel tempo, e sono investimenti fatti sul proprio. Quindi investire in una casa secondo me significa investire nel futuro. Poi parliamo di un bene non deperibile. Ovviamente qui entrano in gioco anche tutti gli incentivi, tutte le varie ristrutturazioni, tutto il futuro che sta venendo avanti e che rende le case insomma sempre più specchio della nostra società, ad esempio tra una casa degli anni 70-80 e una casa di oggi, la differenza sono il numero di camere, sono la volontà di avere i doppi servizi, sono lo sgabuzzino o l'angolo ripostiglio che non viene quasi più considerato, sono la sala e la cucina unite, mentre una volta la sala era il regno della mamma in un mondo che non c'è più, scusi, la cucina in un mondo che non c'è più. Cambiano le esigenze, specchio della società, però quello che permane è l'amore degli italiani per la casa e il senso dell'investimento che secondo me è sempre molto equilibrato.
0: E allora le chiedo un commento sul decreto legge, sul piano casa.
1: Tanto il commento è che il piano casa apparentemente insomma c'è, e quindi il fatto che marci apparentemente, come dicevo, spedito è una buona cosa. Poi se vogliamo andare a guardare le luci più che le ombre, perché tutto è migliorabile, intanto sono state apportate delle modifiche, è saltata la corsia preferenziale per i fondi provenienti dall'estero e permane il miliardo insomma di fatturato per ottenere quella che è stata denominata fast track amministrativa, ma quella è una buonissima cosa. Poi un altro aspetto importante è l'accesso agli immobili a canone agevolato, calmierato, che viene esteso anche agli insegnanti, alle forze dell'ordine, al personale sanitario, e questa è una cosa da non sottovalutare. I fondi non sono elevati per gli studenti, e quello è un tema da approfondire secondo me, però anche in quel caso un occhio è stato buttato anche là, e per gli studenti fuori sede qualcosa è stato fatto. Secondo me le cose da sottolineare sono queste qua, cioè il fatto che sia partita l'idea del fondo del miliardo di soglia, non solo per fondi esteri ma anche italiani, è una cosa buonissima. Anche l'idea che ci sia una modifica che riguarda il rafforzamento dei comuni, questo l'aveva chiesto anche l'ANCI, un po' più di centralità nei comuni. Quello che salta fuori da tutto questo è che finalmente c'è un vero tentativo nazionale di rivedere le formule per creare un mercato più accessibile, con un forte coinvolgimento di capitali privati e di grandi operatori che però muovono l'economia. Quindi il mio commento è positivo. Poi tutto è migliorabile, qualche ombra c'è, qualche limitazione negli investimenti, particolarmente quello per gli studenti, sono davvero pochi i soldi messi a bilancio, però insomma partiamo da qua, prima non c'era.
0: Ebbene, allora ringrazio l'autore del libro Comunica è gratis, l'imprenditore Gianluigi Sarzano, grazie ai colleghi della parte tecnica e grazie a tutti voi per averci seguito.
1: Grazie a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 15:02, mentre nell'aula del Senato è in corso la prima chiama sulla fiducia al decreto Piano Casa, andiamo ad ascoltare, a collegarci con l'aula della Camera per il question time. Oggi risponderanno i ministri degli esteri Tajani, della difesa Crosetto, dell'università Bernini e della pubblica amministrazione Zangrillo. Buon ascolto.
2: Settimana prossima ad Ankara ci sarà un vertice NATO molto importante e delicato. L'Italia ci arriva, mi consente di dirlo, nel peggiore dei
1: Sta parlando l'onorevole Della Vedova di Più Europa.
2: Piano della difesa. Avete scommesso su Trump, Meloni ha scommesso su Trump per un anno e mezzo, è stata riluttante in Europa e oggi si trova senza troppe carte in mano. C'è un punto che riguarda la difesa europea, che è una discussione che io mi auguro i paesi europei facciano insieme prima del vertice, e che riguarda l'utilizzo dei fondi SAFE. Sono fondi generati da Eurobond, da un debito pubblico comune, che potrebbe mettere a disposizione dell'Italia 15 miliardi aggiuntivi per investimenti di varia natura sul settore della difesa. È in corso un balletto, non vorrei dire uno scontro.
3: Conclude.
2: All'interno del governo vorrei sapere dal ministro Tajani quali sono le reali intenzioni e quindi cosa porterete al vertice la settimana
3: prossima. La ringrazio, ascoltiamo la risposta del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani. Prego, signor ministro.
4: La ringrazio, signor presidente. La collocazione internazionale del governo è salda e inequivocabile. Europeismo e atlantismo sono le stelle polari della nostra politica estera, senza oscillazioni o ripensamenti. L'appartenenza all'Unione Europea, la partecipazione all'Alleanza Atlantica e il rapporto di amicizia con Washington sono il fondamento delle nostre scelte strategiche. Solo un Occidente unito può rispondere alle sfide di questa fase storica particolarmente complessa. L'Alleanza Atlantica è e resterà il fondamento della nostra sicurezza comune. Ma al suo interno l'Europa deve poter contare di più e assumersi pienamente le proprie responsabilità. Serve un salto di qualità per realizzare il pilastro europeo dell'Alleanza e in prospettiva una difesa europea integrata, che era il sogno di De Gasperi e Berlusconi. In questo quadro SAFE è uno degli strumenti a disposizione. A Bruxelles abbiamo lavorato per fare in modo che SAFE fosse aperto anche ai partner extraeuropei. Come per ogni iniziativa, specie sul tema prioritario della difesa, quello che è importante non sono solo però le risorse, quanto piuttosto il raggiungimento degli obiettivi capacitivi. L'Italia vuole essere protagonista del percorso di rafforzamento del pilastro europeo della difesa, per posizione geografica, competenze industriali e impegno costante a favore della pace e della sicurezza nelle aree strategiche che ci riguardano da vicino, dall'Africa subsahariana al Corno d'Africa, ai Balcani e al Libano fino al Mar Rosso. Per questo, al vertice di Ankara, confermeremo il nostro impegno sulla spesa militare, un passo coraggioso e necessario per proteggere la nostra libertà e la sicurezza dei cittadini. La cooperazione transatlantica è solida e concreta in tutti i principali quadranti strategici, dall'Ucraina al Medio Oriente. Lavoriamo infatti in stretto coordinamento con i partner europei e con l'amministrazione americana per raggiungere la pace e la stabilità di lungo periodo. Lavoriamo insieme agli Stati Uniti su questioni centrali come la libertà di navigazione, l'energia, la sicurezza delle catene di approvvigionamento, a partire dalle materie prime critiche su cui stiamo definendo un memorandum d'intesa. Penso anche al tema dell'intelligenza artificiale, su cui lo scorso 25 giugno abbiamo firmato un'importante dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti e tanti altri partner chiave. Questa è la nostra linea. Abbiamo sempre posto al centro della nostra azione l'unità europea transatlantica, forti di una convinzione. L'Europa non può fare a meno degli Stati Uniti, ma anche gli Stati Uniti non possono fare a meno dell'Europa. Continueremo a lavorare per questo obiettivo che rimane cruciale per la difesa dei nostri valori e dei nostri interessi nazionali.
3: Grazie. Facoltà di replicare il deputato Della Vedova.
2: Vedo che i colleghi applaudono, signor Ministro. Io sono totalmente deluso dalla sua risposta, non perché non condivida in parte le cose che ha detto, perché se uno fa una domanda si aspetta una risposta. Io le ho chiesto se l'Italia ha intenzione di prendere i fondi SAFE, con che modalità, con che quantità e per farne cosa. Lo stanno facendo gli altri paesi, lo sta facendo la Francia, che ha firmato per chiedere 15 miliardi per avere risorse aggiuntive per far fronte all'incremento delle spese per la difesa, non lo fa la Germania perché ha spazio nel suo bilancio per fare gli investimenti senza dover ricorrere ai fondi, agli eurobond europei. Lei non mi ha detto nulla, quindi l'unica cosa che resta è che voi andrete al vertice della NATO dicendo genericamente che volete soddisfare i requisiti e gli impegni presi l'anno scorso, ma senza chiarire al Parlamento se volete usare oppure no e perché non lo volete usare uno strumento che è lì per quello e che va, perché lei, Ministro Tajani, lo sa benissimo, è un primo passo insufficiente, ma è un primo passo verso la difesa comune, perché implica che almeno due paesi si mettano insieme per spendere quei fondi. In realtà voi non avete una linea di politica estera e di difesa unitaria. Il presidente Meloni se la prende con le opposizioni, che sono al plurale per il momento e che fanno un altro mestiere, ma voi siete lì bloccati dalla lite tra il ministro della difesa Crosetto e il ministro del tesoro Giorgetti e non date alcuna risposta e sarete lì afasici senza saper dire agli alleati europei innanzitutto e poi anche agli altri paesi della NATO cosa e come l'Italia intende fare per dare una sponda europea a quella che lei ha chiamato.
3: Grazie onorevole Della Vedova. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Onori ed altri. Ha ad oggetto iniziative urgenti a favore della cittadina italiana Nessy Guerra, ci siamo occupati stamattina di sua figlia, annunciando che era stata liberata proprio dall'intervento del ministro che oggi è qui, e dunque ascoltiamo l'interrogazione dalla viva voce della deputata Onori. Prego.
5: Grazie Presidente, colleghi, colleghe, Ministro. Nessy Guerra è una cittadina italiana di 26 anni che da quasi 3 anni vive come una latitante con sua figlia piccola di 3 anni in Egitto. Perché? Perché suo ex marito, una persona dal profilo caratteriale manipolatorio e probabilmente non sano di mente, è riuscito ad incastrarla attraverso una denuncia per adulterio che si è trasformata in una condanna diventata esecutiva. La nostra connazionale rischia 6 mesi di lavori forzati e di carcere qualora le forze di polizia egiziane dovessero recuperarla e trovarla, e per questo motivo vive nascondendosi insieme a sua figlia. Vorremmo sapere come si sta muovendo il governo per riuscire finalmente a liberarla. Grazie.
3: A lei il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
4: La ringrazio, signor Presidente. Vorrei innanzitutto confermare a quest'Aula che Nessy Guerra è stata liberata e già questa mattina, come sapete, ha potuto fare ritorno a casa insieme alla sua bambina. Sin dalle prime ore di oggi è stata assistita dall'ambasciatore Palese. Su mia istruzione l'ambasciatore si è recato subito presso la stazione di polizia al Cairo, dove era stata trasferita dopo essere stata prelevata questa notte dalla polizia egiziana insieme ai genitori. È rimasto sempre con lei fino alla sua liberazione, così ha fatto la nostra console. Non appena ho appreso la notizia sono stato in contatto con il ministro degli esteri egiziano Abdel Delatti, intervenendo per sollecitare il rilascio della connazionale. Con l'occasione ho voluto ribadire con forza ancora una volta la richiesta di piena collaborazione da parte egiziana per garantire l'assoluta tutela e sicurezza della signora Guerra e di sua figlia, ricevendo assicurazioni sulla disponibilità del suo governo a collaborare per raggiungere una soluzione rapida e positiva della vicenda. Secondo la polizia egiziana, il fermo sarebbe stato originato da un ordine esecutivo della magistratura emesso per consentire al padre della bambina Tamer Hamouda di esercitare il suo diritto di visita. La vicenda, come sapete, è molto molto complessa. Come confermato dagli sviluppi di questa mattina, tanto sul piano dell'incolumità delle nostre connazionali quanto su quello legale. Dopo il recente rilascio su cauzione del signor Hamouda, abbiamo prontamente chiesto alle autorità egiziane di garantire la massima protezione della nostra connazionale e della piccola, soprattutto per evitare nuovi episodi di violenza o intimidazioni da parte dell'ex marito. Ciò alla luce dell'atteggiamento aggressivo e minaccioso tenuto dal signor Hamouda anche nei confronti del personale dell'ambasciata e delle autorità italiane, comprese le massime cariche dello Stato. L'incolumità delle nostre connazionali è per noi una priorità assoluta, sulla quale continueremo a vigilare con la massima attenzione in contatto costante con le autorità egiziane. La vicenda resta ancora complessa anche sul piano giudiziario. È stata confermata in appello la condanna a 6 mesi di detenzione per adulterio. Nelle scorse settimane il legale egiziano della connazionale ha depositato però ricorso in Cassazione. È inoltre ancora aperto il giudizio sull'affidamento della bambina, per la quale permane il divieto di espatrio. A seguito della sentenza d'appello, l'ambasciatore al Cairo ha intensificato i contatti con la signora Guerra per esprimere massima vicinanza e soprattutto per ribadire la piena disponibilità a continuare a fornirle ogni forma di assistenza anche a livello legale. La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La nostra sede diplomatica al Cairo sta infine collaborando con le autorità giudiziarie italiane nell'ambito delle richieste di estradizione del signor Hamouda. La tutela degli italiani all'estero, lo ripeto, è una priorità dell'azione di governo e del ministero che dirigo. Lo è ancora di più quando sono coinvolti i minori e quando è in gioco la libertà di una nostra concittadina. Nancy Guerra e la piccola Aisha non saranno lasciate sole. Continueremo a lavorare con determinazione e riservatezza per tutelare la dignità e i diritti delle nostre 2 connazionali e per riportarle in Italia il più presto possibile.
3: Grazie. Ha facoltà di replicare la deputata Onori, prego.
5: Grazie Presidente, grazie Ministro. Anche da parte nostra i più sinceri ringraziamenti all'ambasciatore Palese e alla console De Nardis per tutto il lavoro di supporto che stanno prestando alla nostra connazionale e a tutta l'ambasciata d'Italia al Cairo per quello che ha fatto, sta facendo e farà. Siamo molto contenti, chiaramente, che il fermo di polizia che era stato attivato alle 3 di notte attraverso un'irruzione presso il domicilio di Nessi Guerra, in cui la signora Nessi Guerra è stata prelevata con la sua bambina di 3 anni e portata alla stazione di polizia con la bambina che piangeva sul divanetto. Siamo molto contenti che questo fermo sia stato fermato, appunto, e che Nessi Guerra e la sua bambina abbiano potuto stamattina rientrare in casa. Però, Ministro, qual è stata la condizione? Nessi Guerra ha dovuto firmare una dichiarazione, come lei ben sa, in cui si impegna a non lasciare quel domicilio che ha indicato nella dichiarazione fino alla fine del processo. Questo vuol dire che Nessi Guerra, che finora ha dovuto cambiare domicilio per proteggersi e proteggere la sua bambina dalle minacce di Tamer Hamouda, che è ancora a piede libero in Egitto, perché nonostante le dichiarazioni e le promesse di protezione che le autorità egiziane hanno fatto a voi, al nostro governo, la verità è che questo personaggio è ancora a piede libero, continua a minacciare. Lei ha menzionato le recenti minacce al nostro viceconsole onorario ad Hurghada: se non mi date i soldi ti sparo sulle gambe. Questo è il livello a cui dobbiamo assistere. Bene, Nessi Guerra ha dichiarato, ha dovuto sottoscrivere per essere rilasciata questa notte, questa mattina, che non cambierà domicilio. Quindi la domanda è: come riuscirà l'ambasciata adesso a proteggere la nostra connazionale, visto che ora le forze di polizia, e molto probabilmente sarà semplice anche per Tamer, conosceranno e conoscerà il domicilio della nostra connazionale?
3: Conclude.
5: Non è sufficiente quello che stiamo ascoltando. E Ministro, mi lasci chiederle, avete accolto con gli onori i tappeti rossi chi era condannato per omicidio? A questa connazionale, a questa ragazza, non siete riusciti neanche a fare una telefonata. Per favore, trovate 2 minuti, chiamate Nessi Guerra e ditele che almeno per la parte umana il governo italiano è con lei. Grazie.
3: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Riccardo Ricciardi ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito alla posizione internazionale dell'Italia in relazione all'operazione militare Epic Fury. Il deputato Riccardo Ricciardi illustra la sua interrogazione. Prego.
6: Grazie Presidente. Ministro Tajani, noi rivolgiamo a lei questa domanda perché
4: Non vogliamo che vi nascondiate dietro trattati oltretutto segreti con elenco di più o meno fumoso di mezzi messi a disposizione, di basi messe a disposizione per mezzi che andavano a bombardare l'Iran. Noi vorremmo capire da lei qual è la politica estera di questo paese in merito a quello che è accaduto, perché vede, non basta semplicemente dire ma Rutte si è sbagliato, ha detto che sono partiti 500 aerei, ma ha esagerato. E questo è il segretario generale della NATO e ha detto che noi abbiamo compartecipato alla missione in Iran. Non possiamo uscirne con un
3: conclude.
4: Forse ha esagerato, ha già smentito. Quindi vorremmo da parte sua un chiarimento in più. Grazie.
3: Grazie a lei. Ascoltiamo la risposta del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. Prego, signor ministro.
4: La ringrazio, signor Presidente. L'abbiamo ripetuto in più occasioni e lo ribadisco con chiarezza anche oggi in quest'Aula. L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare contro l'Iran, né ha mai autorizzato l'utilizzo delle proprie basi per azioni di guerra contro Teheran. Il Governo ha sempre agito nel rispetto più rigoroso della Costituzione, del diritto e dei trattati internazionali, a partire dagli accordi bilaterali con gli Stati Uniti risalenti al 54 e sempre rispettati da governi di ogni colore politico e da tutti i principali partner europei. L'ho ribadito la settimana scorsa al ministro degli esteri iraniano Arachki, a cui ho confermato la volontà del governo italiano di mantenere con Teheran un dialogo franco e aperto. È in questo spirito che lo scorso 19 giugno ho disposto la riapertura della nostra ambasciata e dell'ufficio ICE nella capitale iraniana. Fin dall'inizio della crisi abbiamo lavorato per il dialogo. Insieme ai partner europei del G7 e della regione abbiamo sostenuto con convinzione la via negoziale che ha portato alla conclusione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. È indispensabile evitare ogni escalation che possa compromettere il processo di pace. Penso in particolare ai recenti attacchi iraniani contro il Bahrain e il Kuwait. Azioni gravi e inaccettabili che il governo italiano ha condannato con la massima fermezza, confermando piena solidarietà ai due paesi colpiti. Le tensioni degli ultimi giorni dimostrano l'importanza di intensificare l'azione diplomatica per arrivare a un'intesa complessiva e duratura, capace di affrontare tutti i nodi ancora irrisolti. Occorre scongiurare definitivamente la prospettiva di un Iran dotato dell'arma nucleare e garantire il pieno ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, una priorità strategica per il nostro Paese, per la nostra economia e per la sicurezza delle catene di approvvigionamento globali. Il nostro impegno si estende all'intera regione a partire dal Libano, che resta un fronte particolarmente dedicato. L'intesa raggiunta nei giorni scorsi tra Beirut e Tel Aviv con la mediazione degli Stati Uniti è un'occasione che non va sprecata. È essenziale che la tregua si consolidi e che la violenza cessi definitivamente. Restano indispensabili il disarmo di Hezbollah, la fine dei bombardamenti e il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Guardiamo anche al dopo UNIFIL con la Francia in occasione del recente vertice intergovernativo. Abbiamo concordato di lavorare insieme per continuare ad assicurare una presenza internazionale nel quadro di una futura missione multilaterale. Questo è l'impegno del governo in Medio Oriente, come in tutti i quadranti di crisi, costruire canali di dialogo senza mai derogare ai nostri valori, perseguendo con costanza la strada della diplomazia, l'unica in grado di garantire risultati duraturi. E qualsiasi operazione che si è svolta, militare che si è svolta in Iran anche da parte americana, non era un'operazione nell'ambito della NATO, quindi è difficile che il segretario generale Rutte potesse sapere cosa è accaduto in Italia, perché le sue dichiarazioni sono state non soltanto improvvide ma anche non rispondenti al vero.
3: Grazie. A facoltà di replicare il deputato Riccardo Ricciardi, prego.
4: Grazie Presidente. Purtroppo siamo abituati al nulla misto al niente con un pizzichino di vigliaccheria nelle risposte del Ministro Tajani e di questo Governo nella politica estera. Perché vede, Ministro, lei di fronte agli attacchi dell'Iran condanna giustamente, di fronte all'Epic Fury e a Trump e a Netanyahu che dicono di voler cancellare una civiltà, la Presidente Meloni non ha né condannato né condiviso.
6: Volete ingannarci con questo discorso della logistica e del bombardamento, come se la logistica non facesse parte della preparazione di un piano di guerra, come se fossero slegate le due cose, come se portare la benzina per gli aerei che poi bombardano fossero due cose diverse. Ma noi non abbiamo bombardato, abbiamo semplicemente permesso di rifornirsi a quegli aerei che poi hanno bombardato. È la stessa logica con cui rispondevate dopo il 7 di ottobre, quando vi chiedevamo dei contratti delle armi a Israele: no, ma noi vigileremo che quelle armi non sparino nei confronti dei civili. È la stessa identica logica. In un momento in cui c'erano movimentazioni incredibili sul nostro territorio che preparavano a questa guerra, lei era al Board of Peace, la Presidente Meloni candidava Trump al Nobel per la pace e il Ministro Crosetto era nel Golfo. Questa era la politica estera del governo Meloni e di quella che è stata una complicità vigliacca a una guerra che è stata dannosa, e a noi ci ha salvato la Costituzione, perché se non ci fosse stata la Costituzione, che vieta espressamente l'esplicita collaborazione con missioni di questo tipo, noi saremmo sicuri che sareste andati dietro alla coalizione Epstein di Trump e di Netanyahu.
3: Bene, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Lupi ed altri, ad oggetto elementi in ordine ai risultati conseguiti dal piano Mattei per l'Africa. L'onorevole Carfagna ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, onorevole Carfagna.
5: Grazie Presidente. Signor Ministro, parliamo del piano Mattei perché sappiamo che con il piano Mattei il governo italiano ha inaugurato un nuovo modello di cooperazione e di relazioni con il continente africano, basate non più su un approccio predatorio ma su un rapporto paritetico. Sappiamo che i paesi coinvolti nel piano sono raddoppiati, sappiamo che gli investimenti del piano sono pienamente integrati in quelli comunitari. Riteniamo che sia utile spiegare ai cittadini italiani nel concreto i risultati raggiunti dal piano, anche alla luce del tema che ha ispirato l'intervento, che è quello cioè di garantire l'affrancamento, la necessità di affrancamento dalla dipendenza energetica del nostro paese, alla luce degli shock mondiali che stiamo fronteggiando, dalla guerra in Ucraina alla fine delle forniture russe fino alla crisi attuale in Medio Oriente.
3: Grazie, ascoltiamo la risposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Prego, signor Ministro.
4: La ringrazio, signor Presidente. L'Africa è una priorità strategica della politica estera italiana e il Governo l'ha messa al centro della propria azione con il nuovo approccio incentrato su partenariati paritari e crescita condivisa. Il Piano Mattei è la strategia con cui traduciamo questa visione in azione concreta. Vogliamo continuare ad essere sempre più un interlocutore privilegiato e un ponte tra l'Africa e l'Europa. È un impegno che il Presidente del Consiglio Meloni ha rilanciato in occasione del secondo vertice Italia-Africa, svoltosi per la prima volta sul suolo africano da Addis Abeba a febbraio scorso. La terza relazione annuale sull'attuazione del piano, trasmessa proprio oggi al Parlamento, dimostra che i risultati sono concreti e misurabili. I paesi partner sono raddoppiati, passando da 9 a 18. Abbiamo realizzato 76 progetti. La scorsa settimana ho presieduto la cabina di regia che coinvolge amministrazioni pubbliche, imprese, terzo settore e oggi anche la rappresentanza della diaspora africana in Italia. Stiamo portando sempre di più la diplomazia della crescita in Africa. In questi mesi ho guidato missioni e promosso forum economici con i principali paesi partner, dal Kenya al Senegal fino alla Tunisia, dove ho recentemente presieduto insieme al primo ministro tunisino un incontro imprenditoriale con centinaia di aziende. È il primo mercato in Africa, infatti, per il nostro export. L'interesse verso i partenariati con l'Italia è infatti fortissimo. Le nostre aziende sono protagoniste nei settori strategici. Per accompagnare ho voluto attivare strumenti specifici dedicati al continente africano. La misura Africa di Simest ha già sostenuto 145 finanziamenti per quasi 115 milioni di euro. Sono state approvate 45 iniziative che sostengono commesse per oltre 870 milioni di euro. SACE, con una task force Africa dedicata, ha già mobilitato oltre 4 miliardi di garanzie. Un ruolo centrale è svolto anche dalla cooperazione allo sviluppo. Quest'anno oltre il 60% degli interventi sarà rivolto al continente africano, con progetti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e dello sviluppo sostenibile. E in tutti questi ambiti mettiamo a disposizione il saper fare di eccellenza delle nostre imprese. Sul fronte energetico, richiamato dall'interrogazione, il piano ha permesso all'Italia di partecipare direttamente ai grandi programmi continentali. Mission 300 di Banca Mondiale e Banca Africana di Sviluppo, l'Alleanza per le Infrastrutture Verdi, i progetti di accesso all'elettricità in Costa d'Avorio, Mozambico e Repubblica del Congo. Resta inoltre strategico l'impegno sul cavo El Med tra Italia e Tunisia, che rafforza il nostro ruolo come snodo energetico tra Europa ed Africa. A Tunisi ho annunciato che il progetto è entrato ora nella sua fase operativa. Anche la salute resta al centro del piano. Finanziamo con oltre 90 milioni di euro l'alleanza dei vaccini Gavi e il Fondo Globale contro l'HIV, tubercolosi e malaria. Siamo intervenuti con tempestività anche contro l'Ebola in Congo. Abbiamo consolidato l'architettura finanziaria del piano Mattei, rafforzando le collaborazioni con la Banca Mondiale e la Banca Africana di Sviluppo, dando un nuovo impulso all'iniziativa di conversione del debito. A questo si affiancano i 15 interventi già deliberati dal Fondo Italiano per il Clima per circa 1 miliardo e 200 milioni. La sinergia con il piano Mattei europeo e il Global Gateway che stiamo appoggiando conferma che la nostra visione è sempre più un punto di riferimento per l'Europa e per gli altri partner internazionali. Oggi il piano è molto più di un insieme di progetti, è uno strumento di politica estera che unisce diplomazia, cooperazione, investimenti ed imprese. È la dimostrazione che l'Italia può contribuire alla crescita dell'Africa costruendo partenariati solidi, duraturi e di reciproco beneficio. Su questa strada continueremo a lavorare con determinazione insieme ai nostri partner africani.
3: Grazie. Ha facoltà di replicare l'onorevole Carfagna. Prego.
5: Grazie Presidente, grazie Signor Ministro per i dati e le informazioni che ha dato al Parlamento, che confermano una verità difficile da negare, cioè il piano Mattei ha dato corpo ad una visione a lungo discussa ma mai realizzata, quella di rendere cioè l'Italia un hub energetico e commerciale al centro del Mediterraneo. È una visione quanto mai attuale, soprattutto oggi, quanto mai necessaria, una visione che il Governo ha avuto la lungimiranza di costruire per tempo e che rappresenterà anche dal punto di vista energetico un'alternativa solida capace di restituirci il controllo dei nostri interessi e dei nostri approvvigionamenti, e penso che sia la migliore risposta a chi anche in queste ore vagheggia un ritorno agli acquisti di gas e di petrolio dalla Russia. Una nota personale: condivido pienamente questa strategia e mi piace pensare di averla in qualche modo anticipata quando nel 2022 ho voluto organizzare il primo forum internazionale verso sud, proprio allo scopo di riposizionare il nostro mezzogiorno al centro del Mediterraneo come hub energetico, commerciale, geopolitico ed economico. Già allora la presenza di manager pubblici e di autorità politiche di paesi come l'Arabia Saudita, il Kuwait, l'Algeria, la Tunisia, la Libia, oltre che dell'OPEC, della Spagna, della Grecia e della Francia, chiarì le potenzialità che si aprivano in quella direzione. Va ad onore del Governo aver esplorato quelle potenzialità, averle realizzate, averle messe a terra con un approccio e uno spirito nuovo, una cooperazione paritetica, come lei ricordava, che punta ad una partnership di lungo periodo basata su reciproco vantaggio. E questa penso che sia una verità inconfutabile, difficile da negare anche da parte dei detrattori più accaniti. La ringrazio.
3: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Bonelli ed altri, ad oggetto chiaramente in merito al tipo di carico trasportato da ieri statunitensi diretti in Iran che hanno utilizzato le basi italiane. Illustra la sua interrogazione lo stesso deputato Bonelli. Prego.
7: Grazie signor Presidente. Signor Ministro, come lei ben sa, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, alcuni giorni fa ha dichiarato che 500 aerei militari USA sono decollati dalle basi americane in Italia a supporto della guerra in Iran. Ora, io so qual è stata la sua risposta del Ministero della Difesa. Potremmo convenire in quest'Aula, e non è un'offesa, che il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è un bugiardo. Detto questo, però, io voglio prendere per buona quelle dichiarazioni che lei ha fatte, quindi qui in Parlamento le chiedo formalmente se lei può consegnare al Parlamento italiano l'elenco degli aerei USA che sono decollati dagli aeroporti militari USA dall'Italia, la tipologia e il carico, però, signor Ministro, con una premessa: che il verbale del piano di volo non sia la generica frase ferry flight, cioè sapere effettivamente il tipo di carico, perché vede, c'è una bella differenza se un aereo trasporta caramelle o trasporta armi o trasporta benzina per alimentare gli aerei che poi vanno a bombardare l'Iran.
8: Grazie, ha facoltà di rispondere il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Prego, signor Ministro.
9: Sì, grazie Presidente, onorevoli deputati. Il testo della sua interrogazione, onorevole Bonelli, sembra muovere da un presupposto che sarebbe molto grave, e cioè che la documentazione ufficiale prodotta da un paese amico alleato, che si fa carico di oltre il 50% della difesa del continente europeo, possa mentire al fine di occultare attività diverse da quelle dichiarate. È un'ipotesi che io devo respingere con nettezza, perché è distante dalla qualità e dalla solidità delle relazioni che l'Italia intrattiene da decenni con gli Stati Uniti e con tutti gli alleati in ambito NATO. Peraltro, anche a voler avanzare per mero esercizio un'ipotesi di questo genere, il recentissimo passato dimostra esattamente il contrario. Quando gli Stati Uniti hanno previsto attività diverse da quelle riconducibili al perimetro degli accordi bilaterali vigenti, lo hanno chiaramente comunicato. E questo governo, come noto, non ha concesso l'autorizzazione. Un diniego che ha anche generato un forte disappunto da parte dell'amministrazione americana, come si è visto e si può vedere. È quindi evidente che l'ipotesi sottesa all'interrogazione non ha alcun fondamento. Quanto a eventuali voli decollati dalle nostre basi per attività cinetiche contro il territorio italiano, la risposta mia è altrettanto chiara. Non ve ne sono stati. Non si offenderà l'onorevole Bignami se le do un dettaglio che ripeterò nella sua interrogazione. Non si offenderà l'onorevole Bignami.
8: Che viene dopo.
9: Un'altra interrogazione. Se io do adesso dei dati che ripeterò anche dopo. I dati passati, i voli passati nel periodo 28 febbraio 23 giugno sono stati 518, più di 500. Nel 2019, altro governo, nello stesso periodo, sono stati 722, nel 2020 450, nel 21 457, nel 22 560. Sono in quel periodo, in questi periodi, in questo tempo, sono il numero di voli che passa normalmente in quelle basi. Non c'è stata alcuna diversità questa volta rispetto alle altre. Se vuole, la difesa può darle il contenuto e cosa portavano tutti i voli dal 2019 a oggi, ci vorrà un po' di tempo, vedremo le condizioni penali, tutti di tutti i voli, perché questo non è che la difesa tiene per sé dei dati, la difesa lavora per il governo italiano, lavora per lo Stato italiano, e quello che può essere dato pubblicamente, se non può essere dato pubblicamente si può trovare una commissione come la commissione, come il COPASIR o un'altra commissione dove darli, la difesa aprirà tutto quello che deve dare, non c'è nulla da nascondere, soltanto l'applicazione dei trattati in modo serio e tecnico. Non è una scelta politica l'applicazione dei trattati, lo ribadisco. Quando c'è una scelta politica è perché si va fuori. A quel punto i tecnici di difesa non parlano, passano la palla su e, come è successo nel caso di Sigonella, il governo o il ministro decide cosa fare. Quando c'è stato il caso abbiamo negato l'autorizzazione.
8: Grazie. A questo punto ascoltiamo la replica del deputato Bonelli. Prego.
7: Signor Ministro, io però non mi sarei mai aspettato una risposta di questo tipo, così imbarazzata, perché di fatto è imbarazzata per rispondere a me, risponde a Bignami, però le voglio dire, guardi, è già accaduto e mi dispiace che lei a questo punto ha commesso un errore, è già accaduto che gli americani abbiano mentito, è accaduto col Cermis, 20 italiani morti, un piano di volo errato, sbagliato, con dati falsi, è già accaduto, ma non lo dico io, vede, il generale Tricarico, capo di Stato Maggiore, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, ha già avuto modo di dire che gli americani usano questi piani di volo così generici e lo fanno in maniera discrezionale, come se fossero un po' a casa loro. Ecco, io penso che da questo punto di vista, e quindi glielo ribadisco, signor Ministro, non se io voglio, gliel'abbiamo chiesto, noi le chiediamo di avere l'elenco di questi voli, la tipologia e il carico, perché bisogna

0: Ma possiamo dire, ad esempio, che un aeroplano che trasporta benzina e che in aria rifornisce di carburante i caccia che poi vanno a bombardare non partecipano a una guerra che Giorgia Meloni l'8 marzo del 2026 ha detto che non condannava e non condivideva? Guardi, non è passato tanto tempo da quanto questo pseudo amore si è rotto tra Giorgia Meloni e Trump. Era l'8 marzo del 2026, non l'8 marzo del 2019, 2020, 2022, pochi mesi fa, chiaro? E allora, siccome le abbiamo chiesto una cosa, ci dica, e noi aspettavamo, ce li dà o non ce li dà questi dati? Li conferisce al Parlamento? Se non ci sono segreti, ce li dia. Ma no, lei è venuto qui, risponde a Bignami, ma dovrebbe rispondere a me, non rida, signor Ministro.
1: Ci deve dare
0: questi elenchi. Vogliamo avere gli elenchi, la tipologia. Siccome mi parlano sopra, signor Presidente, mi faccia anche recuperare qualche secondo.
1: Quindi
0: la risposta è molto chiara. Signor Ministro, lei non ha risposto, io sono quindi costretto a richiederglielo. Vogliamo questi elenchi con la tipologia di carico e non la tipologia generica, perché dell'autocertificazione degli Stati Uniti non ce ne facciamo nulla.
1: Grazie. Allora, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Bignami ed altri, ad oggetto chiarimenti in ordine al numero di voli americani partiti dalla base italiana NATO nel corso dell'operazione Epic Fury. Siamo sempre là. Prego, onorevole Gardini.
2: Ringrazio Presidente e signor Ministro, sono felice di poterle rivolgere nuovamente questa parola, perché penso che qualcuno in quest'Aula abbia problemi con l'italiano e quindi mai come in questo caso repetita iuvant. Ha parlato 4 minuti e noi abbiamo soltanto espresso la nostra preoccupazione per non avere il tempo di terminare tutte le interrogazioni. Allora, parole di Mark Rutte il 26 giugno, questi 500 aeroplani che sarebbero decollati dalle basi NATO italiane per sostenere l'operazione militare in Iran. Una polemica che vediamo ancora non si placa, nonostante, e dico è pretestuosa, nonostante l'immediata smentita e puntuale smentita del governo italiano, nonostante lo stesso segretario generale Mark Rutte abbia poi precisato le sue dichiarazioni e nonostante, io dico, proprio lei signor Ministro in quest'Aula il 7 aprile avesse detto quello che oggi ha anche ribadito, che ci sono state soltanto attività logistiche e cinetiche, non è stata autorizzata nessuna attività che andasse fuori dal perimetro degli accordi vigenti. Allora, per smentire definitivamente quelle dichiarazioni, chiudere una polemica strumentale, riaffermare che l'Italia si è mossa assolutamente nel rispetto della Costituzione, forse non sono abituati a questo, può rendere noto il numero esatto dei voli americani partiti dalle basi NATO italiane durante l'operazione Epic Fury, confrontandolo con i dati degli anni precedenti, e speriamo che la ripetizione entri nei loro cervelli.
1: Signor Ministro della Difesa Guido Crosetto,
3: grazie
1: per favore.
3: Grazie per l'interrogazione. Ripeterò per l'ennesima volta, anche dopo le comunicazioni rese il 5 marzo, il 7 aprile, cosa fa il governo italiano, come si comporta la difesa, anche se non servirà a nulla, perché come lei sa servono per trasmettere a casa non la verità, ma per recitare una parte. Lo ripeto a lei perché senta anche l'onorevole Bonelli, questa volta inverto. La difesa non ha alcun, il governo italiano di difesa non ha alcun problema a dire i dati di tutti i voli partendo, le ho detto, non solo quelli di quest'anno, ma anche dal 2019, non solo quelli del periodo di Epic Fury. Tutto ciò che può essere relazionato al Parlamento, ripeto, se non in seduta comune, magari in una commissione parlamentare, visto quei dati, sarà relazionato. Non c'è nulla di cui il governo debba vergognarsi. Semmai deve vergognarsi chi ha strumentalizzato questi 513 voti ed è alleato con chi ne ha autorizzati 790 allora in quel periodo, di cui parleremo. L'alleato è lo stesso, il modo di comunicare i voli è lo stesso, le informazioni che danno sono le stesse. Per cui fare finta di darsi una verginità dimenticandosi del passato e dimenticandosi che gli stati si comportano sempre allo stesso modo è una cosa difficilmente, onorevole Bignami, è una cosa difficilmente tollerabile per chi pensa che la politica deve avere una dignità, che si stia alla maggioranza e si stia all'opposizione. Io personalmente dico le stesse cose qualunque sia la maggioranza in cui sto. Lo ripeto, il numero dei voli sono stati 513 dal 29 febbraio al 23 giugno, 518.

0: titoli confronto nello stesso periodo di riferimento. Nel 2019 sono stati 722, nel 2020 450, nel 2021 457, nel 2022 560, nel 23 485, nel 24 469, nel 25 493. Cioè,
1: del giorno
0: a stessi periodi corrispondono più o meno allo stesso numero di voli, perché sono basi che vengono utilizzate principalmente per motivi logistici.
2: Grazie.
0: E vengono utilizzati con la stessa intensità tutti gli anni e tutto l'anno. Per cui è pretestuosa la polemica, ma siccome non c'è nulla da nascondere e siccome, ripeto, il fatto che dimostra meglio di tutti come si comporta il governo è stata la negazione di uno di quei voli, di alcuni di quei voli, non solo uno di quei voli, siccome il governo ha negato l'autorizzazione, proprio per rispettare il principio, non c'è alcun problema. E questa negazione ha anche avuto una reazione dall'altra parte, talmente evidente che far finta di non vederla non ha nulla a che fare con la politica. Grazie.
3: Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Salvatore Cagliata, prego.
4: Grazie Ministro per questa replica che ci soddisfa ampiamente e sgombra definitivamente il campo da qualsiasi dubbio, chiarendo tre cose importanti. La prima, il segretario generale della NATO Rutte è stato approssimativo nella migliore delle ipotesi, consigliato male nella peggiore, dicendo che l'Italia ha partecipato a Epic Fury, come lui stesso ha dovuto poi smentire. Quindi bene ha fatto lei, Ministro, a specificare che Epic Fury è un'operazione che non coinvolge la NATO. Pertanto Rutte si è espresso su fattispecie e dati che ha potuto solo intuire e dedurre per informazione indiretta. Due. Il governo italiano ha tenuto un atteggiamento impeccabile, ha agito nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi del Parlamento, nonché degli accordi che regolano l'utilizzo delle basi NATO. E quindi ora è chiaro a tutti che le nostre basi sono state esclusivamente utilizzate per fini logistici. Nessun aereo per fini cinetici, che voglio specificare per chi ci segue da casa, vuol dire per fini militari è partito dai nostri aeroporti. Tant'è vero che quando ci è stato chiesto l'uso delle basi per altri fini, questo governo ha negato il consenso, con le conseguenze che conosciamo tutti, compresa l'irritazione del Presidente degli Stati Uniti, che non ha accettato di buon grado che l'Italia negasse l'autorizzazione delle basi per fini bellici, a dimostrazione del fatto che questo governo, questo Presidente del Consiglio, questo Ministro della Difesa rispettano gli impegni con tutti e i trattati, ma non sono subalterni a nessuno, non si mettono le ginocchiere, non si mettono in ginocchio. E quindi bene ha fatto lei, Ministro, a ricordare che il numero dei voli è perfettamente in linea con quello precedente. Terzo, l'opposizione non perde occasione per gridare al lupo e alla prova dei fatti, come oggi, continua a fare brutte figure. Noi non siamo come voi, non come il governo D'Alema che nel 99 autorizzò l'uso delle basi militari italiane per i bombardamenti della NATO contro la Jugoslavia senza la preventiva autorizzazione da parte del Parlamento.
3: Deve concludere.
4: Ma no, noi non siamo come voi, mettetevi l'anima in pace. Grazie.
3: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Zinzi ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza volte all'apertura al traffico passeggeri e merci dell'aeroporto militare di Grazzanise, anche in relazione allo svolgimento dell'America's Cup nella città di Napoli. Onorevole Zinzi, illustri pure la sua interrogazione.
5: Grazie Presidente. Signor Ministro, io non la farò arrabbiare, perché l'aeroporto di Grazzanise è una straordinaria opportunità per la Campania e per l'intero Mezzogiorno. Le parlo di questo, le parlo di quanto il Parlamento e il Governo si siano impegnati in questi ultimi anni, in questa legislatura, per creare le condizioni per cui l'aeroporto di Grazzanise fosse inserito nel piano nazionale degli aeroporti e da aeroporto militare si trasformi in un aeroporto con un doppio uso, militare e civile. E allora siamo qui ad interrogarla perché teniamo tanto a questo progetto, con la consapevolezza che ci sia un indirizzo politico chiaro. E allora vogliamo sapere, atteso le difficoltà dell'aeroporto di Capodichino a raccogliere tutta l'utenza in entrata e attesa l'arrivo dell'America's Cup il prossimo anno, cosa intende fare il Ministero della Difesa per accelerare i tempi? Grazie.
3: A lei ascoltiamo la risposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, prego.
0: Grazie. L'attenzione posta dagli interroganti su ogni possibile sviluppo della rete nazionale di trasporto è condivisa dal Governo. Questo vale anche per gli approfondimenti che riguardano l'aeroporto di Grazianise. Il decreto ministeriale 19 marzo 25 contempla Grazianise tra gli aeroporti militari nei quali l'attività al traffico civile può essere prevista laddove risultasse compatibile con le esigenze operative ed estative dei reparti militari presenti sul sedime. Esattamente questo è il perimetro dentro cui si collocano anche gli indirizzi espressi dal Parlamento attraverso vari ordini del giorno. Tali atti non prevedono l'automatico avvio di una trasformazione dello scalo in aeroporto civile, né ipotizzano una immediata riperimentazione del sedime aeroportuale, che ipotesi che è soggetta a puntuale analisi di compatibilità operativa. Agli ordini del giorno, infatti, impegniamo il Governo a avviare le più proficue interlocuzioni con gli attori istituzionali coinvolti, finalizzate a prospettare, coerentemente con i vincoli operativi imposti dal complesso quadro securitario, le azioni eventualmente necessarie per rendere l'aeroporto di Grazianise un'alternativa di alleggerimento del traffico di Capodichino. In concreto, si tratta di comprendere quali siano i margini dell'ipotesi avanzata rispetto ai vincoli operativi connessi. Negli ultimi 30 anni l'Aeronautica Militare è stato chiesto di ridurre progressivamente il numero degli aeroporti attivi sul suolo nazionale e Grazianise, insieme a Grosseto, copre il fianco tirrenico del paese, resta quindi un aeroporto militare di interesse strategico per la difesa. In particolare sullo scalo opera il nono Stormo Francesco Baracca, con compito di supporto alle operazioni speciali di recupero del personale dei teatri operativi, e il secondo NATO Signal Battalion, unità multinazionale della NATO dedicata alle comunicazioni. Appare intuibile quindi come il rischio di pregiudicare tali capacità, frutto di investimenti tutt'altro che trascurabili, ha imposto approfondimenti e valutazioni serie e importanti, e questo non significa chiudere alla valorizzazione dello scalo, ma scongiurare decisioni avventate. Il decreto marzo 2025 ha creato il presupposto per valutare limiti e vincoli di eventuali possibilità, quindi confermo la disponibilità a proseguire le interlocuzioni istituzionali utili ed esaminare ogni proposta concreta. Quindi non vi è alcun ritardo rispetto agli indirizzi del Parlamento, vi è invece un percorso, ahimè, purtroppo non così facile, ma tecnico-istituzionale, che deve essere sviluppato con responsabilità e realismo affinché le valorizzazioni dello scalo possano essere avanzate senza compromettere le capacità strategiche per la difesa e per l'Italia.
3: Grazie, ascoltiamo la replica del deputato Zinzi, prego.
5: Grazie Ministro. Beh, alla luce di quanto detto, noi auspichiamo che si apra finalmente un tavolo tecnico tra il Ministero della Difesa ed ENAC per la riperimetrazione. Lo auspichiamo perché i tempi stringono, perché come dicevamo l'aeroporto di Capodichino è prossimo alla saturazione e l'America's Cup incombe. E allora questi sono due obiettivi e due ragioni che ci portano a ritenere che l'aeroporto sia quanto mai strategico, e per farlo serve un impegno comune. Io lo dico ringraziandola, perché se non fosse stata per l'intuizione del Ministero della Difesa non sarebbe stato autorizzato il doppio uso, e se non fosse stata per l'intuizione del Ministro Salvini oggi l'aeroporto di Grazianise non sarebbe nel piano nazionale aeroporti. Nel ringraziare il Governo ho la consapevolezza che i tempi siano importanti, ed è quello che auspichiamo che il Governo faccia propri, perché vede, il tema di Grazianise non serve solo a decongestionare Capodichino, serve a creare occupazione, serve ad attrarre investimenti, serve chiaramente a dar vita ad un nuovo polo logistico che sia alle porte del Mezzogiorno. Perché? Perché l'aeroporto di Grazianise non sarà soltanto una ripetizione e non è una battaglia semplicemente territoriale, è qualcosa di più importante per noi, e lo è alla luce del fatto che, se saremo bravi, sarà di fatto l'ingresso della Campania sul futuro dei nostri figli. Grazie.
3: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Manzi ed altri ad oggetto iniziative urgenti per garantire la trasparenza sui progetti finanziari, l'applicazione di canoni sostenibili e una corretta distribuzione sul territorio nazionale in relazione ai progetti di realizzazione di posti letto per studenti universitari nell'ambito del PNRR. Illustre l'interrogazione di cui è cofirmataria la deputata Scarpa. Prego.
1: Grazie Presidente. Ministro, il PNRR Missione 4 portava con sé una grande opportunità, quella di colmare la grande carenza nel nostro Paese di posti letto in studentato per gli oltre 600.000 studenti universitari fuori sede. Dopo una serie di peripezie, il Governo si era impegnato a incrementare l'offerta di posti letto anche coinvolgendo i privati. Perché dunque oggi siamo qui? Siamo qui perché da un'inchiesta di Will Media e di Cora emerge che in 17 regioni su 19 quei posti letto convenzionati arrivano a costare addirittura di più dei già carissimi prezzi sul mercato degli affitti, 500, 600, 800 euro a stanza, forse anche indicando che c'è stato un problema ad esempio nello stilare i criteri con cui questi prezzi venivano stabiliti, che ci sono criticità nella distribuzione territoriale. Un esempio su tutti è il fatto che Cassino, 8.000 studenti universitari, ha tanti posti letto disponibili quanti Bologna, 90.000 studenti universitari, e che c'è il rischio che tra 12 anni, quando cesserà il vincolo di utilizzo, i privati trasformeranno questi studentati di lusso in hotel di lusso. Allora la domanda che le vogliamo fare è: cosa intende fare il governo non solo per garantire trasparenza ma anche per rimediare a quella che è evidentemente un'urgenza non risolta?
3: Grazie, risponde il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Prego signora ministro.
2: Siamo passati da "i posti letto non ci sono e non farete mai gli studentati PNRR" a "gli studentati sono troppi, si sono fatti ma costano troppo". Un cambio di registro per cui ringrazio la collega Scarpa e anche la collega Manzi, firmataria, che certificano così il successo del Ministero e del Governo. Rispondo subito alla vostra domanda: le stanze negli studentati costano di più rispetto al mercato libero? No. Il confronto con i dati di immobiliare.it non è perfetto, non lo dico io, ma lo stesso autore dell'inchiesta giornalistica. Io aggiungo, non solo non è perfetto, è sbagliatissimo. Tre gli errori clamorosi. Il primo: si confronta il prezzo di un affitto sul mercato libero, a cui bisogna aggiungere bollette, spese condominiali, manutenzione, eccetera, eccetera, con il costo di uno studentato che comprende servizi come le utenze di luce, acqua, gas, wifi, riscaldamento e in molti casi anche la mensa. Secondo errore: si confrontano i prezzi delle città, dove sono concentrati gli atenei che sono notoriamente più alti, con quelli dell'intera regione, che risultano inferiori perché includono anche i paesi dove la pressione abitativa è molto più bassa rispetto ai principali centri urbani. Terzo errore: i costi per posto letto realizzati con il PNRR sono definiti sulla base di contratti di locazione depositati all'Agenzia delle Entrate e certificati comune per comune, strada per strada. A ogni progetto finanziario sono a disposizione decine di pagine pubblicate sul sito del MUR. Quindi, fonti certificate, massimo della trasparenza. Come sono e da chi sono certificate le fonti dei dati di immobiliare.it che voi citate, che solo il mese scorso evidenziamo il boom degli affitti nelle città universitarie? Quando si parla di studenti, le opposizioni riescono sempre a schierarsi dalla parte sbagliata. Vi schierate dalla parte di chi sostiene che i prezzi sul mercato privato siano più vantaggiosi per gli studenti, magari affittando monolocali di 8 metri quadri a 600 euro, come è accaduto a Bologna. Fonte QN, Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino. A breve, cari colleghi, inizierà la campagna elettorale nelle grandi città, penso a Milano, dove gli studenti sono tanti e il tema del caro affitti è particolarmente sentito. Non fate propaganda sulle spalle dei ragazzi e delle loro famiglie. Meritano risposte, non inganni. L'impegno del governo per 60.000 posti letto è una realtà certificata dall'Agenzia delle Entrate e dal sito del MUR, come sono reali e certificati gli affitti ridotti sulla base del bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tutto il resto è e rimane propaganda.
3: Grazie. La facoltà di replicare la deputata Manzi. Prego.
6: Mi dispiace deluderla, signora Ministra, ma le opposizioni e il Partito Democratico in particolar modo ogni volta si schiereranno dalla parte di chi ha più bisogno, in questo caso sono gli studenti, ad avere più bisogno di servizi e in particolar modo di una risposta concreta rispetto al tema del diritto allo studio, che quella soluzione del PNRR, tenuto conto anche delle indicazioni che lei ha dato, non ha in alcun modo soddisfatto, perché sono stati calmierati i prezzi, non si è risolto il problema alla radice, quel problema alla radice che quegli obiettivi di PNRR, e voglio ricordare che al momento l'obiettivo riguarda quasi la metà di quei 60.000 posti, si è dovuto intervenire con commissari straordinari, con l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti per raggiungere, per rincorrere affannosamente un obiettivo che purtroppo non è stato ancora centrato, e non è stato centrato rispetto in particolar modo ai servizi, appunto, a quel movimento delle tende, a quei ragazzi che già nel 2023 erano scesi in piazza a sostegno di tutte, chiedendo il sostegno di tutte le istituzioni, nessuno escluso, per rispondere a un'esigenza fondamentale di richiesta di diritto allo studio e di veder riconosciuto quello che è il loro diritto allo studio. Pochi giorni fa, in una lettera sul Corriere della Sera ai rettori delle università di Pavia e di Milano Statale e Milano Bicocca evidenziavano un aspetto importantissimo, come il numero di laureati nel nostro paese sia drammaticamente inferiore di quasi 12 punti a quella che è la media europea, e una di quelle delle cause che produceva questo gap era proprio determinato dalla difficoltà e dalla situazione di disagio e dalla mancanza di un reale sistema efficace per garantire il diritto allo studio. E questo è un tema essenziale. Come un tema essenziale il fallimento del PNRR che voi come governo in questo momento avete sulle vostre spalle. E non lo dico rispetto solo agli studentati, lo dico rispetto al contratto di ricerca che avete smantellato e che era uno degli obiettivi di PNRR. Lo dico rispetto ai tagli su cui in questi anni ci siamo spesso confrontati. Lo dico rispetto alla riforma del reclutamento universitario che nelle prossime settimane arriverà in quest'Aula e che ha aperto di fatto a un sistema fondamentale dato sul baronato locale a scapito invece di un sistema di valutazione nazionale. Lo dico rispetto alla gestione della questione Ambura, la trasformazione di un organo indipendente di valutazione in uno strumento di spartizione politica e partitica. Noi vogliamo che vi assumiate questo tipo di responsabilità e vogliamo in particolar modo che rispetto a questo tema non vi nascondiate dietro a cifre o altro. Vogliamo che riconosciate che qualcosa non ha funzionato, avete dovuto nominare un commissario straordinario per gestire una situazione che non eravate in grado di gestire, e quei dati a cui la collega Scarpa faceva riferimento poco fa sono dati impietosi rispetto ai quali continueremo a sollecitarvi e continueremo a chiedere conto e ragione, perché l'interesse davvero non è quello della propaganda,
7: sicurezza,
6: ma è la risposta ai bisogni
7: per rendere sempre più azione.
3: Grazie.
7: Da noi vigili.
3: Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Boschi ed altri.
8: Allora,
3: ad oggetto chiarimenti e iniziative in merito alle modalità di assegnazione dei finanziamenti e ai criteri nella determinazione delle tariffe in relazione ai progetti di realizzazione di posti letto per studenti universitari nell'ambito del PNRR. Grazie. Il deputato Giachetti ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego.
9: Grazie Presidente. Signora Ministra, le do una notizia, lei si trova in un'aula parlamentare, dismetta i panni della maestrina con la quale attribuisce giustezza o non giustezza a quello che dicono gli... Signor Presidente, sto semplicemente dicendo che deve dismettere i panni della maestrina.
3: Se
9: è
3: vuole,
9: un giudizio politico sul quale la pregherei, visto che ho un minuto
3: invece,
9: di farmi intervenire.
3: Nel senso che lei illustra l'interrogazione e poi dice quello che vuole sulla replica.
9: Ha un atteggiamento da maestrina.
3: Non ho capito, ma c'entra con la sua interrogazione? No. Può parlare quanto vuole, onorevole Giachetti.
9: Signor Presidente, lei non mi può
3: interrompere. No, io la interrompo, perché se lei va...
9: perché io sono libero in questa aula di dire quello che voglio.
3: Dice quello che vuole a casa sua, qui dice quello che vuole all'interno del regolamento. Onorevole Giachetti, io la richiamo all'ordine.
9: Non può impedire la libertà di dire quello che vuole.
3: Onorevole Giachetti, io la richiamo all'ordine e l'invito anche alla calma.
9: Il potere, allora, nessuno le attribuisce il potere.
3: Ora, adesso si stacca il microfono così.
9: No, lei non mi stacca.
3: No, il microfono si stacca da solo. Allora, la onorevole Giachetti. Siamo in un'ala parlamentare che, come lei sa, è regolata da un regolamento. Se lei ha l'educazione, guardi che così si sente male. No, se lei mi fa parlare, Allora. Esatto, se lei, non stiamo facendo una bella scena, allora, no, se lei mi fa onorevole Giachetti, così non andiamo. Allora, onorevole Giachetti, lei può intervenire su ciò che vuole e può dire ciò che vuole, se sta all'interno, va bene. Così però guardi che non va bene, Sì, se lei sta all'interno di un recinto rispetto a ciò, no vabbè. No, allora, onorevole Giachetti, non si permetta di rivolgersi così alla Presidenza. Onorevole Giachetti, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Onorevole Giachetti, non la sto interrompendo, la sto soltanto pregando di stare nel recinto della sua interrogazione. No, vabbè. Articolo 8 e seguenti, come le piace spesso dire. Bene. Allora, se lei continua. Vabbè. Allora, mi costringe a fare ciò che non voglio fare, onorevole Giachetti, la prego. Onorevole Giachetti, l'unico che sta facendo violenza è lei, perché continua a urlare senza ascoltare. Non le ho tolto il microfono si spegne dopo un minuto. Posso. Onorevole Giachetti, allora, onorevole Giachetti, scusi, tra persone normali e civili che hanno rispetto l'uno dell'altro, io non le tolgo la parola, le ho detto, se lei mi sta per ascoltare per davvero 20 secondi, mi conceda a me. Bene, no, non mi ha ascoltato, mi ha urlato, mi ha sbraitato, mi ha ricoperto di urla. Dopodiché, con molta calma, gli ho solo detto che essendo stato chiamato a illustrare l'interrogazione, la pregavo di stare nell'illustrazione della, non facendo commenti sull'atteggiamento da maestrino, quello che è del ministro, che poi lei può fare quando il ministro le risponde, ma non rifacendosi a un commento di un altro collega. Ha capito? Allora, onorevole Giachetti, vada avanti per il suo minuto, prego. No, non è inutile che urla, non è che deve fare spettacolo, vada avanti un minuto. Vada avanti un minuto, non è, guardi, non passa nulla. Dategli un minuto, oh mamma mia. Deve
8: riprenotare.
3: E dateglielo. Se preme il microfono, la finiamo questa scenata, le parlo un minuto, prego.
10: Staccato lei, e adesso.
3: Non l'ho staccato.
10: Io sono un uomo libero.
3: È partito il minuto, ma io più libero di lei. Vada avanti, io molto più libero,
10: no,
3: prego.
10: Lei non è più libero. Lei sta facendo una violenza. E questo è un minuto che ne abbiamo in diretta televisiva.
3: Lo
10: e lei me lo sta distruggendo, senza consentirmi di entrare nel merito. Questo sta facendo lei. Questo ormai fate, non ci lasciate neanche più la parola, la possibilità di parlare qui dentro, perché vi dà fastidio anche soltanto che diciamo che una ministra invece di rispondere viene qua a fare la maestrina, a dire quello che dico giusto o no io. È chiaro? E per concludere, la domanda è semplice, signora ministra, è accettabile che un investimento pubblico destinato a sostenere gli studenti finisca per produrre alloggi che costano più del mercato? E come concilia tutto questo con la finalità sociale di questo intervento? Lei, Presidente, mi ha distrutto questo intervento, mi sta rendendo impossibile forse anche la replica. Se lo tenga a mente a questo, grazie.
3: Guardi, onorevole Giachetti, io evito di risponderle, non mi dica più di stare zitto, non me lo dica mai più. Ok? Io faccio il mio lavoro rispettando tutti, ok? Lei ha usato violenza urlando in quest'aula e facendo questo show indegno di quest'aula. Il ministro dell'università urli. Anna Maria Bernini ha facoltà di rispondere, prego.
2: Il target PNRR sui posti letto non è stato ridotto. Onorevole Giachetti, quello che lei ha detto semplicemente non è giusto. Sono e rimangono 60.000, 30.000 realizzati con il bando housing universitario, altri 30.000 con lo strumento finanziario introdotto dall'ultima legge di bilancio su espressa domanda dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con cui abbiamo fatto un accordo di collaborazione con il presidente Manfredi, e dei soggetti pubblici che ci hanno chiesto di avere più tempo, quindi non esistono soggetti privati che hanno avuto dei vantaggi indebiti. Quanto ai canoni, gli studentati pubblici e il mercato privato semplicemente non sono comparabili, perché il mercato privato per gli studenti semplicemente non esiste. Il prezzo delle stanze PNRR comprende servizi essenziali e servizi extra. Gli studentati PNRR si trovano nelle principali città italiane, sedi di università, dove le tariffe per il diritto allo studio riservate al 30% degli studenti che vi accedono devono essere applicate dal gestore pubblico o privato, anche nel caso in cui l'ente per il diritto allo studio non sia in grado di collocare un numero corrispondente di studenti attraverso proprie graduatorie. In tal caso il gestore pubblico o privato deve formare autonomamente la propria graduatoria alle stesse condizioni previste dall'ente per il diritto allo studio, con tariffe, onorevole Giachetti, inferiori al valore di mercato, che vanno dai 150 ai 300 euro, non esattamente una tariffa di lusso. Questi sono dati certificati, non ho il piacere di conoscere la fonte dei suoi dati. Con il nuovo housing universitario abbiamo usato le risorse pubbliche per attrarre investimenti privati e pubblici e recuperare immobili inutilizzati. E nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, il privato è subentrato solo dove il pubblico non ha potuto o voluto far fronte alla domanda di alloggi universitari. I gestori pubblici e privati sono stati selezionati con procedure pubbliche, trasparenti, con selezione da parte di una pubblica commissione di valutazione. I soggetti gestori pubblici o privati hanno ricevuto un contributo per erogare un servizio pubblico, una quota pari al 30% per gli studenti privi di mezzi, una quota pari al 70% per consentire l'applicazione della tariffa media sempre e comunque ridotta. Queste, onorevole Giachetti, sono azioni concrete e certificate. Il resto è polemica politica, che non sarà sufficiente a sminuire o ad oscurare la più grande operazione di housing sociale per gli studenti fatta nel nostro Paese. Questo governo ha trovato le tende e lascia gli studentati, anche se questo vi può disturbare. Grazie.
3: Grazie a lei. Facoltà di replicare. Il deputato Giachetti, prego.
9: Signora Presidente, lei non so come fa a dire, signora Ministra, come fa a dire quali sono i dati che le do io che ancora non glielo ho dati, quindi adesso glieli darò magari, oppure guardi, faccia una cosa, li chieda direttamente agli studenti. Questo è normale, Presidente, secondo lei, che la Ministra si metta ad agitare? Questo invece per lei è normale? Lei un po' non riesce a vedere bene, si faccia aiutare, così riesce, io
3: guardi,
9: faccio un intervento e un minuto riesco a fare.
3: Vada avanti.
9: Magari io vado avanti se mi è consentito e non ho una Ministra
3: tutto,
9: che sventola i fogli. Si può fare questo? Glielo posso chiedere, signor Presidente? Pensa che rientra nei suoi compiti, la ringrazio. Stavo dicendo che i numeri, signora Ministra, glieli daranno gli studenti, quelli che rimangono fuori, perché i prezzi che saranno messi in campo sono dei prezzi praticamente inaccessibili. E per essere chiari, il punto non è se nei canoni siano comprese le utenze o altri servizi, il punto è che stiamo parlando di alloggi costruiti grazie a un contributo pubblico di circa 20.000 euro per posto letto, e quei finanziamenti erano destinati a ridurre il costo dell'abitare per gli studenti, non a consentire modelli tariffari che in molte realtà, i dati certificati o non certificati li vada a vedere, sono più alti del mercato. Ma chi gliel'ha detto che lo studente vuole la mensa? Lei dice che il prezzo non si può paragonare perché c'è la mensa, e se quello vuole mangiare un panino, signora Ministra, e vuole spendere di meno, che offerta gli date? E concludo, signor Presidente. C'è un secondo elemento che deve essere chiarito. I bandi consentono, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, l'utilizzo delle strutture per finalità turistico-ricettive, prezzi di libero mercato. È una scelta che rischia di snaturare la funzione di un investimento finanziato con risorse pubbliche e pensato per garantire il diritto allo studio. Per questo, signora Ministra, mentre sventola e fa la maestrina, le abbiamo chiesto di darci delle informazioni chiare per intervenire e correggere quello che avete sbagliato e che non paga lei con i suoi proclami, ma pagano gli studenti, esattamente come abbiamo detto fino adesso. Grazie.
3: Andiamo avanti, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Gentile ed altri, ad oggetto risultati conseguiti nell'attuazione delle misure del PNRR dedicate al rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici. Onorevole Gentile, illustri pure la sua interrogazione.
8: Grazie Presidente. Signor Ministro, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza individua nel rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni uno degli elementi essenziali per l'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano. In particolare, tra le misure previste figurano specifici interventi finalizzati all'accrescimento delle competenze del personale pubblico attraverso programmi di formazione continua. La valorizzazione del capitale umano rappresenta poi una condizione indispensabile per migliorare l'efficienza dei servizi pubblici resi e per guidare il processo di innovazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni. Tanto premesso, signor Ministro, le chiedo, a fronte degli obiettivi programmati nell'ambito della formazione, di conoscere i risultati conseguiti nell'attuazione delle misure del PNRR dedicate appunto al rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici.
3: Grazie. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
11: Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti per l'opportunità che mi viene offerta di illustrare i passi che abbiamo compiuto sul fronte del rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici, un asset strategico per erogare servizi sempre più efficienti a cittadini e imprese. Ieri, il 30 giugno, come noto, si è chiuso il termine per il raggiungimento degli obiettivi PNRR e per quel che riguarda la pubblica amministrazione la notizia è che tutte le milestone e i target di competenza sono stati conseguiti. Nello specifico, sul fronte della formazione, la milestone M1C166 prevede il raggiungimento di almeno 442.000 certificati di frequenza riferiti a singoli dipendenti pubblici. Dal 2023 ad oggi ne abbiamo complessivamente certificati 2.900.000, quindi 4 volte l'obiettivo assegnato. Per raggiungere tale obiettivo è stata realizzata la piattaforma Syllabus, che eroga corsi di formazione online gratuiti, alla quale hanno aderito più di 10.000 amministrazioni pubbliche, con 1.220.000 persone coinvolte in attività di formazione. Con riferimento specifico alla transizione digitale, segnalo che sul portale sono presenti 9 programmi con focus diversi, dalla cybersicurezza alla gestione dei dati, all'intelligenza artificiale fino all'impiego del Building Information Modeling. Da ultimo, dal 15 giugno scorso abbiamo lanciato il programma Lavorare con l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, nuovi modi per ricercare e gestire le informazioni. Segnalo che oltre a Syllabus abbiamo avviato specifici percorsi di sviluppo di competenze trasversali e manageriali come leadership e performance e essere PA. Sono interventi formativi finalizzati a completare le capacità, il pensiero critico, il lavoro di squadra dei nostri dirigenti, che sono tutte capacità necessarie nell'epoca che viviamo. Inoltre aggiungo che per essere sempre più vicini alle singole amministrazioni abbiamo avviato il programma Performa PA, con il quale finanziamo specifici progetti disegnati dalle amministrazioni secondo le proprie esigenze e abbiamo raggiunto in tal modo quasi 19.000 dipendenti. Nel più ampio contesto poi del rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici stiamo costruendo su tutto il territorio nazionale i poli formativi territoriali. Sono degli hub formativi, sono dei luoghi fisici dove è consentito costruire percorsi legati alle specificità dei territori. Siamo presenti oggi in 8 regioni, copriamo moltissime tematiche, solo per citarne alcuno: l'intelligenza artificiale nel polo di Santena in Piemonte, quello dell'emergenza e della gestione delle emergenze in Abruzzo, l'immigrazione in Calabria, la sanità in Lombardia. I progetti che abbiamo messo in atto ci hanno permesso di passare, questo è un dato importante al quale tengo particolarmente, da 6 ore all'anno di formazione medie nel 2022, quando questo governo è entrato in funzione, alle 40 ore, raggiungendo in questo modo l'obiettivo che io stesso avevo prefissato nella direttiva del gennaio 25, che ha introdotto anche la formazione onboarding e la
4: necessità di rafforzare competenze sul tema dell'intelligenza artificiale. Concludendo, segnalo che oltre alla formazione, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha raggiunto gli obiettivi delle milestone M1C159 con riguardo alla gestione strategica delle risorse umane, M1C163 sulla semplificazione delle procedure amministrative. Abbiamo avviato un vero e proprio cambiamento culturale che vede le nostre persone al centro per offrire servizi sempre più vicini alle attese dei nostri utenti.
12: Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Gentile, prego.
8: Signor Ministro, la ringrazio per la risposta, ritengo puntuale e esaustiva e confermo poi come il rafforzamento del capitale umano rappresenti uno dei pilastri della modernizzazione della pubblica amministrazione e una delle condizioni imprescindibili per il pieno conseguimento degli obiettivi posti dal PNRR. Forza Italia accoglie con favore il percorso avviato al governo ed esprime apprezzamento per i risultati conseguiti e il perseguimento degli obiettivi di competenza del suo dicastero, poiché investire nella formazione significa investire nella qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese, e ritengo il passaggio da 6 a 40 ore che lei ha correttamente, giustamente citato, dedicata alla formazione, un passaggio fondamentale che va nella direzione espressa. Riteniamo tuttavia fondamentale che tale percorso sia accompagnato da un costante monitoraggio della qualità e dell'efficacia degli interventi e che nello specifico non si esaurisca questo percorso nel raggiungimento dei target previsti dal PNRR, proprio perché oggi la pubblica amministrazione è chiamata a affrontare sempre nuove sfide più complesse. Occorre a nostro avviso consolidare un modello strutturale permanente di aggiornamento professionale capace di coinvolgere tutte le amministrazioni, comprese quelle di minor dimensioni, che spesso dispongono di minori risorse organizzative ma svolgono un ruolo altrettanto essenziale nei territori. La formazione deve dunque diventare uno strumento concreto di valorizzazione del merito, di crescita professionale, di miglioramento dell'efficienza amministrativa. Per queste ragioni continueremo a seguire con attenzione l'attuazione di queste misure, confermando il pieno sostegno di Forza Italia al percorso di modernizzazione della pubblica amministrazione, all'azione del suo dicastero, nella convinzione che investire sulle persone significhi investire sulla libertà degli individui, sul futuro dello Stato e sulla competitività del Paese. Grazie, signor Ministro.
12: Grazie a lei. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e risposte immediata. Sospendiamo la seduta che riprenderà alle ore 16:30. La seduta è sospesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 16:16, lo avete sentito, si è conclusa la Camera del Question Time, c'è una breve sospensione. Noi ci colleghiamo ora con l'Aula del Senato per trasmettervi in differita le comunicazioni della Ministra Calderone, Ministra del Lavoro. Le comunicazioni sono proprio sulla sicurezza nel mondo del lavoro. Buon ascolto.
2: Grazie signora Presidente, onorevoli senatori. Quando la Costituzione afferma che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, attribuisce alle istituzioni una responsabilità che va oltre la promozione dell'occupazione, il dovere di garantire che il lavoro si svolga in condizioni di sicurezza, dignità e pieno rispetto della persona. La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è uno dei principali indicatori del livello di evoluzione sociale di una nazione. Ho già reso le comunicazioni nella Camera dei Deputati, la comunicazione di oggi è in linea con ciò che ho avuto già modo di dire, però mi permetterò di integrarla con altri elementi e comunque rimando all'intero tenore delle comunicazioni che ho già trasmesso alle Camere entro il 30 di aprile del 2026 come da scadenza di legge. I pilastri della strategia, la svolta del 2025, questo è il contenuto di queste comunicazioni. In piena continuità con l'azione degli scorsi anni, i pilastri della nostra strategia restano quattro: la diffusione della cultura della prevenzione, il rafforzamento della formazione, il potenziamento della vigilanza, la valorizzazione delle imprese che investono in sicurezza. In questo caso e in questo percorso il 2025 ha rappresentato un punto di svolta. Sono stati consolidati gli interventi che abbiamo avviato negli scorsi anni con altri atti normativi, sono state introdotte importanti innovazioni normative e organizzative che sono culminate con il decreto legge 31 ottobre 2025 numero 159 per il rafforzamento delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azione dell'ultimo anno ha dato concreta attuazione agli indirizzi della precedente relazione alle Camere. Gli impegni assunti si sono tradotti in interventi che hanno interessato tutti i principali ambiti della prevenzione, la cultura della sicurezza nelle scuole, il rafforzamento della vigilanza e del coordinamento tra le amministrazioni, il potenziamento della formazione di lavoratori e imprese, la valorizzazione dei meccanismi premiali per i datori di lavoro che investono stabilmente nella prevenzione. È proseguito anche il percorso di innovazione con lo sviluppo di strumenti digitali e con l'istituzione presso il Ministero del Lavoro dell'Osservatorio sull'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. È una sede di analisi e di confronto per promuovere un uso sicuro, trasparente ed etico dell'intelligenza artificiale anche a supporto della prevenzione e dell'analisi dei rischi. A questo quadro, nel corso del 2026, recentemente, con l'articolo 6 del decreto legge infrastrutture, abbiamo introdotto e riconfermato le misure volte a tutelare i lavoratori e la continuità produttiva in presenza di condizioni climatiche eccezionali e in particolarmente le ondate di calore. Poi su questo mi riservo di ritornare nel corso della relazione. La direttrice comunque che abbiamo intrapreso e che stiamo seguendo è chiara: passare da un modello fondato sull'intervento successivo all'infortunio a un sistema che investe sulla prevenzione, sulla formazione, sull'innovazione tecnologica, sulla qualificazione delle imprese, sulla capacità dello Stato di individuare i rischi prima che si traducano in incidenti. Ecco, è sempre difficile commentare i dati relativi a infortuni mortali nell'ambito dei quali che occorsi a persone che hanno perso la vita sul lavoro. Quello che certamente devo far rilevare a quest'Aula è che quando commentiamo i dati statistici che sono diffusi dai vari istituti, noi dobbiamo comunque guardare alla platea dei soggetti assicurati e quindi dobbiamo guardare alla platea dei lavoratori e delle lavoratrici che oggi sono al lavoro in Italia. A ottobre del 2022 avevamo poco più di 23 milioni e 200 mila lavoratori in forza. Oggi, ad aprile del 2026, i lavoratori erano 24 milioni 337 mila, sono dati Istat, con una variazione in positivo di più di 1.100.000 lavoratori, quindi con un incremento del 4,8%, che è caratterizzato quasi essenzialmente da rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il saldo negativo invece è dato dalla contrazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e stagionali. Perché? Perché anche tutte le norme che sono state introdotte dal nostro governo non incentivano il rapporto di lavoro a termine, incentivano invece la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. E allora, se mi consentite di fare un collegamento con il recente decreto legge 62 del 2026 convertito in legge, ecco, anche l'intervento fatto sulla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato guarda specificamente a una tipologia di rapporti a termine, che sono i contratti di durata inferiore all'anno, quelli tradizionalmente a causali, proprio per accompagnarli a una stabilizzazione e quindi a un uso proprio dello strumento del contratto a termine, senza utilizzare poi le causali che nascono per altre condizioni che sono legate certamente anche alle condizioni di flessibilità del mercato del lavoro. Dico questo per dire che i dati anche degli infortuni mortali devono essere rapportati alla diversa platea dei lavoratori che sono oggi impiegati in Italia e soprattutto devono essere rapportati anche alla platea dei soggetti assicurati. La sicurezza sul lavoro richiede l'impegno continuo delle istituzioni, delle imprese, dei sindacati, dei lavoratori e dell'intera società. Solo un'alleanza stabile tra tutti i soggetti coinvolti può costruire ambienti di lavoro più sicuri, moderni, rispettosi della persona. È per questo motivo che noi abbiamo promosso un approccio, dicevo, fondato sulla prevenzione e sulla responsabilizzazione di tutti gli attori, perché la sicurezza deve diventare parte integrante dell'organizzazione del lavoro, della progettazione degli ambienti produttivi, dei processi formativi e delle scelte imprenditoriali. È un investimento sulla qualità del lavoro, sulla competitività delle imprese e sulla sostenibilità del sistema economico. Ecco che in tutto questo quadro, in questo scenario, assume veramente un rilievo particolare la Strategia Nazionale per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 2026-2030, destinata a orientare le politiche dei prossimi anni in coerenza con il quadro strategico europeo e con quelle profonde trasformazioni che sta attraversando il mondo del lavoro. La strategia individua 5 assi di intervento: affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro, rafforzare la resilienza del sistema istituzionale, potenziare l'efficacia delle tutele, sostenere le micro, piccole e medie imprese e diffondere, dicevo, la cultura della prevenzione. È un atto programmatorio che contiene una visione condivisa delle politiche di sicurezza per gli anni a venire. La costruzione di una cultura della sicurezza deve iniziare prima dell'ingresso nel mondo del lavoro. La scuola è il primo luogo in cui trasmettere i valori della prevenzione, della responsabilità, del rispetto delle regole poste a protezione del bene più prezioso che è la vita. Ed è per questo motivo che a partire dal 2023 noi abbiamo costruito un percorso che ci ha portato a istituzionalizzare e a rendere strutturale la copertura assicurativa INAIL per tutto il personale scolastico e non scolastico delle scuole di ogni ordine e grado, ma soprattutto per gli studenti di queste scuole e anche per gli studenti che sono inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Ho detto che è un percorso perché abbiamo iniziato nel 2023, siamo arrivati al decreto 159 del 2025, che oltre che rendere strutturale l'intervento ha comunque anche esteso le tutele per i giovani in alternanza scuola-lavoro anche alla copertura dell'infortunio in itinere. Investire sui giovani significa mettere in sicurezza il futuro. E noi non ci siamo fermati qui, perché guardando proprio alle categorie che necessitano anche di una maggiore tutela, di una maggiore attenzione, abbiamo rafforzato le politiche attive e le tutele per i lavoratori più fragili. Abbiamo innalzato dal 10 al 60% il limite entro cui i datori di lavoro privati con oltre 50 dipendenti possono assolvere agli obblighi della quota di riserva per i lavoratori con disabilità attraverso la stipula di convenzione. Questo gesto ovviamente guarda alla necessità di una integrazione lavorativa piena anche di chi si trova in una condizione di diversa abilità e ha bisogno di poter avere un percorso di accompagnamento strutturato e sensibile che tenga conto appunto di tutte quelle che sono le necessità anche di supporti adeguati all'attività lavorativa. La tutela della salute e della sicurezza non può essere separata da ogni forma di sfruttamento lavorativo. Questo lo dico perché certamente i fatti che hanno interessato il territorio di Amendolara a giugno del 2026 hanno richiamato l'attenzione del Paese sulla necessità di mantenere alta la vigilanza contro il caporalato, l'intermediazione illecita di manodopera, le situazioni di grave vulnerabilità. Al governo tutto questo è presente e tutto questo lo ritrovate come monito e come azione continua in quelli che sono gli interventi che abbiamo fatto. Nel riformulare anche gli interventi sul testo unico per l'immigrazione, nel creare anche il programma triennale dei flussi regolari di manodopera, però abbiamo introdotto anche un nuovo articolo 18-3 del testo unico per l'immigrazione che guarda alle persone che, trovandosi in una condizione di sfruttamento lavorativo e di caporalato, hanno il coraggio della denuncia, hanno il coraggio di affidarsi alla magistratura, alle forze dell'ordine, al nostro personale ispettivo e vengono inseriti in percorsi di accompagnamento che vogliono dire permessi di lavoro regolari, attribuzione dell'assegno di inclusione, quindi riconoscimento dell'ADI senza nessun riferimento a valori e quindi limiti di ISEE, ma invece valorizzando la necessità di garantire una protezione continua ed efficace, ma nel contempo anche una presa in carica e una valutazione multidimensionale di quelle che sono le esigenze personali, familiari e lavorative delle persone. Perché per noi l'inclusione sociale è inclusione lavorativa sempre e certamente vogliamo e lavoriamo perché si parli sempre e di più di lavoro regolare e di lavoro tutelato. Questo lo dico per riportare anche il fatto che abbiamo rafforzato il coordinamento tra Ministero del Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS, INAIL, Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e le autorità territoriali proprio per intensificare i controlli nei comparti più esposti. È stata avviata una campagna straordinaria di vigilanza per quel che riguarda il settore specifico dell'agricoltura e sulla base di questo andremo avanti per tutta l'estate intensificando l'attività di vigilanza. Attività di vigilanza su cui vi renderò conto nel corso di questa relazione. Però ecco, questa azione si inserisce in una strategia più ampia che vede l'integrazione delle banche dati, il potenziamento delle ispezioni, la valorizzazione della rete del lavoro agricolo di qualità, il sostegno alle imprese che rispettano le regole e le comunicazioni sulle opportunità del lavoro regolare. Perché l'integrazione delle banche dati, evocata da anni e troppo spesso rimasta solamente una formula di rito, con questo governo diventa finalmente servizio. Il sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura, il SILCA, è un esempio perché fa convergere i dati dell'Ispettorato, dell'INPS, dell'INAIL, di AGEA e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, incrociandoli per riconoscere lo sfruttamento prima della denuncia e prima dell'infortunio. Per anni i dati sulla sicurezza sono rimasti in capo alle singole autorità e ai singoli soggetti che hanno competenza in materia. Dietro archivi che non si parlavano si poteva non vedere, oppure poteva anche trovare, come dire, riparo nel silenzio delle banche dati anche una situazione non compresa di potenziale sfruttamento. Oggi quel riparo non esiste più perché siamo in grado di mettere in connessione i dati e soprattutto di leggerli nell'ottica di una attività ispettiva che è sempre di più frutto di una programmazione e di un'analisi attenta dei fenomeni e di quelli che sono gli indicatori di rischio. Il SILCA è operativo e sarà assolutamente in linea anche per la consultazione il 1° di ottobre a disposizione delle istituzioni con servizi integrati efficaci che garantiscono una prevenzione a 360 gradi. La promozione della cultura della sicurezza, il contrasto al lavoro irregolare, la lotta al caporalato sono oggi parte di un'unica politica pubblica volta a tutelare la persona e costruire un mercato del lavoro più giusto, più sicuro, più inclusivo. Ho detto che il settore agricolo richiede un presidio costante. In questo quadro è centrale la rete del lavoro agricolo di qualità. Le modifiche introdotte nel 2025 hanno collegato più strettamente il riconoscimento delle imprese virtuose al rispetto delle norme di salute e sicurezza con delle specifiche misure di sostegno e incentivazione per chi opera nella piena legalità. Questo credo che sia un passaggio che merita una sottolineatura, che è quella di dover rendere atto che il governo è pienamente consapevole e convinto che il mondo del lavoro italiano sia caratterizzato da imprese oneste, da imprenditori che fanno bene il loro lavoro e che sanno qual è il valore rappresentato dalle persone che animano una comunità che è l'impresa, comunità di lavoro che deve basarsi certamente sul lavoro ben retribuito, sul lavoro ben riconosciuto e valorizzato.

Condizioni di lavoro e condizioni retributive di qualità fanno sì anche che ci sia un'attenzione, un presidio per la sicurezza, che è un elemento imprescindibile di tutte queste valutazioni. Perché vedete, la sicurezza è stata talvolta descritta come un costo aggiuntivo, come un vincolo per l'impresa. Invece la sicurezza è uno dei principali fattori di qualità, efficienza e sostenibilità del sistema produttivo e non è mai un ostacolo alla crescita. Le imprese che investono nella prevenzione registrano migliori livelli organizzativi, maggiore stabilità dei processi, meno assenze per infortuni e malattia, una maggiore capacità di attrarre professionalità qualificate, un clima aziendale migliore. In una economia attraversata da profonde trasformazioni tecnologiche, dalla diffusione dell'intelligenza artificiale, dall'automazione dei processi, dalla transizione ecologica, la sicurezza assume un valore ancora maggiore. Crescita economica e tutela della persona non sono obiettivi alternativi. La vera competitività non si costruisce comprimendo le tutele, ma investendo sulla qualità del lavoro, sull'innovazione, sulle competenze, sulla valorizzazione del capitale umano. Per questo abbiamo scelto di affiancare ai controlli misure di incentivazione per le imprese che investono nella sicurezza. E anche qui fatemi dire che certamente non ci stiamo riferendo a quelli che sono i canoni e soprattutto le regole base della sicurezza. Il fatto di ottemperare a quelle che sono le prescrizioni del decreto legislativo 81 del 2008 è, come dire, è un obbligo delle imprese ed è il minimo che ogni impresa debba fare. Ma laddove invece l'impresa va oltre e investe in sicurezza, investe in dispositivi di protezione individuale intelligenti e soprattutto in strumenti per migliorare la qualità della vita e del lavoro delle persone, allora è giusto dedicare attenzione e anche dare il sostegno. È a questo che sono rivolti i bandi ISI dell'INAIL, a investire in qualità, investire in sicurezza, investire in innovazione legata alla sicurezza in settori importanti della nostra economia, della nostra industria o del nostro comparto agricolo. Dei 600 milioni dei bandi ISI, 90 milioni sono destinati al comparto agricolo e in questo modo si fa tanta qualità, si fa tanta sicurezza, si investe anche in macchinari di nuova generazione che hanno i necessari i presidi di sicurezza. Chi potrebbe dire che i dati rassegnano il fatto che a volte i bandi ISI non sono totalmente utilizzati? Devo ricordare che non si tratta di prenotazione di incentivi, ma si tratta di valutazione attenta di quelli che sono dei progetti e dei programmi che vengono presentati dalle imprese, che sono ovviamente suscettibili di valutazione e anche di esecuzione in fasi successive a quelle dell'annualità. Però per le annualità che sono invece state completate, quello che abbiamo come risultato è il fatto che gli importi vengono utilizzati e vengono utilizzati bene a presidio della sicurezza. La promozione è una politica di tutela del lavoro, ma è una scelta di civiltà che concorre a definire il modello di sviluppo che il Paese intende perseguire. Il piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è rafforzato, come vi dicevo prima, l'integrazione tra Ministero, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS, favorendo una programmazione unitaria di prevenzione, vigilanza, informazione e sostegno alle imprese.
campagne di prevenzione, iniziative formative, diffusione della cultura della sicurezza, attività rivolte ai giovani, campagne straordinarie di vigilanza e integrazione delle banche dati. Il piano è uno dei principali punti di forza del Sistema Nazionale di Prevenzione, la base per le politiche future e il monitoraggio costante.

0: parte ne ha verificato l'efficacia e ha individuato le aree su cui concentrare gli sforzi nel 2026. Dicevo, del decreto 159 del 2025 è il punto di arrivo di un ampio confronto istituzionale e sociale sviluppato attraverso tavoli tecnici con le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sindacali, le rappresentanze datoriali. Sono di ieri anche le dichiarazioni dei rappresentanti di alcuni sindacati che guardano positivamente alle misure introdotte, stimolando il governo a fare ancora di più e ancora meglio nel confronto anche con le rappresentanze stesse. Ed è questo il modo in cui il governo si impegna a proseguire sul tema degli investimenti nella filiera della prevenzione, nel rafforzare in modo coordinato la formazione, la qualificazione delle imprese, la vigilanza e gli incentivi economici. Ecco perché abbiamo parlato di sistema premiale dell'INAIL, che certamente con il decreto legge 159 del 2025 vede anche degli interventi per la revisione delle aliquote di oscillazione per l'andamento infortunistico, i contributi assicurativi in agricoltura, in modo, dicevo, da premiare le imprese che investono stabilmente in prevenzione. Però anche il tema della formazione in questo caso è un tema assolutamente prioritario, che per noi vuol dire anche valutare la qualità della formazione e soprattutto darne contezza in quelli che sono anche i percorsi e i curriculum dei lavoratori e delle lavoratrici. Stiamo lavorando a un fascicolo sociale e lavorativo del cittadino che tenga conto non solo di quella che è la formazione formale, ma anche di tutte quelle che sono le abilità e anche gli insegnamenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Allora, dicevo che il decreto introduce anche misure per una prevenzione proattiva. Assume un rilievo particolare la disciplina dei mancati infortuni, dei near miss, e qui devo ricordare che questa era una raccomandazione specifica che veniva dalla conclusione di un percorso di lavoro della commissione d'inchiesta del Senato della Repubblica, che noi abbiamo ritenuto di raccogliere perché è estremamente importante, perché ciò che non è successo deve essere un monito affinché non succeda. E allora ecco che in questo c'è anche tutto quello che per noi vuol dire l'impegno a rafforzare la vigilanza nelle filiere produttive più complesse. Nell'ambito del decreto 159 del 2025 siamo ritornati sulla patente a crediti, individuando anche la possibilità l'impegno ad estendere ad altri settori la patente a crediti. Abbiamo aggiunto il badge di cantiere. È un'operazione complessa, ma siamo a conclusione del processo di collaudo. A ogni lavoratore italiano che lavora, in questo caso nel settore dell'edilizia e delle costruzioni e poi negli altri settori, sarà rilasciato autonomamente e ovviamente gratuitamente, automaticamente, dalla piattaforma SISL il badge di cantiere, che poi sarà alimentato da tutte quelle informazioni necessarie a monitorare l'attività di cantiere. E quando io parlo di una integrazione tra banche dati e tra informazioni, è evidente che il sistema di inclusione sociale e lavorativo rappresentato dal SISL ha in sé una sua connotazione particolare. Si parlano i soggetti che in Italia hanno competenza in materia di lavoro, in materia di prevenzione, in materia di sicurezza, in materia di ispezione. E allora ecco che l'Ispettorato del Lavoro, il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, la Guardia di Finanza, l'INPS, l'INA e il Ministero del Lavoro sono in grado di verificare anche quelle che sono le condizioni che vengono offerte a un lavoratore e a una lavoratrice nel momento in cui si inserisce una comunicazione di assunzione. Allora ecco che la qualità delle norme e degli strumenti di prevenzione deve accompagnarsi alla capacità dello Stato di garantirne l'effettiva applicazione. Per questo noi abbiamo avviato un significativo programma di rafforzamento delle strutture pubbliche impegnate nella tutela del lavoro e nella vigilanza. E allora, con riferimento al decreto legge 159, che però è l'ultimo passaggio di un percorso che invece ci ha visto intervenire in più occasioni sugli organici del personale ispettivo, vi do conto del fatto che il personale ispettivo complessivo è passato dalle 3.848 unità del 2021 alle 4.366 unità stabilmente operative all'inizio del 2026. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro può oggi contare su 2.969 ispettori civili, di cui un terzo, 949, sono tecnici specializzati nella vigilanza in materia di salute e sicurezza. Ad essi si affiancano 730 ispettori INPS, 175 dell'INAIL, 492 militari dell'Arma dei Carabinieri. Però siamo in fase di conclusione dei percorsi di assunzione e di reclutamento degli ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Sono previste 750 unità più ulteriori 300 più 147 che sono operative per scorrimento di graduatoria. A queste si aggiungono ulteriori 400 unità dell'INPS e più di 100 dell'INAIL, perché abbiamo sbloccato le assunzioni del personale ispettivo INPS e INAIL che erano ferme per effetto della norma che ha costituito l'Agenzia dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. A questo si devono aggiungere ulteriori 150 carabinieri del nucleo per la tutela del lavoro, 150 carabinieri che vanno a potenziare i comandi sul territorio, soprattutto nei luoghi e nelle realtà in cui alcuni fenomeni sono più presenti. Mi riferisco certamente anche a contesti in cui si sono verificate più denunce di sfruttamento e di caporalato. A questo proposito, fatemi dire che il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i carabinieri del nucleo tutela del lavoro, sono parte attiva e interlocutori della magistratura in tutte quelle che sono le operazioni che vengono condotte nei vari comparti su cui c'è un'osservazione, un'attenzione particolare proprio sul fenomeno dello sfruttamento e del caporalato. Le recenti notizie sulla attività svolta dalla Procura di Prato danno conto anche dell'intervento del nostro comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e dell'Ispettorato del Lavoro. Laddove c'è sinergia, c'è lo Stato presente e c'è la capacità di intervenire in modo puntuale. La vigilanza del 2025 si è sviluppata in coerenza con il piano integrato, con le priorità individuate a livello nazionale, con particolare attenzione ai comparti a maggiore incidenza infortunistica e più esposti al lavoro irregolare, l'edilizia, l'agricoltura, la logistica e i servizi. I risultati confermano la portata del rafforzamento. Le attività ispettive e di controllo sono passate da circa 100.000 verifiche nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Le sole attività ispettive dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono più che raddoppiate nello stesso periodo, da 63.571 nel 2022 a 130.579 nel 2025. Ecco qui, consentitemi di fare un appunto. Si tratta di ispezioni vere, non con preavviso. Ieri alla Camera mi è stato mosso come appunto il fatto che per effetto di una previsione normativa specificamente dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 2024 numero 103 gli ispettori dovessero preavvisare le aziende 10 giorni prima della visita. Allora, per completezza e soprattutto per dovere di trasparenza nei confronti delle Camere, del Senato in particolare, in questo momento dico che questa ricostruzione è assolutamente scorretta, perché non trova riscontro nel testo normativo e ancora di più nella sua corretta interpretazione sistematica. L'articolo 5, comma 8 del decreto prevede in via generale che le amministrazioni possano fornire preventivamente l'elenco della documentazione utile ai controlli almeno 10 giorni prima del previsto accesso presso i locali dell'attività economica. Tuttavia ci si dimentica che la stessa disposizione esclude espressamente questo obbligo nei casi di cui al comma 3 dello stesso articolo, e cioè le richieste dell'autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici nei casi previsti dal diritto dell'Unione Europea, nei casi di controllo per la sicurezza sui luoghi di lavoro e comunque ogni qualvolta emergano situazioni di rischio, e soprattutto quando sussistano motivi di urgenza del controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso, che sono tipici dell'attività ispettiva in materia di lavoro. Quindi questa è una clausola decisiva che consente, anzi direi impone, di effettuare gli accessi senza alcun preavviso, proprio in ragione della necessità di garantire l'efficacia dei controlli. L'Ispettorato del Lavoro, con una propria nota di indirizzo operativo, la numero 1357 del 31 luglio 2024, ha chiarito in modo inequivocabile che questa previsione non è applicabile agli accertamenti ispettivi in materia lavoristica e di sicurezza, perché questi si fondano fisiologicamente su accessi non programmati e senza preavviso. Quella norma a cui si fa riferimento è classicamente una norma che opera nell'ambito di quelle che sono le attività di controllo e di vigilanza in campo fiscale, che però nulla hanno a che vedere con gli interventi invece d'urgenza che vengono effettuati in materia di lavoro. Tanto dovevo, perché non si dicesse che il ministro non conosce le norme che deve applicare. Poi, ecco, in questo quadro devo darvi atto del fatto che, per quanto riguarda invece l'attività di vigilanza del 2026, con l'eccezione e quindi con l'esclusione dei dati relativi agli accessi effettuati dal nucleo dei carabinieri per la tutela del lavoro, che ha un'altra modalità di rendicontazione, dal 1 gennaio al 30 giugno del 2026 sono già stati fatti 66.124 accessi, di cui 23.896 in edilizia e 3.658 in agricoltura, a cui si aggiungerà anche tutta la campagna straordinaria. Nel 2026 proseguiremo lungo il percorso avviato dall'inizio della legislatura secondo 5 direttrici fondamentali: completare l'attuazione del decreto legge 159 per rendere pienamente operativi gli strumenti introdotti, rafforzare la cultura della prevenzione con nuove iniziative rivolte ai giovani, alla scuola, al mondo delle imprese, consolidare la strategia nazionale 2026-2030, integrare gli strumenti programmatori delle amministrazioni coinvolte, potenziare le attività di vigilanza completando i programmi di assunzione, utilizzando in modo sempre più efficace le tecnologie digitali e le banche dati integrate, lo stiamo già facendo. Tutte le attività ispettive hanno un lavoro preventivo di analisi, di mappatura, di verifica dei dati che ci fanno anche ben indirizzare tutte le attività di controllo. Contrastare il lavoro irregolare, il caporalato e le forme di sfruttamento, con particolare attenzione ai settori più esposti e alle categorie vulnerabili. Lavoriamo e miglioreremo e finiremo anche l'integrazione della patente a crediti, che già è praticamente conclusa per quanto riguarda anche l'integrazione con gli ulteriori crediti che sono riconosciuti. Stiamo lavorando su questo con le parti sociali proprio per portare avanti un percorso condiviso e gli impegni che abbiamo assunto. Molto è stato fatto, molto resta da fare. La sicurezza non è un traguardo definitivo, ma un percorso continuo di miglioramento che accompagna l'evoluzione del mondo del lavoro e della società. In questo il governo si sente impegnato, in questo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lavora giorno per giorno per rendere sempre più efficace e più incisiva l'azione fatta da tutti gli organismi da noi vigilati. Grazie.
1: Vi ricordo che le eventuali proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale, che ora iniziamo. Dichiaro aperta la discussione generale e la prima iscritta a parlare è la senatrice Damante. Prego.
2: Grazie Presidente, colleghi, colleghi, Ministra, cittadini che ci ascoltano da casa. Veda, io l'ho ascoltata, Ministra. Lei ha elencato tutti gli atti e gli interventi che ha messo in campo da quando si è insediata ad oggi per risolvere e per affrontare il problema della sicurezza sul lavoro. Ha parlato del DL 48, DL PNRR, li elenco così. Il DL Agricoltura 63-2024. Il DL Flussi Caporalato, ne ha parlato poco fa, il 145-2024, con l'introduzione dell'articolo 18 ter del testo unico sull'immigrazione. Il tavolo operativo sul caporalato, aggiornamento della composizione e attività di coordinamento presso il Ministero del Lavoro. E come lei ha detto, la svolta del 2025 con il DL Sicurezza 159. Ministra, per voi sarà stata la svolta. Ma nel 2026 abbiamo avuto il caso Amendolara e io non credo che i suoi atti e i suoi interventi siano stati, non dico risolutivi, perché nessuno pretende la bacchetta magica, ma abbia affrontato il problema del caporalato. Lei ha dedicato una parolina nella sua, un passaggio, solo un capoverso sui casi di Amendolara e io sono rimasta sconvolta. Perché sono stati 4 braccianti uccisi, bruciati vivi solo perché volevano uno stipendio e delle condizioni di lavoro dignitose. I suoi interventi, per quanto fatti con impegno, con devozione, io lo dico chiaramente, non sono serviti a nulla. E sa perché? Beh, e sapete perché, colleghi, ma lo dico soprattutto ai cittadini che ci ascoltano da casa, perché il caso d'Amendolara non è un caso nuovo in Italia. Io vorrei portare all'attenzione di quest'Aula un caso che è capitato dalle mie parti, che ho vissuto in prima persona, perché se noi a 20 chilometri dalla mia città, ma qualsiasi parlamentare qui seduto ha avuto un caso del genere, ne sono certa. Ci troviamo ad Acate, in Sicilia. Un lavoratore, un mediatore culturale originario della Costa d'Avorio, Dauda Dian, il 2 luglio 2022, dopo aver denunciato con alcuni video le condizioni di lavoro in cui si trovava, scompare. E in uno di quei video dice una frase terribile: qui si muore, qui si muore. È era il 2022, voi vi siete insediati nel 2023 e nel 2026 qui si muore ancora in Italia. Quindi gli interventi, gli strumenti che mettete in campo, se non portano conseguenze nella realtà, sono insufficienti. Ed è inutile che ci riempiamo la bocca di questi strumenti innovativi che, caso strano, vengano annunciati alla vigilia dell'1 maggio.
1: Colleghi, per cortesia, è proprio quasi sovrastante. Capisco che sia dovuto, diciamo così, alla potenza della voce, però magari mitighiamola. Prego, senatrice.
2: Stavo dicendo che se ancora nel 2026 capitano questi fatti, allora i vostri strumenti non sono serviti a granché. E allora io mi sarei aspettata da lei, Ministra, una presa di coscienza. Ogni giorno in quest'aula commemoriamo i caduti sul lavoro. Ma non basta lavarsi la coscienza, non basta dire abbiamo fatto la svolta. Ma quale svolta? Dal 2022 al 2026 io vedo solo delle tragedie umane in un paese che è civile, l'Italia. Come fanno ad accadere queste cose in Italia? Lei ha parlato che sono aumentati i controlli sono aumentati dell'1,1%, quindi aggiustiamo un po' anche la narrazione. Io mi sarei aspettata maggiore onestà intellettuale in quest'aula, perché ancora in Italia può ricapitare. Lei mi sta dicendo con le sue parole che con i suoi interventi in Italia rivedremo i casi di Acate, i casi di Amendolara, perché se siamo nel 2026 e non abbiamo ancora affrontato o mitigato in parte il problema, allora i suoi strumenti non sono utili. Mi dispiace dirlo, ma non sono utili. E allora bastava dirlo, non siamo riusciti ad affrontare il problema del caporalato, non siamo riusciti ad affrontarlo, prendetevela la responsabilità. 4 anni sono passati dal 2022, dai casi d'Acate al caso di Amendolara, e 4 anni che voi siete al governo e non è cambiato nulla. Gli italiani lo devono sapere, ma devono sapere anche, per avere un maggiore rispetto della classe politica che governa questo paese, che si può ammettere di aver sbagliato. Bisogna prendersi la responsabilità dei propri atti e non si può sentire in quest'aula che il 2025 è stato una svolta. Non lo possono sentire i cittadini calabresi che hanno vissuto quella tragedia da Amendolara, perché non l'hanno vissuta soltanto i braccianti e i parenti dei braccianti bruciati vivi, ma l'ha vissuta una comunità intera, come l'ha vissuto questo Parlamento. Grazie, Presidente.
1: Grazie. Senatrice Damante, ha chiesto di intervenire la senatrice Mancini, e nella facoltà.
3: Grazie Presidente. Risulta alquanto anche difficile intervenire dopo tanto ascoltato, da tanto sciacallaggio che viene fatto, perché è veramente vergognoso.
4: Brava.
3: Vergognoso. Quindi, Ministro, grazie per questa puntuale informativa, e quindi ascoltando proprio le sue parole ricorre un'immagine che potremmo definire quello che è stato fatto, una sorta di cantiere che è destinato a rimanere sempre aperto. Sì, un cantiere che siamo obbligati a inseguire, molto spesso a prevenire, perché a differenza di qualcuno che è sempre molto anacronistico, non si rende conto che viviamo in un contesto completamente dinamico e sempre in evoluzione. E come è successo dal 2022 ad oggi, c'è sempre una differenza sostanziale fra come si affronta il cambiamento. Lo si può fare con un progetto che vada oltre l'immediato e punti a migliorare strutturalmente e nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti, o come è stato in precedenza, con interventi parziali che non producono benefici duraturi e sono soprattutto indirizzati a strizzare l'occhio a qualcuno, forse per quel consenso immediato che tanto vi piace. Noi abbiamo scelto la prima strada e l'ha ampiamente spiegato il ministro con i dati alla mano, mentre qualcuno, come ho detto all'inizio del mio intervento, si limita a fare sciacallaggio. E allora, con questa litania che è anche molto fastidiosa per lo più, io chiedo, e lo chiedo per quest'Aula, ma quali provvedimenti sono stati fatti dal 2008 al 2022 in materia di sicurezza? No, perché forse qua ne sono stati citati molti, come ricordava la collega, ma io non ricordo quelli precedenti. La strada più lunga è faticosa, richiede non solo l'impegno ma anche la coerenza nel tempo, perché è la sola che al fine garantisce il raggiungimento del risultato. Abbiamo raccolto un'eredità molto difficile, il lascito proprio di lunghi decenni in cui il dialogo tra il governo e le parti sociali non hanno proprio prodotto nessuno dei risultati attesi che, come al solito, vi sbracciate invece di elencare. E anzi, forse, citando quello che ho detto all'inizio, quello era un cantiere chiuso, ma non chiuso per lavori in corso, ma chiusi per ferie. Statico, fermo, immediato. Come mai, viene da chiedersi? Forse perché l'ideologia, come sempre, ha prevalso sul pragmatismo e quindi i principi affermati sono rimasti tristemente sulla carta, tanto la voglia di antagonismo che sempre vi accompagna. Del resto, la tendenza ad antagonizzare sempre testimone di tutto il dibattito in quest'Aula. Noi abbiamo lavorato in modo diverso, con la competenza e realismo richiesti da una tematica così rilevante per tutti i lavoratori. I risultati che ne sono derivati sono leggibili nei numeri che sono stati elencati dal Ministro e prima ancora dalle azioni che sono state messe in campo e che tutti possono testimoniare. Si pensa proprio al rafforzamento nei luoghi di lavoro, il personale ispettivo è passato dalle 3.448 unità nel 21, e sicuramente non governavamo noi, alle 4.366 operative all'inizio del 2026, e il primo incremento strutturale dopo anni di cui vi siete riempito la bocca di andare a rimpolpare gli organici e che è destinato a crescere di oltre 1.700 unità. Poi c'è quella fascia importantissima delle attività di controllo, che sono salite di circa 100.000 verifiche nel 22 e oltre 157.000 verifiche oggi, quindi ispezioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro più che raddoppiate, e sono ispezioni vere, come lei ha avuto modo proprio di sottolineare. Nessuna telefonata di cortesia. Non perché si è raddoppiato il numero degli ispettori, ma proprio perché si è capace a fare una programmazione, sì, programmazione organica, che è quello poi che fa evidenziare la bontà del lavoro. E penso al sostegno concreto a chi investe in sicurezza, ai bandi ISI dell'INAIL, che sono stati progressivamente portati a 600 milioni di euro, con 90 milioni proprio destinati solo al comparto agricolo, che sappiamo oggi essere da modernizzare proprio per evitare quelle situazioni che portano a quegli infortuni mortali. Ma il salto di qualità, l'ha detto bene, è stato fatto proprio con il decreto 159 del 2025, che ha introdotto molteplici novità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Penso davvero alla patente a crediti, quella patente a crediti che tanto era stata sbandierata, però ancora una volta ha messo in campo questo governo. Il decreto ne rafforza l'efficacia, portando da 6.000 a 12.000 euro le sanzioni per chi ne è sprovvisto, e va a irrigidire tutti quei meccanismi di decurtazione dei crediti. Ma, e voglio sottolineare, non è uno spirito punitivo, ma è proprio per una ragione semplice: chi lavora in regola non deve trovarsi a competere con chi invece sulla sicurezza specula. E penso pure alla gestione del rischio climatico, che è diventato ormai non più un caso eccezionale. Infatti oggi abbiamo un protocollo finalmente nazionale per il clima, che proprio misura le ondate sulle ondate di calore. Abbiamo dato agli ambienti di lavoro strumenti di prevenzione. Penso ai NIRMIS, che proprio sono il frutto di un lavoro di questa commissione del Senato. È la dimostrazione concreta di una capacità di adeguare tempestivamente gli strumenti di protezione. ai rischi emergenti di cui parlavo all'inizio, citando proprio quel cantiere che deve essere sempre più puntuale, più moderno. E tali risultati traggono origine e portano a un saldo, a un concetto proprio di principio, che è sempre il lavoro per la persona e mai il contrario. Il lavoro, che sia esso dipendente o autonomo, stabile o flessibile, deve sempre e comunque ispirarsi a principi proprio di tutela della vita, della dignità della persona, della libera esplicazione delle personalità e della salute. Un'intesa davvero in senso moderno come benessere fisico, psicologico, relazionale, sociale e organizzativo. E lo cita proprio la Carta di Urbino per il benessere della persona che lavora, a cui è stata affiancata la Carta di Lorenzo, proprio in memoria di Lorenzo Parelli, giovane studente friulano morto sull'ultimo giorno di alternanza scuola e lavoro. Ad oltre 3 anni dalla fine della pandemia, che ci aveva imposto dei buoni propositi, dei presidi di rischi, forse è necessario aver fatto quello che abbiamo cercato di puntualizzare oggi, cioè di continuare a fare una mappatura dei rischi azienda per azienda, a porre un'attenzione particolare verso quelle nuove tecnologie che possono essere sicuramente utilizzate proprio per evitare e per migliorare la situazione. In questo quadro emergono ulteriori responsabilità sicuramente a carico dei datori di lavoro, ma al tempo stesso sono richieste nuove consapevolezze individuali e collettive, e nessuno escluso, perché nessuno può essere escluso proprio a vario titolo nei vari processi produttivi. Sappiamo bene infatti che la trasformazione in atto del mercato del lavoro ha alimentato rischi diversi, qua viene spesso citato lo stress correlato dal lavoro, e anche persino per chi continua a vagheggiare l'ipotesi di una settimana corta, la famosa settimana corta su 4 giorni, potrebbe sollevare dei rischi, perché qualcuno giustamente evidenzia come potrebbe aumentare la fatica del lavoro concentrata in meno giornate. E lo stesso vale per lo smart working, che potrebbe determinare danni di solitudine, specie per chi vive da solo. Quindi guardate, l'attenzione noi la poniamo su tutte le tipologie di lavoro. Il testo unico sulla sicurezza, l'81 del 2008, prevede il coinvolgimento diretto degli stessi lavoratori, e non dimentichiamolo mai, gli stessi lavoratori. E quindi io credo che sia importante che la sicurezza venga imparata non solo nella pratica, ma si parta già sui banchi di scuola. E ancora una volta sottolineo che è stato questo governo che con la legge 21 del 2025 ha introdotto la conoscenza di base proprio nelle scuole tra i contenuti dell'educazione civica, e il primo firmatario è ancora il partito che ho l'onore di rappresentare. In questa visione di futuro le norme introdotte diventano quindi un prezioso cantiere di innovazione giuridica, gestionale e tecnologica. E qui torno all'immagine da cui sono partita, un cantiere presidiato, questo è quello che vogliamo. Per questo siamo convinti che una sfida di tale rilevanza non si vince solo con una norma o con una stagione di controlli, ma richiede un impegno costante e piena condivisione con tutti i soggetti coinvolti. Cito solo che la sfida dell'Italia viene portata anche in Europa. Penso alla proposta avanzata dal Ministro del Consiglio EBSCO, che istituire una giornata europea in ricordo delle vittime degli infortuni, proprio dovuta alla tragedia di Marcinelle dell'8 agosto del 1956, dove persero la vita tanti italiani. È un segno di un paese che non si limita a contare le proprie ferite, ma le trasforma in memorie, condivise soprattutto in un impegno comune verso una visione zero, che resta il nostro obiettivo. È questo il senso più profondo di una Repubblica fondata orgogliosamente sul lavoro e non sull'assistenzialismo, che deve essere sempre sicuro e anche giusto come il compenso che abbiamo proprio introdotto la settimana scorsa. L'importante è proseguire con tutte le nostre forze, lo faremo. Ringrazio questo governo, ringrazio il Ministro in particolare per il lavoro svolto, e sicuramente andremo avanti con questa attenzione. Grazie.
1: Allora, grazie senatrice Mancini, ha chiesto di intervenire la senatrice Sbrollini, e ne ha facoltà.
5: Grazie signora Presidente, signora Ministra, colleghe e colleghi. Noi, come abbiamo dimostrato anche su altri provvedimenti che riguardano le sue competenze, Le abbiamo sempre riconosciuto le capacità e anche l'attenzione come persona, come tecnico su questi temi. Siamo invece molto preoccupati sul fatto che purtroppo ad agire, lo abbiamo visto anche, e poi lo dirà meglio di me dopo in dichiarazione di voto la senatrice Furlan, abbiamo visto invece un testo stravolto alla Camera dai colleghi della maggioranza, con non solo scaricando e cancellando tutti gli emendamenti delle opposizioni, ma soprattutto facendo un lavoro diverso rispetto a quello che poteva essere anche su alcuni principi giusto questo decreto. E allora dobbiamo venire ai dati, e i dati ci dicono che purtroppo quando parliamo di sicurezza nei luoghi di lavoro non parliamo di statistiche, non parliamo di numeri, ma stiamo parlando di persone, stiamo parlando di lavoratori e di lavoratrici, di persone che ogni mattina vanno a lavorare, lasciano le proprie famiglie, i loro figli e non sanno cosa succederà dopo. E purtroppo lo sappiamo invece noi quotidianamente, quando vediamo ormai inermi quello che succede nella cronaca quotidiana, con incidenti sul lavoro, collega Mancini, che non sono diminuiti, come non sono diminuiti non sono aumentati i controlli, e anche su questo poi entrerò meglio nel merito. Così come voglio rispondere ancora alla collega Mancini sulla questione che riguarda le leggi in materia di sicurezza sul lavoro. Ma collega Mancini, ma lei forse fa finta di non vedere, ma nel 2016 la legge numero 199 del governo Renzi sul caporalato, cui va un ringraziamento anche da quest'aula al presidente Renzi e alla ministra allora Bellanova, si fece un lavoro straordinario riscrivendo il reato di caporalato. Allora va bene tutto, però dobbiamo essere anche corretti tra di noi e non dire, come è stato detto poc'anzi in aula, che non è mai stato fatto nulla sui temi del lavoro. Così come potrei continuare il lavoro sempre con il governo Renzi che è stato fatto in materia di agricoltura, ma non voglio parlare di questo. A noi interessa oggi come invece poter dare una mano, quello sì, rispetto ad un decreto che oggi non dà le risposte che avremmo voluto avere nel 2026, perché si continua a morire a causa dei pochi controlli, si continua a morire perché ancora evidentemente le risorse economiche, le risorse di personale non sono all'altezza rispetto alle aspettative che oggi si chiede. E allora abbiamo citato i tanti casi, ma io vorrei citare alcune frasi pensando a quello che ha detto il presidente Mattarella recentemente, definendo le morti sul lavoro una piaga che non accenna a sanarsi, ed è un tributo inaccettabile. Questo ha detto il nostro Presidente della Repubblica qualche giorno fa. Abbiamo e vogliamo che questo sia l'impegno, quello di non avere più incidenti pensando a quello che è accaduto nel 2021 con il caso di Luana Dorazio, dove Italia Viva, a prima firma della capogruppo Paita, aveva chiesto in un emendamento di mettere delle risorse economiche proprio perché non può più succedere quello che è accaduto con un incidente drammatico come quello di Luana. Ma potremmo continuare così con la tragedia di Amendolara, che è stata una cosa di una crudeltà inverosimile. Insomma, noi nella nostra risoluzione, come lei ha potuto vedere, signora Ministra, c'è un atteggiamento come sempre costruttivo, mai di opposizione ideologica, lo voglio ribadire anche oggi, soprattutto quando si parla di questi temi, ma invece assistiamo ad un decreto ancora una volta spot, frammentario, quando invece oggi si richiederebbe una strategia politica, una strategia strutturale rispetto a tutti i problemi che ci sono oggi da risolvere, alle sfide anche dei cambiamenti climatici. E insomma, potremmo parlare a lungo, ma il mio tempo è finito perché avevo solo pochi minuti. Ma voglio concludere dicendo, questa mozione che noi abbiamo presentato propone un percorso molto semplice e concreto. Più controlli, più prevenzione, che è la parola che dovrebbe sempre illuminare le scelte di ogni governo, più formazione, più legalità e più diritti, perché ogni morte sul lavoro rappresenta innanzitutto una sconfitta dello Stato e di tutta la politica. L'articolo 4 della Costituzione riconosce il diritto al lavoro, ma quel diritto è davvero garantito solo se il lavoro è sicuro, se il lavoro è dignitoso e soprattutto se libero dallo sfruttamento. Di questo, colleghe e colleghi, noi avremmo voluto parlare nell'aula della Camera e oggi nell'aula del Senato, con un dialogo costante, aperto, non solo con i sindacati, con tutte le categorie economiche, perché, e concludo signora Presidente, c'è un tema che mi sta a cuore anche perché vengo da una regione molto produttiva come il Veneto. Non vogliamo creare una contrapposizione tra il mondo dell'imprenditoria, il mondo del lavoro e i lavoratori, ma dobbiamo far sì però che in questo connubio ci sia un rispetto e un controllo costante, continuo, affinché il datore di lavoro possa stare tranquillo e il lavoratore e la lavoratrice possa stare tranquilla nel suo posto di lavoro e rientrare a casa in serenità, senza avere il timore ogni giorno di non dover tornare a casa o di riportare magari dei gravi danni, delle ferite, dei danni enormi anche dal punto di vista della salute. Insomma, per tutte queste ragioni, purtroppo, lo dico con grande rammarico, poi voteremo in maniera contraria su questo provvedimento. Grazie signora Presidente.
1: Grazie senatrice Sbrollini, ha chiesto di intervenire la senatrice Naturale.
6: Grazie Presidente, grazie Ministra per questa informativa, oggi sicuramente puntuale. Io la ringrazio innanzitutto per l'ascolto costante che sta dando ai nostri interventi e devo dire che non è da tutti, quindi di questo voglio dare insomma merito. E sicuramente lei ha sottolineato in apertura che il livello dell'evoluzione sociale di una nazione si misura proprio con la sicurezza sul lavoro, quindi sulla dignità che il lavoro deve dare ai cittadini. Quindi su questo si basa la nostra società, su questo diritto. Però giustamente ci allarmiamo quando lei parla di svolta nel 2025, perché i risultati appunto non si vedono, e questi risultati, nonostante la buona volontà indubbiamente di portare dei correttivi, i risultati non si raggiungono perché non c'è un controllo di quello che si fa, come viene recepito sui territori. Ad esempio riguardo l'agricoltura, riguardo le aziende virtuose, quindi la filiera di qualità delle aziende, non si controlla quella la criticità di queste aziende, perché alla fine risultano essere una minima parte delle aziende che accettano di entrare in questa fascia di aziende, in quanto attirano su di sé tutti i controlli e quindi le altre aziende se guardano bene dal voler entrarvi. E allora va attenzionata questa situazione. E questo controllo anche che manca, parliamo di controlli a 360 gradi, sicuramente non si può pensare di mettere un controllore su ogni lavoratore, è chiaro, perché insomma sarebbe assurdo pensarlo, però su come appunto cadono sul territorio le iniziative che si mettono in campo, questo deve essere una priorità. Anche rispetto alla formazione, che investimenti si stanno dando concreti affinché la formazione, come lei ha detto, debba arrivare prima dell'impiego? Quindi anche per quanto riguarda gli studenti nella loro alternanza scuola-lavoro, no? È chiaro che poi incappano in incidenti perché anche lì non c'è la formazione preventiva al loro approccio al mondo del lavoro, e così anche la precarietà del lavoro, che porta chiaramente a un aumento degli infortuni. L'infortunio è anche quello che non avviene, come anche lei ha sottolineato, deve essere un esempio costante in quello che invece potrebbe accadere, quindi lo scampato pericolo deve diventare quasi una proiezione costante nelle aziende di quello che potrebbe essere. Allora dovrebbe cambiare proprio la forma di comunicazione affinché non sia una formazione piatta, fredda, quasi una sorta di dovere che viene visto come un qualcosa da aggirare. Quindi poi ci sono anche quelle sorte di agevolazioni tra virgolette che male fanno, appunto a dire vabbè metti una firma che fatto questo corso, però lascia stare, e questo purtroppo avviene. Allora qui bisogna intervenire anche nel cambiare quelle che sono appunto le pratiche. Parliamo di coordinamento tra enti, sindacati, lavoratori, cittadini, e questo coordinamento poi nei fatti non c'è, perché le banche dati non comunicano tra di loro, e ancora c'è questa criticità proprio di connessione dei dati, perché sarebbe chiaramente un'agevolazione anche per quanto riguarda i controlli, quindi per evitare replicazioni e quindi per evitare lavoro in più per i controllori. Riguardo le ondate di calore, rientrano in tutto il discorso del benessere sul lavoro, perché è chiaro che quando il lavoratore è in sofferenza aumenta quindi la disattenzione, aumenta quindi la possibilità di rischi, e da qui quindi rientra anche tutto il discorso di un'attenzione ai lavoratori più fragili. Pensiamo ai rider, pensiamo quindi alla loro grande fatica, al fatto di non vedere riconosciuto la parte relativa all'attesa fra un incarico e l'altro, quindi anche la loro impossibilità di riposarsi, quindi per continuare sempre a lavorare anche quando non si ha la forza e non ci sono anche le condizioni climatiche utili a poter dare un lavoro dignitoso, ed è lì che succedono poi degli incidenti terribili. Riguardo l'intermediazione illecita del lavoro, quindi il caporalato, io vengo dal territorio del Borgo Mezzanone, quindi viviamo nel pieno di questo, che è una problematica che non si riesce a risolvere in quanto non si danno i servizi utili ai lavoratori, non si hanno quindi delle soluzioni abitative, non si danno soluzioni di trasporto, non si dà quella filiera delle agenzie interinali che dovrebbero agire nel recepire e nel prendere, far comunicare l'offerta con la domanda del lavoro. Queste sono criticità che non vengono affrontate, quindi nei fatti la concretezza va al di là quindi delle parole, di quando vogliamo rendere riconoscenza, qui in aula stiamo a commemorare le morti sul lavoro, ma se non si scende sui territori concretamente a capire cosa non va, staremo sempre fermi a questo punto a piangerci addosso su quanto non si riesce a fare. Grazie.
1: Grazie senatrice Naturale. Ha chiesto di intervenire la senatrice Murelli, e ne ha facoltà. Prego. Vediamo. Proviamo di nuovo.
7: Grazie Presidente, Ministro Calderone, colleghe e colleghi. Parlare di sicurezza sul lavoro significa parlare del valore della vita. Ogni lavoratore ha il diritto di uscire di casa e rientrare con certezza alla sera dalla propria famiglia. È un principio sancito dalla nostra Costituzione, ma soprattutto è un dovere morale che dobbiamo garantire. Per questo considero importante la relazione annuale sullo stato della sicurezza del lavoro prevista dall'articolo 14 bis del testo unico sulla sicurezza. Non deve essere un semplicemente un adempimento formale, ma uno strumento di trasparenza e di monitoraggio monitoraggio per valutare l'efficacia delle politiche adottate e per orientare quelle future. La relazione presentata dal ministro Calderone fotografa un percorso importante compiuto dal governo, che non ripeto i punti salienti che il ministro ha elencato, però voglio dire che sono interventi concreti che rafforzano la prevenzione e dimostrano una visione organica della sicurezza sul lavoro. Dimostrano però un cambio di approccio fondamentale, un cambio di approccio perché la relazione evidenzia una vera strategia di sistema fondata sulla collaborazione tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione e della Scuola, perché dobbiamo cambiare, abbiamo sempre detto, la cultura, insidiare la cultura della sicurezza sul lavoro, le Regioni, l'INAIL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. È un'alleanza che parla di sicurezza, come richiamato anche dal Presidente Mattarella, dove il lavoro non è vero se non è anche sicuro. Proprio mentre siamo qui a discutere sulla sicurezza sul lavoro, purtroppo leggiamo le notizie e anche ieri abbiamo riportato l'elenco dei morti sul lavoro, l'ultimo per esempio quello del Mantovano, dove il bracciante ha perso la vita mentre era impegnato appunto nella raccolta in un'azienda agricola. È un campanello d'allarme che ci impone di non abbassare la guardia di fronte a un numero drammatico di persone, 1 su 3. Ogni giorno 3 persone direttamente muoiono purtroppo per problemi di sicurezza sul lavoro, ma le statistiche ci dicono anche che questi numeri sono migliorati rispetto al dicembre del 2022, lo ha riportato il ministro Calderone, si registra una riduzione dell'incidenza degli infortuni mortali ogni 100.000 lavoratori dipendenti. Naturalmente però questi numeri non devono indurci ad alcun compiacimento. Ogni infortunio, ogni vittima sul lavoro rappresenta una ferita inaccettabile per il nostro paese. La sicurezza sul lavoro non può essere terreno di propaganda politica. Le famiglie delle vittime non vogliono assolutamente polemiche, ma chiedono che le tragedie come quelle che continuano a verificarsi non si ripetano più. Ecco quindi che nella commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui faccio parte, si è svolto da mesi la discussione e sono state presentate proposte concrete. Penso innanzitutto alla formazione. Come dicevo prima, la cultura della sicurezza del lavoro non può iniziare il primo giorno di lavoro, deve iniziare molto prima, deve entrare nelle scuole, nei percorsi di istruzione, di formazione professionale e nell'apprendistato. Apprezzo da questo punto di vista il lavoro svolto con l'accordo Stato-Regioni sulla formazione, con i protocolli tra Ministero del Lavoro e Ministero delle Istruzioni, che uniformano gli standard formativi e rafforzano la sicurezza nei percorsi anche dei PCTO. La formazione deve essere anche cambiare la qualità, deve essere realmente comprensibile per tutti, tenere conto delle barriere linguistiche, dell'utilizzo di macchinari sempre più innovativi e delle nuove modalità organizzative del lavoro. Non basta rilasciare l'attestato, occorre essere certi che ogni lavoratore abbia realmente capito, abbia realmente acquisito consapevolezza dei rischi del lavoro. Secondo tema è la prevenzione. Dobbiamo imparare a valorizzare i cosiddetti near miss, gli incidenti mancati. Ogni evento evitato, per fortuna, rappresenta un'occasione preziosa di apprendimento. Registrarli, analizzarli, condividerli significa evitare che domani possano trasformarsi in tragedie. È un cambio culturale, culturale prima ancora che normativo. Il terzo tema è la tecnologia. Perché viviamo in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale può diventare una straordinaria alleanza per la sicurezza. Lo abbiamo discusso, lo stiamo analizzando all'interno della Commissione Sicurezza sul Lavoro insieme all'Università di Milano. Perché come abbiamo previsto appunto nel decreto sull'intelligenza artificiale, queste tecnologie possono contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori, all'incremento della sicurezza e della produttività, sempre nel pieno rispetto della dignità della persona e della protezione dei dati personali. La relazione evidenzia inoltre il potenziamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione con l'integrazione delle banche dati e nuovi strumenti digitali che consentiranno una programmazione più efficace delle attività ispettive. Anche questo è prevenzione. Perché? Perché conoscere meglio i rischi significa intervenire prima di quando accadono gli incidenti. Un altro tema importante è la vigilanza. Il governo ha scelto di rafforzare gli organici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. Sono investimenti indispensabili perché senza controlli efficaci anche le migliori norme rischiano di rimanere sulla carta. Allo stesso tempo condivido l'impostazione emersa anche nel lavoro della commissione d'inchiesta che invita a superare una visione esclusivamente repressiva, come abbiamo fatto nella certificazione pari opportunità. Vogliamo accompagnare le imprese, per questo condivido il rafforzamento dei sistemi premiali destinati alle aziende virtuose che investono in prevenzione, formazione e innovazione. Premiare chi investe nella sicurezza significa diffondere una cultura positiva della prevenzione e rendere la sicurezza un fattore di competitività del nostro sistema produttivo. Vorrei poi richiamare un tema importante ed estimare assumere un peso sempre maggiore che, appunto, essendo d'estate, ci tocca direttamente, quello del cambiamento climatico, perché le ondate di calore ci sono sempre state, gli eventi meteorologici estremi stanno però modificando le condizioni di lavoro, soprattutto nei cantieri, nell'agricoltura e nel lavoro all'aperto. Il decreto che avevamo approvato l'anno scorso e che appunto è stato riconsiderato come un protocollo richiamato nella relazione volto a affrontare i rischi climatici nei luoghi di lavoro attraverso strumenti di prevenzione è importante. Non da ultimo vorrei richiamare un aspetto che mi sta particolarmente a cuore come presidente dell'intergruppo parlamentare sulle malattie cardiocerebrovascolari. La sicurezza sul lavoro non significa soltanto evitare infortuni, ma dobbiamo investire nella prevenzione, anche nella prevenzione della salute dei lavoratori stessi. Per questo considero

0: per la salute dei lavoratori sia per la sostenibilità del nostro sistema produttivo e anche del nostro sistema sanitario nazionale. Colleghe e colleghi, la sicurezza sul lavoro non appartiene né alla maggioranza né all'opposizione, appartiene a tutti i lavoratori italiani ed è proprio per questo il confronto deve rimanere serio, fondato sui dati e sulle soluzioni. Molto resta ancora da fare, nessuno può dirsi soddisfatto, finché continueremo a piangere ogni martedì lo ricordiamo, una sola vittima sul lavoro. Però come gruppo Lega continueremo a sostenere ogni intervento utile a ridurre gli infortuni, a salvare vite umane, lavorando insieme alle parti sociali, alle imprese, ai lavoratori, alle istituzioni, alle scuole, perché la sicurezza sul lavoro non è un costo, è un investimento che lo Stato deve fare e non esiste risultato più importante per chi ha una responsabilità di governo, per chi siede in Parlamento, per restituire ogni sera un lavoratore alle proprie famiglie.
1: Grazie, senatrice Murelli. Ha chiesto di intervenire la senatrice Zampa, nella facoltà.
2: Grazie, signora Presidente, signora Ministra, colleghe e colleghi. Vorrei partire ringraziando, diciamo, richiamando che tra le infinite ragioni per cui siamo grati al Presidente della Repubblica è il suo richiamo più e più volte ripetuto alla necessità di una grande alleanza per la sicurezza sul lavoro. Sono parole che condividiamo profondamente e sono parole che interpretano nel più alto dei modi, nella più alta espressione possibile, ciò che nella Costituzione leggiamo, che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, forse mai abbastanza compreso nella sua portata. Ed è triste dovere invece partire in quest'aula ricordando che proprio ieri abbiamo dovuto ascoltare un elenco infinito di nomi delle persone che sono cadute sul lavoro, vittime del lavoro e sul lavoro. Ieri era davvero doloroso, credo che siamo rimasti tutti in quest'aula sorpresi di questo elenco che sembrava non finire mai. E oggi discutiamo dello stato della sicurezza non per una scelta del governo, in realtà non si tratta di una scelta spontanea, si tratta di un obbligo di legge che è stato voluto proprio dal Partito Democratico. Siamo stati noi a inserire nel testo unico l'obbligo per il Ministro del Lavoro di riferire annualmente al Parlamento. La sicurezza sul lavoro non può essere affrontata soltanto però sull'onda delle emozioni dell'ennesima tragedia, ma deve diventare e doveva diventare, perciò così è stato diciamo voluto e compreso, un appuntamento stabile di verifica dell'azione del governo. Delude, signora Ministro, che oggi in parte questa occasione risulta mancata, perché vede, quando il Presidente della Repubblica ci richiama la necessità di una grande alleanza per la sicurezza sul lavoro, significa che chi è in quel momento al governo, e ora siete voi al governo, che la maggioranza e l'opposizione devono parlarsi con parole di verità. E le parole di verità non possono mai essere tradotte in un'autodifesa che si comprende in parte. Di fronte alla difficoltà, alla drammaticità di ciò che avviene nel nostro paese, però non ci si può difendere dietro a richiami, a norme, leggi, enti. Bisogna avere il coraggio di guardare in faccia i dati. E la prima cosa da fare è avere il coraggio di una valutazione analitica sulla organicità, sull'attualità e sulle lacune della normativa vigente. Bisogna avere il coraggio, la capacità di comprendere dove la legge funziona e dove invece non funziona e cosa quindi di conseguenza il governo deve fare. Quello che abbiamo di fronte a noi è invece un documento, quello che lei ci ha illustrato oggi, che per la quasi totalità descrive organismi, tavoli, assetti amministrativi, adempimenti. È l'ennesima conferma di un approccio troppo formalistico e complesso.

0: passaggi burocratici in cui l'elenco delle procedure prende il posto di una visione, di una strategia. Vediamoli nuovamente questi dati. Nel 2025 le denunce di infortunio sono state 598.000, in aumento dell'1,4%. Le denunce con esito mortale sono state 1.093, di cui 1.085 riferite a lavoratori, praticamente lo stesso numero dell'anno precedente. E guardi, è davvero un bollettino tragico. Qui sta il punto politico che non si può nascondere dietro un decimale. Dopo una legislatura intera, scandita da decreti sul lavoro, ognuno presentato come la riforma decisiva per la sicurezza, e il risultato è che continuano a morire oltre 1.000 persone all'anno. Non si può morire di lavoro, non possiamo continuare a ripeterlo. Certo, non riusciremo probabilmente mai a raggiungere l'obiettivo zero, come dovrebbe essere, perché se diciamo che non si può morire di lavoro, non si può morire di lavoro. Ma certamente bisogna fare molto, ma molto di più. Quando si parla di più di 1.000 morti stabilmente, è la fotografia che qualcosa va nella direzione sbagliata, che molto va o che ciò che si sta facendo non è assolutamente sufficiente. Un dato ancora più eloquente: le malattie professionali sono aumentate dell'11,3% e hanno superato quota 98.000 denunce, il valore più alto degli ultimi anni. È il segnale di un lavoro che sta logorando le persone, che sta ammalando le persone, su cui manca qualsiasi visione. Così come crescono gli infortuni in itinere, più 3,2%, a ricordarci che la sicurezza non finisce al tornello dell'azienda. E quando il governo dice che l'incidenza migliora, certo è vero, l'incidenza infortunistica rapportata agli occupati è scesa. Da 2005 denunce ogni 100.000 lavoratori nel 2019 a 1.727 nel 2025. Ma questo rende il quadro più grave, non migliore, non meno, perché se il tasso migliore e i morti restano oltre 1.000, significa che sui casi più gravi, quelli mortali, quelli che stanno sfuggendo ai controlli, quelli che stanno sfuggendo a ogni norma che viene messo, noi non stiamo messa in campo, noi non stiamo affatto incidendo. Considerare un successo il fatto che si continui a morire, e per questo, signora Ministro, che è difficile sentire pronunciare la parola svolta, non si sono viste svolte oggettivamente. Il buco analitico anche è un altro delle cose che io le indico. La lacuna più grave: manca un nesso tra sicurezza e qualità del lavoro. La lacuna più grave è appunto un'altra: non sappiamo quanti degli incidenti mortali abbiano riguardato lavoratori precari, quanti siano avvenuti negli appalti, nei subappalti. Noi abbiamo bisogno di riconoscere, di conoscere, studiare analiticamente i dati se vogliamo intervenire sul problema. È questo che dovrebbe orientare le scelte di un governo che dice di volere mettere la sicurezza al primo posto. Qui c'è un elemento che la relazione tace. Come è stato ricordato, chi ha un contratto precario e lavora in appalto rischia di morire molto di più di chi ha un contratto stabile. C'è poi un dato INAIL che parla da solo e che va nella stessa direzione: i lavoratori stranieri hanno un'incidenza di mortalità, e questo mi piacerebbe sentirlo dire da tutti i colleghi della maggioranza, che affrontano il tema della migrazione con una superficialità e una crudeltà, lasciate che ve lo dica, infinita. I lavoratori stranieri hanno un'incidenza di mortalità più che doppia rispetto agli italiani, 72,4 contro 28,8 decessi per milione di occupati, e sono proprio loro spesso a stare nei gradini più bassi della catena degli appalti e del lavoro nei campi. Chiunque di noi alzi gli occhi e abbia il coraggio o l'onestà interiore di alzare gli occhi e di guardare chi sta sui cantieri con questo caldo infernale a lavorare sa di cosa stiamo parlando. Allora la domanda è inevitabile, Ministra. Se lei stessa riconosce che uno dei problemi è la compressione delle tutele, come si concilia questo con l'avere liberalizzato i voucher, eliminato le causali sui contratti a termine, allargato la somministrazione? Se si vuole davvero combattere la compressione delle tutele, si deve lavorare per il superamento della precarizzazione e non per la sua estensione. La sicurezza, diritti, salari sono la stessa questione. Un lavoratore precario è più esposto. Voglio arrivare al tema di questi giorni. Il caldo, l'attualità che brucia, lei lo ha ricordato. E c'è un allarme dell'OMS su questo, proprio in questi giorni, perché non ha riguardato soltanto l'Italia. Domenica scorsa, il 28 giugno, Tahar El Haddad, 55 anni, bracciante, morto mentre raccoglieva le angurie nelle campagne del Mantovano. Eppure oggi, duole doverlo dire, un direttore generale del Ministero della Sanità ha detto che non è affatto vero che stiamo assistendo a un problema di cambiamento climatico, mentre questo è uno dei grandi problemi con cui chi si batte davvero per la sicurezza del lavoro deve cominciare subito a fare i conti, perché ogni anno anche questo è un bollettino tragico di guerra. E c'è una fragilità nuova che questa relazione ignora del tutto. I rider, i lavoratori delle consegne. L'altra sera, il 28 giugno, Andrea Salvati, 18 anni, compiuti a febbraio, è morto rientrando dall'ultima consegna della serata in scooter, sotto un temporale, nel Torinese. Faceva quel lavoro per pagarsi un viaggio con gli amici, per non pesare sulla sua famiglia. Ora il caso è al vaglio degli inquirenti, ma ci consegna un'immagine che non possiamo ignorare. Chi consegna sotto la pioggia e sotto il sole è tra i pochi a non beneficiare delle ordinanze contro il caldo. Può sospendere il lavoro, ma resta senza compenso. Ed ovviamente questo non accade. Il caldo estremo non è più un'eccezione, come ho detto. È una condizione strutturale e come tale il governo la deve affrontare. Perché se invece le risorse per la cassa integrazione legate agli eventi climatici vengono dimezzati da 33 milioni a 15, evidentemente qualcosa non è stato compreso. Ho concluso, signora Presidente, mi scuso, concludo con strumenti che non funzionano, le faccio solo l'elenco: la patente a crediti, gli appalti. Prendiamo la misura simbolo di questo governo, appunto la patente a crediti e gli appalti. Ripensateci, non sta assolutamente funzionando, perché se ci sono subappalti a cascata con i provvedimenti che fanno seguito a ciò che il governo ha deciso, evidentemente la sicurezza non può che venire messa in discussione. Non ci limitiamo alla critica, chiediamo al governo impegni precisi. Il primo è cambiare rotta sugli appalti, mettere mano al codice per fermare i subappalti a cascata e affermare la piena responsabilità del committente, perché non si può usare l'appalto per terziarizzare il rischio. E c'è una proposta su cui dobbiamo e possiamo dare un segnale subito. È alla Camera, è fermato in modo bipartisan, introduce il gratuito patrocinio per i familiari delle vittime del lavoro. È un dovere corrispondere a questo. Gratuito patrocinio per i familiari delle vittime e per gli inabili al 100%.
1: Grazie senatrice Zampa. Ora l'ultimo intervento, il presidente Zaffini, ne ha facoltà.
2: Presidente, grazie. Guardi presidente, il tema degli infortuni sul lavoro è un tema serio e delicato, tema antico che travolge la politica di questo, la politica italiana tutta, una grande, grandissima pietra d'inciampo per le scelte ripetute di tanti governi, ed è evidente che rispetto a questo tema le soluzioni non sono a portata di mano, le soluzioni strategiche non sono a portata di mano, le soluzioni che intervengono sui motivi profondi di questo dramma tutto italiano, del quale siamo totalmente consapevoli, e l'ho detto anche pochi giorni fa parlando del provvedimento sul lavoro fatto in prossimità del 1° maggio, ho detto che la materia lavoro è una materia complessa, in continuo divenire, che ci interroga ogni giorno con emergenze ed evidenze diverse, e lo confermo a maggior ragione moltiplicato per 100 parlando del tema della sicurezza sul lavoro. Chi ha l'ardire di proporre soluzioni strategiche risolutive, soluzioni risolutive, scusate il bisticcio, beh, o mente a se stesso per primo, o mente a beneficio di telecamera, anzi a beneficio di telefonino, a beneficio di social. E non si può parlare di questo tema un giorno declamando i nomi dei defunti e il giorno dopo parlare a beneficio di telefonino, Presidente. È una vergogna assoluta per questa Aula, per il decoro dell'Aula e per il ruolo di senatore della Repubblica Italiana. Detto questo, i provvedimenti che ha liberato questo governo sono provvedimenti che stanno dentro una logica evidentemente di riduzione del danno, una logica tattica, una logica che compone o tenta di comporre un fenomeno che è fuori controllo, ma è stato fuori controllo per tutti i governi che si sono impegnati su questo tema almeno da 20 anni a questa parte. Guardate, la collega Sbrollini, che purtroppo non è in aula, cita la revisione del quadro penale del caporalato. È stato fatto in esecuzione del Job Act, l'ha fatto Renzi. In esecuzione del Job Act è stato eliminato il reato penale del caporalato. E noi l'abbiamo ripristinato, questo governo l'ha ripristinato, questo ministro l'ha ripristinato. Collega Zampa, mi perdoni, tramite sempre il Presidente, i voucher l'ha eliminato il governo Gentiloni, Coppoletti. Noi abbiamo mantenuto un nome diverso, il lavoro occasionale agricolo, durata 45 giorni. Quindi è coperto nei fatti e l'ha ripristinato questo governo. Il lavoro occasionale agricolo, i voucher non li abbiamo eliminati noi. È stato detto questo governo ha eliminato i voucher. Allora, io chiamo tutti a un momento di profonda riflessione rispetto a un tema che ci interroga nel profondo. Io mi vergogno di essere presidente della Commissione Lavoro e ascoltare ogni volta i nomi dei decessi e dei morti sul lavoro, dei decessi, degli infortuni e dei morti sul lavoro. Io mi vergogno, ma tutti noi dovremmo interrogarci e qualcuno anche vergognarsi insieme a me del fatto che purtroppo le soluzioni non sono a portata di mano, perché attingono a una cultura del lavoro, attingono a una cultura della sicurezza, attingono a motivi dove difficilmente la politica riesce ad agire. Certo, anch'io mi chiedo perché solo in Italia questa frequenza, perché accade solo qui, perché? E io continuo a non riuscire a trovare risposta. Invidio chi questa risposta ce l'ha e la urla a beneficio di telefonino. Che cos'è che ha fatto questo governo e che a mio avviso è molto positivo in un percorso di intanto riduzione del danno laddove questo è possibile ottenerlo, e non mi pare che i risultati numerici ci danno riscontro, purtroppo è così, e in un percorso di scelte e decisioni strategiche che attingono invece alla formazione, all'investimento in controlli, all'investimento in lotta al lavoro nero e al caporalato. Tre cose importanti: la patente a crediti in edilizia, a mio avviso funziona, deve funzionare, è stata messa in campo da relativamente poco tempo, diamogli il tempo di entrare nella logica, nelle abitudini dei datori di lavoro. Il potenziamento delle ispezioni, guardate, nelle ispezioni in questi mesi il personale ispettivo complessivo è passato da 3.848 unità del 2021 a 4.366 all'inizio 26, ma altri 1.600 ispettori sono in corso di assunzione. Attualmente Attualmente per le sole attività ispettive dell'INL, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, le ispezioni sono passate da 63.000 del 22 a 130.000 del 25, sono raddoppiate. È sufficiente? No, è ovvio che non è sufficiente. Se guardiamo i dati e i riscontri sui decessi, è ovvio che non è sufficiente, ma i controlli sono aumentati e sono aumentati drasticamente, più che raddoppiati. Ora, io credo che il tema vero, la visione che viene denunciato che non c'è in questo governo, ma non mi pare che c'era neanche negli altri governi, ammesso che in questo governo non ci sia, e negli altri governi c'erano quelli che oggi alzano il dito e fanno le lezioncine o peggio parlano a beneficio di telefonino. Per la prima volta c'è un piano strutturale condiviso a livello nazionale, rafforza la sinergia tra Stato, Regioni ed enti preposti. Grazie all'approvazione della nuova strategia nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 26-30, un accordo che segna un cambio di passo nell'approccio alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, introducendo per la prima volta in Italia un quadro strategico unitario e vincolante su scala nazionale. La nuova strategia punta a coordinare in maniera organica le attività di prevenzione, vigilanza e formazione nei prossimi 5 anni. Coinvolgendo tutti gli attori istituzionali competenti, abbiamo gettato le basi per un profondo cambiamento nel modo di affrontare il tema, coinvolgendo con compiti chiari tutti gli attori. Colleghi, anch'io colgo nelle parole del Capo dello Stato un richiamo forte. Anch'io mi sento, come ho detto all'inizio, fortemente interrogato rispetto a cosa fare e credo che insieme a me la stessa sensazione l'ha il collega Magni, che è presidente della commissione bicamerale sugli infortuni. Entrambi credo che ogni giorno ci interroghiamo su quali sono le soluzioni possibili a questo dramma. L'unica soluzione che a mio avviso non serve è quella dello sciacallaggio, è quella di chiamare i nomi o portare ad esempio casi eclatanti per dire che qualcuno ha la colpa di quello che accade come persona fisica, come governo, come ministro. Chiamare l'episodio drammatico di quei braccianti chiusi nella macchina alla quale era stato innescato l'incendio, il fuoco, come un episodio che chiama in causa questo governo, questo ministro, questa anche le nostre forze dell'ordine, evidentemente, Presidente, a mio avviso abbiamo toccato veramente il fondo e credo che da questo fondo, per dare risposte serie a questo dramma che ci interroga tutti, dobbiamo rimbalzare. E se non rimbalziamo da questo fondo continuiamo a declamare episodi che fanno vergogna a tutti, me per primo, ma non risolviamo certamente il tema fondamentale di restituire sicurezza al lavoro in Italia. Grazie.
1: Grazie Presidente Zaffini, abbiamo concluso la discussione generale e quindi io comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione. La prima a firma dei senatori Zampa, Castellone, Magni e altri, la seconda a firma dei senatori Paita ed altri e la terza a firma dei senatori Zullo, Murelli, Rosso, Guidi ed altri. I testi sono in distribuzione e ora la parola alla signora Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.
3: Grazie Presidente, se me lo consente vorrei fare una breve replica e poi esprimerò il parere. Ringrazio gli intervenuti, ringrazio i senatori, ringrazio chi ha gentilmente voluto riconoscere il fatto che io presto attenzione a tutto ciò che si dice e che prendo buona nota delle cose che vengono dette, degli interventi, ci rifletto e soprattutto scrivo anche le norme con attenzione anche al percorso legislativo. E allora non posso certamente accettare un richiamo all'onestà intellettuale che però poi non abbia una fondatezza in quelli che sono i dati e il riscontro oggettivo. Io sono venuta in quanto rappresentante di governo a presentare una relazione premettendo all'Aula che avevo già trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica entro aprile una relazione molto più corposa e di dettaglio sui singoli aspetti. Quindi ho motivo di ritenere che i senatori l'abbiano avuta in distribuzione e abbiano avuto modo anche di analizzare tutti i dati di dettaglio. Poi ovviamente ho evidenziato quelli che sono alcuni aspetti particolari, ma per rispetto all'Aula ho anche dovuto ovviamente contenere la mia relazione. Però sono pronta qui, allora, per onestà intellettuale, a integrare quello che ho detto. E penso che sia assolutamente importante nel fare questo, però per una questione di verità, riportare per un attimo indietro le lancette dell'orologio al 22 di ottobre del 2022, data in cui il governo Meloni si è insediato. All'epoca i dipendenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro mi hanno accolto come Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con un preannuncio di una giornata di sciopero e una agitazione sindacale, peraltro non nuova, visto e considerato che identico trattamento avevano riservato al mio predecessore, perché dal 2016, data di creazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, anzi per la verità dal 2017, al 2023 la loro condizione reddituale, i loro stipendi erano sensibilmente inferiori rispetto a quelli dei loro colleghi del Ministero del Lavoro e degli altri ministeri a cui si applica il contratto delle funzioni centrali, perché per un difetto della norma il loro trattamento economico non era assimilato. Proprio perché bisogna dire le cose come stanno e perché io credo che sia importante dare a quest'Aula anche la dimensione della consapevolezza, che invece bisogna certamente avere attenzione anche per quelle che sono le condizioni di lavoro di chi poi è chiamato a verificare il lavoro degli altri. Il primo atto che io ho inserito nella legge finanziaria del 2023 è stato proprio un atto di riparazione di quell'ingiustificata differenza di trattamento. Inizio da questo per dire che tutto ciò che noi abbiamo fatto sul tema della promozione del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro parte dalla consapevolezza che certamente è un tema che attiene alle modalità con cui un paese si rapporta alla tutela della salute, della sicurezza delle persone, alla tutela dei cittadini. Ed è un tema delicatissimo. Non mi avete mai sentito usare temi e toni trionfalistici, non mi avete mai sentito dire che abbiamo trovato delle soluzioni definitive, anche perché proprio per quello che è il retaggio della mia storia professionale, io sono abituata a leggere i numeri, sono abituata a cercare di capirli, sono abituata a applicare norme e a interpretarle e anche ad assumermi la responsabilità nel corso del tempo di mantenere inalterato il mio giudizio rispetto ad alcuni provvedimenti assunti anche da governi precedenti. Allora ribadisco, ho sempre detto il Jobs Act è scritto bene. Ho sempre detto, e lo ribadisco, che la legge 199 del 2016 è una buona norma. Infatti, noi lavoriamo per rendere operativa non solo la banca dati sugli appalti, ma anche in agricoltura, ma anche per consolidare quelli che sono gli interventi. Ho sempre detto che il decreto legislativo 81 del 2008 era, perlomeno per quanto riguarda l'articolo 27, quello sulla patente a punti, una grande incompiuta, un peccato, perché invece, a mio avviso, la patente a crediti, così come l'abbiamo definita, è una grandissima opportunità proprio per risolvere alcuni problemi strutturali di un settore, in questo caso come l'edilizia, ma dare conto anche del fatto che invece ci sono tante aziende oneste e tanti imprenditori onesti che lavorano bene. Ecco, io non vorrei mai che poi il tema degli infortuni sul lavoro, delle morti sul lavoro, si circoscrivesse solo ai casi di sfruttamento lavorativo e di caporalato. Sono certamente delle situazioni che spesso vanno di pari passo, perché laddove c'è sfruttamento non c'è sicuramente investimento in sicurezza, e non me lo sentirete mai dire il contrario. Però è altrettanto vero che ci sono pericolosità e rischi in tutte le attività lavorative, perché comunque il rischio si annida laddove si lavora, laddove magari anche misure di sicurezza assolutamente corrette vengono applicate male, oppure c'è una cattiva informazione, una formazione carente o una cattiva percezione del rischio. Mi avete sentito parlare in questa relazione di investimenti sulla prevenzione, di investimenti sulla formazione. Grazie per aver ricordato il fatto che abbiamo concluso l'accordo Stato-Regioni sulla formazione. Questo è un elemento importantissimo, perché ecco, ribadisco qual è il mio concetto e il mio presupposto. Io sono contro quelle situazioni in cui la formazione fa la fortuna dei formatori e non dei formati. E voi sapete che nell'ambito del SISL, del Sistema per l'Inclusione Sociale e Lavorativa, pur nel rispetto di quelle che sono le competenze costituzionali delle regioni in materia di formazione professionale, noi abbiamo messo in visibilità piena quella che è la formazione professionale e i cataloghi formativi di tutte le regioni, ma con la consapevolezza che a fronte di tutte quelle che sono anche le innovazioni introdotte nel mondo del lavoro e le transizioni in corso, noi dobbiamo invece comprendere come dobbiamo cambiare anche il nostro approccio verso la formazione. Quando si dice che è importante che la formazione arrivi anche a lavoratori e lavoratrici che hanno magari un problema di deficit di comprensione linguistica perché vengono magari da altri paesi, su quello la nostra piattaforma sta lavorando per rendere disponibile anche tutta la formazione in modalità plurilingue e soprattutto per aggiornare quelle che sono le indicazioni e la formazione di base in materia di sicurezza in una pluralità di lingue e linguaggi. Per come la vedo io, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in questo momento ha attivi più di 100 percorsi formativi nei paesi di origine, dove sottoscriviamo accordi con le autorità competenti per formare nel paese d'origine i lavoratori e le lavoratrici che entreranno in Italia con un permesso di soggiorno per motivo di lavoro senza aver bisogno della quota, quindi fuori quota, ma con una formazione che tenga conto anche di quelle che sono le necessarie valutazioni e soprattutto le necessarie informazioni in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo per dire che è assolutamente importante che chi lavora e chi deve venire a lavorare sappia cosa deve fare e soprattutto come farlo in sicurezza. Infatti, l'operazione del badge di cantiere non è solo ed esclusivamente quella di poter far scaricare un QR code sul telefonino del lavoratore oppure sull'app IO, come sarà, ma invece è collegata a tutta un'attività di formazione che noi erogheremo in più rispetto a quello che è previsto dal testo unico al lavoratore e alla lavoratrice prima che inizi l'attività di lavoro, come benvenuto del popolo italiano se si tratta di un lavoratore extracomunitario o come una sottolineatura da parte del Ministero del Lavoro dell'attenzione specifica verso i temi della formazione. Perché io ho usato la parola svolta, che può essere condivisa o non condivisa, perché era soltanto necessario da dire che era il collegamento di un percorso che non è episodico e che è partito con il decreto legge 48 del 2023, occupandosi anche di rispondere a quelle che erano le esigenze di protezione di una platea di soggetti che magari erano stati trascurati o perlomeno non erano ricompresi. E guardate che io qui non voglio dare la patente di incapacità ai governi precedenti. Ognuno credo che cerchi di fare il massimo che poi ne risponda ovviamente di fronte all'opinione pubblica. Certamente non accetto che si dica che il tema delle vittime di caporalato poi non lo stiamo affrontando. Quando vi ho fatto il richiamo prima alla informazione scorretta in ordine al fatto che gli ispettori avvisino 10 giorni prima della loro visita, è perché quella è un'informazione che se si dà a fronte di telecamere o sui social arriva e fa danno se ovviamente può in qualche modo rassicurare chi non ha un comportamento corretto. Noi in quel caso non avremmo potuto fare quel risultato ispettivo che non vi ho dato nel corso della mia trattazione ma che vi do adesso e che mi viene certificato dall'Ispettorato del Lavoro. Nel corso del 2025 sono stati individuati 18.000 lavoratori non regolari nell'ambito dell'attività ispettiva. Se avessimo avvisato 10 giorni prima, pensate che avremmo trovato 18.000 lavoratori che erano in nero o non erano regolari? Allora ecco che invito veramente a tener conto di quanto oggi sia importante invece, e voglio per il suo tramite Presidente raccogliere l'invito della senatrice Zampa, quell'interlocuzione tra componenti dello Stato e soprattutto anche tra il governo, le opposizioni, comunque le persone che in questo paese hanno a cuore un tema come la sicurezza sul lavoro. Però ecco, anche dire che aumentano le denunce di infortunio è certamente vero, però poi bisogna anche fare una lettura accurata dei numeri e dei dati, che a me, che sono tecnico, dicono qualcosa. Nel 2025 sono state inoltrate 597.710 denunce di infortunio, di cui lavoratori 516.839, studenti 80.871. I dati negli anni precedenti, al 2023, non li trovate, perché noi abbiamo messo in protezione dall'anno scolastico 23-24 le scuole e gli studenti. Questo per dirvi che le denunce di malattia professionale sono state 98.463, ma per onore di verità bisogna anche dire che di queste 597.710 denunce di infortunio, in questo numero ci sono anche le denunce che sono fatte solo a fine statistico, che per i tecnici sono quelle denunce di infortunio che non sono indennizzate perché sono infortuni di durata inferiore ai 3 giorni o perlomeno presunti tali. Sapete, nel 2024 su 593.000 denunce, e qui non sono corretta perché non vi do il numero esatto, ma vi dico il numero arrotondato, quanti sono poi gli infortuni accertati? 332.000, il 56%. Questo è per dire anche che l'incidenza infortunistica ovviamente deve tener conto anche di questo, del fatto che l'infortunio accertato è inferiore a quello denunciato, così come nel momento in cui si fanno delle valutazioni, per esempio sulle ore di cassa integrazione autorizzate, si dovrebbe poi associare sempre il numero delle ore di cassa integrazione effettivamente utilizzate dall'azienda. Sapete qual è il livello di copertura? Siamo intorno al 30%. Questo per verità. Come non devo rettificare una affermazione? L'Italia non è il paese in cui c'è la più alta incidenza di infortuni, perché voi sapete che l'Italia, avendo un livello di coperture e di garanzie molto ampie, è uno dei pochissimi paesi, è praticamente un'eccezione in Europa, che riconosce l'infortunio in itinere come infortunio. E ha detto bene chi è intervenuto e ha messo l'accento sul fatto che stanno aumentando gli infortuni in itinere, che in altri paesi sono considerati incidenti stradali e quindi sono riconosciuti sotto il profilo assicurativo. Questo tenevo a dirlo per onestà intellettuale e anche per ringraziare il fatto che alcuni di voi hanno riconosciuto che il governo, per il mio tramite, si sta impegnando, che certamente si può fare di più, che è importante mantenere aperto il dialogo con le parti sociali e con tutti gli attori sociali e istituzionali di questo Paese su un tema così importante, perché certamente addolora tutti quanti noi ogni volta fare una riflessione il giorno dopo che è avvenuto un infortunio mortale in cui una persona, un giovane, una giovane hanno perso la vita. E allora, ecco, si è ricordata in quest'aula Luana D'Orazio, una giovane mamma di 22 anni che ha perso la vita lasciando un bimbo piccolissimo. Noi, proprio a Luana, abbiamo dedicato un intervento che nel decreto 159 del 2025 ha reso stabile il riconoscimento di borse di studio che l'INAIL pagherà ai figli delle vittime di infortunio sul lavoro e di malattia professionale accompagnandoli dalla scuola primaria fino agli studi universitari. Sono degli importi importanti, sono 26 milioni di euro destinati a quello. L'abbiamo fatto nella consapevolezza che una mamma dovrebbe poter vedere crescere il proprio figlio o la propria figlia, e che questo non è un risarcimento certamente che va alle famiglie che hanno perso un loro familiare, ma è invece il riconoscimento che dobbiamo farci carico tutti quanti assieme di quello che poi è il costo morale anche di un infortunio mortale. E proprio perché non mi sono mai sottratta a questo, io ho ritenuto di portare la vicinanza del governo in occasione della strage di Brandizzo, della strage di Via Mariti, della strage di Suviana, perché sono delle stragi, e in tutte le altre situazioni, ma con la consapevolezza invece che tutti quanti noi dobbiamo lavorare affinché queste cose, questi fatti non si verifichino più, questi dolori non debbano essere più vissuti dalle famiglie, e con la certezza e con l'onestà intellettuale di dire che io faccio, come tutti quanti noi, sempre e comunque del nostro meglio, cercando di fare il nostro dovere. Grazie.
1: Grazie signora Ministra, deve però ancora dirci qualcosa sulle risoluzioni. Grazie.
3: Signora Presidente, allora, a nome del Governo accetto la risoluzione numero 3 a firma Zullo, Murelli, Rosso, Guido, Zaffini, Cantù, Ternullo, Berrino, Minasi, Leonardi, Mancini, Satta, Silvestroni. Per questo motivo, anche per il regolamento, invece esprimo contrarietà alle risoluzioni numero 1 e numero 2.
1: Bene, grazie. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto sulle proposte di risoluzione. Ha chiesto di intervenire la senatrice Furlan, prego.
4: Grazie Presidente, signora Ministra, colleghi. Mi spiace, ma questa comunicazione è assolutamente inadeguata rispetto al dramma che abbiamo davanti. Fa veramente specie nelle sue parole, signora Ministra, ma anche negli interventi che ho ascoltato, che ci sia una difesa d'ufficio dell'operato del governo e non si imposti invece una riflessione, una proposta che parte da un dato: 3 morti al giorno sul lavoro. Perché il tema che dobbiamo affrontare non è l'analisi e la difesa dei provvedimenti fatti, è come arriviamo a morti zero. E allora guardiamoli un po', questi dati, così ci rendiamo conto di chi e di cosa stiamo parlando. Nel 2025, 1063 morti. Le denunce complessive di infortunio hanno traguardato i 600.000 casi. Le malattie professionali crescono del 18% e ahimè coinvolgono in modo drammatico anche i ragazzi che sono in percorsi di formazione. Allora il tema, signora Ministra, lo dico a lei ma lo dico a tutti noi, è: non può essere, come dico, che ho fatto meglio di altri, prima di me nessuno ha fatto nulla. No, il tema è: cosa facciamo, cosa fa lo Stato italiano perché ogni giorno non ci siano 3 lutti, perché ogni giorno non ci sia qualcuno che nelle case piange perché ha perso il padre, perché ha perso il marito, perché ha perso la moglie, perché ha perso la figlia, il figlio. Non si viva più questo dramma. Molti colleghi, tra cui la mia collega Daniela Sbollini richiamava le parole di Mattarella, che credo che ognuno di noi non possa che condividere. Ma oltre che condividere le parole davvero accorate del Presidente della Repubblica, bisogna anche fare. Bisogna scendere dal pero e iniziare a occuparsi seriamente di queste cose, senza sentirsi sempre misurati. Guardate, questa roba qua della difesa d'ufficio, almeno su questo tema risparmiatecela, perché non ci porta da nessuna parte. E cosa va fatto? Primo pilastro, la prevenzione. La sicurezza non può essere affrontata soltanto come una questione sanzionatorio-repressiva. Deve diventare un elemento ordinario nell'organizzazione del lavoro. Significa intervenire prima che la tragedia avvenga. Significa investire nella valutazione dei rischi, nella manutenzione degli impianti, nella diffusione di tecnologie che riducano l'esposizione al pericolo, nell'adozione di procedure aggiornate, nella costruzione di ambienti di lavoro realmente sicuri. Stiamo facendo tutto questo? No, non lo stiamo facendo. E siccome la prevenzione non è all'ordine del giorno, è spesso solo un bel titolo di cui tutti ci appropriamo, alla fine i luoghi di lavoro non sono sicuri, la prevenzione non si fa e i morti sono quotidiani. Il secondo pilastro è la formazione. Signora Ministra, siamo ancora in un paese dove la formazione viene venduta a pacchetti. Lei ricordava giustamente, io condivido con lei, l'importanza della formazione, di una formazione continua sulla sicurezza. Io aggiungo, non solo per i lavoratori, per i lavoratori, per i datori di lavoro, per i dirigenti, per tutto ciò che crea un clima organizzativo nell'impresa, sul posto di lavoro, di formazione utile. E allora, signora Ministra, faccia qualcosa per tutti quelli che con le valigette vanno a vendere i finti pacchetti di formazione, e lei li conosce bene, alle imprese italiane. Non è così che si formano le persone. E guardate, non basta quella sui luoghi di lavoro. La formazione alla sicurezza sul lavoro deve partire dalla nostra azione nelle scuole. È un elemento di educazione civica, di civiltà, che deve essere offerto a ogni ragazzo e a ogni ragazza. Certo, per fare tutto questo ci vuole un po' di coscienza del valore sociale del lavoro, perché quando questa coscienza non c'è, è difficile trasmettere ai nostri giovani il senso vero del lavoro e quindi della sicurezza sul lavoro. Il quarto pilastro è rappresentato dai controlli. Lei ha dato alcuni numeri, impegni che io non sottovaluto, le riconosco, non bastano, perché quando il numero degli ispettori è tale che in una grande città, quando va bene, un'impresa riceve una visita ogni 4-5 anni, ma voi mi dovete spiegare tutto questo, come crea quel clima di certezza che dobbiamo garantire per la sicurezza. Vede, signora Ministra, il problema sta nella cultura dell'etica del lavoro, e quando ci giriamo troppe volte dall'altra parte, questa cultura non c'è. E poi, mi permetta di dirlo, i contratti in dumping negli appalti a cascata sono una delle motivazioni forti per cui la gente muore sul lavoro. Quando pensate di cambiarla questa roba qua? Quante volte nelle grandi anche imprese non ci accorgiamo che negli appalti e nei subappalti il dumping contrattuale è perpetuato e la prima cosa su cui ricade è proprio nella noncuranza di alcuni contratti che voi conoscete bene anche chi li firma, di risparmiare sulla sicurezza. Lei parlava del caporalato. Io non voglio ripetere le cose che già abbiamo detto, la legge del governo Renzi, tutto il lavoro fatto. E però è evidente che finché non create condizioni per cui un lavoratore immigrato arriva nel nostro paese, il contratto era finto, l'azienda non c'era e questo diventa clandestino, saranno sempre carne da macello per i nostri caporali nostrani e non nostrani. E allora alcune cose vanno fatte, signora Ministra, e noi saremo con lei se vorrà davvero fare un lavoro serio rispetto a questo. Un ultimo punto, chiedo solo un minuto, Presidente.
1: Qualche cosina.
4: È una riflessione mia personale, che attiene alla mia coscienza, al mio modo di sentire. In questi anni, come maggioranza, avete aumentato in modo rilevante il numero dei reati, spesso in modo non condiviso e non condivisibile. Ve la siete presa coi manifestanti, i lavoratori che vengono licenziati, magari da un'app e scendono per strada. Ve la siete presa con il nemico numero uno di questo paese, le zingarelle e i loro bambini, dicendo che anche i bambini e anche le zingarelle incinta devono andare in carcere. Bene, ritengo sia necessario l'istituzione dell'omicidio sul lavoro quando per dolo e colpe gravi gli uomini e le donne del lavoro muoiono bruciate, muoiono schiacciati, muoiono assolutamente affogati in miasmi nocivi che gli rubano la vita. Ecco, iniziamo a pensare a questo reato e iniziamo anche a creare condizioni con l'assunzione del personale perché le stesse procure possono avere magari delle sezioni speciali che creino condizioni perché quando per guadagnare di più, quando per essere competitivi si manomettono gli strumenti della sicurezza, quando si creano condizioni per cui i lavoratori muoiono sotto le presse o muoiono di calore come è successo ieri nel Trevigiano, beh, la colpa grave merita un reato apposta che individui la sua gravità e la responsabilità morale e sociale.
1: Brava. Grazie senatrice Furlan, ha chiesto di intervenire il senatore Magni, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, credo che ognuno di noi, almeno credo e sono sicuro, che lavora e spera che il suo compito è quello di lavorare perché una persona quando va fuori di casa possa rientrare a casa sua, e quindi questo mi pare un dato ovviamente scontato. Personalmente credo molto nel concetto della prevenzione, penso di averlo anche in qualche modo praticato, dimostrato, quindi non ho, è giudicabile ovviamente, e credo molto nel confronto perché questo è un terreno molto molto complicato, e quindi anch'io non sono abituato a osare e non voglio fare proclami, non ho nessuna verità in tasca, ma vede Ministro, io le contesto un fatto, che lei in tutta la sua disamina ha rimosso un soggetto, un soggetto importante, che sono le imprese, e gli spiego perché. Nel senso che in queste settimane, in questi mesi, riscontriamo un aumento del caporalato. Ci stiamo accorgendo tutti, e ci stiamo accorgendo tutti grazie ad alcune inchieste della magistratura, che hanno ad esempio svelato che in una città importante come Milano, ad esempio attraverso il fatto che hanno messo un commissario amministrativo a fianco ad esempio di alcune imprese come quelle del Globo e via dicendo, hanno scoperto che probabilmente il rapporto di lavoro deve essere indicato in un altro modo, che c'è uno sfruttamento sull'orario, c'è uno sfruttamento sulle condizioni di lavoro. E quindi vuol dire che l'impresa, io intendo così, quando viene sottolineato questo fatto, bisogna che le imprese si assumano fortemente la loro responsabilità, perché il lavoratore è sempre il soggetto debole, se per di più è precario, non sarà mai quello che denuncia la situazione.

ero e mezzo l'ora in nella costruzione di del consolato americano. Quindi questo è un dato rilevante. Forse noi pensavamo, anch'io, che era più propenso al sud, magari nel settore dell'agricoltura, ma il caporalato è presente in tutti i settori, in tutti i settori. L'abbiamo scoperto sulla moda, l'abbiamo scoperto nella edilizia, c'è nella questione, come si dice, della logistica, c'è nel settore dell'agricoltura, ma c'è perché? Perché c'è un altro dato. Quando, ad esempio, un lavoratore o una lavoratrice migrata viene nel nostro paese, come noi, cioè si appoggia a qualche suo connazionale che la sfrutta, certamente, che sfrutta la sua condizione perché magari conosce dov'è e quindi sfrutta queste persone, però c'è uno sempre che ha una responsabilità. Se io in agricoltura porto le persone col pulmino e io faccio l'accordo con quello che arriva, che mi scarica le persone col pulmino e non so neanche quali sono quei lavoratori, non so neanche di che faccia abbiano, perché il mio rapporto di lavoro è tra una persona che mi porta X lavoratori e lavoratrici, è chiaro che allora hanno una responsabilità. Bisogna alzarlo questo livello. Certo, quando dico il coinvolgimento, io non penso che risolviamo il problema, diciamo, punendo, no? È chiaro che se ci sono delle cose gravi vanno punite, ma è il coinvolgimento. Ma questo salto di qualità, ministra, non c'è stato, non c'è. E io lo dico con rammarico, è chiaro cosa sto dicendo, con molto rammarico, perché non c'è, perché il caporalato è aumentato, perché lo sfruttamento è aumentato. Guardi le condizioni di lavoro che ci sono, non solo nei campi, ma è su questo che bisogna dare una certa risposta. E questo è dal nord al sud, e da est a ovest, dappertutto. Questo è quello che io ho potuto verificare. E allora va affrontato e dirlo in modo chiaro su questo. Ci sono delle responsabilità di filiera alla quale non si può saltare, come non si può saltare la questione, ad esempio, dei flussi migratori. Quando noi facciamo la questione dei flussi e c'è una divaricazione tra il momento in cui si fa la domanda e l'ambasciata non ti dà la risposta, ma ti dà il permesso dopo 15-20 giorni o un mese, e magari in agricoltura non c'hai più bisogno per fare questa cosa. Arrivano in questo paese in cui non c'è più il rapporto di lavoro, e lo sappiamo tutti che esiste queste cose in tutto il sud, almeno quello che io ho visitato in tutto, ma non solo al sud, vale anche al nord, vale, perché ad esempio il caporalato in agricoltura si pensava una volta che era solo al sud, ma basta andare in Veneto, basta andare in Lombardia, basta andare in tutte le parti. Il lavoro agricolo ormai sostanzialmente, il lavoro anche nelle stalle, è fatto da stranieri. Però guardi, e c'è un altro dato che non è che voglio qui metterlo sul terreno ideologico. La cosa che a me spaventa, che vorrei che ci spaventasse tutti, è il clima d'odio che c'è nei confronti dei lavoratori migranti, in cui i lavoratori migranti guadagnano il pane, anzi, e vengono pagati 2,50 euro. Dovremmo rispettarli, dovremmo cercare di imporre una questione che è quella della formazione, che è quella della lingua, che è quella di avere un tetto. E invece lei lo sa, come so io, che se andiamo in qualsiasi parte troviamo le baraccopoli. Io sono sollecitato da alcune realtà in cui c'è il problema di sgombero ed è impossibile andarci, perché una persona non è solo un soggetto che ha un rapporto ovviamente umano con un'altra persona, ha un problema delle proprie, diciamo, delle proprie sensibilità, delle proprie, diciamo, necessità, e tutto questo è quello che manca, questo è quello che non emerge, e questo è il dramma del nostro territorio. Ed è, se fosse un caso, se ne fosse due, io non, cioè, sono d'accordo con lei, non uso il caso eclatante per fare questa discussione. Il problema è che questo è un clima diffuso, si parla di remigrazione in questo paese anziché affrontare il problema come dare una risposta agli emigrati in modo decente e di cittadinanza. Parliamo di cittadinanza allora ai lavoratori che lavorano e che pagano le tasse nel nostro paese. Parliamo di questo. Che cosa succede in questo paese? Oppure dove devono continuamente, diciamo, vivere in una situazione di questo genere? Questi sono i problemi. E il problema è che è diffuso, ho detto prima, e c'è il problema degli appalti e subappalti.
Ma lei lo

0: come me, ad esempio, l'ente pubblico può fissare che non dà le gare e che non dà, ad esempio, c'è una delle caratteristiche che non ci debba essere i subappalti e che deve esserci una responsabilità di filiera in modo preciso, perché lei ha letto la patente a punti, ma lei lo sa come me che è 4 anni che se ne discute e che al momento attuale non ha prodotto quello che tutti ci speravamo producesse, anche la parte sindacale e imprenditoriale. Ma questo ci sarà pure una ragione, ci sarà pure una ragione, perché la rete di qualità nelle campagne, cioè quindi nel terreno agricolo, non cresce, perché basta parlare, siamo al 3,5% della rete di qualità, e quindi il problema sono questi in cui io avrei voluto sentire come insieme affrontiamo questa cosa, cioè questi sono i problemi che in qualche modo dobbiamo dare una risposta, evitando sciacallaggi, evitando di utilizzare queste cose, però bisogna dare delle risposte, e queste risposte oggi non ci sono. Sono difficili, certo che sono difficili, non c'è che uno ha la soluzione in tasca, e la cosa è complessa, però bisognerebbe anche confrontarsi. Cioè, in sostanza, l'unica cosa è che quello che decide la maggioranza va sempre bene. Allora, se va sempre bene, come si dice, si sono fatti i decreti anziché affrontare il problema della sicurezza dal punto di vista della garanzia del lavoro, dell'avere una remunerazione, vi dicendo, è fatto sostanzialmente sulla penalizzazione e quindi la criminalizzazione. E quindi questo è il dato fondamentale che bisogna fare. E bisogna alzare un livello di qualità della produzione. Il lavoro povero crea caporalato, e voi avete sì creato lavoro, ma lo sapete anche voi che non sono cresciuti i salari, perché il salario è un salario povero. Questo è il dato fondamentale. Non è che non potete mettere insieme queste cose, non è che mi dite una cosa, ma se cioè, l'occupazione è cresciuta, ma la storia ha sempre dimostrato che quando l'occupazione cresce, crescono i salari. Qui invece c'è una diminuzione del salario. E allora come si fa? E questo è uno dei prodotti del fatto che poi c'è queste cose, almeno io penso. Ho delle idee su questa cosa e vorrei confrontarle, ma è impossibile confrontarle, è impossibile discutere nel merito, cioè o prendere o lasciare. Quindi in sostanza io credo che francamente anche la questione della formazione, la formazione è certamente importante, ma la cosa più importante è eliminare la precarietà. Perché quando c'è la precarietà, il soggetto che è precario spera sempre di avere un posto fisso e quindi è disponibile a qualsiasi disponibilità al lavoro. E questo chi lo nega sa di negarlo, punto. Ma la storia è questa, non è mai cambiata e non cambierà. Allora il problema è che la politica deve dare una risposta e deve un segnale di cambiamento. E a questo punto, quando ho detto prima, anche le associazioni imprenditoriali in questo caso devono assumersi una grande responsabilità, che questo deve essere davvero il primo posto. Ma se al primo posto è la difesa e quindi la tutela del lavoro, non la difesa, la tutela del lavoro e l'incomodità dei lavoratori e delle lavoratrici, la cosa che non è possibile fare è risparmiare sulla sicurezza. E se succedono queste cose, perché di sicurezza non si investe? Questo è il dato fondamentale, al di là delle chiacchiere, questo è il risultato. Per questa ragione bisogna cambiare di 360 gradi l'impostazione politica. Non le norme si applicano, il problema è come si applicano politicamente. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la vicepresidente Castellone. Prego, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, colleghi, Ministra. Ministra, mi dispiace, ma in questa redazione ci sono tutti i numeri di un fallimento. Nel 2025 1450 persone sono morte al lavoro, secondo l'Osservatorio di Bologna. Nel 2026 siamo già a 196. A morire di più sono i lavoratori più fragili, 33% over 60 anni, che spesso fanno lavori usuranti che non sono nemmeno riconosciuti come tali. Addirittura 173 persone erano lavoratori over 70 anni, perché oggi siamo al fine lavoro mai, si va in pensione sempre più tardi o si va in pensione con pensioni da fame e quindi si è costretti a fare anche un altro lavoro. 30% sono stranieri, quasi sempre sono lavoratori a nero, infatti sentiamo spesso che erano al primo giorno di lavoro, o precari, o lavoratori in subappalto, e col codice degli appalti di Salvini la situazione è sicuramente peggiorata, perché quella legge ha esteso al pubblico quello che già succedeva nel privato, e cioè subappalti senza limiti. Col pretesto di semplificare, invece di fatto si eliminano tutte le regole. Sicuramente ha peggiorato la situazione l'introduzione della cosiddetta lista di conformità, il decreto legge 103 che lei ha citato del 2024 anche in quest'aula, dicendo che non è vero che gli ispettori devono dare un preavviso di 10 giorni, però le ditte possono inviare una documentazione 10 giorni prima, e io mi chiedo quale documentazione, perché non ce l'ha detto, quella contrattuale, dando in anticipo la documentazione contrattuale per assicurarsi sul fatto che non ci siano lavoratori a nero, e che voi da 2 anni giocate su numeri e dati che non sono assolutamente chiari. Il punto, ministra, e ce lo dicono i numeri, è che oggi in Italia si muore più di lavoro che di mafia, criminalità, 'ndrangheta, camorra. E le risposte che sono arrivate fino ad oggi sono, e lo dicono i dati e i numeri, sono sicuramente risposte insufficienti. Anche in questo ambito non fate altro che rincorrere gli incidenti con decreti che sono decreti spot. Così come dopo la strage all'Esselunga del febbraio 2024, in cui ci furono 5 morti in quel cantiere, il governo inserì in un decreto PNRR la cosiddetta patente a crediti, ancora una volta una montagna che poi ha partorito un topolino, perché quella patente oggi viene applicata solo parzialmente, solo nel settore edile, e tra l'altro in questi anni avete anche ridotto la decurtazione dei crediti anche per gravi violazioni. E allora i numeri, ministra, ci dicono che tutte le norme varate finora sono norme inefficaci. Del resto non è stato stanziato un euro, e anche quando lei ha annunciato degli stanziamenti importanti, poi di fatto nei decreti di quegli stanziamenti non c'è l'ombra. Dietro questi numeri e questi dati, però, come hanno ricordato tanti e come ha ricordato anche lei, ci sono storie, ci sono vite spezzate. Anche io in quest'aula voglio ricordare Luana D'Orazio. Luana, quando è morta, aveva 22 anni, era madre di un bambino di 5 anni ed è morta stritolata da un orditoio che era stato manomesso per aumentarne la velocità. Qualche giorno fa abbiamo letto la sentenza di primo grado del processo di Luana. Ebbene, per quella morte non ci sarà nessuna pena detentiva, nessuno andrà in galera per quella morte. E allora io capisco, sicuramente è importante aver dedicato una borsa delle borse di studio a Luana, però Emma Marrazzo, che è la madre coraggiosissima di Luana D'Orazio, che gira le scuole, parla con le istituzioni, che abbiamo ospitato anche qui in Senato, ci chiede un'altra cosa. Ci chiede l'introduzione dell'omicidio sul lavoro, del reato di omicidio sul lavoro. E noi abbiamo, insieme ad Emma Marrazzo, depositato una legge che porta la prima firma del nostro capogruppo Luca Pirondini, che chiede proprio questo, di istituire il reato di omicidio sul lavoro. Perché vede, ministra, quando un lavoratore muore a causa di una sistematica violazione delle norme di sicurezza, non è una fatalità, non è una disgrazia, non è un incidente. Ci sono delle responsabilità precise. Quando si rimuovono i dispositivi di sicurezza, quando non si effettua la manutenzione, quando si obbligano i lavoratori a ritmi incompatibili con la sicurezza, quando si ignorano i rischi, in tutti questi casi quella morte non può essere un incidente. E allora lo Stato deve avere il coraggio di chiamare le cose col proprio nome. Lo Stato deve avere il coraggio di dire che quelli sono degli omicidi. E deve affermare con forza che la vita di un lavoratore vale più di qualsiasi margine di profitto. Oltre a Luana, io voglio ricordare Patrizio Spasiano, che è morto a 19 anni mentre si formava, mentre pensava di essere protetto da uno Stato che ti dovrebbe accompagnare in quei percorsi di formazione che poi ti introducono al mondo del lavoro. Voglio ricordare Satnam Singh, che è morto dissanguato al bordo di una strada, abbandonato come un rifiuto, vittima del caporalato, così come erano vittime del caporalato i quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara, che hanno ricordato anche i miei colleghi, i nuovi schiavi di questo tempo, schiavi di caporali, schiavi di algoritmi. Anche mentre noi parlavamo in quest'aula c'erano lavoratori che lavoravano in base alle direttive che gli venivano dagli algoritmi, che li fanno lavorare anche a 40 gradi. Eppure la scorsa settimana, quando abbiamo approvato il decreto lavoro, che voi chiamate salario giusto, vi avevamo chiesto di prevedere che quel tipo di lavoro per le piattaforme digitali fosse considerato sempre lavoro subordinato e non salvo prova contraria, sapendo che quelle grandi piattaforme hanno accanto potenti studi legali che possono dimostrare quella prova contraria. Ma anche questa cosa non avete voluto farla. Come hanno ricordato i miei colleghi, ogni settimana noi qui proviamo a dare dignità a quei nomi e a quelle storie. E anche io, come diceva la senatrice Zampa, ieri nel leggere, nel sentire quella lista che era più lunga di tutte le altre settimane, anziché fare il minuto di silenzio, avrei voluto fare rumore, urlare, dire che non si può accettare in un paese civile che ogni giorno tre persone non tornino a casa. E allora cosa serve? Io la ringrazio per l'attenzione con cui sta seguendo questo dibattito e spero che davvero possiamo collaborare per capire assieme cosa serve. Da medico che ha sempre considerato la prevenzione l'arma più potente che c'è anche in questo ambito, dico che serve la prevenzione. Serve evitare che accadano gli incidenti, serve segnalare gli eventi sentinella che spesso precedono gli incidenti, serve investire nella prevenzione. Ministra, nella scorsa legislatura noi con i nostri fondi abbiamo assunto 2.000 nuovi ispettori, quegli ispettori di cui oggi vi vantate. Quegli ispettori sono stati assunti con fondi stanziati dallo scorso governo. Cos'altro serve? Serve il DURC per la congruità del profitto di quello della manodopera che viene utilizzata per un determinato prodotto. Serve la Procura Nazionale sul Lavoro, un pool di magistrati specializzati per garantire giustizia alle famiglie, Procura Nazionale sul Lavoro contro cui il ministro Nordio si è detto contrario. Io mi chiedo perché il ministro Nordio è contrario ad istituire la Procura Nazionale sul Lavoro. Serve, come dicevamo, il reato di omicidio sul lavoro e non provate a dire che istituire l'omicidio sul lavoro significa punire le imprese. Per noi significa valorizzare le imprese virtuose e sicuramente significa garantire giustizia alle famiglie. Serve la formazione, formazione vera, ministra, non inserita all'interno dell'educazione civica, perché noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi che la vita vale più di qualsiasi profitto, di qualsiasi produttività. Dobbiamo insegnargli che nessun datore di lavoro deve chiedere a un lavoratore di scegliere tra sicurezza e lavoro, e per questo serve anche il salario minimo. Dobbiamo insegnare ai nostri giovani che denunciare un rischio non significa creare un problema all'impresa, ma significa essere cittadini responsabili. Per fare questo però va ridotto il precariato, perché un lavoratore con un contratto precario, ministra, non ha il coraggio di denunciare, ha paura che quel contratto poi non venga più rinnovato. Quindi quando diciamo di combattere il precariato, lo facciamo anche perché vogliamo che il lavoro sia più sicuro. E allora concludo e le chiedo un minuto, Presidente, dicendo, ministra, che lei dice che questo governo sta aspirando a un nuovo modello in cui si punta sulla prevenzione. Però oggi, ogni volta che una persona muore sul lavoro, lo Stato arriva sempre dopo. Arrivano i soccorsi, arrivano i magistrati, arrivano i comunicati, arrivano i funerali e lo Stato arriva dopo. Noi dobbiamo avere il coraggio di cambiare prospettiva e di far sì che lo Stato veramente arrivi prima. Arrivi prima con la prevenzione, con i controlli, con la formazione, con gli ispettori, con la Procura Nazionale del Lavoro, con l'omicidio sul lavoro, perché il lavoro è il fondamento della nostra Repubblica. È una Repubblica fondata sul lavoro, Ministra, non può accettare i numeri di questa relazione. Allora, per tutte queste ragioni, noi siamo fortemente critici rispetto a questa relazione e come forze di minoranza abbiamo proposto una risoluzione alternativa a cui lei purtroppo ha dato un parere negativo, ma che invece contiene tutte queste criticità e anche tutte le proposte che le abbiamo esposto qui, e mi auguro che possa prestare attenzione anche a quello che è scritto in quella relazione e magari prendere spunto per qualche prossimo provvedimento.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Occhiuto. Prego, senatore, ne ha facoltà.
3: Ha saltato allora.
1: Come? Provi? Provi? No. Provi adesso?
4: Sì, grazie Presidente, Ministro, colleghe e colleghi. Ringrazio il Ministro Calderone per la sua relazione. Non una difesa di ufficio, come qualcuno prima l'ha definita, ma io ci vedo non solo un elenco di cifre o un bilancio di cose fatte, io ci vedo qualcosa di più profondo, uno sguardo che prova a fare la cosa più difficile, come quello che si è detto, vedere le cose prima che accadano e non dopo. A chi parla di decreti spot, dico semplicemente che uno spot dura un giorno. Qui invece vedo una strategia, vedo che c'è una strategia nazionale per il 2026-2030 che adotta per la prima volta in Italia il principio Vision Zero. Ci sono più controlli, come ha detto il Ministro, baggi di cantiere, campagne contro il caporalato, banche dati incrociate, patente a credito e soprattutto l'educazione nelle scuole. Ecco, davanti a 1.000 morti all'anno, più di 1.000 morti, 3 morti al giorno, qualcuno prima ricordava, non si fa una difesa di ufficio, si assume un impegno radicale, che è proprio quello che è nella strategia nazionale. L'unico numero accettabile non è meno morti, l'unico numero accettabile è 0 morti. È vero, oggi non è risolto tutto, si sta costruendo un sistema che secondo me si deve rafforzare insieme, non va demolito con le polemiche. A chi ci ricorda che ancora ogni anno muoiono 1.000 lavoratori, rispondo che ha ragione a ricordarlo. Nessuno può accontentarsi davanti a questi numeri. È proprio per questo che serve un confronto, come diceva prima il collega Magni, non liquidare tutto come uno sport e rafforzare semmai insieme una strategia stabile giorno dopo giorno. È vero, ci sono anche molti lavoratori stranieri che sono più esposti, più soli, più ricattabili, meno raggiunti dalla formazione. Il Ministro ha anche su questo, diciamo, detto chiaramente che la sicurezza si fa attraverso la formazione, la lingua, la legalità e protezione concreta. Ecco, la sicurezza non è un fatto di tabelle tecniche, è una domanda semplice: quando vale la vita di una persona mentre lavora? Una comunità si riconosce soprattutto da come si prende cura di ciò che è fragile, e il lavoro, se lo lasci da solo, diventa fragile, indifeso. Chi esce di casa la mattina per andare a lavorare non porta con sé solo le mani o le competenze, porta i suoi affetti, i suoi progetti, i suoi figli, i suoi pensieri. E quando quella persona non torna a casa, non si interrompe un contratto, si spezza un filo invisibile e si apre un vuoto ingommabile. Per questo la sicurezza ci riguarda tutti, nessuno escluso. Noi qui in Senato lo viviamo ormai con cadenza ricorrente. Spesso in apertura dei nostri lavori, come è stato ricordato prima, diciamo i nomi, diciamo, chi ha perso la vita. È un gesto sobrio, necessario, ma è un gesto che pesa, lo diceva prima la collega anche prima di me. A volte capita di immaginarli qui, idealmente dall'altra parte di questo emiciclo, questi giovani, queste donne, questi uomini, questi lavoratori, che non ci guardano con uno sguardo d'accusa, ci guardano come per chiederci se stiamo facendo abbastanza, se abbiamo avuto la volontà di prevenire prima, ancora prima di commemorare. È giusto, Ministro, ricordare il rafforzamento dei controlli e delle ispezioni. Il punto decisivo è che il controllo non deve essere soltanto una sanzione dopo il danno, deve diventare conoscenza del territorio, capacità di intercettare i primi luoghi dove il rischio cresce. Mi piace l'idea di non fermarsi ai controlli, le regole e i decreti servono, ci mancherebbe, ma non bastano. La sicurezza, come si è detto, non si fa solo per decreto. Per questo considero importante la strategia nazionale citata, che tiene insieme la prevenzione, la formazione, la vigilanza, l'innovazione e la responsabilità delle imprese. La sicurezza nasce dai gesti di ogni giorno, da come si guarda un dettaglio, da come si impara a intuire un pericolo prima che diventi una tragedia. È una forma di attenzione, quasi di affetto per il proprio lavoro e per quello degli altri. E l'attenzione si impara, ecco perché è bello portare la prevenzione nelle scuole. I comportamenti infatti non si improvvisano quando si entra in fabbrica o in un cantiere, si sedimentano piano piano come il carattere. La sicurezza, se ci pensiamo, è una gestione del tempo. Chi lavora scambia le proprie ore con un salario, con uno stipendio, è un patto onesto, ma nessuna cifra può comprare il futuro di un uomo. Proteggere un lavoratore significa garantirgli il diritto elementare di tornare a casa la sera, il diritto di invecchiare, il diritto di continuare la propria storia. E fare prevenzione significa difendere il futuro delle persone. E per vedere prima bisogna sapere ascoltare. Gli incidenti quasi mai sono fatalità improvvise, spesso sono l'esito di piccoli disagi che nessuno ha ascoltato, di micro errori tollerati per fretta. Chi sta sul campo, chi usa le mani, sente il pericolo prima che si veda. L'ascolto dei segnali deboli è il primo vero cantiere della protezione. I mancati infortuni di cui parla nella sua relazione sono proprio questo. Da architetto ho imparato a capire che gli spazi cambiano le persone, i luoghi ci educano continuamente. Un ambiente di lavoro buio, disordinato, confuso genera errore. Un ambiente chiaro, pulito, ben illuminato e leggibile invece aiuta l'uomo, accende la cura e non è estetica, è responsabilità. La prevenzione comincia dal disegno, dal progetto, da come pensiamo lo spazio. Vale anche per le imprese. La sicurezza non è una tassa da pagare, è un investimento che genera buona economia. Le aziende che curano la sicurezza sono le stesse che innovano, che crescono meglio. Non c'è un muro tra competitività e protezione dell'uomo, si tengono per mano. Anche il subappalto, come è stato detto da più colleghi, non può essere criminalizzato in quanto tale. Quando ci sono può essere anzi uno strumento legittimo che è utile a coinvolgere imprese locali e competenze anche specialistiche. Ciò che va colpito sono le catene opache, i ribassi insostenibili, ogni zona grigia, anche quando c'è la magistratura che interviene, adesso abbiamo visto su imprese che sfruttano i lavoratori. Lì non è l'impresa, lì è chi sfrutta l'impresa, cioè lì fanno un danno al mercato, fanno un danno alle imprese oneste. Ecco, oggi parliamo di intelligenza artificiale e di automazione. Sono macchine straordinarie, l'osservatorio, come lei ha scritto, del Ministero farà bene a studiarle. Ma la tecnologia non deve diventare una scusa per lavarsi le mani, non sostituisce la coscienza. La tecnologia deve essere casomai uno scudo, deve fare i lavori più duri, deve vedere i rischi invisibili all'occhio umano, deve proteggere dove siamo più esposti. L'innovazione ha senso solo se si traduce in cura. Altrimenti è solo una macchina che gira, non è civiltà. E poi c'è la legalità, dove c'è il nero, dove c'è lo sfruttamento, l'architettura della sicurezza crolla, non perché manchino le leggi, ma perché manca l'aria pulita per applicarla. Il caporalato, ecco, non è un tema da usare nella polemica politica, secondo me, è una ferita che riguarda tutti. Tanto è stato fatto, ci sono più controlli, campagne straordinaria in agricoltura, collaborazione tra ispettorato, carabinieri, INPS, INAIL, incrocio fra banche date, ma non basta, lo sappiamo. Dobbiamo fare di più, dobbiamo farlo anche insieme. Controlli mirati nelle aree a rischio, attenzione a trasporti, alloggi, appalti e protezione a chi denuncia. E il pensiero ovviamente mi va alla Calabria, in questo momento è la ferita aperta di Amendolara. Quella storia ci dice quando l'invisibilità possa diventare letale. Il caporalato non è una vecchia fotografia in bianco e nero o una scena vista in un film del passato. È una piaga ancora viva che si nutre di silenzio. Lo diceva prima il collega Magni, non c'è solo in alcune zone del nostro paese, ma addirittura si annida dappertutto, anche nelle grandi imprese, anche nelle zone più industrializzate, diciamo, della nostra Italia. Ricordare a Mendolara significa dire che la sicurezza non può fermarsi alle carte in regola, ma deve andare a cercare la verità dove c'è il buio dello sfruttamento. Dobbiamo cambiare postura, Ministro. Quando succede il dramma cerchiamo il colpevole, ecco l'omicidio del lavoro, è giusto. Ma dovremmo anche avere l'umiltà di fare un passo indietro e chiederci cosa non abbiamo voluto vedere, dove abbiamo smesso di guardare. La prevenzione è disciplina di saper guardare avanti. La strada indicata dal Ministro Calderone va in questa direzione e Forza Italia la condivide. Accogliamo con il cuore anche l'idea di fare dell'8 agosto le giornate europee in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro per la protezione della dignità dei lavoratori. Farlo nel nome di Marcinelle è un atto profondo. Marcinelle non è stato solo una tragedia di minatori, è stata la storia della nostra emigrazione più umile e dignitosa. Uomini che andavano sottoterra per cercare l'eroismo, non per cercare l'eroismo, ma per cercare il pane e un futuro. Unire l'Europa intorno a quel ricordo significa piantare un pilastro civile. Il lavoro non può chiedere mai la vita in cambio. Forza Italia sosterrà questo percorso con convinzione, perché proteggere la vita di chi lavora non è una bandiera politica, è semplicemente il punto in cui la politica ritrova la sua parte più nobile, l'idea di prendersi cura delle persone. Grazie.
2: Grazie senatore Occhiuto. Do la parola al senatore Dreosto.
3: Grazie Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi. Quando affrontiamo il tema della sicurezza sul lavoro siamo chiamati a mettere da parte, o dovremmo esserlo, ogni contrapposizione ideologica. Ogni infortunio, ogni incidente mortale, ogni lavoratore che non fa ritorno a casa rappresenta purtroppo una ferita per l'intera comunità nazionale. Per questo il gruppo della Lega anticipa convintamente il proprio voto favorevole alla risoluzione di maggioranza rispetto alla relazione e alle comunicacioni del Governo. E lo facciamo, signor Ministro, con senso di responsabilità e anche con la consapevolezza che la sicurezza sul lavoro non possa essere affrontata con interventi episodici o con la ricerca di facili responsabilità politiche. Servono allora continuità, programmazione, prevenzione, ma anche la capacità di coinvolgere tutti quelli che sono gli attori del sistema produttivo. E riteniamo che la strada che è stata intrapresa dal governo sia la strada giusta, noi lo condividiamo. Rafforzare la vigilanza, investire nella formazione, qualificare le imprese, promuovere quella che è la cultura della prevenzione, costruire anche quell'alleanza tra istituzioni, imprese, lavoratori, ma anche parti sociali, che tra l'altro è stata richiamata, come ha ricordato la collega Murelli, anche dal Presidente della Repubblica. Condividiamo poi pienamente quella che è l'impostazione che emerge con chiarezza dalla sua relazione. E io, guardi, voglio ringraziarla davvero, perché lei oggi si è presentata qui con una relazione molto certosina, molto qualificata, non solamente numeri, ma contenuti che qualificano davvero il lavoro che lei, assieme agli altri rappresentanti al governo, voglio ricordare anche il sottosegretario Durigon, che ringrazio, state portando avanti. Non solo perché è un tema che è evidentemente di grande sensibilità, ma perché è un dovere tecnico e morale nei confronti di queste persone, dei lavoratori e del Paese. La sicurezza allora non si costruisce solo aumentando le sanzioni o facendo crescere quelle che sono le verifiche, ma facendo crescere invece quella che è una vera e propria cultura della prevenzione. Lo hanno detto molti colleghi, è probabilmente scontato, ma bisogna passare dalle parole ai fatti. Ed è proprio su questo terreno allora che il Parlamento, il Governo, la Commissione d'inchiesta di questo Senato sulle condizioni di lavoro possono e devono lavorare insieme con questo obiettivo. Secondo me il Governo ha già dato dei segnali concreti. Penso al rafforzamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'incremento del personale ispettivo, alla patente a crediti, al contrasto al lavoro sommerso, al rafforzamento della formazione, ai nuovi strumenti anche di prevenzione, agli investimenti destinati a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono certamente delle misure importanti che a mio avviso segnano anche un vero e proprio cambio di passo e che meritano di essere sostenute. Naturalmente non è che dobbiamo fermarci, non è che possiamo considerare questo percorso esaustivo o risolto il problema. I dati purtroppo sugli infortuni continuano ad interrogarci e ci impongono di fare ancora di più e di farlo meglio. Ma proprio per questo abbiamo il dovere di evitare quella che è stata fatta anche in quest'Aula, una lettura semplicistica. Ogni tragedia, infatti, merita rispetto e risposte concrete, non certamente polemiche, tantomeno se sono strumentali e ideologiche. Come vicepresidente della Commissione d'inchiesta parlamentare sulle condizioni di lavoro, ho avuto modo di ascoltare lavoratori, imprese, tecnici, rappresentanti delle istituzioni, rappresentanti delle parti sociali, e da questo lavoro, che è un lavoro importante che ci ha visto trasversalmente uniti, emergono con una convinzione molto molto chiara che la sicurezza deve entrare ed entra realmente nell'organizzazione dell'impresa, e in quel caso gli infortuni diminuiscono. Tutto dipende dall'organizzazione. Per questo ritengo che uno degli aspetti più innovativi della relazione che lei ci ha presentato sia la valorizzazione, guarda, su questo ci credo davvero, di quelle che sono le imprese virtuose, dei sistemi di gestione della sicurezza, dei meccanismi premiali, ad esempio, e della raccolta sistematica, lo ha detto anche la collega Murelli, dei cosiddetti near miss, che sono i mancati infortuni, che consentono anche di correggere in fase preventiva quelli che sono i rischi prima che si trasformino evidentemente in delle tragedie. È una direzione che condivido, ripeto, pienamente, ma che come Commissione ci siamo sentiti anche di suggerire. Nel nostro Paese, signora Ministro, esistono aziende che hanno fatto della sicurezza un elemento essenziale e strategico della propria organizzazione. Non si limitano ad applicare le normative vigenti, non si preoccupano delle sanzioni, fanno un monitoraggio costante di quelli che sono gli indicatori di rischio, analizzano ogni evento sentinella, investono nella formazione continua, anche culturale, non solo tecnica, dei lavoratori, utilizzano strumenti digitali per il controllo di quelli che sono i processi, e poi vengono verificati anche periodicamente quelli che sono i risultati che sono stati raggiunti. I numeri dimostrano che dove questi modelli vengono applicati gli infortuni diminuiscono sensibilmente. Questa esperienza allora non devono rimanere un patrimonio di poche imprese, devono diventare un modello nazionale. Credo che il compito, il nostro compito, il vostro compito, il compito delle istituzioni non sia soltanto quello di controllare, di sanzionare, ma anche quello di valorizzare quelle che sono le eccellenze che hanno prodotto questi strumenti, incentivando anche le buone pratiche organizzative affinché appunto possano essere adottate non esclusivamente dalle aziende più grandi, ma anche dalle piccole e medie imprese che spesso hanno delle difficoltà oggettive ad attrezzarsi in questo senso. È stato detto, la sicurezza per noi, ma penso per nessuno in quest'Aula, sia un costo, è un investimento, è un fattore di competitività, ma soprattutto è un elemento che migliora la qualità del lavoro e di conseguenza rafforza l'impresa e rafforza anche il reddito dell'impresa, il business dell'impresa. Su questo noi dobbiamo puntare. Condivido anche la scelta del Governo di rafforzare quelli che sono i sistemi, l'ho detto, premiali e le imprese che investono in prevenzione e nella sicurezza. E come Commissione parlamentare d'inchiesta credo che potremmo ancora dare un serio contributo, un importante contributo proprio in questa direzione. Non solamente analizzando quelle che sono, e non l'abbiamo mai fatto, qui non vedo il senatore Magni, ma noi non ci siamo preoccupati solo di andare a analizzare quelli che sono i casi di infortuni accaduti facendo delle inchieste, ma raccogliendo invece e valorizzando quelle che sono le migliori esperienze presenti nel nostro sistema produttivo affinché, lo voglio ripetere signor Ministro, diventino un patrimonio comune e ispirino nuove politiche pubbliche. E questo il valore aggiunto che il nostro Parlamento, le nostre istituzioni devono e possono offrire. Come Lega abbiamo sempre sostenuto che non esiste assolutamente una contrapposizione tra la tutela dei lavoratori e la competitività delle imprese, anzi, al contrario, voglio ripeterlo anche questo, un'impresa che investe nella sicurezza è un'impresa più moderna, un'impresa più efficiente, un'impresa più competitiva. È altrettanto fondamentale proseguire con decisione al contrasto, è stato detto anche questo, del lavoro irregolare, agli appalti opachi. Qui condivido quello che ha detto il senatore Occhiuto, i subappalti spesso sono necessari, noi abbiamo cantieri che hanno la necessità di avere ditte specializzate che si occupano di alcuni processi produttivi, quindi non dobbiamo guardare tutto in maniera negativa. Certamente dobbiamo essere rigidi, seri e controllare quelli che sono gli appalti opachi, anche quelle situazioni che troppo spesso creano magari casi ripetuti e concentrano infortuni gravi. Ogni lavoratore, lo abbiamo detto, ha diritto di uscire da casa, di andare al lavoro, ma di farvi ritorno in sicurezza. Questo deve continuare ad essere, e lo sarà, ne sono certo, una linea guida di tutte le istituzioni. Vado a concludere, Presidente. Questo governo, questa maggioranza ha dimostrato, secondo me, con i fatti di considerare la sicurezza sul lavoro una priorità, mettendo in campo riforme, risorse e una visione che punta sulla prevenzione, sulla formazione, sulla responsabilità e sulla collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, non dimenticando gli aspetti culturali che sono fondamentali. Come Lega continueremo a sostenere questo percorso con convinzione, forti anche che il lavoro che stiamo svolgendo in commissione d'inchiesta e anche da quella che è l'esperienza che abbiamo maturato sui territori ci permettano di avere un obiettivo comune, che è quello di ridurre gli infortuni, salvare vite umane e rendere il lavoro sempre più sicuro. Per questo motivo annuncio il voto favorevole del gruppo della Lega alla risoluzione di maggioranza che sostiene la relazione del governo. Grazie.
2: Grazie senatore Dreosto. Do la parola alla senatrice Camusso.
5: Grazie signora Presidente, signora Ministra. Devo dire che sono molto perplessa della relazione che lei ha offerto al Parlamento nella giornata di ieri e con qualche integrazione nella giornata di oggi al Senato. Perché, per dirla, come dire, nel modo più soft possibile, perché ho notato una qualche suscettibilità nella maggioranza al solo sentire delle critiche, è una relazione, come dire, difensiva, che prova a elencare quanto sul piano della norma e sul piano dell'iniziativa ha fatto il governo, senza provare invece ad affrontare i nodi che una relazione sugli infortuni dovrebbe presentare al Parlamento. E quindi una pura lettura dei dati, anche da questo punto di vista, che non va in profondità né nella relazione qui esposta né nella relazione che ha consegnato al Parlamento. E credo che questo sia il primo problema, perché forse si pensa che in realtà quanto si è fatto va bene, potrà proseguire nel tempo e nulla cambia, ma quello che non va bene è che comunque lo zoccolo degli infortuni mortali nel nostro paese non diminuisce. E questo è il punto da cui partire. Per cui io mi sarei aspettata, l'abbiamo detto in molte occasioni, che qualche relazione tra quegli incidenti, quei morti e le ragioni per cui sono morti, che tipo di rapporto avevano, in che settore stavano, con quale condizione, ci fosse. Perché se no continuiamo a raccontarci che basta prevenire quando non sappiamo nemmeno che cosa dobbiamo prevenire. Alcune cose le sappiamo però, Ministra, non si può far finta di non saperle. E le sa anche lei, perché io per esempio devo dargli atto che avere dato la copertura INAIL a tutti i ragazzi, alle scuole, ai percorsi di formazione è stato un fatto straordinario che merita il giusto riconoscimento e che purtroppo ci dice che averlo fatto significa anche riconoscere che continuano ad esserci degli infortuni. E allora, per esempio, quando lei dice la formazione è il punto di partenza, io devo dirle forse meglio che qualche ora di educazione civica, che è diventato un gigantesco contenitore in cui il Parlamento ogni volta ci mette dentro qualcosa, forse bisognerebbe dire che non si fanno tirocini curricolari, che non si fanno stage, che non si fa alternanza scuola-lavoro senza aver fatto prima un vero corso sulla sicurezza sul lavoro. Forse bisognerebbe fare delle cose mirate e delle cose nelle quali si riconosce che la formazione sulla sicurezza sul lavoro non è qualche notizia culturale, perché quando diventa qualche notizia culturale si giustifica anche il fatto che si possa andare in un cantiere senza aver visto della formazione sul luogo e avendo semplicemente visto girare online un filmino preconfezionato. E lei questo non lo vieta, perché lei giustamente si vanta di avere fatto l'accordo sulla formazione con la conferenza Stato-Regioni, ma né lei né gli altri ministeri impediscono che ci siano accreditate aziende che non fanno formazione sulla sicurezza, ma che girano con programmi farlocchi che vengono girati solo sulle piattaforme. Possiamo cominciare a fare prevenzione davvero? Diciamo che la formazione è fondamentale, facciamolo, ma facciamolo anche sapendo che certo si scontenta qualcuno. Certo che una parte di quegli enti di formazione che oggi vivono e guadagnano su questo saranno scontenti, ma anche qui proviamo a analizzare, quando ci sono gli infortuni gravi, che formazione hanno avuto precedentemente, perché se no facciamo, come dire, tanti ragionamenti che ci portano poi a un'altra cosa sulla quale bisognerebbe essere un po' più onesti, perché ho sentito dire che i provvedimenti sul lavoro non sono provvedimenti, i provvedimenti sulla sicurezza sul lavoro non sono provvedimenti che danno risultati immediati. Credo che sia un giudizio su voi stessi. Avete fatto decreti, li avete sempre annunciati il 1° maggio, li avete sempre annunciati su una cosa, non avete permesso a nessuno di discutere e contribuire, e poi certo non vi hanno dato risultati, perché partite evidentemente dal presupposto che nessuno ha nulla da raccontare, nessuna idea da confrontare. Gli ultimi esempi li abbiamo avuti settimana scorsa sul decreto sul salario ingiusto, ma vorrei dirle, li abbiamo avuti un anno fa quando fece il decreto caldo, e l'obiezione che facemmo in commissione, la prima obiezione fu: ma il caldo non è un evento di quest'anno, il caldo è un dato strutturale derivante dal cambiamento climatico, facciamo delle norme che siano quelle che agiscano immediatamente, non quando iniziano a esserci morti. Preveniamo vuol dire sapere che ogni anno ci troveremo di fronte a quelle cose e dobbiamo affrontarle, poi magari non tagliare i fondi sarebbe stato anche meglio. E allora il tema però è: serve una logica che lei ci ha proposto per tutta la relazione, che è quella della premialità, o serve una strategia diversa? Io faccio 3 esempi. Noi abbiamo un codice degli appalti che è un invito all'evasione delle norme, sistematico. L'appalto e il subappalto sono la costruzione di problematiche che riguardano la sicurezza sul lavoro, eppure sul subappalto continuate a far finta di niente. Come dicevano i colleghi della maggioranza poco fa, le grandi aziende che hanno buone pratiche sono quelle che si occupano della sicurezza, sono anche quelle che ci spiegano in ogni incontro e in ogni audizione che loro non usano il subappalto, che al massimo hanno dei fornitori che devono seguire le stesse regole che hanno loro sulla sicurezza e che non permettono che a loro volta appaltino le loro attività. Possiamo dire che fa parte della prevenzione sulla sicurezza sul lavoro cambiare le norme sugli appalti che non funzionano e che hanno un'alta percentuale di infortuni gravissimi sul lavoro, o dobbiamo aspettare ancora altre stragi che riguardano i lavoratori in appalto e in subappalto? Io credo che queste sono risposte sulle quali bisogna cominciare seriamente a discutere. Secondo, sempre parlando di prevenzione, lei ci ha detto: utilizziamo la tecnologia, non c'è dubbio, con rapporto tra le banche dati, capacità di eccetera eccetera. Ma cominciare a usare la tecnologia per evitare incidenti e infortuni gravi che sono già avvenuti, e cominciare a dire che ci sono degli obblighi? Perché l'idea che noi dobbiamo premiare chi vuole fare della sicurezza in più, ma non diciamo che ciò che si scopre dai bandi INAIL, si scopre dalla lettura di come sono fatti gli infortuni, debbano diventare delle norme obbligatorie su cui funzionino le sanzioni, sarebbe un messaggio forse un po' più calzante. Perché si continua a morire nelle cisterne perché non si misurano i gas prima di entrarci, ma chiunque ci racconterebbe che i sensori esistono e non c'è un grande bisogno di, non bisogna aspettare l'intelligenza artificiale, ci sono già. Noi continuiamo a rilanciare come se l'intelligenza artificiale sarà la panacea di tutti i mali, temo di no, ma comunque quella è la speranza collettiva, e non usiamo le tecnologie già esistenti per fare delle cose. e bisogna metterle come vincoli. Così come bisognerebbe mettere come vincoli, non che se sei particolarmente bravo ti do un premio in più, ma che se vuoi dei soldi dallo Stato devi rispettare una serie di norme e non devi avere incidenti, perché sennò non funziona. Perché lei sa come me, purtroppo, che nella rete agricola di qualità sono iscritte aziende che avevano i caporali e che sono sotto processo in giro per l'Italia. E allora anche qui forse bisognerebbe fare un salto di qualità, perché non ci sarebbero i caporali se le aziende non utilizzassero la manodopera sotto caporale, perché qui non è che possiamo continuare a raccontarci una favoletta che ci sono le povere aziende che casualmente incontrano per strada dei caporali e i caporali risolvono i problemi. Non funziona così. E le cose che stanno succedendo, la diffusione in tutti i settori e in tutta Italia, ci dice esattamente questo. Allora, se la politica della sicurezza sul lavoro deve essere una politica di prevenzione, deve essere una politica di prevenzione che riguarda l'insieme delle politiche che un paese fa. E allora, per esempio, noi non sconfiggeremo i caporali se non toglieremo di mezzo il fatto che un lavoratore migrante non può cercare il lavoro regolarmente in questo paese, perché finché non potrà farlo ci sarà sempre uno che gli dirà: per 2 euro ti do il pulmino, ti do la casa e che te la racconto, e lo farà lavorare come lo sta facendo lavorare, sotto il caldo, in condizioni di schiavitù e così via. E per esempio io vorrei domandarle, ministra, ma un po' di droni che vanno a controllare se all'una del pomeriggio si lavora nei campi o no? Perché forse bisognerebbe farlo e forse bisognerebbe rendere noti quei risultati e forse bisognerebbe decidere che se un'azienda c'ha i caporali la si chiude, non che si aspetta che cosa succederà, la si chiude oppure la si fa amministrare da qualcun altro, perché se no, dire solo rete agricola di qualità, lei dovrebbe sapere, come sappiamo noi, che la cabina di regia sta discutendo di quali possono essere le norme per escluderli dalla rete di qualità quando c'hanno i caporali, perché questo è il dato oggettivo. E allora bisogna, da questo punto di vista, fare un salto di qualità e considerare che tutte le politiche sono politiche trasversali. Potrei parlare del PNRR, perché vorrei sapere perché i 200 milioni che c'erano per superare i ghetti che sono intorno alle campagne dell'agricoltura non sono stati utilizzati. Perché a San Ferdinando, piuttosto che in altre tendopoli che sono vicine ai campi dell'agricolo, si parla del possibile sgombero, ma lì ci sono ancora i lavoratori che stanno facendo le raccolte, che non hanno una soluzione differente. Eppure quei soldi c'erano. Li restituite all'Europa? Dove sono andati? Perché non sono stati utilizzati? Perché in realtà non c'è la volontà di affrontare davvero il tema della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. Soprattutto non c'è l'idea che la sicurezza del lavoro non è un capitolo a sé, ma è un capitolo che attraversa tutte le politiche, e se nelle politiche non fai prevenzione ti trovi alla fine a contare ancora il numero dei morti. E la dimostrazione è che in realtà non avete avuto voglia di fare questa discussione, non l'avete avuta in tutti questi 4 anni, sta nell'uso dei decreti, nel fatto che non abbiate mai accolto un emendamento, nel senso che siete sempre arrivati con dei provvedimenti blindati. E la dimostrazione l'ha data lei poco fa. La mozione che abbiamo presentato insieme ad AVS e 5 Stelle ha 31 proposte. Non ce n'è una che lei abbia ritenuto di poter citare, e questo credo la dica lunga sul fatto che è difficile pensare che vogliate davvero fare un lavoro comune.
2: Grazie senatrice Camusso. Do la parola al senatore Satta.
6: Grazie presidente, colleghi. Signora ministro, desidero innanzitutto ringraziarla per l'ampia e esauriente relazione resa ieri alla Camera e oggi in quest'Aula. Oggi ci accingiamo a votare una proposta di risoluzione che ribadisce un valore che per noi è irrinunciabile: la tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Colleghi, quando si parla di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, corre l'obbligo morale di riflettere su come dietro ai dati e alle statistiche vi sia troppo spesso una tragedia, quella delle morti sul lavoro che coinvolge uomini e donne. Lavoratori usciti di casa al mattino non hanno più riabbracciato i propri cari, famiglie distrutte, orfani, una piaga sociale. Sì, perché quello degli infortuni sul lavoro continua a essere un vero flagello della nostra società, al quale non ci possiamo rassegnare. e che dovrebbe trovarci tutti uniti anche oggi in quest'Aula, al di fuori degli schieramenti politici, per una battaglia che non può essere ideologica ma di civiltà. Signora Ministro, abbiamo visto chiaramente fin dall'inizio di questa legislatura come la sicurezza sul lavoro sia stata e siamo certi continuerà ad essere una priorità dell'azione del governo Meloni, a partire dal confronto costante fra istituzioni, parti sociali e imprese che il governo ha sempre considerato indispensabile per diffondere la cultura della prevenzione e della consapevolezza che solo con uno sforzo comune si può combattere con successo questa battaglia di civiltà. C'è la necessità di una vera e propria alleanza fra governo, rappresentanze sindacali e datoriali per proseguire questo percorso, consolidare quanto già fatto e definire nuove misure che rafforzino il sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I dati rappresentati nella relazione, sia per gli infortuni che per le malattie professionali, continuano purtroppo a mostrare il fenomeno in tutta la sua gravità. Gli infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL nel 2025 sono in lieve aumento rispetto all'anno precedente, è vero. Quelli mortali sono 1093, un dato sostanzialmente stabile rispetto alle 1090 vittime del 2024. Nel periodo gennaio-aprile del 2026 gli infortuni mortali risultano pari a 196 contro i 211 rilevati nello stesso periodo del 25, con una diminuzione del 7,1%. Tuttavia, nel leggere i dati ritengo necessario considerare correttamente alcuni elementi. L'aumento degli infortuni in valore assoluto si colloca a fronte di una crescita significativa del numero degli occupati e l'estensione delle tutele nella scuola. Di conseguenza c'è una riduzione dell'incidenza infortunistica. Inoltre, analizzando la situazione italiana nel contesto europeo, vediamo come l'indice elaborato da Eurostat per gli infortuni mortali nell'ultimo anno pubblicato mostra per l'Italia un valore di 1,20 decessi per 100.000 abitanti, in linea con quello dell'Unione Europea, ma ben al di sotto quello rilevato per esempio in Francia, che è 3,50. Ciò non attenua in alcun modo la rilevanza del fenomeno, perché sappiamo bene come dietro ogni infortunio ci sia una persona, una famiglia, ma ci può aiutare a interpretare correttamente i dati e a calibrare le misure di prevenzione più efficaci. Nella sua relazione il Ministro ci ha rappresentato come l'anno 2025 sia stato un vero punto di snodo delle politiche nazionali di salute e sicurezza sul lavoro. In linea col quadro strategico dell'Unione Europea, infatti, sono stati consolidati i percorsi avviati negli anni precedenti e sono stati adottati numerosi interventi che rafforzano la prevenzione e la vigilanza, soprattutto nei settori più a rischio, e una particolare attenzione alla formazione e alla qualificazione delle imprese, come previsto nel nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione per la sicurezza sul lavoro del 17 aprile del 25. Una strategia che è frutto del confronto e della sinergia fra il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, le Regioni, l'INAIL, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, necessaria sia per definire le linee comuni, gli obiettivi e i programmi dell'azione pubblica, ma anche come un vero patto di responsabilità. Utile a questo scopo anche la collaborazione con la Commissione d'inchiesta del Senato, che ha elaborato delle linee guida, un decalogo per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro, con interessanti proposte sulla formazione, sulla premialità delle aziende virtuose, sulla raccolta e utilizzo dei dati, sulla valorizzazione dell'apprendistato. Significativa poi ci appare l'analisi dei risultati dell'attività di vigilanza, con un incremento di oltre il 50% degli accertamenti ispettivi rispetto al 2022 e contestualmente una riduzione dell'indice di irregolarità accertata. Questi dati ci indicano una crescente efficacia delle attività di programmazione e selezione degli interventi ispettivi grazie al rafforzamento degli strumenti informativi e del personale a disposizione degli organi di vigilanza. Poi c'è il contrasto all'intollerabile fenomeno del caporalato, perché dove c'è sfruttamento c'è assenza di sicurezza. E bene ha fatto la ministra Calderone a ricordare l'orribile strage dei 4 braccianti stranieri di Amendolara. Un barbaro crimine, certamente, ma che si inserisce in un contesto di sfruttamento della manodopera, e ricordo anch'io come sia stato proprio questo governo a ripristinare il reato di somministrazione illecita depenalizzato nel 2016. L'anno 2025, come la Ministra ci ha ricordato, è stato l'anno del decreto sicurezza di ottobre, che ha aggiornato e rafforzato il decreto legislativo 81. Le novità introdotte dal Governo, che ancora devono dispiegare il loro potenziale, rappresentano un altro importante tassello di una chiara strategia basata su più prevenzione, più controlli, pene più severe per chi non rispetta le regole e maggiori incentivi per le aziende in regola. Con uno stanziamento che non si era mai visto in passato, di circa 650 milioni di euro, da sommare 600 milioni già disponibili per i bandi INAIL. A tal proposito vorrei ricordare le misure di premialità per le imprese virtuose, come la revisione delle aliquote in bonus, il rafforzamento della rete del lavoro agricolo di qualità con la modifica dei requisiti d'accesso, le misure in materia di vigilanza, come la priorità dei controlli nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività a regime di subappalto, ambito nei quali, ci dicono i dati, più frequentemente si osservano gli infortuni. L'istituzione del badge di cantiere, con l'obbligo per le imprese operanti in specifici settori a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento dotata di codice univoco. Il rafforzamento delle sanzioni della patente a crediti, obbligatoria dal 1 ottobre 2024, con il raddoppio della sanzione amministrativa minima in caso di mancanza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, che prevede inoltre la decurtazione immediata dei crediti in presenza di lavoratori in nero e costituisce un forte deterrente a questo tipo di fenomeno, favorendo l'emersione e la regolarizzazione spontanea di situazioni irregolari. La patente a credito si sta dimostrando uno strumento concreto ed efficace, non solo come un presidio sanzionatorio, ma anche come un incentivo all'emersione spontanea, uno strumento che qualifica imprese e lavoratori autonomi, premia chi rispetta gli standard di sicurezza europei, sanziona chi non li rispetta. Ricordo anch'io il potenziamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro,

0: Identificazione dell'analisi dei mancati infortuni, cosiddetti near miss, un'esigenza più volte evidenziata anche nei lavori della Commissione d'inchiesta del Senato e che sicuramente andrà implementata. Infine gli interventi in materia di prevenzione e di formazione con il finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro. Queste sono azioni concrete, non la tanta retorica ascoltata in quest'Aula dalle opposizioni. L'azione per il 2026 che il Ministro ci ha illustrato in un quadro di continuità con le misure adottate nel 2025, in particolare nell'attuazione del decreto legge del 31 ottobre e con le linee definite dalla Strategia Nazionale 2026-2030. L'obiettivo complessivo ci appare chiaro: rafforzare in modo stabile e coerente il sistema di prevenzione, vigilanza, formazione e responsabilità, garantendo una tutela sempre più efficace dei lavoratori e promuovendo un approccio integrato alla sicurezza fondato sulla collaborazione fra istituzioni, imprese e parti sociali. Così come l'utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare dell'intelligenza artificiale, il cui utilizzo deve uscire dalla fase sperimentale e trovare un impiego diffuso nei processi di valutazione dei rischi, nella definizione delle procedure di manutenzione, per l'automazione delle attività di routine, le quali sono le potenzialmente le più rischiose, soprattutto in funzione predittiva, nella prevenzione degli eventi infortunistici. In conclusione, queste e le molte altre novità normative introdotte nel 2025 e l'azione programmatica rappresentata nella relazione si inseriscono in una strategia dove l'obiettivo è quello di superare la logica dell'emergenza, puntando su prevenzione, formazione, controlli più certi ed efficaci e responsabilizzazione lungo tutta la filiera produttiva. Per questo governo conferma di essere sulla strada giusta per garantire maggiore sicurezza a lavoratori e imprese. Pertanto, ringraziando ancora il Ministro per l'azione svolta e confermandole la nostra piena fiducia per il programma futuro, annuncio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia alla risoluzione di maggioranza.
1: Grazie senatore Satta, anche per il rispetto perfetto dei tempi. Si sono concluse le dichiarazioni di voto e quindi, prima di passare alle votazioni, avverto che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione numero 3, a firma dei senatori Zullo, Murelli, Rosso, Guidi ed altri. Pertanto, ai sensi dell'articolo 105,1 del Regolamento, tale proposta di risoluzione sarà votata per prima. Pongo quindi in votazione la proposta di risoluzione. Senatore Boccia.
2: Sì, Presidente, chiedo a nome del gruppo del Partito Democratico il voto elettronico, grazie.
1: Quindi il voto sarà elettronico come chiesto dal capogruppo. Pertanto pongo in votazione la proposta di risoluzione numero 3, a firma dei senatori Zullo, Murelli, Rosso, Guidi ed altri. La votazione è aperta. La votazione, aspettiamo che votino tutti. La votazione è chiusa. Il Senato approva e risultano pertanto precluse o assorbite le altre proposte di risoluzione. Si sono così concluse le comunicazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge modifica della legge 22 novembre 1988 numero 517 di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e le Assemblee di Dio in Italia in attuazione dell'articolo 8 terzo comma della Costituzione. La relatrice, senatrice Ternullo.
3: Sono 19.42, ben trovate ancora dalla redazione. Dunque, vi abbiamo fatto ascoltare in leggera differita le comunicazioni, anche il dibattito e il voto sulle risoluzioni per quanto riguarda le comunicazioni della ministra del Lavoro Calderone sulla sicurezza del lavoro, come vi abbiamo detto, per motivi chiaramente di intreccio invece nei lavori parlamentari. C'erano c'era il question time alla Camera, quindi abbiamo concluso i lavori del question time e vi abbiamo mandato poi in differita il seguito del dibattito alla Camera. A questo punto riprendiamo

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il 22 giugno nella sala stampa della Camera si è svolta la conferenza stampa di Mauro Malaguti dal titolo Agricoltura, il frutto della ricerca. È la nostra proposta. Buon ascolto.
2: Grazie di essere qua. Io partirei col dire che la nostra frutta è certamente tra la migliore al mondo, sia in termini di salubrità, sia in termini di gusto, sia in termini di qualità. Purtroppo abbiamo anche degli ecosistemi fragili che sono compromessi dai cambiamenti climatici. Adesso io non entrerò nel discorso degli scienziati se questi cambiamenti climatici sono periodici in termini di centinaia o anche migliaia di anni, oppure c'è una progressione di tropicalizzazione che non si ferma. Però diciamo, guardando negli ultimi decenni, certamente c'è stata una tropicalizzazione del clima. Questo ha portato dei fortunali particolarmente violenti, con delle grandinate importanti, ha portato delle gelate precoci, ha portato degli elementi alloctoni come la cimice asiatica, ma anche per esempio per quello che riguarda la mitilicoltura, il granchio blu, ma anche dei funghi come l'alternaria brunita che ha colpito in particolare la produzione di pere, che sono particolarmente dannosi e hanno compromesso certamente le nostre produzioni. Oltre questo c'è stata una riduzione drastica di agrofarmaci dettata dall'Europa, che certamente non ha aiutato i nostri agricoltori ad avere degli strumenti per contrastare questi problemi che ci sono nella nostra produzione di frutti. E quindi una delle alternative che noi abbiamo per poter contrastare questi flagelli che ci capitano è la ricerca. Dei grossi trasformatori di frutta, dei grossi produttori di frutta, come quelli che sono rappresentati dalle persone che vedete qua, investono molto nella ricerca e questo, perdonatemi la ripetizione del termine, comincia a dare i suoi frutti. Alcuni di questi li vedete sul banco e sono un kiwi, una nettarina, una pera e una mela. Loro adesso vi spiegheranno le caratteristiche peculiari di questi frutti, che sono nati, selezionati appunto dalla ricerca. Abbiamo purtroppo poco tempo, quindi ho calcolato una media di circa 8 minuti a frutto per descriverne le loro caratteristiche, per cui io non voglio rubarvi altro tempo e cedo la parola alla dottoressa Silvia Carpio, che spiegherà la nettarina che porta qui l'azienda Cicco Mazzoni. Grazie.
3: Buonasera a tutti, mi ripeto, sono Silvia Carpio, oggi rappresento qui un'azienda del Ferrarese, Cicco Mazzoni. Il territorio ferrarese è uno dei territori più importanti per l'agricoltura del territorio italiano e della frutticoltura. Nonostante siamo in una pianura, negli ultimi 50 anni il territorio ha saputo investire e rafforzare l'economia locale anche grazie alla frutticoltura. Prima di cominciare a presentarvi questo frutto, fonte, risultato di una ricerca, voglio innanzitutto ringraziare l'onorevole Malaguti Mauro, perché quest'oggi credo di rappresentare, di parlare anche a nome dei miei colleghi. Il nostro settore, quello dell'ortofrutta, rientra, come sapete, nel settore dell'agroalimentare. È uno dei pilastri, l'agroalimentare è uno dei pilastri della nostra economia nazionale, ma non abbiamo tante occasioni per parlare di ortofrutta, per cui io lo ringrazio veramente tanto dell'invito e per dare l'opportunità alle aziende qui presenti di poter parlare di non soltanto di innovazione, ma di portare alla luce il lavoro che si svolge quotidianamente in campagna, nella ricerca e sviluppo varietale, nei centri di confezionamento e anche a livello commerciale. Dunque, io sono Silvia Carpio, mi occupo all'interno dell'azienda, non mi occupo di ricerca, ma mi occupo di coordinare e sono la responsabile di tutti i progetti a marchio, perché anche la frutta porta con sé, per avere una sua distintività, se ci sono dei frutti che hanno una certa distintività rispetto a una commodity, vestono un marchio che racconta la storia, cosa c'è dietro questo frutto. Oggi vi presento Ondine e se mi permettete ve la faccio vedere, è uno dei, diciamo che è uno dei primi frutti raccolti. Ondine rientra in un progetto di innovazione varietale internazionale. L'azienda che si occupa della selezione varietale è la Fruttaria Innovation. Il breeder che ha portato alla luce questa 11 varietà, quindi, è il defunto Maillard, un francese, un breeder francese. Che caratteristiche ha questa platicarpa? La caratteristica che porta con sé è, come ho detto prima, l'Ondine, che è la marchia, il marchio commerciale, è l'espressione di 11 varietà, quindi che hanno una scalarità che va da metà fine giugno fino a metà fine settembre. Questo è molto importante perché vuol dire che riusciamo a offrire al consumatore un prodotto nell'arco estivo. La caratteristica di questo frutto rispetto alle comuni tabacchiere a polpa gialla è che innanzitutto l'Ondine è a polpa bianca, ha un Brix molto elevato, quindi un grado zuccherino molto elevato, superiore a 15 gradi. Nonostante parliamo di 11 varietà diverse, hanno una costanza qualitativa organolettica molto importante, quindi vuol dire che attraverso queste varietà riusciamo a rispondere in maniera costante alle attese e alle aspettative del consumatore. La ricerca varietale ha fatto sì che rispetto alle altre nettarine o pesche piatte che comunemente troviamo in giro da diversi anni sugli scaffali dei supermercati, le varietà di Ondine hanno superato alcuni difetti che erano intrinseche delle platicarpe: la rugginosità, che è un difetto, e le spaccature alla cavità pistillare, che anche quello è un problema perché quando il frutto si spacca genera dei marciumi, quindi generi degli sprechi, generi dello scarto per il produttore, che il produttore sappiamo produce per produrre della qualità della prima categoria, e ovviamente il consumatore si aspetta di ricercare sugli scaffali della qualità. Quindi anche questo significa innovazione, quello di essere riusciti a trovare varietà che consentono di produrre in maniera costante produzioni, direi elevate, perché parliamo di circa da 35 tonnellate in su di frutta per ettaro. E soprattutto un altro aspetto innovativo che ha fatto sì che Cico, che è uno dei firmatari di questo progetto brevettato, è stato quello di aver individuato dal 2019 gli areali più adatti alla produzione. Oggi la frutticoltura è anche questo, quello di incominciare, proprio perché lo scopo è quello di produrre qualità e quindi redditività per il produttore, andare a individuare quelli che sono i territori più adatti e più consoni alla produzione. Le varietà di Ondine si adattano bene o male a tutte le situazioni climatiche, ma abbiamo appurato che la zona del sud Italia, e noi in particolare abbiamo le maggiori superfici di produzione nella zona della piana di Sibari, quindi il clima, le condizioni pedoclimatiche, il terreno di questo areale fanno sì che la produzione sia per noi o per il consumatore allo stadio direi ottimale. La Ondin in questi anni, noi siamo al quinto anno di raccolta, sta riscontrando molto successo perché è un frutto, come ho detto, non solo buono, premium, ma è un frutto molto facile da mangiare perché, come vedete, è una nettarina, quindi non ha il pelo, facile da mangiare, pratico ed è considerato uno snack di frutta. Oggi abbiamo visto che il consumatore ha cambiato il suo stile di consumo della frutta. Una volta la frutta si mangiava prevalentemente a fine pasto. Oggi indagini di mercato mostrano sempre più che il frutto è on the go, cioè si mangia a passeggio, si mangia al posto del pranzo, come snack dopo la palestra. Quindi questo frutto sta rispondendo molto bene a quelli che sono i bisogni del consumatore moderno. Io direi che altro non posso dire, se non, visto che lavoro per un'azienda del territorio, appunto Cico Mazzoni, è una società, e uno dei principali produttori di Ondin per la nostra azienda, quindi per la Cico, è proprio la società agricola Mazzoni, che ha investito in questi anni in impianti innovativi, protetti, perché come diceva prima l'onorevole Malagutti, le produzioni ortofrutticole tutte sono sempre più soggette a situazioni nefaste come delle grandinate, delle gelate eccetera, quindi sono anche dal livello produttivo aziende sempre più all'avanguardia.
2: Grazie, grazie Silvia. Uno dei frutti più colpiti da questi flagelli è la pericoltura, che tra l'altro è una tradizione della città da cui vengo io, che è Ferrara, della regione Emilia-Romagna. Tant'è che sono stati espiantati 12.000 ettari a livello nazionale e 8.000 solo nella regione Emilia-Romagna. Ce ne parlerà il dottor Lauro Simeoni dell'azienda Cairo & Daughter, e ringrazio anche il titolare dell'azienda che oggi abbiamo qua con noi. Grazie.
4: Allora, buon pomeriggio a tutti. Mi sentite? Sì. E io ringrazio l'onorevole Malagutti per aver, come diceva la collega, organizzato questo incontro e averci dato la possibilità appunto di parlare di frutticoltura. E mi ripresento, sono Lauro Simeoni. In realtà io non sono dipendente di Cairo, ma sono una società di consulenza, e il mio gruppo, che si chiama Fruin & System, è un team di tecnici e sono il referente nazionale. Seguo l'Italia, la Grecia, l'Austria e la Serbia per adesso, per la Pera Eden, questa peretta qua che a guardarla uno direbbe boh. In realtà a primo diciamo sguardo abbiamo avuto la stessa sensazione, ma poi c'è tutto un mondo dietro, un mondo fatto di, diciamo, un progetto fatto di consulenti come noi, ma soprattutto di produttori che si stanno impegnando per dare un futuro alla pericoltura, perché è vero, la frutticoltura italiana sta vivendo un momento da qualche anno di difficoltà, però diciamo i produttori, gli agricoltori non hanno voglia di mollare e non sono mai fermi. Nel parco macchine che abbiamo, chiamiamole così, abbiamo iniziato a guardare un po' tra le novità, e direi che tra le novità, per quello che ci appetisce di più, abbiamo trovato questa Pera Eden. Questa Pera Eden è una varietà che sta dando delle grandi soddisfazioni. È una varietà che si presta bene, come diceva sempre la collega Silvia, a cambiare un po' le tradizioni, cioè la pera era sempre vista come difficile da consumare, Attualmente invece questa varietà si è guadagnato la nomea di pera snack, perché è una pera che rimane molto croccante, rimane succosa, ma allo stesso tempo può essere mangiata tranquillamente senza sporcarsi e portarla in giro. E questo appunto ha fatto sì che noi continuiamo a dargli questo nickname pera snack. Tutto, diciamo, il comparto che coinvolge appunto il breeder da cui abbiamo assorbito la nuova varietà, che si chiama Bendor, che detiene il patrimonio genetico e la licenza generale. L'Italia è così divisa: abbiamo qui la licenza vegetale, il vivaio Chiron Docher, che abbiamo nominato anzi prima. Lui ha la licenza per poter moltiplicare questa varietà in tutta Italia e nei paesi che ne fanno richiesta. La licenza commerciale invece è affidata a un gruppo europeo che ha la sua sede anche in Italia, che si chiama Grignard Fresh Italy. In mezzo ci siamo noi, poveri lavoratori, consulenti e produttori. Questa peretta qua, dicevo prima, che l'onorevole ha sistemato per bene e io rovino tutto il suo puzzle, diciamo come è nato tutta la storia. Se abbiamo 2 secondi vi la spiego. 4 anni fa ci siamo trovati io e quel signore lì in una cena, e mi porta a fine cena un'ottima cena di pesce, la ringrazio, dottor Cairo, e 2 frutti raccolti ad agosto e mangiati a marzo. L'aspetto non era super eccellente, ma quando l'abbiamo assaggiati abbiamo capito che dietro c'era qualcosa di diverso: croccante, succosa, dolce, per niente, con un taglio bianco che rimane tale per molto tempo. E quindi io, essendo purtroppo, diciamo, o per fortuna, cresciuto in Emilia Romagna e a Ferrara, nella zona frutticola per eccellenza, ho capito che c'era qualcosa da fare e qualcosa di nuovo. Da qui è nato il tutto. Quindi, per elencare un po' tutte le sue caratteristiche che abbiamo già detto più volte, a parte appunto la croccantezza e la servevolezza, un ottimo equilibrio fra zuccheri e acidi, per cui ti fa mordere, mangiare un frutto e eventualmente un secondo, quindi non appesantisce. Ma quello che interessa a noi produttori, che ha cambiato il nostro mondo, e anche come consulenti, è la resilienza. È una pera che ha pochi fabbisogni di fitosanitari, e quindi ed è perfettamente in linea con le nuove normative europee, con i tagli dei pesticidi, delle molecole chimiche, ci permette di produrre in maniera più salubre, con un impatto ambientale, oserei dire, quasi ridotto a zero. Ci rimangono solamente un po' gli insetti, questa maledetta cimice asiatica che ci dà fastidio, però è stata una svolta generale. Quindi è vero, abbiamo perso solo in Emilia Romagna in 4 anni 8.000 ettari. Io stesso, oltre non vi dico i soldini investiti e persi, peggio che la borsa, e sto guardando e sto piantando veramente con stimolo questa nuova varietà, perché appunto abbiamo un input di chimica molto bassa, una reattività, quindi forse donata da un patrimonio genetico giovane, quindi la pianta è molto reattiva, sviluppa velocemente ed inizia a produrre molto velocemente. Ma quello che interessa noi e soprattutto il consumatore è che mangia un frutto che la metti sulla tavola, rimane sul tavolo come una mela per una settimana, compri 10 pere e ne mangi 10, altre varietà di cui non faccio nomi, comprate a febbraio, marzo, diciamo compri 10 pere e ne mangi 2, 3 non maturano, 2 marciscono, quindi è un mondo diverso. E, diciamo, mi sono dimenticato, è una varietà inoltre che si adatta molto bene a tutti i climi italiani. Pensate che io, seguendo appunto i nuovi impianti, abbiamo pere Eden piantate in Austria, bellissime, bellissime zone, belle vallate, e fino a Reggio Calabria, quindi partiamo da veramente a nord fino al sud, perché ha un fabbisogno in freddo molto basso, quindi si adatta bene al riscaldamento. Sarà questa provenienza israeliana per cui queste temperature sembra che non gli diano fastidio, non si macchia, non si assola, resiste molto bene, anzi vuole la luce, vuole il sole, è una pera che cresce al sole, resiste bene, è un incrocio tra una pera europea e una pera asiatica, quindi ha raggruppato dentro di sé un po' tutte le caratteristiche buone di tutte le due specie della pera. E concludo dicendo che, ritornando al nostro sforzo, noi ci siamo, la genetica speriamo ci aiuti, sia come consulenti che come produttori abbiamo voglia di fare, e questa pera ci sta dando appoggio. E nella compatibilità e nell'ecosistema ci siamo, non siamo molto impattanti, quindi abbiamo ottime prospettive. Io direi che sono stato conciso.
5: Dopo
4: sì,
5: abbiamo terminato la presentazione, lasciamo spazio al dibattito, diciamo.
4: Ok, io vi ringrazio e ringrazio ancora l'onorevole per avermi ospitato.
6: Grazie a lei per la relazione. Tra l'altro, bisogna anche dire che questa pera qui, io ho visitato gli impianti dell'azienda Contin, ha una pianta molto rigogliosa, molto verde, e anche un'ottima produzione in termini di quantitativi, il che certamente non guasta per degli agricoltori che oggi fanno fatica ad avere redditività. Sul kiwi invece c'è stata molta ricerca, oggi vediamo nei mercati anche il kiwi rosso, il kiwi verde e il kiwi giallo, però la specie che vi presentiamo oggi è un nuovo kiwi verde, e di questo ci parlerà il dottor Raffaele Turino dell'azienda Salvi.
7: Buonasera a tutti, ringrazio l'onorevole Malagutti per questa opportunità. Allora, sarò molto veloce e parlerò un po' della questa varietà di kiwi. Il suo nome è Candy Green, è una varietà di kiwi verde precoce. Candy è il risultato proprio di un importante percorso di sviluppo, osservazione e valorizzazione varietale svolto sul territorio italiano, con l'obiettivo di offrire ai produttori una risposta concreta alle difficoltà dell'agricoltura di oggi. Candy nasce nell'Agripontino, precisamente a Cisterna di Latina, zona doganella di Ninfa, che è in provincia di Latina. La varietà fu individuata casualmente all'interno di un impianto di Hayward, dove per puro caso c'era solo una pianta che aveva delle caratteristiche evidentemente differenti rispetto all'Hayward. La prima che si poteva notare era proprio la sua precocità, cioè una pianta che nel periodo di settembre è già pronta per essere raccolta, con delle ottime sostanza secca, Brix e di Brix. Infatti la sostanza secca, che è un fattore molto importante per la conservazione del kiwi, insieme anche al Brix, di questo Candy Green si aggira intorno al 21, molto alto, a differenza di un Hayward, dove l'Hayward generalmente si parla del 17-18%. Non solo, durante la raccolta il Brix che noi troviamo generalmente su un Hayward si aggira sul 6,5-7, invece qui parliamo di un Brix che va dal 7 fino al 9, e questo ci permette, insieme alla sostanza secca, di avere un'ottima shelf life del frutto. Non solo, quando parliamo anche della consistenza, ha un'ottima consistenza e una durezza eccezionale. E infatti all'inizio il detentore del brevetto, che è il signor Massimo Nardini, per puro caso iniziò a osservare questa varietà e iniziò anche a fare delle sperimentazioni, nel senso raccogliendo la prima per capire generalmente il periodo adatto della raccolta, e siamo arrivati al punto di dire che questa varietà, sicuramente dipende anche dagli areali, cioè dal nord fino al sud, si raccoglie verso la prima o la seconda decade di settembre. E quindi è una cosa eccezionale su questo, perché riusciamo a entrare anche prima nel mercato. Non solo, anche come conservazione, è una conservazione molto lunga, e quindi riusciamo in questo modo a coprire al meglio il mercato e anche la richiesta dei consumatori, che oggi i consumatori sono consumatori moderni, possiamo dire che sono dei veri e propri consumatori che guardano la qualità, il rispetto dell'ambiente e la tracciabilità. Non solo, generalmente noi parliamo anche di un altro aspetto, che parliamo sempre di innovazione, no? Quando si parla di innovazione bisogna guardare soprattutto al futuro. Perché? perché oggi, come ha detto anche l'onorevole Malagutti, uno dei principali problemi è proprio il cambiamento climatico, dove come oggi abbiamo estati sempre più caldi e inverni sempre più miti. E Candy Green, questa varietà di verde precoce, ci permette di affrontare queste difficoltà nel futuro. Perché? Perché è una varietà che non necessita di tante ore di freddo, quindi è una varietà che noi, diciamo, essendo anche un verde che generalmente ha bisogno di circa 600 ore di freddo minimo per avere un buon germogliamento, per poi arrivare a una buona resa, Candy Green gli bastano pochissime ore, quasi come un giallo, e quindi questo ci permette di avere un'ottima resa per ettaro e quindi anche una continuità nel futuro, che ormai non conosciamo bene. Non solo, quando parliamo anche sotto l'aspetto di sostenibilità, secondo noi, come gruppo Salvi, la sostenibilità non riguarda solamente il produttore, ma Candy permette di creare un equilibrio tra le esigenze delle aziende agricole e i consumatori. Non solo, un altro fattore importante per noi, soprattutto che tutto il mondo ci invidia, è proprio il Made in Italy. E questo è un orgoglio per noi, perché è una varietà nata in Italia, trovata in Italia e svolte ricerche interamente qui, nella nostra nazione. E infatti dietro a Candy ci sono competenze, esperienza e conoscenze sviluppate nel nostro paese, come ho detto. È un esempio concreto di come l'innovazione italiana possa generare nuove opportunità per il settore e valorizzare il lavoro degli agricoltori, dei tecnici e delle imprese che ogni giorno investono nel futuro dell'agricoltura. Quindi Candy non è soltanto una varietà di kiwi verde precoce, ma è una risposta concreta alle sfide del presente ed è un'opportunità per il futuro della kiwicoltura. Quindi, diciamo, secondo me è una varietà che noi crediamo molto e ci stiamo investendo veramente tanto e infatti sta dando i suoi frutti. Grazie.
6: Grazie a lei. E l'ultimo frutto che andiamo a presentare è una ottima mela che io ho anche già assaggiato e ce la presenta uno dei titolari dell'omonima azienda Zanzi, Riccardo Zanzi.
8: Buonasera a tutti, grazie mille per l'opportunità e per l'onore di essere qui presenti a parlare di fronte a voi. Niente, io mi aggancio al collega che ha appena parlato per dire che concordo pienamente con il loro approccio. Siamo qui per trovare delle soluzioni che si adattino ai nostri produttori, alla nostra Italia, al nostro sistema produttivo italiano. E proprio per questo la nostra azienda, che è un'azienda prettamente vivaistica, noi produciamo piante, quindi è nostro compito rispondere a quelle che sono le esigenze degli agricoltori per permettergli di essere produttivi e di continuare a piantare, si affida sempre di più negli ultimi anni ai progetti di ricerca italiani, a progetti di ricerca legati appunto al nostro territorio, che ci permettano di avere delle varietà che possano essere in un qualche modo posizionate principalmente sul nostro mercato con una certa serietà e una certa competenza. Non più importiamo dall'estero e vediamo come va, ma siamo nella fase in cui i progetti vanno fatti prima ancora di iniziare ad incrociare e a selezionare. Crea 105 è frutto di questo sistema, si chiama Crea perché viene dal centro di ricerca italiano, 105 è il nome della selezione. Noi gli abbiamo voluto dare un marchio commerciale perché vogliamo lasciare la libertà a chi deciderà di credere in questo frutto e di commercializzarlo, di porre il proprio marchio di commercializzazione liberamente. Quindi non saremo noi a proporre un'idea di sviluppo, ma noi proporremo un'idea di produzione. Produzione che vi si rappresenta in questa mela, che è una mela medio-tardiva, ad altissima produttività, calibro sempre sopra il 75, anche lasciando l'albero molto carico, non si ha mai un frutto piccolo, non si ha alternanza, cosa molto importante, cioè non capita mai che un anno si produce e l'anno dopo le piante vanno in scarico, diciamo così, in riposo, ma la produzione è costante tutti gli anni e danno un frutto con un buon bilanciamento tra 16 gradi Brix e la leggera acidità, una polpa croccante e succosa e soprattutto altamente conservabile. Ancora oggi stiamo facendo le prove quotidianamente, cioè nel senso di settimana in settimana, e i frutti raccolti alla fine del 2025 continuano a uscire dalle camere frigorifere in perfetto stato senza aver perso quelle che sono le caratteristiche organolettiche. Che cosa c'è di più per i produttori, oltre a quello che ho già detto di produzione costante? Una colorazione uniforme in tutti gli areali, da Ferrara, dove noi abbiamo i campi di prova, che è la zona più sbagliata per fare delle mele tardive e colorate, in quanto non c'è una differenziazione giorno-notte, fino all'estrema montagna, il colore viene sempre costante, rosso, con una striatura leggermente più scura, ma ancora di più, questa mela è fortemente tollerante alla ticchiolatura, quindi cosa vuol dire? Avere un frutto di questo genere permette di intervenire meno spesso con i trattamenti chimici in campagna, di conseguenza si può pensare di avere una frutticoltura più sostenibile e un impegno meno gravoso per quello che è l'aspetto degli agricoltori. Quindi questa è la nostra idea di futuro concentrata su questa varietà di mela. Poi se vogliamo esplodere su altri frutti potremmo stare qua a parlare tutto il giorno, ma qui mi fermo. Grazie ancora.
6: Grazie anche di questa presentazione. Sì, il denominatore comune è che il mondo della frutta sta cambiando. Molti ricorderanno che una volta, quando si andava a mangiare al ristorante, l'ultima cosa che si sceglieva o che ti presentavano era la frutta. Oggi non succede quasi più. Infatti alcune caratteristiche di questi nuovi frutti che sono selezionati nella sperimentazione sono quelle di essere degli snack, che quindi sono anche utilizzabili per gli studenti quando vanno a scuola, perché per esempio la pera e anche la nettarina non bagnano, hanno una polpa soda, per cui vanno benissimo anche per gli studenti che se li portano a scuola quando fanno la merenda, e vanno bene in tante altre situazioni dove appunto lo snack può essere una soluzione per mangiare un prodotto che è particolarmente naturale, genuino e salutare. Noi abbiamo avuto la fortuna, non è più che fortuna, ed è stato per le capacità del nostro ministro Lollobrigida, che è riuscito a ottenere che la nostra cucina sia divenuta un patrimonio dell'umanità, e questo è potuto accadere non solamente per le mille ricette che noi abbiamo, siamo una nazione di campanili, quindi a distanza da una città all'altra di 50 km cambia completamente il menù, ma anche grazie alle mille possibilità di produzione che noi abbiamo a livello sia di seminativo ma di frutta e di tutto quello che riguarda poi, che va a arricchire la nostra cucina, e questo ci ha permesso di essere unici al mondo e di essere gli unici ad essere stati designati patrimonio dell'umanità a livello di cucina. Io ringrazio tutte le presentazioni delle aziende che hanno portato questi frutti, e lascerei un po' di spazio per interventi, domande, richieste su qualche frutto, uno o l'altro, o in generale. Se qualcuno vuole intervenire, alza la mano e io gli do la parola.
4: No, ci tenevo, diciamo, a portare anche un po' della mia esperienza, visto che ho preso un treno e sono arrivato fino qua. E, come vi dicevo prima, io non lavoro solo in Italia, ma lavoro anche all'estero, lavoro in Turchia, lavoro in Bulgaria, lavoro in Romania, ho visitato diversi paesi. E è cambiato fortunatamente. Oggi la frutta è qualcosa che va di moda, prima o poi arrivata. Va di moda, bisogna saperla presentare, bisogna saperla, diciamo nel modo giusto, bisogna dargli i suoi gingheri. E io vedo la prima, sicuramente Turchia, non bisogna tanti ristoranti, non bisogna chiederla, te la presentano già tagliata, bella, e la va mangiata. Ogni volta che si fa una cena a casa, se la frutta gliela tagli, gliela presenti, va mangiata. È logico che qui dobbiamo cercare di accorciare la filiera tra noi produttori, io mi metto sempre a metà perché sono consulente produttore, e la distribuzione. Tante volte la distribuzione chiede un frutto dove loro pensano solamente al trasporto, al packaging e al timing di posteggio. Quindi il consumatore acquista un pezzo di legno, acquista un frutto che esteticamente è bello, poi va a mangiarlo e, diciamo, permettetemi il termine, fa schifo. Quindi dice, la strada, io credo che il consumatore oggi è molto interessato, però deve mangiare della roba buona. Deve mangiare un frutto, ha l'idea, vuole la freschezza, vuole la qualità, vuole la dolcezza, e con l'aiuto dei breeder, con l'aiuto del nostro lavoro, della nostra professionalità, ci siamo, stiamo spingendo. Bisogna solamente che chi acquista frutta lasci forse un po' più spazio o ascolti un po' di più chi la produce. Non è facile, sappiamo che il commercio è un altro mondo, noi lavoriamo 12 mesi l'anno e altrettanto fanno quelli del commercio, però io credo che oggi l'interesse ci sia. I volumi sicuramente stanno calando, però per l'acquisto, perché comunque anche il consumo della frutta e la capacità di spendere del consumatore è sempre un po' meno, però per il prodotto di qualità c'è spazio. Ultimo, tornando al discorso pera, l'Eden si colloca in un mercato carente. Quello che è successo da noi in Italia è successo un po' in tutta Europa, tranne una piccola parentesi, Belgio e Olanda, dove le superfici sono aumentate, però parliamo di volumi comunque sempre ridotti rispetto a una mela, rispetto a un kiwi, quindi il mercato ha fame di pere. E l'Eden si colloca bene ed è un frutto appunto che, non essendo anche lui molto resiliente, non richiede interventi o pochissimi interventi fitosanitari, e ha un buon posizionamento. Grazie. Grado Birix altissimo, è anche 17-18, e anche un'altra sostanza secca 19%. Sì, parlavo prima, questa varietà ci servite allora. Sì, la produzione è una varietà molto fertile, quindi già dai primi anni, infatti l'associamo sbagliatamente, ma comunque l'associamo ad una mela, perché già nel secondo anno di vita poi inizia già a produrre, ma significativamente, quindi le 10-15 tonnellate sono reali, cioè, quindi un esempio pratico, io pianto adesso 2026-2027 posso già avere una produzione da raccogliere e da vendere. Per le produzioni, noi il nostro standard, che abbiamo già storico, insomma, piccola la storia, perché parliamo di impianti che hanno 4-5 anni, raccogliamo attorno alle 35-40, anche 50 tonnellate per ettaro di prodotto di prima. E, dicevi conservazione, la conservazione, avendo un'alta percentuale di sostanza secca e un alto Brix, permette di fare una conservazione molto lunga. Dimostra anche il fatto che questa pera è qui, è stata raccolta ad agosto, siamo a fine giugno, magari ha qualche segnettino del trasporto, però nel packaging rimane completamente perfetta ed rimane croccante e succosa. Quindi semplicemente con lo Smart Fresh, adesso comunque abbiamo una storicità, stiamo creando tutta una storicità di dati anche con degli enti specializzati, con diversi sistemi, dal semplice Smart Fresh anche alla dinamica, alla conservazione tramite, diciamo, la modificazione di ossigeno e azoto e anidride carbonica, e prestissimo avremo tutti i risultati del caso. Comunque già in frigo, come avevamo avuto la prova, normale, si conserva bene per molti mesi. Grazie, scusate della lungaggine.
6: Se non c'è altro, l'unica cosa, dopo voglio presentarvi un mio caro amico che ha un'azienda che lavora nelle promozioni degli ipermercati, è un'azienda anche questa di Ferrara, che oltre ad avere il grande pregio di essere interista come me, come lei, no, ha una grande professionalità, per cui credo che possa essere molto utile anche per avere la possibilità, ulteriore possibilità, di presentare questa frutta su dei mercati nuovi, visto che è una frutta nuova, selezionata adesso, che comincia a entrare nei mercati, per cui ha bisogno di essere conosciuta, bisogna che la gente impari a conoscerla, e poi quando la assaggerà non ho dubbi che avrà successo, perché io le ho già assaggiate tutte, ho fatto da cavia prima di tutti gli altri, e vi posso assicurare che sono tutti di veramente frutti veramente molto buoni. Grazie.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Ci stiamo tutti lamentando di questo caldo atroce, ma vorrei che chi mi ascolta, il nostro meraviglioso pubblico che ci vuole bene, che ci segue ormai da più di 15 anni in Radio Rai, pensasse che noi possiamo trovare refrigerio, muoverci e magari fuggire per qualche momento da questo terribile clima arroventato, ma c'è chi questo non lo può fare. Non soltanto coloro che sono prigionieri del proprio corpo, i malati gravi, ma anche quelle e quelli che sono prigionieri tra quattro mura, i nostri fratelli e le nostre sorelle detenuti, ristretti. Ed è per questo che abbiamo chiesto ad un amico di questa trasmissione, un uomo che ha dedicato 50 anni della sua vita ed esattamente 47 anni e 6 mesi ad un istituto di pena speciale, Regina Coeli, di raccontarci, anche attraverso il suo bellissimo libro delle Edizioni Paolina intitolato Come in cielo, così sia in terra, che gode della prefazione del segretario di Stato Parolin ed è realizzato come un colloquio con Stefano Natoli e Agnese Pellegrini. Ebbene, padre Vittorio Trani è qui con noi questa sera per aiutarci a riflettere sul fatto che la pena è dura e dolorosa, ma non deve avere delle pene aggiuntive, umilianti e altrettanto colme di sofferenza. Padre Vittorio, amico nostro, amico della sfida della solidarietà, il tuo libro è pieno di cose belle, soprattutto la prima parte, la racconteremo questa sera, intitolata proprio Un racconto per iniziare. Ma intanto dici, c'è modo di dare un po' di tregua e di refrigerio ai nostri poveri fratelli carcerati?
2: Le strutture sono quelle che sono. L'organizzazione interna, cioè quella che per noi è il riscaldamento d'inverno e altri strumenti per fronteggiare un momento come questo, non ci sono. Quindi noi abbiamo, diciamo così, per la mattina le mura sono ancora non calde e si ragiona. Il problema diventa un po' nella sera, quando tutta la struttura muraria si riscalda e manda fuori come un termosifone il caldo, quindi allora diventa davvero molto molto pesante. Ecco, questo è una struttura, diciamo, che ha la sua età e non c'è un insieme di attenzioni che possa fronteggiare sia il freddo freddo sia il caldo caldo come stiamo vivendo in questi giorni.
1: Padre Vittorio, quella tua, fare il cappellano penitenziario, è una missione molto difficile, perché tu non hai soltanto il ruolo del sacerdote, ma anche tutta una serie di attività che prescindono dall'assistenza spirituale. Tu ti occupi di tutto, dalla domandina, la famosa domandina che tutti quanti vogliono scrivere per le loro esigenze, e anche un'assistenza non solo giuridico-amministrativa ma di rapporto con la famiglia. Per questo io dicevo all'inizio che trovo bellissimo questo racconto che ha quasi il sapore di una favola, ma direi più di un miracolo. All'inizio del tuo libro, mi permetti di citarla così che chi ci ascolta entri proprio nel clima di un mondo che per molti è lontanissimo. Tutto si svolge nell'autunno del 2019. Carmelo è lo scrivano della settima sezione di Regina Coeli e si deve occupare anche della piccola biblioteca che si trova in una delle stanze del piano terra. Tu scrivi che Carmelo in vita sua non aveva mai letto un libro e nemmeno l'aveva fatto in quell'anno già trascorso a Regina Coeli. Quella mattina però prende in mano uno dei volumi esposti, che ha un titolo da fiaba, abbiamo detto che sembra una favola questa storia, La Valle dell'Orso. Gira la copertina e nella pagina interna vede una dedica. La legge è quella di sua sorella Mirella, fatta alla famiglia in occasione del Natale del 1976 dal letto dell'ospedale di Santo Spirito. Santo Spirito, per le ascoltatrici e gli ascoltatori che non sono di Roma, noi in questo momento stiamo parlando a tutta l'Italia, è vicino a meno di mezzo chilometro da Regina Coeli. Mirella morirà nel 1977 per leucemia. Carmelo aveva 9 anni e lei, sua sorella, 13, e si volevano bene. Ecco, questo libro, che ha vissuto tante vite, finisce nelle mani di Carmelo dopo tanti anni, dopo, tu dici, un tunnel lungo e buio, dove due luci si sono accese per Carmelo, anche grazie al tuo aiuto. Mimma, la compagna, gli è tornata accanto, ma la sorella Mirella gli ha fatto arrivare tra le mani un suo libro dopo un viaggio di più di 40 anni, per dirgli che gli sta vicino da lassù, sempre. Padre Vittorio, come possiamo noi stare vicini ai detenuti?
2: Beh, esiste una vicinanza che si esprime in tante azioni, ecco, dicendo che si lavora diciamo accanto all'impegno di pastorale sacerdotale, di catechese e quant'altro, anche ad aiutare le persone nelle loro difficoltà. Quindi noi abbiamo organizzato, noi sacerdoti cappellani, diciamo, un'associazione che ogni giorno è presente con noi e cerca di dare le risposte anche alle esigenze più stringenti. Se teniamo presente che un carcere di prima accoglienza come Regina Coeli, la maggioranza delle persone straniere, di loro soltanto qualcuno ai parenti che possono essere vicini, e poi ci sono tanti italiani che sono ormai fuori dalla famiglia, lontani da qualsiasi rapporto e porti familiari ad aiutarli. Quindi esiste una serie di problemi pratici che diventa spazio di carità, e la carità non è un valore così lontano da quello che è il messaggio di Cristo. Esiste l'annuncio, esiste la vicinanza, esiste la povertà a cui bisogna dare una risposta, è sempre un servizio all'uomo ed è una cosa nobile tanto quanto parlare di Cristo, della fede e di quant'altro. È nobile dare il bicchiere d'acqua, è nobile dare un vestito, è nobile dare una possibilità di avere un minimo di decenza per la parte igienica e quant'altro. Ecco, si può fare moltissimo, ma ci deve essere, a mio avviso, qualcosa di più profondo. Dal di fuori noi riconosciamo il ruolo che ci deve essere per, diciamo così, in qualche modo cautelare il bene comune, ma anche che noi come società mettiamo in cantiere un atteggiamento dove realmente c'è la tensione di voler migliorare e aiutare queste persone. Quindi è fondamentale creare una mentalità nuova, una mentalità diversa, una mentalità di accoglienza, non di diventare dei buonisti, ma diventare delle persone che sanno aprire la porta, che sanno stare vicini, che sanno fare, diciamo così, un allargamento di una cultura dove l'altro è un soggetto che mantiene la sua dignità anche se deve passare attraverso delle prove così particolari di restrizione della libertà, ma non della perdita di altre prerogative che sono per lui importantissime. Credo che come società si possa fare molto per creare una cultura diversa, uno sguardo diverso verso le persone che sbagliano. Io nel libro formulo un sogno, il sogno che non mi illudo che si avveri subito, ma un sogno che un domani sicuramente troverà una soluzione, ed è questo il sogno. E la società in tutte le sue componenti che intervengono per, diciamo così, fare giustizia, entra la consapevolezza che ogni atto, dal verbalino che fa la gente per denunciare un effetto negativo, fino su tutte le altre personalità che intervengono, abbiano a cuore il bene di quella persona e facciano il possibile per aiutarlo a ritrovarsi. E questo significa ripensare un po' la giustizia, che non sia solo punitiva, e si ripensi un po' il modo di accogliere, che come società

0: sogno è quello che penso dovremmo già piano piano avviare anche oggi in questo nostro lavoro.
1: Padre Vittorio, ma te chi te l'ha fatto fare di stare 50 anni in carcere? Sei più carcerato dei carcerati.
0: L'ancolino carcere, io dico sempre, facendo la battuta, l'ancolino carcere c'ha di questa società che ha bisogno di essere aiutata un numero molto esiguo, gli altri stanno tutti fuori, e quindi il lavoro che si fa in carcere è un po' specifico, perché tutte le situazioni negative sono messe insieme, ma tutte queste situazioni negative hanno all'esterno una realtà molto molto più ampia. Quindi, un po' scherzando, io dico, io sto occupandomi del numero minore. È stato così. Io sono francescano dell'ordine francescani conventuale. La mia provincia religiosa aveva l'assistenza religiosa pastorale delle carceri per adulti di Roma a partire dal 1947. Nel 78 morì il cappellano, io avevo fatto un'esperienza in Bibbia, sono stato chiamato a impegnarmi qui a Regina Sede, poi sono rimasto sulla breccia.
1: Ma te ne sei andato in più.
0: Per me è un po' ogni giorno il primo giorno, nel senso che ho trovato, come possiamo dire, un modo da un punto di vista psicologico molto molto lineare, impegno massimo, ma nello stesso tempo capacità di essere mentalmente libero dal carcere quando si esce da quella porta, perché altrimenti si rimane schiacciati da una problematica che ogni giorno è sempre diversa, ma sempre coinvolgente, sempre forte, perché si includono le persone, e quindi problemi di ragazzi sconquassati dalla droga, stranieri, sono lo sbando totale, persone malate, e ti vengono addosso tutte queste situazioni. Bisogna essere capace di affrontarle con un impegno massimo, ma nello stesso tempo anche avere una capacità di non rimanere schiacciati, avendo altri interessi e quant'altro. Io fuori poi ho aperto questo centro di accoglienza proprio vicino al carcere, dove ci occupiamo di dare i servizi essenziali proprio alle persone di strada che vivono sotto i ponti, che vivono sotto il porticato di San Pietro, che trovano la colazione tutti, sempre, la cena, l'anno. Poi servizi vari che vanno anche l'accoglienza in una casa per alloggio, e poi le analisi gratuite, analisi cliniche, eccetera, poi i medici, cioè una serie di servizi proprio essenziali. Questo mi impegna anche fuori tantissimo.
1: Padre Vittorio, un po' di domande. Cominciamo da quella che si chiama la giustizia riparativa, e che oggi finalmente ha trovato una strada per essere comunicata, perché se ne parla spesso, vediamo anche persone che hanno subito dei gravi torti, dei gravi danni anche fisici, che vogliono trovare il modo per comunicare con coloro che li hanno danneggiati anche pesantemente. Che è successo nel mondo perché queste buone notizie si diffondano così, finalmente?
0: L'avverbio che bisogna mettere sulla bocca, finalmente, perché il processo lasciava fuori gran parte di quello che potremmo dire apparteneva alla giustizia, cioè il discorso della vittima, il discorso di recupero della persona che non poteva ignorare il male fatto, e soprattutto le persone che avevano subito questo male. Finalmente poi ci siamo svegliati da un sonno, un piccolo passo, ancora si sta organizzando, ancora è un po' allo stato embrionale tutto, però qualcosa si sta muovendo. E questo è un passo bellissimo, a mio avviso, che darà anche in futuro risposte che vanno nella direzione di fare giustizia un po' con la lettera grande, cioè dove la persona che ha sbagliato prende

0: conoscenza dell'errore, chi ha subito il danno si apre un'accoglienza di vicinanza a chi ha fatto del male, e tra questi due mondi rotti, separati da un fatto negativo, ecco, ci si augura che possa essere ricomposto in modo tale che si aiuti veramente alla persona che è rimasta ferita a superare il senso di dolore, di allontanamento, e nello stesso tempo chi ha ferito di poter riacquistare una libertà. Per me è un bellissimo grande passo che ovviamente ancora deve essere, diciamo così, portato a un livello che abbia dei riflessi concreti e visibili nel mondo della giustizia.
1: Padre Vittorio, le misure alternative al carcere. Le persone non hanno capito che non si tratta di evitare la pena, ma di affrontarla in un altro modo.
0: Una delle possibilità, anche per dare una risposta alla situazione carceraria, l'uso, diciamo così, più aperto possibile ad utilizzare queste forme. Le percentuali delle ricadute per chi fa, diciamo così, questo percorso di una misura alternativa oramai è sotto gli occhi di tutti, la recidiva è molto bassa, perché il reinserimento ha un accompagnamento, un aiuto, e invece quando si esce dal carcere e si entra nel proprio contesto dove non c'è lavoro, non c'è risorse economiche, non c'è famiglia, facilmente, molto facilmente, si ritorna a delinquere, a commettere un qualche guaio. Faccio un piccolo esempio, proprio piccolissimo. Io ho una casa di accoglienza per questi che vivono in mezzo alla strada, ma riservo sempre qualche letto alle persone che escono dalle regine ceri e non hanno famiglia, non hanno lavoro. La piccola esperienza è questa: dando il mese e mezzo, i due mesi, quasi mai nessuno arriva adesso a stare qui due mesi, perché ha un tempo, diciamo, in cui si sente protetto, perché ha dove dormire, ha dove mangiare, e ricomincia a ritessere un po' i rapporti con il proprio contesto familiare o di amici, eccetera. E quasi sempre questo aiuto risulta estremamente positivo per ripartire senza avere subito la ricaduta. È una piccola piccola esperienza, ma se noi la potessimo ampliare, facendo sì che le misure alternative fossero date con più facilità e comunque ci si attrezzasse di più per dare aiuto a una persona che esce, in termini di aiuto economico col lavoro, un piccolo, anche piccolo lavoro di casa, un tetto sulla testa, sicuramente avremmo un po' di fresco, un po' di luce, un po' di cose belle nel mondo della giustizia, che altrimenti ripiega sempre su se stesso con ricadute continue che portano in carcere tante persone. In poco tempo si fanno arrestare con facilità.
1: Per chi si fosse messo ora all'ascolto, siamo in dialogo con padre Vittorio Trani, cappellano di Regina Coeli, a proposito di un libro che è sì uscito 4 anni fa, nel 2022, Come è in cielo, così sia in terra, edizioni Paoline, ma che è validissimo, importante, permettimi di dire urgente, perché la situazione del carcere in Italia sta scontando una
2: La sfida della solidarietà, terzo settore, cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Ci stiamo tutti lamentando di questo caldo atroce, ma vorrei che chi mi ascolta, il nostro meraviglioso pubblico che ci vuole bene, che ci segue ormai da più di 15 anni in Radio Rai, pensasse che noi possiamo trovare refrigerio, muoverci e magari fuggire per qualche momento da questo terribile clima arroventato. Ma c'è chi questo non lo può fare. Non soltanto coloro che sono prigionieri del proprio corpo, i malati gravi, ma anche quelle e quelli che sono prigionieri tra quattro mura, i nostri fratelli e le nostre sorelle, detenuti, ristretti. Ed è per questo che abbiamo chiesto ad un amico di questa trasmissione, un uomo che ha dedicato 50 anni della sua vita ed esattamente 47 anni e 6 mesi ad un istituto di pena speciale, Regina Coeli, di raccontarci, anche attraverso il suo bellissimo libro delle Edizioni Paolina intitolato Come in cielo, così sia in terra, che gode della prefazione del segretario di Stato Parolin ed è realizzato come un colloquio con Stefano Natoli e Agnese Pellegrini. Ebbene, padre Vittorio Trani è nella mia vita. Ecco, quell'occasione mi ricorda da giornalista televisiva le immagini del Papa Buono, di Papa Roncalli, nello stesso carcere, dove però erano tutti quanti con la divisa a righe, perché allora, quando Papa Giovanni XXIII andò a Regina Coeli, i carcerati subivano anche l'umiliazione di essere vestiti in quel modo. Perché? Perché non si ascolta la voce del Papa? Perché i governi non comprendono che il carcere è un'emergenza, una priorità? Perché le mamme con i bambini in carcere erano diventate poche poche? In questi ultimi mesi sono triplicate. Tu riesci a darmi una risposta a tutti questi perché?
0: Perché sono legati un po' alla modalità con cui si rapporta questa realtà scomode. Carcere è una realtà scomoda perché comporta scelte che in qualche modo sono impopolari e si passa all'immagine, un po' come dire una persona prende questa cosa però è un carbone che brucia e quindi si preferisce non prenderla di petto la cosa, quindi si rimanda. E c'è l'opinione pubblica che fa da cassa di risonanza, impressione. Qui abbiamo un po', mi spiace di citare, ma c'è nella stampa, nel dar notizie, una morbosità da far paura e anche non facilita certo un atteggiamento di apertura, quello che è un modo in cui anche la stessa televisione affronta il problema con facendo processi diciamo così televisivi eccetera, tutto diventa molto difficile, molto delicato. La sensibilità sotto questo profilo, cercate di stimolarla Papa Francesco, che su questo argomento è stato veramente un gigante, cercando di veicolare una consapevolezza che l'uomo che ha sbagliato è un uomo che va guardato in un certo modo, va avvicinato per aiutarlo a uscire da un tunnel. Bellissimo quello che lui dice da un punto di vista cristiano: oh, tu che sei in carcere ricordati che qualcuno sta con te in cielo, questo qualcuno è Cristo. Ogni volta che tu varchi quella soglia devi sapere che prima di te è entrato lui e sta con te. Questo dare una logica nuova al detenuto è anche un po' una finestra che si apre per acquistare tutti una logica nuova, la stampa, la televisione, il cittadino, in chi si ha un atteggiamento da giudici severi, dove si fa la filosofia del buttare la chiave, siamo lontani, e tante situazioni sono frutto di questo modo di affrontare un tema delicato, spinoso, difficile, però chiede una grande responsabilità da parte di tutti, altrimenti si fanno dei passi che non aiutano nessuno, né loro che sono in carcere, né noi società che siamo fuori, perché ogni errore di loro è in qualche modo un qualcosa che pesa, e più ci allontaniamo, più siamo soli, e più è difficile che ci sia una presa di coscienza, una responsabilità.
1: E dunque siamo arrivati anche questa sera al termine del nostro incontro con un fantastico amico, Vittorio Trani, presbitero francescano conventuale, cappellano penitenziario dal 1972 e cappellano di Regina Coeli dal 1978. Io vorrei chiudere con poche parole del cardinale Pietro Parolin, che è il segretario di Stato di Sua Santità, lo è stato del Papa Francesco, lo è oggi del Papa Leone. E Parolin chiude dicendo, citando Papa Francesco: solo la forza di Dio, la misericordia può guarire certe ferite, e dove alla violenza si risponde con il perdono, anche il cuore di chi ha sbagliato lì può essere vinto dall'amore, che sconfigge ogni forma di male. E ricorda le parole dei poeti latini, che sono poi una delle nostre frasi utilizzate anche, e approfitto per ricordare a chi ci ascolta, che non soltanto questo nostro colloquio potrete ritrovarlo nel podcast di Radio 1 Rai GR Parlamento sin da domani, ma che ogni domenica mattina e ogni lunedì notte noi siamo su Rai 3 per O anche no, che riguarda la disabilità positiva, ma che ha approfondito varie volte il tema dei disabili in carcere, perché ci sono anche persone disabili. E la frase che volevo citare, che è quella che è sempre con noi: omnia vincit amor, ogni cosa l'amore vince. L'amore ce la fa. Il nostro Vittorio Trani è testimone di questo amore che cambia la vita, la realtà di persone che, ripetiamo, non debbono subire una pena aggiuntiva, il caldo, l'umiliazione, la povertà, la disperazione, quando magari poi si esce, alla pena che lo Stato ha deciso per loro. Caro Padre Vittorio, io ti sono grata di questa chiacchierata questa sera, questa calda sera romana, e spero davvero, spero sempre, che ogni giorno le cose possano cambiare. Quindi noi festeggeremo i tuoi 50 anni fra poco.
0: E auguriamo che il buon Dio ci dia un po' di forza per andare avanti. Io, scrivendo nel libro un alfabeto, non so se è un modo di dare una scorta, parla anche dell'amore ed è questa forza misteriosa che è capace di cambiare tutto, e quando riesce a spargere all'interno delle carceri con attenzione, con la vicinanza, con rispetto, beh, è come acqua che nutre, che ridà al terreno secco una nuova vitalità. Io ci credo a questo, e tutti, ma soprattutto le persone che vivono da soli, hanno una sede di essere accolte come persone che realmente, se uno riesce a dare qualcosa, ogni frutto arriverà.
1: Ne siamo certi anche noi. Io ringrazio per le ricerche accurate Giulia Sarlo per la collaborazione, Virginia Vittoria Godino per la regia, Paola Galanti. In questi giorni noi andiamo in onda spessissimo perché ci aspetta una pausa estiva come radio, anche noi invece non va mai in vacanza e quindi ascolterete puntate quasi tutti i giorni. Don Vittorio, noi siamo anche vicini, vicini, vicini col cuore, vicini fisicamente. Grazie per essere con noi da
0: Grazie.
1: più di 50 anni.
0: Grazie a voi per questo delicato e bellissimo impegno sociale.
2: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Chiara Paolini al Senato, dove domani la seduta sarà dedicata al sindacato ispettivo, via libera definitiva al disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto Piano Casa. Il provvedimento, licenziato con il ricorso alla fiducia, 106 sì, 62 no e 2 astensioni. Sentiamo Massimo Giacomini.
2: L'ultimo mattone è la fiducia al provvedimento che, nelle intenzioni della maggioranza, ha come obiettivo primario quello di recuperare migliaia di alloggi che in questo momento non sono disponibili perché degradati, non conformi, privi di impianti adeguati o occupati abusivamente. Ma le fondamenta del piano casa per le opposizioni sono deboli. Gabriella Di Girolamo, Movimento 5 Stelle.
3: Non sarà complice di questo scempio legalizzato. Votatevi questa vostra ennesima fiducia. Noi dubbi non ne abbiamo, continueremo e dichiaro il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento e alla fiducia in questo governo.
2: Per Luca De Carlo, Fratelli d'Italia, si tratta di una risposta concreta per il disagio abitativo e va incontro alle fasce deboli.
4: Nei centri storici c'è un problema di emergenza abitativa anche per le persone che hanno un reddito medio-basso. Appunto, interveniamo. Abbiamo un problema invece diverso vicino ai comuni turistici, che è quello che i nostri giovani non riescono ad affittare le case e quindi siamo intervenuti anche lì.
2: Secondo Beatrice Lorenzin, Partito Democratico, è un intervento insufficiente, senza risorse nuove e senza una visione adeguata alla gravità dell'emergenza abitativa.
5: Qui non c'è né un piano per la povertà abitativa né un piano per il ceto medio. Non siete entrati sulla grande questione che ormai vivere in un'area metropolitana è diventata impossibile per una famiglia.
2: È un piano che, secondo Manfredi Potenti, Lega, rafforza la coesione sociale.
6: Orgogliosamente saremo in grado di mettere a disposizione degli italiani a prezzi calmierati un grande patrimonio edilizio immobiliare che nei prossimi anni soddisferà una fascia di richieste del tutto nuova a cui fino ad oggi nessuno aveva pensato. Quindi orgogliosamente voteremo sì, dando la fiducia al governo.
1: Successivamente, sempre nell'emiciclo di Palazzo Madama, la ministra Calderone ha svolto le comunicazioni sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Approvata con 82 voti a favore e 57 contrari, la risoluzione presentata dalla maggioranza, quelle di opposizione precluse o assorbite. Sentiamo dei passaggi dell'intervento della ministra.
7: I pilastri della nostra strategia restano quattro: la diffusione della cultura della prevenzione, il rafforzamento della formazione, il potenziamento della vigilanza, la valorizzazione delle imprese che investono in sicurezza.
1: La ministra del Lavoro ha poi posto l'accento sul comparto del lavoro agricolo.
7: La tutela della salute e della sicurezza non può essere separata da ogni forma di sfruttamento lavorativo. I fatti che hanno interessato il territorio di Amendolara a giugno del 2026 hanno richiamato l'attenzione del Paese sulla necessità di mantenere alta la vigilanza contro il caporalato, l'intermediazione illecita di manodopera, le situazioni di grave vulnerabilità.
1: Nelle comunicazioni Calderone ha anche fornito i dati sulle ispezioni legate a legalità e sicurezza.
7: Le attività ispettive e di controllo sono passate da circa 100.000 verifiche nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Le sole attività ispettive dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono più che raddoppiate nello stesso periodo, da 63.571 nel 2022 a 130.579 nel 2025.
1: A Montecitorio, dove i lavori riprenderanno venerdì alle 9.30, via libera unanime alla proposta di legge per protezione e assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Il testo, che dà attuazione al protocollo Liberi di Scegliere, passa ora all'esame del Senato. Il voto era stato preceduto dal Question Time con i ministri Tajani, Crosetto, Bernini e Zangrillo. Il ministro degli Esteri, in risposta all'interrogazione di Più Europa sulla posizione italiana al prossimo vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara, ha precisato:
8: L'Alleanza Atlantica è e resterà il fondamento della nostra sicurezza comune, ma al suo interno l'Europa deve poter contare di più e assumersi pienamente le proprie responsabilità. Serve un salto di qualità per realizzare il pilastro europeo dell'Alleanza, in prospettiva una difesa europea integrata.
1: Botta e risposta tra il ministro Crosetto e l'esponente di AWS Bonelli, che aveva chiesto chiarimenti sul carico degli aerei statunitensi diretti in Iran e partiti da basi italiane. Sentiamo prima il ministro e poi Bonelli.
9: Il testo della sua interrogazione sembra muovere da un presupposto che sarebbe molto grave, e cioè che la documentazione ufficiale prodotta da un paese amico alleato che si fa carico di oltre il 50% della difesa del continente europeo possa mentire al fine di occultare attività diverse da quelle dichiarate. È un'ipotesi che io devo respingere con nettezza, perché è distante dalla qualità e dalla solidità delle relazioni che l'Italia intrattiene da decenni con gli Stati Uniti e con tutti gli alleati in ambito NATO.
10: È già accaduto che gli americani abbiano mentito. È accaduto col Cermis, 20 italiani morti, un piano di volo errato, sbagliato, con dati falsi. Noi le chiediamo di avere l'elenco di questi voli, la tipologia e il carico. Possiamo dire ad esempio che un aeroplano che trasporta benzina e che in aria rifornisce di carburante i caccia che poi vanno a bombardare non partecipano a una guerra che Giorgia Meloni l'8 marzo del 2026 ha detto che non condannava e non condivideva.
1: Nella parte antimeridiana della seduta, l'Assemblea della Camera ha bocciato tutte le mozioni sulla riduzione del costo dell'energia e le politiche a sostegno della crescita che erano state presentate dalle opposizioni. Il governo aveva proposto diverse riformulazioni, tutte rifiutate dai promotori dei documenti. Stefania Benigni.
11: Il perdurare delle tensioni geopolitiche e dei conflitti ha comportato un aggravio dei costi dell'energia con un impatto severo sulla vita di cittadini e imprese. L'incremento delle tariffe elettriche penalizza la produzione industriale e l'occupazione, incide sul bilancio delle famiglie e aumenta la povertà energetica dei più vulnerabili. Queste le premesse nelle mozioni presentate dai partiti di opposizione per impegnare il governo ad attuare ulteriori misure di riduzione dei costi dell'energia e di sviluppo di politiche strutturali a sostegno della crescita. I colli di bottiglia burocratici e la scarsa pianificazione sono al centro delle critiche dell'opposizione. Del Barba, Italia Viva.
12: L'attuale azione del governo appare segnata da un'evidente assenza di visione strutturale. Le iniziative intraprese finora si sono ridotte a una successione di misure una tantum.
11: Insostenibile anche il prezzo pagato dalle imprese. Pandolfi, Partito Democratico.
13: Che il costo dell'energia oggi è la variabile di svantaggio competitivo principale del sistema produttivo nazionale.
11: Per la maggioranza il governo sta lavorando per modificare il mix energetico nazionale. Squeri, Forza Italia.
14: Cioè, il costo dell'energia dipende paese per paese dal mix energetico. Solamente col nucleare ci si emancipa dal gas.
11: Respinte anche le accuse dell'opposizione sugli scarsi investimenti in rinnovabili. Filini, Fratelli d'Italia.
15: Dal 2022 al 2026 siamo passati da circa 62 gigawatt di produzione di rinnovabili a 86 gigawatt di produzione dalle rinnovabili, che significa che è il più 39%.
1: E slitta l'esame del disegno di legge di riforma della legge elettorale. L'aula della Camera lo riprenderà martedì 14, così ha stabilito la conferenza dei capigruppo, ponendo il tema al primo punto all'ordine del giorno. Una settimana in più per continuare a trattare, soprattutto tra Fratelli d'Italia da una parte, Lega e Forza Italia dall'altra. Il nodo sono le preferenze, l'input è quello di andare avanti e cercare una soluzione condivisa. Le opposizioni però non mollano e lamentano la compressione dei tempi di discussione che sono contingentati. In tutto sono state previste 22 ore. Martedì 14 si discuteranno e voteranno prima le pregiudiziali che le opposizioni dovrebbero presentare e a seguire si inizieranno a votare gli emendamenti. Intanto oggi fuori Montecitorio un flash mob con punto stamp per chiedere che si regolamenti il voto di fuorisede, promosso da diverse associazioni come Rete Voto Fuorisede e The Good Lobby. Ha visto la partecipazione trasversale di diversi parlamentari di maggioranza e opposizione. Sentiamo prima Rachele Scarpa del PD.
16: un'urgenza democratica quella di approvare il voto fuori sede. È importante soprattutto perché in particolare questa legge elettorale allontana ancora di più l'elettore dall'eletto e pone un serio tema di rappresentanza con le liste bloccate, senza nessuna apertura sulle preferenze. Insomma, se vogliamo dare un segnale di controtendenza rispetto all'astensionismo, credo che questo sia un segnale imprescindibile. Mi auguro che tutte le forze di maggioranza sapranno approvare i nostri emendamenti, non può essere legato alla convenienza.
1: E proprio per la maggioranza sentiamo Fabio Roscani, Fratelli d'Italia.
17: Parliamo di studenti, di lavoratori, di persone che si curano lontane da casa, a cui dovrebbe essere consentito il diritto di voto a distanza. Saranno allo studio delle proposte su cui auspichiamo possa esserci un'ampia sintesi e condivisione con gli altri partiti della maggioranza e consentire quindi ai fuorisede già da queste elezioni politiche di poter esprimere il proprio diritto di voto.
1: Ed è tutto per questo notiziario per oggi, grazie a Francesco Paradisi che è stato con noi in regia, a voi per l'ascolto, buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
18: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, ovviamente canzoni che riguardano il nostro paese. Questa settimana ci sono veramente tantissime novità, soprattutto nei due estremi, nella 20ª posizione e nella prima. Adesso partiamo con i dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, mentre nell'appuntamento delle 18 ci sarà la Top 10 dei dischi caldi. Ricordate che l'appuntamento con la Top Week è il sabato e la domenica alle 15 e alle 18 e poi il lunedì, martedì e mercoledì sera alle 22 e alle 23. Così avrete ben chiaro nelle vostre orecchie qual è la musica che gira intorno in questo periodo, appunto, in Italia. Allora partiamo dalla 20ª posizione. Questa è la novità di un radio date del 5 giugno, quindi che non ha attecchito subito, ma che sta prendendo sempre piede. Rimaniamo nell'ambito del latinoamericano spinto, dei suoni del Mediterraneo, come dice qualcuno, ma in realtà molto latini, America Latina, Baby K con Tuca Macarena.

19esima posizione, questa è un po' una sorpresa, scendono alla 19esima posizione al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia. Vedremo poi nelle prossime settimane che cosa succede, ma è considerata un po' una delle canzoni dell'estate per eccellenza, quindi vediamo se ci sarà una ripresa. Comunque è in classifica già dal 17 aprile, quindi già un ottimo risultato per questo trio incredibile di Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

0: 18ª posizione nella top week dei dischi caldi, ricordiamo le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, stabile. Una canzone uscita a marzo di quest'anno, canzone estiva Annalisa.
1: Top week, i successi italiani più suonati della settimana.
0: 17ª posizione dei dischi caldi della top week di questa settimana. Allora, una canzone che sicuramente unisce anche delle realtà molto diverse, è considerata una delle canzoni di qualità di questa estate 2026. Cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

In sedicesima posizione per i dischi caldi, Comuni Immortali, una canzone che ovviamente è stata trainata moltissimo dal felicissimo tour di Achille Lauro e adesso si trova appunto in sedicesima posizione.

15ª posizione, sempre in discesa anche Dito nella piaga con Businessman, il nuovo singolo pubblicato il 5 giugno, ma come vedete i movimenti sono tanti, quindi vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Dito nella piaga, Businessman.

stabile nella 14ª posizione della Top Week dei dischi caldi, Fulminacci con Maledetto Me, una canzone pubblicata già un paio di mesi fa, il 1° maggio, proprio per la partecipazione al concertone. E vediamo insomma che cosa succederà nelle prossime settimane.

0: maledetto me.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Una settimana che vede tanti artisti in discesa, succede anche a J-Ax con Hippie Yayo, perché anche no, un altro dei suoi tormentoni stile country, pubblicato il 29 maggio, questa settimana lo troviamo in 13ª posizione. 1, 2,

La dodicesima posizione dei dischi caldi di questa settimana è un po' una sorpresa, con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in realtà una coppia molto amata e una canzone interessante, perché sono suoni che vanno di moda adesso ma con tante sfumature e innovazioni. Questo coro veramente molto bello, un radio date recentissimo, 12 giugno, sono in calo in questo momento in dodicesima posizione.

E la posizione più alta dei dischi caldi questa settimana va a Saif con Buona Domenica, un radio date relativamente recente, 1° maggio, con appunto Buona Domenica in 11ª posizione. Quindi nella posizione più alta dei dischi caldi questa settimana troviamo Saif. Appuntamento dopo questa classifica tra un paio d'ore, e poi lunedì, martedì e mercoledì dopo un'ora con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Io sono Maria Cristina Zappa.

0: buona domenica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,

potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire.

0: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Va, sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si prenda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice ad una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. In questo segmento ne parleremo della Top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio questa settimana. Come ascolterete, la situazione è veramente molto pimpante, non c'è l'effetto ossessione di Samurai J, così come c'è stato nelle ultime settimane, fermo al primo posto. Le radio sono veramente in movimento nel cercare quella che è la canzone per eccellenza di questa lunga e soprattutto caldissima estate. Però in decima posizione partiamo proprio con Samurai J, un amico di Disco Rai, con Flamenco Paranoia. A proposito, io sono Maria Cristina Zoppa e sono spesso qui con voi con Disco Rai, ma in questo caso parliamo della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Decima posizione, Samurai J.

Radio Date della scorsa settimana, Anna con White Girl Vastet raggiunge la nona posizione, sarà anche protagonista dei Team Summer Hits con una messa in scena non da poco, tantissimi ballerini insieme a lei e soprattutto insomma una performance da tenere sott'occhio. Nona posizione, new entry per Anna.

ottava posizione, rimane comunque salda in ottava posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, ovviamente firmata da lei ma soprattutto da Paolo Antonacci, che di hit se ne intende veramente tanto. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: mai più. Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In discesa, ma sempre ben salda nella top 10, con un radio date del 1° maggio, abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

E saliamo ancora in questa top 10 di questa top week per vedere quali sono le canzoni che stanno caratterizzando questa lunga estate. Ricordiamo le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, e ovviamente questa è la classifica solo delle canzoni italiane. In sesta posizione, in leggera discesa, una radio date dell'8 maggio, abbiamo Summer Funk di Francesco Gabbani.

New entry abbastanza alta in quinta posizione per Tommaso Paradiso, neo papà, neo sposo, felicissimo, l'abbiamo visto durante Team Summer Hits con questa canzone scritta insieme a Davide Simonetta e pubblicata appunto la scorsa settimana ed ovviamente già in alta rotazione anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, è Agitare Coca-Cola.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E ci avviciniamo al podio in salita, e questo ce l'aspettavamo. In quarta posizione Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, ha fatto impazzire anche Piazza del Popolo durante i Team Summer Hits, che vedrete a partire dal 17 luglio su Rai 1 per diverse settimane. Veramente è stato un evento molto molto caldo, ma che vi racconterà qual è questa lunga estate italiana. Partenope Serena Brancale, The Colors, per un prodotto di Merck & Cremont.

E allora ci siamo al podio. Vi abbiamo detto la scorsa settimana che due sono le canzoni che si stavano contendendo la prima posizione del podio, del top ten per quest'estate, e in realtà poi è arrivato il terzo e ha scalzato entrambi, quindi vediamo com'è la situazione. In terza posizione abbiamo Buon Vento di Jovanotti e Alfa, che sicuramente rappresenta un incontro molto felice, molto sereno, e una canzone che a prescindere sta veramente caratterizzando quest'estate. Terza posizione, Jovanotti Alfa, Buon Vento. Ed è un po' di...

Ed ecco qui la novità della settimana. Seconda posizione, sorry scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari lasciano il podio, vedremo tra poco a chi, e quindi scendono in seconda posizione. Anche loro sono stati protagonisti ovviamente dei Team Summer Hits, e insomma vi spoiler che non mancherà Giovani Wannabe, ma noi ascoltiamo appunto Sorry scusa, lo siento.

E quindi chiudiamo questa top 10 top week di questa settimana. Vi ricordo gli appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana il sabato e la domenica alle 15 e alle 18, alle 15 Dischi Caldi, alle 18 Top 10, e poi il lunedì, martedì e mercoledì alle 22 e alle 23, così sentirete anche voi la musica che gira intorno, la musica italiana che in questo momento sta caratterizzando almeno le alte classifiche. Poi ovviamente ascoltando Rai Radio Tutta Italiana potrete ascoltare tutti i tipi di musica, anche e soprattutto quella indipendente. E allora, prima posizione della top 10 di questa top week, sale Irama in prima posizione con Cabana, ed è la novità, devo dire, di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa e buona musica a tutti.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però
1: me e te.
0: È quasi una negazione.

bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: sai, non ti scordare di me, di me, di noi.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali anche oggi con Mi ritorni in mente, l'idea di Rai Radio Tutta Italiana per ascoltare un anno di successi esattamente in un'ora e ricordarvi naturalmente i fatti principali di quell'anno. Oggi è il 1978 che andiamo a ricordare insieme. Il 16 marzo del 1978 a Roma veniva rapito Aldo Moro dalle Brigate Rosse. Viene fatta strage della sua scorta. Il 13 maggio in Italia viene approvata la legge numero 180 che prevede il divieto di riapertura o costruzione di nuovi manicomi. Il 6 agosto del 78 moriva Papa Paolo VI. Viene eletto pontefice il patriarca di Venezia Albino Luciani con il nome di Giovanni Paolo I. Il Papa muore solo dopo 33 giorni di pontificato e gli succede il 16 ottobre Karol Wojtyła, che assume il nome di Giovanni Paolo II. Il 27 dicembre, dopo 40 anni di dittatura, la Spagna diventa una democrazia. Veniva ritrovato morto il 9 maggio Aldo Moro. Il 20 novembre scompariva Giorgio De Chirico, il pittore. Usciva nel 78 il film L'albero degli zoccoli, Il cacciatore, Animal House, Ecce Bombo, Il paradiso può attendere, Superman, Assassinio sul Nilo, il film cult Grease. Sanremo nel 78 lo vincevano i Mattia Bazar con E dirsi ciao. Anna Oxa arrivava seconda con Un'emozione da poco e al terzo posto Rino Gaetano, Gianna. Adesso un anno di successi, il 1978 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

E tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu

avete ascoltato vi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.